0: Di Michele Mascitti abbiamo ascoltato la sonata prima in La maggiore a violino solo e basso, opera nona. Quartetto Vanvitelli. Gianandrea Guerra, violino. Nicola Brovelli, violoncello. Mauro Pinciaroli,
1: Anton Webern. Im Sommerwind. Nel vento d'estate. Idillio per orchestra. Orchestra di Cleveland, diretta da Christoph von Donaghy.

Di Anton Weber avete ascoltato Im Sommerwind, nel vento d'estate, idillio per orchestra. Orchestra di Cleveland, diretta da Christoph von Donaghy. Stefano Landi. Augellin, villanella per voce e strumenti. Complesso vocale strumentale l'arpeggiata, diretto da Cristina Pluhar.

0: Di Stefano Landi avete ascoltato Augellin, villanella per voce e strumenti, complesso vocale e strumentale L'arpeggiata, diretto da Cristina Pluhar.
1: Johann Heinrich Schmelzer, sonata terza per violino e basso continuo, elementi del complesso London Baroque. Ingrid Seifert, violino. William Hunt, viola da gamba. John Toll, cembalo.

di Johann Heinrich Schmelzer avete ascoltato? Sonata terza per violino e basso continuo. Elementi del complesso London Baroque. Ingrid Seifert, violino. William Hunt, viola da gamba. John Toll, cembalo. Gregorio Allegri. Miserere a 9 voci per doppio coro. Complesso vocale The Tallest Colors, diretto da Peter Phillips.

Di Gregorio Allegri avete ascoltato Miserere a nove voci per doppio coro. Complesso vocale Gestale Scholars, diretto da Peter Phillips. Georg Muffat. Ciacone in sol maggiore per due violini, violoncello, cembalo, orchestra d'archi e basso continuo. Violini Rainer Goebel e Florian Deuter. Violoncello Markus Mollenbeck. Cembalo Christian Reger. Orchestra Musica Antiqua Köln, diretta da Rainer Goebel.

Di Georg Muffat avete ascoltato Ciaccone in sol maggiore per due violini, violoncello, cembalo, orchestra d'archi e basso continuo. Violini Rainer Gebel e Florian Deuter. Violoncello Markus Mollenbeck. Cembalo Christian Rieger. Orchestra Musica Antiqua Köln, diretta da Rainer Gebel.

Frank Savessus Mayer, Sinfonia in Do maggiore, turchesca, allegro, adagio, minuetto, trio, finale. Concerto Köln, diretto da Werner Herhardt e ensemble di percussioni Sarabande, diretto da Vladimir Ivanov.

0: Infatti, Franz Xaver Süssmayr abbiamo ascoltato la Sinfonia in Do maggiore turchesca, Concerto Köln diretto da Werner Herrard e Ensemble di percussioni Saraband diretto da Vladimir Ivanov.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, quartetto numero 2, Mi bemolle maggiore per pianoforte e archi, K493. Allegro, larghetto, allegretto. Fingin Collins, pianoforte. Rosanne Philippens, violino. Mate Such, viola. Istvan Bardai, violoncello.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il quartetto numero 2 Mi bemolle maggiore per pianoforte e archi K493. Fingin Collins, pianoforte. Rosanne Philippens, violino. Mate Such, viola. István Várdai, violoncello.
1: Ludwig van Beethoven. Sinfonia numero 9 in re minore, per soli, coro e orchestra, opera 125. Corale. Allegro ma non troppo, un poco maestoso. Molto vivace. Adagio e molto cantabile. Finale, presto. Christiane Karg, soprano. Sophie Hansen, mezzo soprano.

Werner Gura, tenore. Florian Bösch, basso. Freiburg Barock Orchester. Zucker Singh, Akademie. Pablo Eras Casado, direttore.

di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 9 in Re minore per soli, coro e orchestra, opera 125, corale. Christiane Karg, soprano. Sophie Hamsen, mezzo soprano. Werner Gura, tenore. Florian Bösch, basso. Freiburg Baroque Orchester, Zucker Singh, Akademie. Pablo Eras Casado, direttore. Sergei Prokofiev. Sinfonia numero 7 in Do diesis minore, opera 131. Moderato, allegretto, allegro, andante espressivo, vivace, moderato, marcato. Berliner Philharmoniker, Seiichi Ozawa, direttore.

Di Sergei Prokofiev abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 7 in Do diesis minore, opera 131. Berliner Philharmoniker, Seiichi Ozawa, direttore.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Franz Joseph Haydn. Sinfonia numero 43 in Mi bemolle maggiore, Oboken primo, numero 43, Mercurio. Allegro, adagio, minuetto e trio, finale, allegro. Il giardino armonico. Giovanni Antonini, direttore.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
1: Inoltre, ogni necrologio non può che essere un'indiscrezione. Le 6:01:50 di giovedì 11 giugno 2026, bentornate e bentornati all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai, e di qui comincia a darvi il buongiorno dallo studio K2 di Via Asiago in Roma. Oggi ci sono Renata Scognamiglio in regia alle scelte musicali, Aldo Pantaleoni che cura la messa in onda, la console, e Attilio Scarpellini che vi sta parlando al microfono. La frase "ogni necrologio non può che essere un'indiscrezione" con cui abbiamo aperto è una citazione tratta da una lettera della scrittrice e poetessa austriaca Ingeborg Bachmann, di cui più volte abbiamo peraltro parlato, e apre un libro interamente dedicato a lei, ma nel quale il suo nome compare forse due volte: Un viaggio a Klagenfurt di Uwe Johnson, che l'editore Lorma ripropone con il sottotitolo di Sulle tracce di Ingeborg Bachmann, in occasione del centenario della nascita dell'autrice di Malina, Tre sentieri per il lago, Il buon Dio di Manhattan, che cadrà il 25 giugno prossimo. Ed è un testo tanto splendente quanto singolare, una biografia costruita per frammenti, riunendo in un collage o in un montaggio, penseranno gli amanti del cinema, testimonianze di ogni tipo, documenti, poesie, lettere, ritagli di giornale. Quel che Johnson, scrittore tedesco estremamente amato negli anni 60 e 70, cerca di fare nella sua indagine, peraltro in uno scritto pubblicato in appendice, Heinrich Boll la definisce un protocollo giudiziario, è di rintracciare, recandosi personalmente a Klagenfurt, nella città natale di Bachmann, le condizioni oggettive della storia di una persona. Il risultato è la costruzione quasi di un nuovo genere letterario, un'antibiografia, così la definisce Luigi Reitani, grande germanista, oggi purtroppo scomparso, nelle sue postille a questa edizione di Un viaggio a Klagenfurt. E addirittura Heinrich Boll, ancora nell'appendice del libro, parla di un modello possibile per ogni biografia che voglia richiamare in vita, assieme alla figura, anche lo sfondo, cose che accadevano nei lontani e vituperati anni 70, quando gli scrittori, soprattutto quelli di area tedesca, si mettevano fisicamente in cammino, e che oggi stupiscono per i risultati, per la riuscita letteraria che testimoniano, quasi a dispetto della loro vocazione sperimentale e di questo viaggio, di questo pellegrinaggio sui luoghi di Ingeborg Bachmann, che comprendono anche Roma, la città in cui la scrittrice austriaca visse per scelta e morì. Leggeremo qualche pagina mentre Renata Scognamiglio si è immersa nei fondali, per così dire, dell'opera della Bachmann, e per estrarne appunto delle perle musicali. E si comincia da Non piangete i casi miei, atto terzo di Antigona di Tommaso Traetta. Lo ascoltiamo da Maria Baio, soprano, Le Talents Lyriques, diretti da Christophe Rousset, è la prima registrazione mondiale dell'opera integrale.

Non piangete i casi miei dal terzo atto di Antigona di Tommaso Traetta, l'abbiamo ascoltato da Maria Baio, soprano, Les Talents Lyriques diretti da Christophe Rousset. E Antigona è un'opera in tre atti sul libretto di Marco Coltellini che venne rappresentata per la prima volta al Teatro Imperiale di San Pietroburgo nel 1772. E quest'aria, l'aria che abbiamo ascoltato, interpretata in quel caso da un altro soprano, Jenny Drivala, scrive Renata Scognamiglio nella sua nota, compare nel film Malina del 1991, regia di Werner Schroeder, la sceneggiatura di un'altra scrittrice austriaca, Elfriede Jelinek, è tratto appunto dal romanzo del 1973 di Ingeborg Bachmann, protagonista una straordinaria Isabelle Huppert nei panni di una filosofa scrittrice di successo di cui non conosciamo il nome, il personaggio è identificato semplicemente come la donna, divisa tra due uomini, un amante appassionato ma del tutto inaffidabile, Ivan interpretato da Cantoghei e Malina interpretato da Mathieu Carrière, confidente, protettore, compagno non privo di connotati ambigui e inquietanti. E man mano che il film procede, scrive ancora Renata Scognamiglio, il confine tra realtà e immaginazione si fa sempre più labile e Schroeder trova uno spazio espressivo sempre più ampio per dispiegare la propria cifra stilistica, la progressiva frammentazione della soggettività della protagonista consente infatti al regista di abbandonare ogni residuo di realismo a favore di una recitazione fortemente simbolica e antinaturalistica. E noi da una frase partiamo. Si dovrebbe essere soltanto e unicamente uno straniero per riuscire a sopportare un luogo come Klagenfurt più a lungo di un'ora. Ecco, questa citazione, anch'essa tratta da una lettera di Ingeborg Bachmann, come quella da cui abbiamo aperto, va e viene nella prima parte di Un viaggio a Klagenfurt di Uwe Johnson, che l'Orma Editore ripropone nell'edizione curata da Luigi Reitani in occasione del centenario della nascita della scrittrice austriaca che cade il prossimo 25 giugno. Per l'esattezza, ogni volta che la frase ritorna, torna accresciuta di qualche parola, precisando i sentimenti di ironico sconforto che l'autrice di Tre sentieri per il lago nutriva nei confronti della città in cui era nata, sempre uguale e sempre diversa, la frase riaffiora come un leitmotiv da un coro di informazioni che sono tratte dalle fonti più disparate, guide turistiche, articoli di giornale sulla situazione del turismo in carenza, dei piani pubblicitari che Johnson accumula sul territorio, ostentando l'ottusa meticolosità di chi sta compilando un protocollo burocratico, una raccolta di indizi. Lo scrittore tedesco sta seguendo le tracce della sua grande amica scomparsa a Roma nel 1973, in seguito a un incidente che qualcuno peraltro interpretò come un suicidio, visita il cimitero in cui è sepolta, entra nella scuola delle Orsoline in cui ha studiato, parla con persone che hanno un vago ricordo della Hing, eppure la sua grande preoccupazione è ricostruire lo sfondo della sua vita di bambina e di ragazza, leggere negli strati materiali e temporali che compongono la scena sulla quale di tanto in tanto la figura della protagonista irrompe, ma di taglio, lacerando la tela con una frase più luminosa e incisiva delle altre. Nel testo sono riportate in corsivo. Una frase che porta avanti il senso di questo viaggio, improntato, come scrive giustamente Reitani nelle sue postille, all'elaborazione del lutto, dove Bachmann, raramente citata per nome, mai descritta visivamente, è anzitutto una voce stagliata, riconoscibile perché la voce della sua opera, ma anch'essa frammentaria. A qualcuno era venuto in mente di costruire l'aeroporto accanto al cimitero e la gente a Kappa, cioè a Klagenfurt, diceva che sarebbe stato comodo per seppellire i piloti che per un certo tempo si esercitarono in voli di addestramento, ma i piloti non fecero a nessuno il piacere di precipitare. Con scrittore amatissimo nella dopoguerra tedesco, Johnson, per eludere il presente con le sue distorsioni, la nostra provincia è stata rovinata, diceva Bachmann della Carinzia, Bachmann per cui Klagenfurt è la città in cui non si può ritornare.
mare. Johnson fa insorgere un passato che ancora crepita sotto le macerie ripulite, gli edifici ricostruiti dopo la guerra, il racconto della Carinzia durante l'Anschluss soprattutto è un affresco poderoso, ottenuto con il metodo del collage, concertando le voci disperse di dispacci giornalistici, discorsi di politici locali, documenti d'archivio, in uno spettacolo a un tempo trionfalistico e umiliante, che è quello in cui si vedono gli austriaci che corrono in massa a rendere omaggio ai nuovi padroni nazisti nel 1938, ammainando i colori nazionali e issando quelli della nuova patria germanica, inghirlandato, finestre e balconi con bandiere, con la stella, con la croce uncinata, cambiando la toponomastica. Ora la strada intitolata all'ex cancelliere Dollfuss, ucciso per ordine dei nazisti, si chiama Hitlerstrasse, sfilando in lunghe fiaccolate notturne come a Berlino. E Uwe Johnson racconta l'euforica animazione prodotta dalla voce secondo la quale il Führer in persona stava per sbarcare a Klagenfurt. Nei negozi di bandiere, di gagliardetti, la ressa era tale che la merce con la croce uncinata ogni tanto si esauriva. Se qualcuno aveva dei dubbi su come addobbare, secondo le indicazioni tedesche, la propria casa o la propria finestra in affitto, poteva ricevere informazioni al vecchio municipio. Non tanto lo scrittore tedesco a esercitare la propria ironia, come scrisse Heinrich Böll recensendo un viaggio a Klagenfurt sulla Frankfurter Allgemeine, la recensione riportata in appendice all'edizione del loro, ma ciò che appare ironico, satirico, non appartiene a Uwe Johnson, ma al materiale stesso che ritorna così alla luce dopo 40 anni, cioè è la storia a rivelare questa ironia. Ma tutto si tiene e converge nel contrappunto della memoria intima di Ingeborg Bachmann, che quello spettacolo l'ha osservato da bambina, sentendolo o subendolo quasi, ma senza comprenderlo. C'è stato un momento determinante, lei che scrive, che ha distrutto la mia infanzia. L'ingresso delle truppe di Hitler a Klagenfurt fu qualcosa di così orribile che i miei ricordi iniziano con questo giorno, con un dolore troppo precoce e con un'intensità che forse in seguito non ho mai provato. Certo, io non compresi l'evento come avrebbe potuto comprenderlo un adulto, ma quell'immane brutalità che era percepibile, quel vociare, quel cantare e marciare, il sorgere della mia prima angoscia mortale.

era l'intermezzo dal secondo atto di Der Junge Lord, opera comica in due atti di Hans Werner Henze, su libretto di Ingoberg Bachmann. L'abbiamo ascoltato dall'Orchester der Deutschen Oper Berlin, diretta da Christoph von Donani, e ispirata alla fiaba La scimmia come uomo di Wilhelm Hauff, favolista tedesco del XIX secolo, che morì a soli 25 anni. Der Junge Lord è la sesta opera del catalogo di Hans Werner Henze, e la scelta del soggetto per un'opera comica commissionata dall'Opera di Berlino si deve proprio a Ingeborg Bachmann, con cui Henze intrecciò un sodalizio personale e professionale, che è testimoniato peraltro da un lungo carteggio. E la composizione ebbe luogo nel 1964, mentre la prima rappresentazione il 7 aprile del 65, con la direzione appunto di Christoph von Donani. In quest'opera elegantemente caustica, Henze recupera con ironia forme e convenzioni dell'opera comica sette-ottocentesca da Mozart a Rossini, reinterpretate anche attraverso la mediazione del teatro musicale straussiano. La vicenda, scrive Renata Scognamiglio nella sua nota, ruota attorno all'arrivo di Sir Edgar, ricco lord inglese, in una piccola città tedesca, e al sorprendente smascheramento finale dello stravagante giovane nipote, il giovane lord, appunto, come la scimmia ammaestrata di un circo ambulante di passaggio. E Uwe Johnson, Un viaggio a Klagenfurt, riproposto dall'Orma nella tradizione, dalla traduzione di Luigi Reitani, il momento culminante senza dubbio di questa sorta di biografia ricostruita per frammenti di Ingeborg Bachmann, è quello appunto in cui i nazisti e Hitler in persona addirittura arrivano a Klagenfurt, e così Johnson lo racconta facendo capire che l'effetto annuncio, le fake news eccetera eccetera sono cose che in realtà appartengono alla storia del Novecento, molto prima dei nostri tempi. La folla in delirio si disperde nella Cardinal Platz, 36 auto dotate di altoparlanti dei centri cinematografici di Berlino, Magdeburgo, Anhalt, Baden, Düsseldorf e Thüringen attraversano la Kramergasse e giungono in Adolf Hitler Platz. Dalle automobili si distribuiscono piccole bandiere con la croce uncinata. La prima vettura porta il saluto del Reno al Danubio. Ora lentamente l'imponente massa si disperde, ma l'animata e gioiosa atmosfera perdura fino a tarda notte. Il paesaggio notturno in Adolf Hitler Platz ha offerto un interessante spettacolo, essendosi creata fra la popolazione locale e la Schupola, la polizia tedesca, una cordiale alleanza, come si può instaurare solo tra chi è animato dagli stessi ideali. Attenzione, un appello: l'organizzazione tedesca per l'assistenza femminile della Carinzia richiede urgentemente bevande analcoliche e viveri per una degna accoglienza alle guardie del corpo del nostro Führer. Niente alcol. Consegnare alla scuola ovest nella cucina a piano terra. Ma cosa se lui non venne? Fu mai lui a Klagenfurt? Sia che si interrogano dei passanti o delle persone sedute in un parco, sia che si interpelli qualcuno nel cortile dell'ospedale regionale o dei ferrovieri intenti a bere birra, una simile domanda non suscita eccessiva irritazione nella Klagenfurt del 30 ottobre 1973. Questa domanda non sembra indiscreta, invadente o provocatoria, e forse l'inflessione straniera può valere a scusarla. L'hanno accolta questo martedì con un interesse storico frammisto a curiosità personale. Una signora molto intelligente, assai cortese, ha risposto senza la minima esitazione che se ne ricordava con precisione persino il giorno. Era stato il 20 luglio del 1938. Altre informazioni: sì, è stato qui, ma solo di passaggio, ma che si è fermato per un po' in incognito. Una volta, durante la guerra, in quell'occasione fui perquisito alla stazione dalla polizia criminale, non mi hanno fatto passare. È stato nel 1943 quando sono stato ferito. No, non può essere stato allora. Alle 9 Hitler lascia l'hotel Park di Graz e raggiunge il suo treno speciale che lo porterà a Klagenfurt. Il viaggio di 4 ore e mezzo attraverso le montagne della Stiria e della Carinzia è un preludio dei festeggiamenti che avranno a Klagenfurt il loro apice. In tutte le stazioni di transito i marciapiedi sono gremiti di folla festante.

Ovunque ci volgiamo nella tempesta di rose, da Nachtstücken und Arien a Notturni e Arie, la prima di Hans Werner Enze, l'abbiamo ascoltato da Michaela Kaune, soprano, e dalla NDR Symphony Orchestra diretta da Peter Ruzicka. Ovunque ci volgiamo nella tempesta di rose, la notte rischiarata da spine e il rombo del fogliame, così quiede un tempo tra i cespugli, ci segue ora passo dopo passo. Ovunque si spenga quel che rose infiammano, la pioggia ci dilava nel fiume, o notte remota, ma una foglia che ci colse, noi con sé trasporta sino alla foce. Sulle onde, racconta proprio Enz nella sua autobiografia, i versi che abbiamo letto sono di Ingeborg Bachmann, tradotti da Luigi Reitani, e Enz in Canti di Viaggio dice che nella primavera del 57 scrisse appunto Notturni e Arie sulle poesie di Ingeborg Bachmann, Libero salvacondotto e Nella tempesta di rose, e quest'ultima consisteva inizialmente di una semplice quartina di versi, finché lei, per ragioni di simmetria, ne aggiunse una seconda, rendendo la poesia ancora più bella.

Erano le ultime due sezioni del quinto movimento della Sinfonia numero 2 in Do minore per soli coro e orchestra di Gustav Mahler, che abbiamo ascoltato da Kate Royal, soprano Magdalena Gosina, mezzo soprano, e Berliner Philharmoniker diretti da Simon Rattle. E proprio la Ingeborg Bachmann allude con disincanto al frammento finale, al frammento di questo finale in una sua poesia del 1967, Enigma. Il tempo corre, le 6.40 minuti e 2 secondi. Vi ricordo il libro di cui abbiamo parlato, in uscita presso l'Orma Editore, Uwe Jonsson, giustamente un ascoltatore mi ha corretto la pronuncia, Un viaggio a Klagenfurt, e la scaletta bachmaniana di Renata Scognamiglio si chiude con This Day di Sopenskin, è una traccia dell'apertura di un album From Gas to Solid, You Are My Friend, della cantautrice sperimentale austriaca Sopskin, che in un film prestò il volto proprio alla Bachmann. Era un film sul rapporto tra la Bachmann e il poeta ebreo di lingua tedesca Paul Celan.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
2: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vivendo, guardando o apprezzando.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Paolo Salerno e Simona Petracca. Seconda notte consecutiva di raid statunitensi sull'Iran. Se Teheran continua a tergiversare nel negoziato, gli attacchi proseguiranno, dice Trump. I Pasdaran intanto rispondono colpendo basi americane nella regione.
3: Hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo, ci trattano da stupidi, ora ne pagheranno il prezzo. Poche ore dopo l'avvertimento di Donald Trump, è lo stesso presidente a far sapere che l'esercito americano ha sganciato 49 missili Tomahawk sull'Iran, colpite installazioni militari e radar nel sud vicino a Hormuz, ma anche target a ovest di Teheran. Il copione è lo stesso della notte prima e la replica dei Pasdaran arriva con ordigni scagliati verso le basi statunitensi nel Golfo che attivano le difese aeree di Bahrain, Kuwait, Giordania. Poi, quando il CENTCOM dichiara la fine degli attacchi americani, Donald Trump afferma che funzionari iraniani lo avrebbero contattato chiedendogli di fermare le bombe. Menzogne per Teheran. È solo un pretesto del presidente americano per evitare la guerra con noi. Sullo stretto di Hormuz è invece Washington a smentire il nemico. Non è vero che lo stretto è chiuso, le navi commerciali transitano. Intanto, secondo il New York Times, i mediatori del Qatar hanno lasciato Teheran non vedendo alcun progresso nei negoziati. Valeria Fraschetti, GR3.
4: La guerra in Ucraina, proseguono gli attacchi sui due fronti. In Russia, Krasnodar, incendio in una raffineria colpita da droni. Alcuni detriti hanno raggiunto un condominio ferendo due persone. La diplomazia di Mosca intanto torna a polemizzare con le istituzioni italiane. Qui, dice l'ambasciatore russo Paramonov, da alcuni degli alti colli romani ci sentiamo spesso accusati come se fossimo colpevoli di tutti gli attuali problemi.
2: Seconda notte di disordini a Belfast in Irlanda del Nord dopo che un rifugiato sudanese ha aggredito e ferito gravemente un uomo per strada. Oggi scuole chiuse e trasporti pubblici sospesi per precauzione. La corrispondente.
5: Per bloccare nuovi scontri, nella seconda notte di rivolta il cannone ad acqua, gli arresti non bastano a fermare la rabbia. Tutto precipita dopo l'attacco di lunedì sera, con l'aggressione a colpi di coltello subita da Steve Ogilvie, che nell'attacco perde un occhio. L'aggressore, un rifugiato di origine sudanese, è già apparso in tribunale. Il video, intercettato dalla propaganda dell'estrema destra, rilanciato sui social, scatena la violenza. Le proteste anti-immigrazione si trasformano in rivolta, diretta soprattutto contro le comunità etniche. 30 persone sono rimaste senza casa. In Parlamento a spingere sulla rabbia il partito di Farage, fuori da Westminster più a destra ancora il movimento Restore Britain di Rupert Lowe, che chiede il ritorno alla pena di morte. Il primo ministro Starmer avverte: non tollereremo violenze razziste, quasi le stesse parole dalla leader conservatrice Badenoch. Paese sotto attacco, denunciano i liberal democratici che condannano il ruolo delle piattaforme di social media e i loro proprietari, in particolare Elon Musk, nell'alimentare la violenza, mentre i parenti di Ogilvie, l'uomo aggredito, chiedono di fermare i disordini adesso. Da Londra, Natalia Augias per il GR3.
4: La Premier Meloni è intervenuta ieri all'assemblea di Confcommercio. L'Italia ha detto: non è la Repubblica delle banane, le regole si rispettano. Poi, dopo aver ribadito il no alle patrimoniali, ha proseguito sul tema delle tasse.
6: Vogliamo fare di più, particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio, perché il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo.
2: Ha incassato il voto di fiducia alla Camera il decreto sul salario giusto, entrato in vigore il 1 maggio. Le norme valgono per il settore privato.
7: Al salario giusto sono vincolati gli incentivi per l'occupazione, pari a 934 milioni di euro per le assunzioni che verranno definite entro fine anno, per donne svantaggiate, giovani e disoccupati nell'area ZES, per le stabilizzazioni con la trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. Bonus anche alle imprese che verranno concessi solo a chi applica i contratti collettivi. Per i contratti minori il trattamento non potrà essere inferiore a quello stabilito dagli accordi di legge. Per favorire l'occupazione femminile stabile c'è un bonus a sgravi da 650 euro, che diventa da 800 euro nelle regioni che rientrano nella zona economica speciale. Infine i rider. Per contrastare il caporalato digitale verrà applicata una stretta sugli account. Per entrare sulle piattaforme ci vorrà il riconoscimento digitale come lo SPID e la carta d'identità elettronica. Lorenzo Opice, GR3.
4: Stop alla riforma della medicina territoriale che prevedeva, tra l'altro, l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e la trasformazione di una parte di loro in lavoratori dipendenti. Il testo, non ancora ufficialmente presentato, era oggetto di polemiche da parte dei dei sindacati di categoria. Le proteste avrebbero convinto la maggioranza e la stessa Premier Meloni a fare retromarcia. Secondo il Ministero però il lavoro va avanti. Forti critiche dalle opposizioni, il PD chiede le dimissioni del ministro Schillaci.
2: L'inchiesta della Procura di Roma sulle manovre per pilotare il parere della Corte dei Conti sul progetto del ponte sullo Stretto. Indagati Tommaso Miele, ex presidente aggiunto del Tribunale Contabile, Giacomo Francesco Saccomanno, già nel CDA distretto di Messina S.P.A. e l'imprenditore Vincenzo Virgilio. Il gruppo, secondo l'accusa, avrebbe cercato di corrompere altri due giudici della Corte. Ora Onda Verde, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
0: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: È arrivato il momento di rimetterci in viaggio per cercare tutte le storie che non abbiamo afferrato. Storie che parlano di noi, di chi siamo e di ciò che rischiamo di dimenticare. Storie che aspettano di essere ritrovate e raccontate.
10: Con Domenico Iannacone. Che ci faccio qui? Da martedì 16 giugno 21 e 20, Rai 3.
11: Onda Verde. Viaggiare informati.
12: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 6.51, apriamo in A4 in Piemonte tra Borgodale e la barriera di Rondissone in direzione Torino. Il tratto è stato chiuso a causa di un incidente. Ci spostiamo in Emilia-Romagna, in A1 tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna. Si registrano 4 km di coda per un incidente che vede coinvolta un'auto. Rimaniamo in A1 sulla variante di Valico tra Badia e l'Innesto con l'autosole in direzione Bologna. Si segnalano ancora 4 km di coda per un altro incidente. 4 km di coda anche a Roma sul tratto urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Andiamo in A14 sul tratto Ancona Pescara in Abruzzo tra Teramo e Valvibrata in direzione Ancona. Attenzione per la presenza di una perdita di carico. E infine chiudiamo in Sardegna sulla statale 130 Iglesiente tra Semini e Cagliari Nord verso il capoluogo sardo. Il traffico è rallentato per lavori. Per questo aggiornamento è tutto. Buon viaggio.
11: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno Luigi Spinola, bentornate e bentornati a Radio Tremonda, a chi ci ascolta in diretta su Radio 3, a chi ci ascolta sulla piattaforma Rapley Sound. Oggi con me ci sono Aldo Pantaleoni alla console, Manuel De Lucia in regia, Giulia De Luca in redazione. La nostra apertura è dedicata al Medio Oriente, dove, come titola questo momento il New York Times, la seconda giornata consecutiva di bombardamenti tra Stati Uniti e Iran fa riemergere lo spettro di un ritorno a una guerra totale. Vediamo innanzitutto i fatti, le ultime notizie, così come sono raccontate appunto dalla testata newyorkese. Giovedì mattina presto, ora locale, gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova ondata di attacchi aerei contro l'Iran, e l'Iran, lo vedremo, ha affermato di aver risposto con due ondate di attacchi, avvicinando così le due parti a un ritorno a una guerra totale. Poche ore prima il presidente Trump aveva promesso di mantenere alta la pressione militare sull'Iran, perché i leader della Repubblica Islamica stavano impiegando, virgolettato, troppo tempo per negoziare. Il comando centrale degli Stati Uniti ha dichiarato che l'attacco è iniziato alle 5:15 del pomeriggio, ora della costa orientale degli Stati Uniti, ovvero poco dopo la mezzanotte di giovedì. In Iran, secondo quanto riportato dai media iraniani, si sono udite esplosioni a Kashmir, ancora una volta vicino allo stretto di Hormuz, e nelle città meridionali di Bandar Abbas, Minab e Sirica. Il presidente Trump ha anche raccontato, spiegato cosa stava accadendo a un giornalista dell'emittente prediletta, la Fox News, nella serata statunitense di ieri. Gli Stati Uniti, ha fatto sapere, hanno lanciato anche 49 missili Tomahawk contro obiettivi in Iran, oltre a bombardare con i caccia da combattimento. Trump ha aggiunto che l'attacco sarebbe stato sospeso a breve, ma sarebbe ripreso giovedì sera, quindi questa sera, se l'Iran non cederà nei negoziati. Ecco, questa è, devo dire, la differenza che avvertiamo, evidente, rispetto alle dichiarazioni degli ultimi giorni di Trump, rispetto alle azioni degli ultimi giorni di Trump. Trump che ha bloccato, legato le mani, come ha scritto la stampa israeliana, a Benjamin Netanyahu quando era ripreso il conflitto per 15 ore tra Israele e Iran. Trump che, secondo il Wall Street Journal, dopo l'abbattimento di un elicottero Apache da parte degli iraniani, l'evento che poi ha dato il via a questa nuova escalation, si era detto, proprio parlando con la testata statunitense, così non convinto della necessità di rispondere, perché in fondo non era morto nessuno in questo incidente, quindi manifestando in ogni modo possibile la volontà o il desiderio di non arrivare a una ripresa del conflitto, proprio per evitare di far saltare un accordo che, ci dice da tempo, è ormai imminente. Bene, questo è cambiato in modo esplicito, perché mercoledì, siamo ancora sul New York Times, Trump e il segretario della difesa Pete Hegseth hanno chiarito che nuovi attacchi non vanno intesi come una rappresaglia per una specifica azione militare da parte dell'Iran, o come la nuova conseguenza dell'abbattimento dell'elicottero Apache, come in una sorta di escalation difficile da controllare, ma questi attacchi sono uno strumento di pressione nei confronti di Trump per costringere, di Teheran, per costringere l'Iran ad accettare la pace a condizioni che sono quelle gradite, scrive il New York Times, da Mr. Trump. La dichiarazione più esplicita in questo senso è del segretario alla difesa, anzi segretario alla guerra, Pete Hegseth: se dovremo negoziare con le bombe, negozieremo con le bombe, siamo bravissimi in questo. Nessuno al mondo è migliore di noi. Però, come dicevamo, l'Iran non ha subito gli attacchi statunitensi senza reagire. Qui siamo su Al Jazeera, che riprende le fonti mediatiche iraniane, prima fra tutte Tasnim, agenzia di stampa semiufficiale dei Pasdaran, che appunto cita proprio le dichiarazioni dei vertici delle guardie rivoluzionarie. Secondo appunto gli apparati militari, gli attacchi iraniani hanno colpito diverse località, in particolare le basi statunitensi in Kuwait e nel Bahrain. Poco fa, veramente pochi minuti fa, è partito anche un allarme sugli attacchi alla Giordania, quindi anche la Giordania nuovamente nel mirino. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver utilizzato 12 missili balistici per colpire i caccia F-35, F-15, F-16 che si trovano nella base aereo di Al-Azraq in Giordania. Ecco, sempre stando sulla cronaca bellica, sulla cronaca degli ultimi eventi, segnaliamo una notizia che troviamo sia su Tehran Times, quindi un quotidiano iraniano, che sul New York Times. Il New York Times ci fa sapere che grazie a un'analisi di immagini satellitari e fotografie, che l'attacco di precisione statunitense avvenuto nelle prime ore di mercoledì avrebbe colpito impianti di acqua potabile nella provincia meridionale iraniana di Hormozgan, dove le temperature hanno superato i 38 gradi questa settimana. Un funzionario locale ha dichiarato che l'erogazione dell'acqua è stata interrotta per circa 12 ore a 20.000 persone. Il comando centrale degli Stati Uniti non ha risposto a una richiesta di commento in merito alla notizia dell'attacco, che trattandosi peraltro di un attacco di precisione si configurerebbe, quindi attacco che mette nel mirino un'infrastruttura civile, come un crimine di guerra. Ecco, c'è, lo dicevamo, una preoccupazione molto forte, preoccupazione che questa escalation di attacchi reciproci possa riportare a un ritorno a un conflitto su vasta scala. L'abbiamo vista sul New York Times, la ritroviamo in apertura sul Washington Post con questo titolo della analisi di Karen DeYoung. Stati Uniti e Iran negoziano attraverso ultimatum e attacchi. Questi attacchi potrebbero segnare la fine di un fragile cessate il fuoco che ha resistito a numerose violazioni degli ultimi due mesi, tant'è che il segretario generale delle Nazioni Unite, che è intervenuto in queste ore per provare a riportare un po' di stabilità, ha definito il cessate il fuoco in corso in realtà come qualcosa di più simile a un incendio di minore entità che a un vero e proprio cessate il fuoco. L'analista del Post sottolinea: entrambe le parti desiderano chiaramente la fine della guerra, ma sono bloccate in una situazione di stallo diplomatico. Ciò che resta poco chiaro è come le parti riusciranno a trovare un linguaggio diplomatico reciprocamente accettabile che ponga fine al conflitto, e soprattutto se ci riusciranno prima che scoppi di nuovo una guerra totale. Sottolinea un dato forse poco noto, ma direi determinante, Karen DeYoung, che in realtà non si hanno notizie di colloqui diretti tra le due parti dall'11 di aprile. Tutto questo ha delle conseguenze chiaramente, innanzitutto in termini di perdita di vite umane, in termini di colpi che, come abbiamo visto, possono far saltare anche le forniture di acqua potabile in un momento in cui in Iran si sfiorano i 40 gradi, hanno conseguenze economiche anche sulle Stati Uniti e sul resto del mondo. Ieri c'è stata, anzi nelle ultime ore, una nuova impennata dei prezzi del petrolio. Ieri, in seguito appunto alla prima giornata di attacchi, e ieri si è registrato anche un nuovo record dell'inflazione negli Stati Uniti. A maggio i prezzi al consumo sono aumentati su base annuale del 4,2%, si tratta del tasso di inflazione più elevato da aprile del 2023, quando è stato chiesto a Donald Trump se fosse preoccupato per questo aumento dell'inflazione. Donald Trump ha risposto: assolutamente no, I love inflation, io amo l'inflazione. Vale la pena ricordare che una delle ragioni che hanno riportato Donald Trump alla Casa Bianca, secondo buona parte degli analisti statunitensi, era proprio la preoccupazione della popolazione statunitense rispetto alla presidenza Biden e al fatto che dopo l'inflazione causata dal Covid la Casa Bianca non fosse riuscita a riportare l'aumento dei prezzi a un livello accettabile. Ecco, il Wall Street Journal in qualche misura va in soccorso a Donald Trump dopo questa curiosa dichiarazione. Chiaramente Trump non ha saputo motivare la sua infatuazione per le impennate inflazionistiche, spiegandoci, Wall Street Journal in un editoriale, che c'è anche un lato positivo in questo dato di maggio. L'aumento mensile dell'indice dei prezzi al consumo è stato determinato ovviamente principalmente dai prezzi dell'energia per il 60%, ma se si escludono cibo, che comunque non è una voce minore, ed energia, i prezzi sono aumentati solo dello 0,2%. Quindi è stato un duro colpo per i consumatori, e questo è uno dei motivi del loro pessimismo riguardo l'economia, e però ci sono degli elementi che ci fanno pensare che lo shock causato dall'aumento del prezzo del petrolio è uno shock inferiore a quanto ci si poteva aspettare fino a poco fa. Ecco, restiamo a questo punto negli Stati Uniti, visto che oggi è anche il giorno d'inizio della Coppa del Mondo di calcio. La Coppa del Mondo di calcio, per altri suoi risvolti anche geopolitici, verrà dedicato molto spazio oggi a Radio 3, ovviamente innanzitutto nella nostra trasmissione. È il primo mondiale di calcio che non si svolge in un paese solo, ma che dovrebbe segnalare così anche la fratellanza tra i tre paesi nordamericani, Messico, Canada e Stati Uniti, ma in realtà è una sfortunata coincidenza, perché proprio ieri Donald Trump ha suggerito che potrebbe anche non rinnovare l'accordo commerciale con il Messico e il Canada, un accordo commerciale che lui stesso ha firmato nel 2020, che lo ha firmato dopo aver fatto saltare il NAFTA, il North American Free Trade Agreement, che aveva definito il peggiore accordo commerciale della storia. Però ha detto che l'accordo, che dovrebbe essere rinnovato per 16 anni il primo di luglio, per quanto lo riguarda, dovrebbe saltare, e commenta ad esempio il Financial Times: questo darebbe inizio a anni di negoziati faticosi anno per anno tra Washington e quelli che sono due dei suoi partner commerciali più importanti, anche se Trump nega: non abbiamo bisogno di nulla di quello che ha il Canada, non abbiamo bisogno di nulla di ciò che il Messico può venderci, loro invece hanno bisogno di tutto quello che abbiamo, e quindi ci devono trattare molto meglio. C'è però forte preoccupazione in vari settori dell'industria statunitense, in particolare quella dell'automotive, delle macchine, visto che le macchine statunitensi sono effettivamente, concretamente, delle macchine nordamericane, visto che le catene di approvvigionamento della componentistica della macchina sono delle catene continentali. Gli Stati Uniti importano anche molti fertilizzanti e energia dal Canada. Ecco, sulla stampa statunitense si parla, diciamolo subito, poco o nulla dei mondiali di calcio, se ne parla molto poco anche in Canada. Il Globe and Mail apre proprio su questa minaccia di Donald Trump. Globe and Mail è il principale quotidiano di Toronto. In seconda battuta c'è la notizia che il governo canadese ha presentato un nuovo disegno di legge sulla sicurezza digitale che vieterebbe l'uso dei social media ai minori di 16 anni. Con alcune eccezioni, il disegno di legge mira anche a rendere più sicuri i chatbot basati sull'intelligenza artificiale, spiega il Globe and Mail, istituendo un organismo di regolamentazione digitale per stabilire standard di sicurezza. C'è un background, una premessa di cronaca tragica che aiuta anche a spiegare meglio l'urgenza di questa legge. La presentazione del disegno della nuova normativa arriva settimane dopo che le famiglie colpite da una delle peggiori sparatorie di massa nella storia del paese hanno intentato causa nei confronti di OpenAI, sostenendo che la società fosse a conoscenza dei piani dell'attentatore dopo averlo bannato dalla sua piattaforma a causa di conversazioni inquietanti, senza però avvertire la polizia. Si parla invece molto di calcio sulla stampa messicana, anche perché l'unico paese tra gli organizzatori che ha una forte tradizione calcistica, e quindi consultiamo regolarmente ad esempio la Jornada, il quotidiano di Città del Messico. Ogni giorno abbiamo visto il conto alla rovescia in vista del calcio d'inizio che poi si svolgerà nel leggendario Stadio Azteca di Città del Messico, con in campo la nazionale di casa, il Messico contro il Sudafrica. E però la situazione è molto molto tesa in Messico per via della grande mobilitazione del sindacato degli insegnanti che protestano contro la riforma delle pensioni, sindacati che chiedono un aumento consistente dello stipendio, sindacati e insegnanti che hanno messo in piedi una sorta di tendopoli nel cuore di Città del Messico, hanno fatto una lunga marcia nella giornata di lunedì. Lo slogan più sentito è stato: se non troviamo un accordo la palla non rotolerà. Quindi insegnanti minacciano di turbare il momento in cui il Messico sale sul massimo palcoscenico mediatico, la festa per i tifosi dei mondiali che è prevista allo Zocalo, la grande piazza di Città del Messico, rischia di essere annullata a causa delle proteste degli insegnanti. Questo lo leggiamo su ESPN è la principale emittente televisiva sportiva statunitense, quindi ha questa testata sì un'ampia apertura su un'ampia copertura dei mondiali, ma anche appunto tutto quello che c'è attorno ai mondiali. E questa situazione ha fatto perdere un po', va detto, il controllo al presidente Claudia Sheinbaum. Questa è l'apertura in questo momento della giornata, che ha affermato che gli atti di violenza che si sono verificati durante le proteste degli insegnanti non sono più solo una risposta a rivendicazioni legittime, ma parte di una strategia per proiettare un'immagine di caos e instabilità. È una provocazione. Stanno cercando di dipingere una realtà che non riflette ciò che è diventato il nostro paese. Lasciamo il Nord America, andiamo in Europa e ci andiamo con un risultato di un sondaggio da parte del Council European Foreign Relations, che ci dice che solo un europeo su 10 considera ormai gli Stati Uniti un alleato. La maggior parte degli europei non crede gli Stati Uniti interverrebbero in caso di attacco al continente. Arriviamo in Europa e ci arriviamo con una tappa necessaria in Spagna, peraltro dato dai bookmakers come la nazionale favorita in questi mondiali di calcio. Arriviamo a Barcellona con la Vanguardia, il principale quotidiano catalano, che racconta la tappa di Papa Leone nella città, una visita permeata, scrive in apertura, dallo spirito di Gaudì e dal misticismo di Montserrat. Ieri c'è stato uno spettacolo visivo mozzafiato, qui sempre un virgolettato, di Vanguardia, per un momento, va detto, storico, la benedizione papale dell'ultima torre della Sagrada Famiglia, il capolavoro di Antoni Gaudì, iniziato 144 anni fa, che è diventato adesso la chiesa più alta del mondo. Ha ricevuto anche la benedizione del Papa. Il Papa ha fatto un intervento molto citato dalla stampa catalana, ma non solo, lo troverete anche sulle nostre testate. I cristiani non possono fare la guerra, non possiamo credere in Gesù e abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria, ma ha avuto alcune parole anche dedicate al mondiale di calcio. Calcio che ci ricorda qualcosa che non dobbiamo dimenticare: la vita non è una gara per mettersi in mostra da soli, ma un cammino che impariamo a percorrere insieme. Chi non sa vivere con gli altri e per gli altri non ha capito cos'è la vita. Detto questo, anche sulla stampa spagnola le aperture di oggi, ad esempio su El País, sono dedicate a quanto sta accadendo nel Regno Unito, nella città di Belfast, in Irlanda del Nord, dove c'è stata la seconda serata consecutiva di scontri e di violenza dopo l'attacco da parte di un richiedente asilo sudanese a un uomo, un tentativo di decapitazione, così viene raccontato. Ci racconta invece oggi il Belfast Telegraph cosa è successo ieri con le case dove si trovano i migranti che sono stati attaccati, veicoli dati alle fiamme e la presa di posizione della famiglia della vittima dell'accoltellamento, che si è dichiarata disgustata da questa seconda notte di disordine, di violenza nell'Irlanda del Nord. Spiega il Guardian, racconta il Guardian, la polizia ha dovuto usare i cannoni ad acqua contro i rivoltosi. Ecco, tra gli agitatori di questa rivolta, questo è il tema dell'articolo del Paese che ho citato prima, come l'estrema destra fomenta le proteste di piazza contro l'immigrazione, c'è anche un nome molto noto e molto influente, quello di Elon Musk, che ha chiesto ai britannici di scendere in piazza. Di Elon Musk si parla in queste ore in realtà soprattutto per un altro motivo, per l'atteso sbarco in borsa di SpaceX, la l'offerta pubblica iniziale più grande della storia. Musk confida di raccogliere almeno 75 miliardi di dollari. C'è un lungo pezzo su questa notizia sul New York Times che ci spiega che l'offerta pubblica iniziale di SpaceX potrebbe trasformare 4.400 dipendenti in milionari. Sono dipendenti, a volte diciamo così, che avevano un basso salario all'inizio dell'avventura di SpaceX, ma in questo pacchetto era compresa anche una quota di azioni che adesso appunto li potrebbe far diventare dei milionari. Si chiude così oggi la rassegna della stampa estera di Radio Raimondo. Vi ricordo ancora che potete ricevere i link a tutti gli articoli citati iscrivendovi alla nostra newsletter. Torniamo in diretta alle 11, a questi microfoni ci sarà Marina Lalovic. A tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3, da Luigi Spinola.
1: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Ore 7 e 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
6: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
7: Ma è così ogni mattina?
8: Tutte le mattine.
9: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
6: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: Sono Raffaele Pè e sarò Giulio Cesare nell'opera di Handel in scena al Teatro del Maggio Fiorentino dal 14 giugno, con la direzione di Gianluca Capuano e la regia di Davide Livermore in un trionfo della musica barocca.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
12: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Francesca Caferri, giornalista del quotidiano La Repubblica.
13: Buongiorno da Via Asiago a Roma, siamo qui per leggere i giornali insieme e benvenuti a chi ci ascolta ora in diretta e chi ci ascolta in podcast. Parliamo di Trump oggi ancora una volta, ma parliamo di moltissimi altri argomenti. Le prime pagine dei giornali italiani si concentrano sulla nuova offensiva degli Stati Uniti contro l'Iran in questa guerra che ormai è diventata un ping pong continuo. Alla quale si oppone con decisione la voce del Papa, parleremo anche di questo sulle prime pagine, ma c'è moltissimo spazio per i mondiali di calcio che si aprono domani negli Stati Uniti e in Messico e per gli strascichi dell'inchiesta sul ponte di Messina. Non soltanto la politica fa irruzione con il generale Vannacci, ma anche con la riforma dei medici di famiglia che si è fermata ieri in Parlamento. Infine si parlerà di intelligenza artificiale e di quello che sta accadendo a Belfast. Questi sono più o meno i grandi temi che troviamo sulle prime pagine. Andiamo veloci per provare a leggere più titoli possibili. Partiamo come sempre dal Corriere della Sera, che ha ribattuto il giornale, ha impostato il giornale sul nuovo attacco lanciato nella notte da Donald Trump all'Iran e dunque il titolo principale è Trump, nuovo attacco all'Iran. La foto di prima pagina è però per il Papa che ieri era a Barcellona e ha detto messa alla Sagrada Famiglia per i 100 anni di Gaudì. Non si può credere in Gesù e fare la guerra, è l'appello lanciato dal Papa. L'editoriale di prima pagina è affidato ad Aldo Cazzullo, mondiali il calcio batte la politica, ma voglio sottolineare un tema che mi sembra importante sulla prima pagina del Corriere, scuola, polizia, sì all'uso dell'intelligenza artificiale, ecco le regole. Il governo ieri ha presentato un decreto su questo tema, il primo ce lo racconta Valentina Santarpia, ci torniamo dopo. La Repubblica, gli USA lanciano un nuovo attacco all'Iran. È il titolo principale. Di spalla c'è una grande foto di Messi. Stasera Messico-Sudafrica, parte il mondiale delle contraddizioni. Emanuela Audisio è chiamata a tessere la fila di questo inserto speciale che Repubblica pubblica per i mondiali. Welcome per niente, andare sulla luna forse è più facile, malvenuti nel mondiale più pazzo del mondo, così obeso che fa fatica ad aprire le porte, e il più ricco, il più caro, il più diffuso, il più sconfinato, il più controverso, ma soprattutto il meno pacifico. Ci torniamo dopo. Sulla prima pagina di Repubblica c'è anche spazio per la riforma dei medici di famiglia che è saltata, e i seguiti del ponte dell'inchiesta sul ponte dello Stretto. È diversa invece l'apertura della Stampa, che si concentra su un altro dei grandi temi di questi giorni, ma soprattutto di ieri: il fisco e la patrimoniale. Ieri Giorgia Meloni è intervenuta sul tema e ha detto chiaramente: la patrimoniale, non siamo la Repubblica delle banane, giù le tasse al ceto medio. E dunque, perché il fisco è ingiusto, è il titolo principale della Stampa, che intervista Cavalleri, responsabile dell'ufficio parlamentare di bilancio, la quale spiega che le riforme aumentano le disparità. È un'intervista molto interessante, sulla quale torno dopo. La spalla è anche qui sull'intelligenza artificiale, scuola e polizia, il debutto dell'intelligenza artificiale. Ma la grande foto di prima pagina è dedicata ai fatti di Belfast, quello che sta accadendo. Ostaggi dei razzisti, c'è una conversazione con il grande scrittore Hanif Qureshi sugli scontri di Belfast. Un mix di povertà e propaganda distrugge il Regno Unito. Via al mondiale, al corsa al trono di Messi è il fogliettone. È diversa, come spesso accade, anche l'apertura del Sole 24 Ore, che si occupa di un tema prettamente tecnico come quello dell'iperammortamento. Iperammortamento via le domande è il titolo principale. Anche qui c'è spazio per la questione dell'Iran, ma il Sole ha chiuso prima del lancio dei nuovi attacchi, e quindi troviamo come titolo: Iran, Trump vicino a ordinare nuovi attacchi, con un'analisi di Ugo Tramballi che leggiamo più tardi. Ma mi concentro su una cosa che trova la prima pagina solo sul Sole 24 Ore, che invece considero molto interessante, ovvero domani a Wall Street c'è l'IPO, l'offerta pubblica di acquisto per SpaceX, che è la società spaziale, la società spaziale di Elon Musk. SpaceX, domanda da record per l'IPO del secolo al Nasdaq, è il titolo, con una grande foto di un lancio del razzo SpaceX, e questo era il Sole 24 Ore. Avvenire, medici, eutanasia di una riforma, lite nella maggioranza, Schillaci ritira il testo, ma andiamo avanti sulle case di comunità. Questo è il titolo principale del Quotidiano dei Vescovi, che dedica anche qui la foto di prima pagina, come c'era ad aspettarsi, per la messa del Papa ieri a Barcellona, Leone XIV. Non possiamo credere in Gesù e poi fare la guerra. Questo Papa, partito tranquillo, sta continuando anche durante questo viaggio a lanciare messaggi, lo lancerà sicuramente anche domani quando andrà alle Canarie a parlare di migranti e immigrazione. C'è un editoriale molto interessante sulla prima pagina di Avvenire, lo firma Stefania Garassini, e il titolo è "Per non essere ingranaggi". Ci riporta l'intelligenza artificiale di cui ho già parlato, ma ci porta a un punto di vista diverso, quello di chi è molto più avanti di noi in questo campo. E dunque Stefania Garassini ci racconta quello che sta succedendo nei campus americani, dove ci sono proteste al solo sentir nominare l'intelligenza artificiale. Questo è accaduto nelle università del Tennessee, Central Florida, Indianapolis, South Carolina e alla Columbia di New York, mentre uno studente di Stanford ha scritto sul New York Times un lucido editoriale per spiegare come ChatGPT abbia cambiato la sua vita universitaria. I giovani esprimono un disagio, reagiscono male a chi dice che una buona parte dei loro studi sono stati inutili perché preparavano a compiti che l'intelligenza artificiale può svolgere più velocemente o con più efficienza. Tema interessantissimo su cui cerchiamo di tornare dopo. Adesso andiamo al Messaggero. Trump attacca ancora l'Iran, è il titolo di prima pagina. Anche qui l'intelligenza artificiale e una foto del concerto di Achille Lauro all'Olimpico. In 60.000 per Achille che canta con Venditti. Il Mattino si concentra invece sui medici di famiglia. Medici di famiglia stoppa la riforma. Il titolo in alto è per l'avvio del mondiale e il punto di vista che c'è oltre a quello della geopolitica è chiaramente quello dei rimpianti. L'Italia, lo sappiamo, non partecipa, assalto alla Coppa, via al mondiale dei rimpianti. L'intervista ad Alessandro Nesta, senza gli azzurri, da Avellino ti farò per Ancelotti e Cannavaro. L'editoriale di prima pagina è di Romano Prodi. Campo minato è come sempre spettacolare il titolo del Manifesto, che si occupa di mondiali e se ne occupa dal suo punto di vista, e dunque tifosi banditi, giocatori e arbitri intimiditi, ronde della polizia di frontiera, cominciano in Messico, USA e Canada i mondiali della segregazione. A centropagina quello che sta succedendo a Belfast, il pogrom che non ti aspetti. Il Fatto Quotidiano titola su nessuno ascolta gli appelli alla calma nel Regno Unito, che mastica e sputa rabbia da Belfast a Southampton, un trattato di non convivenza. Ma da questo, dalla prima pagina del Foglio voglio leggervi il titolo di spalla, perché dà una perfetta lettura di quello che sta accadendo in Medio Oriente. Pronti per la guerra a singhiozzo, è il titolo di spalla del Foglio. Tutto in Medio Oriente è predisposto per un conflitto che si ferma e riparte in una gara lunghissima a chi si stancherà per primo. Mi sembra la fotografia perfetta di quello a cui stiamo assistendo. Il Domani, Trump, colpiamo duro Teheran ma la diplomazia resiste ai missili, editoriale riservato alla Patrimoniale, perché serve a tutti tassare i super ricchi, è intervento dell'economista Emanuele Felice. Il Giornale, Meloni mai la Patrimoniale, la Premier non siamo la Repubblica delle banane, e dunque anche qui il messaggio emerso dall'Assemblea di Commercio, dove la Premier Giorgia Meloni ha posto il tema fiscale al centro dell'agenda dei prossimi mesi, così scrive il Giornale. Il Fatto Quotidiano, Netanyahu, nuova guerra a Gaza per rinviare il voto. Il Fatto Quotidiano aggiunge un elemento alla cronaca di quello che sta accadendo in Medio Oriente. Ci saranno le elezioni in Israele nei prossimi mesi, il primo ministro è sicuramente in difficoltà, e quindi lega la guerra alle questioni interne. L'Unità, Belfast in rivolta, ma questa è una

rivolta xenofoba. Libero, la promessa di Giorgia, mai una patrimoniale. La Premier, altri parlano di tassare le ricchezze, noi vogliamo crearne di nuove. La Verità torna su la sanità sarà a pagamento per gli italiani all'estero, ma per i clandestini tutto grave, ma questa è una rivolta xenofoba. Libero, la promessa di Giorgia, mai una patrimoniale. La Premier, altri parlano di tassare le ricchezze, noi vogliamo crearne di nuove. La Verità torna su la sanità sarà a pagamento per gli italiani all'estero, ma per i clandestini tutto gratis. Il Tempo prosegue nella sua inchiesta sul

0: riformista parla di, dei mal di pancia, dei movimenti che ci sono all'interno della sinistra. E dunque, evento europeisti lunedì a Milano, pioggia di adesioni, occhi puntati sul dialogo fra Calenda, Maratin e Picerno. Chiudo la lettura dei giornali con il dubbio: sì alle norme antigogna, la rivoluzione del CSM non è un autobavaglio. Abbiamo finito qui la lettura delle prime pagine e adesso passiamo agli approfondimenti. Ricordiamo che i titoli della stampa italiana saranno disponibili fra pochi istanti anche su RaiPlay Sound e sulle principali piattaforme.
1: Prima pagina, gli approfondimenti.
0: Eccoci dunque con gli approfondimenti e di nuovo la cronaca ci impone di partire dalla politica estera e da quello che è accaduto nella notte con questi nuovi raid americani sull'Iran. Mi rifiuto di leggere la cronaca perché viene sorpassata minuto dopo minuto, ogni mattina ce n'è una nuova, però cerchiamo di capire. Allora, la lettura di oggi prova a come filo rosso quello di tentare di orientarsi in questi eventi che si susseguono così veloci in Medio Oriente. Per farlo parto da pagina 2 del Corriere della Sera, dove Marta Serafini da Gerusalemme intervista la filmmaker Mariam El Haji, che è una documentarista libanese, e ci racconta di che cosa può fare l'arte in mezzo alle crisi. Appunto, il suo ultimo film è Diaries from Lebanon e segue due donne a Beirut ripercorrendo il filo della guerra civile e della memoria della guerra civile che ha devastato il Lebanon per 15 anni. E la regista ci dice: oggi più che mai abbiamo bisogno di raccontare la complessità dei nostri paesi senza ridurre tutto ad una sola causa o ad una sola colpa, in una versione rassicurante per l'Occidente. Se continuiamo a raccontarci soltanto nel modo in cui l'Occidente vuole ascoltarci, finiamo per tradire la realtà. Ho trovato questa frase interessante perché mi sembra che in questa contrapposizione bianco-nero stiamo perdendo i grigi e invece in questa crisi ci sono moltissimi grigi, moltissime sfumature. Cerco la zona grigia, la complessità, non il racconto di buoni e cattivi, è il commento della regista libanese Mariam El Haji, che credo si possa applicare a moltissimi scrittori e artisti di questa regione. Alle guerre, l'ho detto, si sta opponendo con forza il Papa. Ieri le parole che sono arrivate da Barcellona sono state particolarmente dure, prendo per leggerle L'Avvenire. E vado a pagina 3, la cronaca di Giacomo Gambassi, inviato a Barcellona, che ci racconta che il Papa parla sia in spagnolo che in catalano, segno di rispetto per la terra in cui si trova, per la gente che lo attende, per le istituzioni che lo hanno voluto qui, per la stessa basilica ancorata alle radici culturali di questa regione. La basilica di cui parla è la Sagrada Famiglia. E qui arrivo al virgolettato che volevo condividere con voi del Papa: non possiamo credere in Gesù e fare la guerra, non possiamo credere in Gesù e uccidere l'innocente, non possiamo credere in Gesù e abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria. Il Papa ci tiene a far sapere che la croce di Cristo posta in cima a questa basilica è la croce degli ultimi che diventano primi, dei peccatori che diventano santi, dei morti che risorgeranno. Così Papa Leone su questa guerra che non smette di interrogarci e non smette di fare morti. Moltissimi di questi morti ieri sono stati in Libano, 17 scriveva questa mattina la BBC. In Libano vi voglio portare con la cronaca che è a pagina 3 del Fatto Quotidiano. Datemi un momento per orientarmi nella mia gigantesca mazzetta. A pagina 3 del Fatto Quotidiano, Luca Steinmann a Beirut Sud, dove ieri c'è stata una manifestazione pro Hezbollah. A Beirut Sud, Hezbollah sfida i droni con la piazza.

0: Steinman è andato a Dahi e ci racconta la volontà della gente di non andare via, nonostante questa sia la zona più colpita dai bombardamenti israeliani. Le sedie disposte davanti al palco sono troppo poche per accogliere le migliaia di persone accorse alla manifestazione, che si fanno spazio come possono. Alcuni, per riuscire a vedere gli oratori, si arrampicano sul ponte, altri salgono sui pali dell'illuminazione o si sistemano a cavalcioni dei cartelloni pubblicitari, dai quali continuano a sventolare bandiere sulla folla. Anche se qui bombardano, noi non ce ne andiamo, dice Yunis, 21 anni, nato e cresciuto a Dahie. Non abbiamo paura. Questo è il reportage a pagina 3 del Fatto. Faccio solo un'osservazione. Dahie, Beirut. Dahie è un quartiere di Beirut. Dahie è parte di Beirut, così come la popolazione sciita è parte della popolazione libanese. Isolare anche geograficamente queste zone dal resto del paese è un errore. Chiudo la lettura dei giornali dei giornali sulla crisi in Medio Oriente, andando molto rapidamente a pagina 12 del Sole 24 Ore, dove Ugo Tramballi ci offre ancora una volta la visione lunga, quella che l'altro giorno ho chiamato la visione lunga. Trump e Netanyahu, la doppia trappola, il titolo della sua analisi. 2 miliardi di dollari al giorno solo di costi diretti della guerra, benzina a 5 dollari al gallone e diesel a 6. La rivolta nella Camera dei rappresentanti, i fischi del Madison Square Garden. Al 38esimo falso annuncio di un accordo imminente, sembra che Donald Trump sia finito nella trappola iraniana. Fra un lancio di missili e l'altro, questa estenuante trattativa per impostare la vera trattativa di pace dimostra che americani e iraniani non intendono tornare alla guerra, ma è anche evidente che Trump abbia più fretta. I suoi annunci compulsivi di una pace alle porte, davanti ad ogni microfono che gli capita, e i più calibrati commenti di Teheran non sono solo il segno di culture diverse. Trump ha bisogno di un accordo perché ogni giorno che passa in America cresce l'ostilità alla guerra e a lui. È appunto la visione di lungo periodo, quella che ci offre Ugo Tramballi dalle colonne del Sole 24 Ore. Passo ora ai mondiali di calcio. L'ho detto, si aprono domani, e sono un grandissimo evento sportivo, ma non soltanto sportivo. Voglio partire dalla Repubblica che cominciano oggi. Ho fatto un errore. È vero, i mondiali di calcio cominciano oggi, perdonatemi. Un mondiale da paura è il titolo dell'inserto che pubblica oggi la Repubblica. Da questo inserto voglio leggere il pezzo di apertura, che è quello di Emanuela Audisio, che si trova a Los Angeles. Vi ho letto l'attacco prima, welcome per niente, andare sulla Luna forse è più facile. E dunque vado più avanti e vi racconto come... Secondo la penna di Manuela Audisio, Stati Uniti, Canada e Messico, una famiglia allargata tutti per uno e uno per tre, siano i grandi organizzatori di questo evento. Per la prima volta nella storia, un paese organizzatore ne ospita uno con cui è in guerra e altri che ha dichiarato nemici, oltre a non andare d'accordo con i partner organizzatori, scrive Emanuela Audisio. Ammettiamolo, bombardare e poi aprire le porte dei propri stadi qualche imbarazzo lo crea. Per storpiare il generale Karl von Clausewitz, lo sport è una continuazione della guerra con altri mezzi, e così si inizia con un cartellino rosso. L'arbitro somalo Omar Abulkadir Artan, miglior fischietto africano, è atterrato a Mogadiscio, accolto come un eroe. L'America, appena arrivato a Miami, lo ha rispedito a casa senza mai fargli toccare palla dopo 11 ore di controlli. Visto il passaporto diplomatico non gli sono bastati, è un terrorista, colpa dell'omonimia con un leader del gruppo militare Al-Shabaab. Questa è la grande confusione in cui si aprono i mondiali. Il protagonista, che abbiamo citato anche ieri, è Infantino, che è il grande capo della FIFA. di cui ho accennato ieri, ve lo spiego meglio oggi, grazie a Gabriele Romagnoli che scrive da New York, di cui l'alleanza con Donald Trump negli ultimi mesi è stata chiarissima e l'abbiamo vista spuntare sui palcoscenici più impensati. E dunque Romagnoli ci fa un film di questa alleanza, l'album Infant Trump, la creatura a due teste di FIFA e Casa Bianca. La prima immagine risale al 20 gennaio 2025, il giorno dell'inaugurazione per il secondo mandato presidenziale di Donald Trump. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, è tra gli invitati. Nonostante una serie di interventi pubblici e sui social in appoggio alla candidatura repubblicana, il cerimoniale lo ha piazzato spalle al muro nel settore democratico, alle spalle di Bill Clinton e più sotto degli sbeffeggianti Biden-Harris. Tuttavia si diverte un mondo. Farà furore su TikTok un'immagine che lo vede sogghignazzante mentre tutti gli altri ascoltano attoniti le cupe profezie di Trump. Prende appunti mentali. E dunque questo strano rapporto che sta al cuore del mondiale, quello fra Infantino e Trump, è il centro del pezzo di Romagnoli su Repubblica, ma voglio avere un parere tecnico su questo mondiale e lo vado a cercare alla pagina 19 della Stampa, dove Giulia Zonca intervista Zibi Boniek, che di mondiali ne ha giocati 3, ne ha commentati tanti, ma questo non sa bene come guardarlo. Deve ancora iniziare, sono successe tante cose che non piacciono a nessuno, soprattutto a chi un mondiale lo ha fatto. E Giulia Zonca gli fa notare che ci sono state altre edizioni controverse come in Qatar e in Russia. Dice: perché questo è diverso? La risposta di Boniek è: perché si è superato il limite. Io sono scettico su una competizione a 48 squadre, ma questo è un fatto sportivo e si può discutere. Ciò che dovrebbe essere intollerabile è vedere un arbitro rispedito indietro perché non piace al paese ospitante. Mi sarei aspettato un'azione dei colleghi. Se non torna, non arbitra nessuno. Questo non è successo ed è una delle contraddizioni del mondiale. Un'altra ce la illustra il manifesto a pagina 11, che ci porta in Messico, l'altro protagonista di questa sfida. Ieri abbiamo letto il reportage di Avvenire, oggi andiamo a Città del Messico, dove c'è un'altra collega molto brava, Caterina Morbiato, che da Città del Messico ci scrive su insegnanti desaparecidos e una ola umana da record, ovvero le proteste intorno allo Stato Azteca che cominceranno nelle prossime ore. Oggi i riflettori di tutto il mondo sono puntati sullo Stato Azteca, sullo stadio Azteca, il primo della storia a ospitare partite di 3 edizioni della Coppa del Mondo. Shakira animerà la cerimonia di inaugurazione con la sua Dai Dai, inno ufficiale del torneo, cantato in duetto con l'artista nigeriano Burna Boys, mentre il fiato rimarrà sospeso per il match fra il Messico e il Sudafrica. Ma fuori dall'Azteca avrà inizio anche un vero e proprio antimondiale che riunisce gruppi eterogenei, dai sindacati alle organizzazioni campesine, passando per i collettivi di familiari di desaparecidos, gli studenti e le associazioni di autotrasportatori. C'è molto calcio, ma non c'è soltanto calcio stasera alla apertura dei mondiali di calcio. Torniamo a casa nostra e torniamo a casa nostra per parlare di medici, della riforma dei medici di base su cui mi avevate già sollecitato al telefono nei giorni scorsi, riforma che ieri si è arenata. Leggo la cronaca da Repubblica, pagina 4, Michele Bocci: doveva essere un decreto legge di 10 articoli che tratteggiava una riforma nella quale tra l'altro si prevedeva il passaggio alla dipendenza di una piccola parte dei medici di famiglia che oggi sono convenzionati, il tutto per coprire i turni nelle case di comunità. Ieri invece è diventato un provvedimento molto più prudente. Si cercherà infatti un accordo con i camici bianchi per modificare la loro convenzione o si farà un emendamento perché lavorino tutti almeno 6 ore alla settimana nei nuovi maxi ambulatori richiesti e finanziati dal PNRR. PNRR. Dunque, questa riforma si è fermata ieri ed si è fermata per tutta una serie di equilibri interni al centrodestra, non tanto per il lavoro dell'opposizione. Credo che lo spieghi molto bene a pagina 4 del Messaggero il retroscena che firma Andrea Bulleri, che ci spiega che da una parte c'era il pressing delle regioni, in primis quelle guidate dal centrodestra come la Lombardia e il Lazio, e il ministro della salute Orazio Schillaci con loro, ma dall'altra c'era il no di mezzo governo con Forza Italia e Antonio Tajani sulle barricate contro una riforma, quella della medicina di base, che a sentire gli azzurri avrebbe trasformato i dottori di famiglia in anonimi burocrati e assestato il colpo di grazia al rapporto di fiducia fra il medico e il paziente. Si è schiantato contro questa contraddizione l'ultimo ennesimo tentativo di riscrivere le regole della medicina territoriale. Così scrive a pagina 4 del Messaggero Andrea Bulleri. È importante dire che ci sono zone d'Italia dove la medicina territoriale funziona e una di queste è la Toscana. E infatti Ernesto Ferrara a pagina 4 di Repubblica intervista Eugenio Giani, che è il governatore della Toscana, e ha appena finito di inaugurare una casa di comunità a Reggello, nel Valdarno, provincia di Firenze. Alla conferenza delle regioni il governatore toscano era stato il primo a dire che la riforma dei medici di famiglia non serviva e non così. E dunque Ernesto Ferrara gli chiede: Giani, perché la legge era sbagliata secondo lei? Perché la questione dei medici di famiglia e delle case di comunità va affrontata con le intese, non con i diktat. In Toscana il rapporto funziona perché un anno fa ci siamo messi a lavorare su un accordo sui servizi associati che insieme mette insieme i dottori di base che possono offrire qualcosa. Li abbiamo coinvolti, non gli abbiamo scritto una legge per dirgli cosa fare, sconvolgendo equilibri delicati. Quante case di comunità ci sono in Toscana? Chiede Ferrara. Siamo a 59 certificate, entro fine mese 70, poi ne realizzeremo altre 50 con le nostre risorse e vogliamo arrivare a 120, ma evidentemente più che di numeri la sfida è di sistema. Un medico di famiglia che arriva ad avere fino a 1850 assistiti, che non può raggiungere sempre, deve organizzare il suo lavoro usando la casa di comunità come baricentro. Non lo puoi obbligare. E dunque la riforma che non c'è, che si è fermata e che sicuramente apre al dibattito su moltissimi temi legati alla sanità pubblica. Un altro tema importantissimo è quello della immigrazione, e che si lega a filo doppio alla politica, e dunque parliamo di questo e parliamone con l'intervista più attesa della giornata di ieri, che era quella che l'ex generale Vannacci ha dato a Lilli Gruber ieri sera a 8:30. Ce la racconta Francesco Bei, pagina 8 di Repubblica. Lo show di Vannacci in TV, i migranti vanno deportati, sono io la destra autentica. Leggiamo cosa scrive Bei. Camicia di lino a righe, niente giacca e cravatta, le modagliole e i dude ai piedi. Il generalissimo debutta da Lilli Gruber in versione Versilia. Ma il repertorio, a differenza dell'outfit leggero, è copiato dalla pesante tetraggine dell'estrema destra europea, a partire dalla questione immigrati, per la quale Roberto Vannacci sdogana un'altra parola tabù: deportazione. E dunque, riflettendo sull'immigrazione, che è il suo terreno di gioco prediletto, ci dice Bei, Vannacci ha detto: vanno remigrati coloro che non hanno motivo e diritto di essere da noi, e sono la maggior parte. Come si fa la remigrazione? Intanto creando tanti CPR. Ci sono già accordi bilaterali per il rimpatrio con quasi tutti i paesi. Il problema è che poi in Europa c'è qualcuno che fa parte di questa alleanza di centrodestra che quando c'è da votare sull'applicazione di questi accordi vota contro. La spallata è sicuramente a Tajani e a Forza Italia, tant'è vero che il pezzo di Bay spiega che secondo Vannacci la Meloni non sarebbe poi così male se non fosse frenata da Tajani, quasi che Vannacci suggerisca una sostituzione fra il suo partito e Forza Italia. Questo era appunto Roberto Vannacci ieri sera in televisione. Io vi voglio dare una visione opposta dell'immigrazione, lo faccio girando Repubblica di qualche pagina, andando a pagina 14, dove c'è un'intervista da Parigi firmata da Anaïs Ginori a Jean-Luc Mélenchon, che ha lanciato domenica la sua quarta campagna presidenziale. È il candidato di sinistra all'Eliseo, il suo slogan è la nuova Francia. E Mélenchon dice a Ginori: abbiamo costruito una narrazione capace di far fronte a quella dell'estrema destra. I fascisti parlano continuamente di identità e allora pure noi lo facciamo, ma per rovesciare le loro parole. Ormai un francese su tre ha un antenato straniero. La Nouvelle France è la Francia reale e concreta. Non parliamo solo di immigrazione, parliamo delle donne, dei giovani, degli anziani, di tutti. Il raduno di Saint-Denis ha segnato una svolta. Prima tutti dicevano che la battaglia era già perduta, che i fascisti avrebbero vinto, che bisognava fare delle primarie per trovare chi avrebbe perso al primo turno. E invece lì la gente ha cominciato a urlare: vinceremo. Una visione dell'immigrazione completamente opposta, immigrazione che è al centro degli scontri che da due giorni hanno come teatro Belfast in Irlanda, cronaca di quello che è accaduto a pagina 15 di Repubblica per la penna di Antonello Guerrera, Belfast notte di roghi dopo le violenze razziste, codardi disgustosi. Ieri Belfast ha chiuso all'una di pomeriggio, negozi e case sprangate, mezzi pubblici fermi dalle 18. L'odio è stato scatenato dalla quasi decapitazione di un residente locale quarantenne, brutalmente massacrato lunedì sera da un rifugiato sudanese giunto a Belfast nel 2023 passando per la Francia e l'Irlanda. Anche la famiglia della persona colpita, che si chiama Ogilvy, ha perso l'occhio sinistro ieri, era in coma, si è appellata alla calma. Siamo devastati, ma la protesta pacifica è l'unica via, dice la famiglia. Mentre sulla stampa c'è un intervento di uno scrittore che più degli altri ha incarnato la Gran Bretagna e il Regno Unito multietnico, una conversazione assai rapida ma comunque interessante di Hanif Qureshi con Marco Barbello. Qureshi dice che queste sono aggressioni scioccanti da condannare senza riserve, così come pure i loro responsabili. Il nesso interessante che lui fa è quello con la politica. Scioccanti sono anche i disordini che ormai quasi automaticamente fanno seguito a queste aggressioni, sostiene Qureshi. Sono azioni di persone che sono a loro volta emarginate, teppisti, sottoproletari, che una volta erano la classe lavoratrice e ora sopravvivono solo con i sussidi. Scaricano la loro rabbia contro gli immigrati, che la retorica politica di una nuova aggressiva destra inglese indica come responsabili di tutti i loro guai. Questi protagonisti degli scontri, sostiene ancora Qureshi, in passato erano ai margini della vita politica, oggi invece ne sono al centro, anche grazie al sostegno economico e dei social media di miliardari alla Elon Musk. E dunque Qureshi ci fa notare che in questi giorni anche dagli Stati Uniti il vicepresidente Vance e il ministro Hensek hanno parlato di invasione di migranti in Inghilterra e in Europa, non sanno nulla del nostro paese e della nostra storia, usano la retorica dell'invasione quando invece la ricchezza britannica si è basata prima sul colonialismo, poi proprio sulla manodopera all'estero. Visioni opposte della questione migrazione, così opposte che chiudo questa pagina andando a leggervi quello che scrive il giornale su questo tema, che è chiaramente su posizioni assolutamente opposte. Il commento a pagina 6 è di Francesco Maria Del Vigo: gli effetti malati dell'accoglienza indiscriminata. Non possiamo indossare i paraocchi del politicamente corretto e trottare tranquillamente verso il precipizio dell'Occidente. L'integrazione, per come l'abbiamo intesa fino a oggi, è un processo che è fallito pressoché ovunque, dalla Francia alla Germania alla Gran Bretagna, passando per l'Italia. L'immigrazione è un problema, ignorarlo è un danno sia per gli europei che per i migranti, scrive il giornale, che non a caso fa parte del pubblico di riferimento a cui si è rivolto ieri sera il generale Vannacci. Velocemente la patrimoniale a pagina 8 del Corriere della Sera, l'ha bocciata ieri Giorgia Meloni, e dicendo frasi piuttosto chiare su questo tema. Vi leggo soltanto quelle principali perché non abbiamo tempo. No alla patrimoniale, taglio alle tasse, taglio delle tasse al ceto medio e concorrenza sleale. Sono questi alcuni dei temi toccati dalla premier Giorgia Meloni nel suo discorso all'assemblea annuale di Confcommercio, che più hanno infiammato la platea, ci racconta Antonella Baccaro a pagina 8 del Corriere. Meloni ha detto: altri parlano di tassare il patrimonio, noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio dopo decenni di sacrifici. Questo è il punto di vista di Giorgia Meloni, ma credo che sia importante leggere l'intervista con cui apre la stampa, e che quindi è a pagina 3, quella a Lilia Cavallari, che è la presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Ieri ha presentato il suo rapporto sulla politica di bilancio e ci spiega che il sistema fiscale italiano sconta mali antichi. Negli anni c'è stata una stratificazione di misure. Il governo Meloni ha varato riduzioni per i redditi medio-bassi, ma ciò è avvenuto con modifiche che hanno reso la struttura delle imposte ancora più complicata. Le aliquote nominali sono 4, quelle effettive 7. E dunque, gli chiede Alessandro Barbera in questa intervista, e dunque c'è un problema di equità che si è cercato di risolvere con la detassazione degli incrementi da rinnovo contrattuale. Il problema è che dall'altra parte ci sono regimi speciali che sottraggono base imponibile. La riforma del governo prometteva semplificazioni e maggiore equità orizzontale. Per ora non è avvenuto. Parola di Lilia Cavallari, che è la presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Chiudo la pagina della patrimoniale andando sul Domani, dove in prima pagina e poi a pagina 11 c'è un intervento interessante. E lo firma l'economista Emanuele Felice, che ci dice che in realtà, sebbene impostata, una tassa sulla ricchezza dei multimilionari è un tema su cui tutte le forze di centro-sinistra potrebbero trovare un'ampia intesa e un consenso ancora più ampio fra i cittadini. Sarebbe anche il segno che si muovono su una prospettiva di chiara alternativa rispetto alle destre e di rottura con gli errori del passato. E così prosegue l'editoriale, va avanti e spiega perché la patrimoniale non è così assurda, lo fa attraverso 4 punti che ora non ho tempo di leggere, ma che vi invito a scorrere se vi interessa il tema. Non ho tempo di leggerlo perché voglio dedicare gli ultimi 2 minuti a raccontarvi che cos'altro c'è nei giornali. Per esempio, Avvenire a pagina 10 dà spazio a un dibattito che riguarda moltissime e famiglie, tutte in realtà, non moltissime, le famiglie italiane che hanno dei bambini piccoli. E dunque Andrea Ceredani ci racconta che sono finite le scuole e che 3 mesi di vacanze estive attendono gli studenti, e si tratta di uno dei periodi di riposo più lunghi in tutta Europa, e questo crea sulle famiglie un peso enorme, anche perché le soluzioni, i campi estivi, i centri, anche le parrocchie, hanno prezzi sempre maggiori. Secondo una stima di Federconsumatore, un mese nei centri estivi costa in media quasi 750 euro a figlio nel privato e 400 nel pubblico. Chiudo tornando sul Sole 24 Ore, e lo faccio con l'IPO di SpaceX, che è appunto la società spaziale di Elon Musk. Perché torno su questo tema? Per un motivo molto chiaro: abbiamo parlato di sperequazioni e di record. SpaceX ha ufficialmente chiuso ieri sera il libro degli ordini istituzionali per i suoi titoli, ultima dimostrazione di un collocamento iniziale considerato senza precedenti e che di sicuro ha fatto di tutto per apparirlo, travolgendo tradizioni e cautele, scrive Marco Valsania da New York, raccontandoci come questo nuovo veicolo di potere e di soldi di Elon Musk abbia praticamente conquistato il Nasdaq. Con questa visione da New York chiudo, è la fine della rassegna stampa, è ora il momento del filo diretto e vi aspetto dopo la pubblicità con le vostre telefonate.
1: Francesca Caferri, giornalista del quotidiano La Repubblica, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma RaiPlay Sound nella sezione di prima pagina.
2: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
3: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Convenienza? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da 1 chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Sono Raffaele Pè e sarò Giulio Cesare nell'opera di Handel in scena al Teatro del Maggio Fiorentino dal 14 giugno, con la direzione di Gianluca Capuano e la regia di Davide Livermore in un trionfo della musica barocca.
8: Futuro presente. Nuove scritture per la scena italiana. La rassegna sulla drammaturgia contemporanea del Teatro di Radio 3. Questa sera alle 22.30 mio padre e Sylvester Stallone della compagnia Adda.
9: Sono pronto. Sono caldo. Vi avverto. Sono qui per raccontare la storia di un grande campione. La storia di Riccardo Niccolini, il mio allenatore di lotta libera.
8: Il mio babbo. Mio padre e Sylvester Stallone. Questa sera alle 22.30 su Radio 3.
1: Per intervenire e porre domande a Francesca Caferri, giornalista del quotidiano La Repubblica, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
0: Ecco. Eccoci di nuovo in diretta da Roma. Ci sono già delle telefonate e passo, leggo prima un paio di sms, ce ne sono moltissimi. Per favore ignorate Vannacci, altrimenti da niente che è diventerà il prossimo presidente del Consiglio, ci scrive Francesco. Beh, noi leggiamo i giornali, facciamo la cronaca, cerchiamo di capire più che di ignorare. Qualcuno sottolinei il ruolo del tanto osannato tecnocrate nazista Elon Musk nell'aizzare lo scontro e la guerra razziale, Michele, lo fa Hanif Qureshi nelle parole che ha affidato alla stampa oggi, ma se leggete con attenzione il pezzo di Valsania sull'IPO di SpaceX capirete che cosa c'è dietro a Elon Musk. Lascio ora la parola alle vostre telefonate. Pronto, chi c'è in linea? Buongiorno.
6: Buongiorno, pronto, sono Cristiana.
0: Buongiorno.
6: Chiamo da Mogoro, che è un piccolo paese della Sardegna. E chiamo in merito alla riforma sulla salute, sulla medicina. Io mi lamento del fatto che i medici oggi fanno praticamente fanno gli autonomi, no? Hanno partita IVA e quindi possono scegliere tranquillamente le sedi dove aprire il loro studio. Noi siamo in Sardegna migliaia e migliaia di piccoli paesi, cittadini che non hanno più il medico di base, perché nei nostri paesini non vuole venire più nessuno. Ora, io dico che se i medici fossero dipendenti, dovrebbero andare nelle sedi loro assegnate, così come succede per noi insegnanti. Io sono stata insegnante e sono andata dove c'era bisogno, dove c'era la sede vacante. Soltanto dopo ho potuto scegliere mi sono potuta scegliere la sede. Ora, perché per i medici non deve essere la stessa cosa? Non siamo ugualmente al servizio dello Stato? Non siamo uguali? Ecco, io questo mi domando. Perché noi insegnanti allora non avremmo dovuto avere ugualmente la possibilità di avere la partita IVA, di andare dove ci pareva? A me questa cosa mi sembra assurda, che uno Stato debba soggiacere a quella che è una lobby, secondo me, la lobby dei medici, che possono affossare le riforme anche quando sono giuste.
0: La ringrazio signora, la ringrazio molto signora Cristiana. Sicuramente questa riforma nasceva anche per rispondere ai punti che solleva lei, ovvero al fatto che magari in tanti punti del territorio il medico di famiglia non sia presente o non sia abbastanza presente o non sia capillarmente presente la sanità di base. Le case di comunità avevano questa idea qui, non a caso nasce questa idea dopo il Covid per cercare di evitare l'affollamento nei pronti soccorsi, ma la questione di medici dipendenti o indipendenti è sicuramente una di quelle centrali di questa riforma, è una di quelle che l'hanno affondata a quanto pare, e il tema che quindi lei ci ha posto resta assolutamente sul tavolo e sull'agenda nell'agenda del governo. Vedo che questo tema vi sta molto, come immaginavo, appassionato. Andrebbero valorizzati quei medici che ci tengono al sistema sanitario nazionale e vi hanno lavorato sempre con onestà ed impegno, non i raccomandati, ci scrive qualcuno che non si firma. Lo chiedo tutte le mattine, per favore firmate i vostri interventi. E lascio la parola al secondo ascoltatore. Buongiorno, chi c'è in linea?
10: Buongiorno, io sono Peppe, chiamo da Orbassano, dalla provincia di Torino. Aggiungo un tema un po' più leggero che già ha iniziato lei nelle letture questa mattina, i mondiali di calcio. La sensazione è che siamo stati presi alla sprovvista. Direi di no, perché è un mondo che va in uno schifo. I mondiali di calcio non sono la medicina giusta. Doveva bastare, ne ha parlato lei, la vicenda di Omar Hassan, l'altro stomaco con i documenti in regola, e aveva una gran voglia di vivere una grande emozione arbitrare una partita dei mondiali di calcio. Invece è stato rispedito a casa senza neanche nessuna spiegazione, perché su temi più tragici le cose oramai da un po' di tempo vanno così. Io penso che saranno i peggiori mondiali, oramai sono delle manifestazioni come le grandi opere inutili, dico quelle italiane della TAV Torino-Leone oppure del ponte sullo Stretto, e quindi insomma c'è i mondiali più inquinanti, c'è uno sproposito di voli aerei da uno stato all'altro. Ovviamente sono mondiali di calcio che daranno tanta distrazione al popolo in genere, ma sono dei mondiali per i ricchi, perché per spostarsi da uno stato all'altro per i tifosi sarà una cosa molto difficile, ancora di più per i tifosi di tanti paesi che hanno molte difficoltà nei loro stati nelle relazioni con gli Stati Uniti. Quindi insomma a tanti non sarà vietato l'ingresso, e concludo dicendo che ci vorrebbe una bordata di fischi pernacchie soprattutto negli stati americani per Trump, come l'altra sera gli è capitato di ascoltarsi a New York. A tutti i resti, a quelli che ovviamente non li terranno i mondiali, è una cosa molto valida, uscire di casa, leggersi un libro, giocare con i propri figli e spegnere il telefono, insomma vivere un po' una vita in un tempo che normale non è.
0: Questo grazie.
10: È un po' il mio pensiero. Arrivederci.
0: Grazie, arrivederci. Lei mi aveva promesso un intervento leggero, ma questo non è un tema leggero, signor Peppe da Orbassano, è un tema enorme, quello dei diritti, del costo dei biglietti, della geopolitica, ci sono moltissime cose dietro a questi mondiali. Lei dice saranno i peggiori mondiali, ma l'edizione precedente si è svolta in Qatar e ci fu allora un'inchiesta del Guardian su quante persone erano morte, immigrati dai paesi asiatici per costruire quegli stati, quindi non fu neanche quella un'edizione all'insegna dei diritti umani. Non ricordo se la prossima o quella dopo ancora si svolgerà in Arabia Saudita, altro paese non propriamente all'avanguardia su questo tema. Quindi i mondiali di calcio sono ormai da tempo una questione molto più geopolitica, molto più di soldi che non soltanto sportiva. Credo che il pezzo di Gabriele Romagnoli oggi su Gianni Infantino ricostruisca molto bene questo. Aldo Cazzullo sulla prima pagina del Corriere della Sera un po' la pensa in maniera diversa. Lui scrive: anche se le avvisaglie sembrano pessime, sarà un successo e gli ascolti televisivi saranno ottimi anche in Italia nonostante l'assenza della nazionale. Sì, staremo a vedere, sì, forse se si guarda soltanto la palla sarà un successo, se si guarda tutto quello che lei ci ha sottolineato è un po' meno un successo. Rispondo a qualche altro messaggio. Buongiorno, in quale giornale c'è l'articolo su Elon Musk? La IPO di SpaceX è sulla prima pagina del Sole 24 Ore. E poi c'è qualcuno che mi chiede dove era l'editoriale della eccolo qui, potete gentilmente dirmi su quale quotidiano leggere l'ultimo articolo citato sulla patrimoniale? Era sulla prima pagina del Domani, e questo, con questo rispondo anche a chi mi dice come verrebbe calcolata la patrimoniale. È inutile che ve lo spiego io perché non sono brava, ma ve lo spiega benissimo Emanuele Felice, che è un economista e che scrive sulla prima pagina del Domani oggi in edicola e online. Lascio la parola al prossimo ascoltatore. Buongiorno, chi c'è in linea?
11: Buongiorno, sono Roberto da Pescara, sono un insegnante. Volevo fare alcune considerazioni sull'intelligenza artificiale, in particolare dal punto di vista ovviamente della scuola. C'è un processo di cui si parla poco, che è il de-skilling, cioè la perdita delle competenze a causa dell'intelligenza artificiale. Non è un fenomeno nuovo, l'abbiamo visto con le calcolatrici, con Google Map, no? Non sappiamo più orientarci, ormai andiamo con Google Map anche a fare la spesa. Però l'intelligenza artificiale sta eliminando, abbassando la soglia di competenza, per esempio nel riassunto, nel fare gli schemi, le mappe cognitive. Ormai anche i libri di testo hanno all'interno dell'espansione online il logo dell'intelligenza artificiale. Quindi perché fare io il riassunto di una novella di Boccaccio, la parafrasi di una poesia oppure il riassunto o uno schema sulla rivoluzione francese. E quotidianamente io vedo da insegnante, ma lo vediamo tutti, questo abbassamento incredibile delle competenze, su cui si riflette a mio avviso poco. C'è troppo entusiasmo rispetto all'intelligenza artificiale, poca criticità, nel senso poco pensiero critico. Io vedo generazioni che sono schiacciate tra l'incudine dei social e il martello dell'intelligenza artificiale. Grazie.
0: Grazie a lei, signor Roberto da Pescara, per aver dato voce alla battaglia quotidiana di milioni di genitori, di adolescenti, mi ci metto dentro anch'io, che combattono contro l'intelligenza artificiale e per fare le versioni di latino davvero e per fare i riassunti di italiano davvero. L'intelligenza artificiale si sta mangiando una buona parte della vita scolastica dei nostri figli. Mi dispiace di non essere riuscita ad entrare dentro a questo tema, che invece è sulla prima pagina dei giornali. Io vi volevo leggere Valentina Santarpia a pagina 9 del Corriere della Sera, che ci spiega che ieri il Consiglio dei Ministri ha varato il primo pacchetto sull'intelligenza artificiale, dalla scuola al lavoro fino al contrasto dei reati. Il Consiglio dei Ministri, scrive Santarpia, ha esaminato il pacchetto attuativo sull'intelligenza artificiale con l'intento di promuoverla, ma di governarla dentro una cornice antropocentrica. Che cosa sarà mai questa cornice antropocentrica? È difficile capirlo, siamo veramente all'inizio. La linea, scrive ancora Valentina Santarpia, è puntare sulla formazione sin dalla scuola, sulla tutela della persona e dell'impresa, come nei rapporti di lavoro e giustizia. Ma come si farà è veramente tutto da capire. Proprio per questo ho trovato interessante l'editoriale di prima pagina di Avvenire, che ci porta proprio dove ci ha portato lei, nelle scuole, in questo caso nelle università, e Stefania Garassini su Avvenire ci racconta la rivolta degli studenti universitari statunitensi contro l'intelligenza artificiale. Sarà marginale? Forse sì, ma è sicuramente un modo per mettere sul tavolo un problema che, come ci ha detto Roberto da Pescara, stiamo trascurando. Grazie. Prossima telefonata.
12: Pronto, buongiorno, sono Sergio dalla provincia di Vicenza.
0: Buongiorno Sergio.
12: Buongiorno, io vorrei fare una piccola considerazione in merito al signor Vannacci. Il signor Vannacci, a mio avviso, appare più di una minaccia, appare forse una minaccia in particolare per la destra. Per la sinistra invece, secondo me, potrebbe essere un'ottima opportunità. Con le sue idee, infatti, che ci riportano agli inizi del secolo scorso, praticamente dovrebbe mobilitare una gran parte, la reazione di gran parte dei nostri giovani. Però facciamo un po' attenzione a non sottovalutarlo, perché l'abbiamo già fatto un errore agli inizi del XX secolo con un personaggio a lui simile. Grazie e buona giornata.
0: Grazie signor Sergio, sono d'accordo con lei e non a caso Vannacci è percepito come una minaccia prima di tutto dalla destra. Ieri c'erano dei numeri sul Corriere della Sera, dicevano che lui potrebbe arrivare al 5% mentre la Lega è al 6%. Oggi, ieri sera, Dalili Gruber ha lanciato un attacco diretto contro Forza Italia, già da giorni attacca Marina Berlusconi, quindi è chiaramente una battaglia al momento interna alla destra. Ha ragione lei quando dice potrebbe essere uno stimolo per la sinistra. Non a caso, dopo aver letto Vannacci, ho letto le posizioni di Jean-Luc Mélenchon in Francia, perché è l'alfiere della sinistra in Francia e ha posizioni opposte partendo da temi simili a quelli di Vannacci. Quindi la campagna di Vannacci va seguita con estrema attenzione anche dall'altra parte, e concordo con lei, non va sottovalutato. Quindi c'era prima qualcuno che ci diceva ignoratelo. No, ignorare significa poi svegliarsi una mattina e non aver capito il paese dove siamo, quindi continueremo a parlarne anche nei prossimi giorni. Buongiorno, chi c'è in linea?
13: Buongiorno, sono Nicola da Napoli.
0: Buongiorno.
11: Senta, niente, io volevo lanciare un allarme, diciamo, nel senso democratico, perché ieri mi è capitato di assistere per tutta la giornata alla diretta dalla Camera, no? C'è una web camera TV che invito chi può a seguire, perché è uno spaccato veramente interessante della vita politica italiana. È successo quello che lei ha parlato, ha detto della riforma sanitaria, no? In cui tutto il dibattito è a destra praticamente, cioè l'opposizione è ignorata nel dibattito politico del Parlamento. Stessa cosa è capitata con la riforma del lavoro. Ieri alla Camera c'è stata un'accesissima discussione sulla riforma del lavoro. E a parte che i giornali credo non abbia proprio parlato, se l'ho ascoltato bene la rassegna stampa, non c'è nessun accenno a tutto quello che è accaduto, ed è stato molto invece sentito, diciamo, dai parlamentari di destra e sinistra, soprattutto della sinistra. Ma la cosa che appare evidente, plastica, è che tutto ciò che chiede la sinistra viene azzerato sempre, cioè non c'è una sola richiesta della minoranza, una sola proposta della minoranza che venga presa in considerazione. Addirittura ho sentito dire dai parlamentari che anche nella discussione precedente, quella fatta nella commissione, sa, che precede poi il voto in aula, anche lì non è stato nemmeno letto il testo delle richieste della minoranza. Quindi praticamente è tutta una dittatura della maggioranza. Io credo che la democrazia in Italia sia a rischio, perché con questa situazione, con questa maggioranza, bisogna stare attenti anche con la riforma elettorale, che non accada questo, perché ripeto, il Parlamento così non ha più senso. Se la vedono loro, quelli del governo, e poi della maggioranza che segue il governo, non è una maggioranza politica diversa dal governo, certo. È lo specchio del governo in Parlamento. Grazie. La minoranza non ha voce.
0: Grazie,
11: è
0: signor Nicola.
11: È pericolosissimo.
0: Sono i risultati ha ragione lei, non ha voce, è pericoloso, ma sono i risultati delle elezioni che hanno consegnato a questo governo e quindi in Parlamento una maggioranza molto solida, per cui molto spesso la voce dell'opposizione, della minoranza, risulta debolissima, se non quasi inesistente. Grazie per lo sforzo che ha fatto di aver seguito la diretta della Camera e anche magari i lavori, di aver citato i lavori delle commissioni, appunto, che è una cosa che noi non seguiamo, ma su cui ci ritroviamo soltanto il risultato finale, ma questo è lo specchio del risultato delle elezioni. Buongiorno dottoressa, posso domandare dove trovo l'articolo della regista che ha citato? A pagina 2 del Corriere della Sera, a firma di Marta Serafini. Lascio ora la parola al prossimo ascoltatore. Buongiorno, chi c'è in linea?
13: Buongiorno, mi chiamo Gianluca, io sono un giornalista calabrese. Allora, volevo segnalare questa cosa. Oggi è una ricorrenza purtroppo molto triste e anche molto importante, perché l'11 giugno del 1980 veniva ucciso a Rosarno Giuseppe Valarioti. È stato il primo omicidio di stampo politico mafioso in Calabria. È stato ucciso, un omicidio purtroppo rimasto impunito, senza giustizia, in anni in cui la lotta contro l'andrangheta in Calabria era durissima tra sindacati e partiti nella piana di Gioia Tauro. Lui è stato ucciso appunto per ordine dei clan Piromalli e Pesce, che in quegli anni stavano controllando i fondi del pacchetto Colombo per costruire il grande indotto siderurgico Gioia Tauro, di cui rimane solo il porto, come tutti sappiamo. Peppe Valarioti era un insegnante, insegnava filosofia ai ragazzi, insegnava l'archeologia, era un sindacalista, si batteva per i giovani disoccupati, è stato ucciso purtroppo, appunto, e oggi a portarne avanti la memoria è la famiglia Valarioti, la sua ex fidanzata Carmela Ferro, i nipoti, la Casa del Popolo a Rosarno e l'Ampi. E io volevo dire che sono autore di un film documentario che si intitola Med ma non si piega, lo presenteremo il 30 giugno alla Camera dei Deputati su iniziativa della parlamentare calabrese Anna Laura Rico insieme all'Ampi, e sarà un'occasione importante per ricordare Peppe Valarioti, ma anche altre vittime di 'ndrangheta innocenti come il politico Giannino Lozardo, ucciso a Cetraro esattamente 10 giorni dopo, per ordine del clan Muto, il boss Franco Muto a Cetraro è ancora vivo e a lui è dedicato un altro film documentario che si chiama, intitola Chi ha ucciso Giovanni Lozardo, ecco, perché noi siamo un gruppo di giornalisti e registi calabresi impegnati nel far riemergere queste storie che sono colpevolmente dimenticate. Ieri si parlava di Ponte sullo Stretto, sicuramente Valerio di oggi sarebbe in piazza non solo per difendere i diritti dei braccianti uccisi, ma anche contro queste grandi opere che vanno a arricchire esclusivamente i clan dell'Andrangheta, che è la mafia più potente al mondo. Volevo dire questo, grazie.
0: Grazie a lei, Gianluca, per averci ricordato questo anniversario e per averci ricordato una figura così importante che si declina nello ieri ma anche nell'oggi. Abbiamo letto ieri e ci sono ancora oggi sui giornali pagine e pagine sulla l'inchiesta di corruzione legata al ponte di Messina. Ne ha parlato tutta il ponte sullo stretto di Messina, ne ha parlato tutta la città, ne parla. Ieri c'è una società civile estremamente forte in Calabria e in Sicilia che si batte contro queste grandi opere o perlomeno ne chiede livelli di trasparenza che non abbiamo ancora visto neanche da lontano, lo ricordava ieri Elena Cattaneo sulle colonne di Repubblica, né dal punto di vista del controllo dei conti né tantomeno trasparenza dal punto di vista dell'impatto ambientale di queste opere e della sostenibilità. E quindi è giusto portare avanti la memoria di persone come Giuseppe Valarioti, anche portando avanti battaglie che loro oggi non possono condurre perché sono stati uccisi. Dunque grazie a Gianluca per aver sollevato questo tema. Passo alla prossima telefonata. Buongiorno.
14: Sì. Buongiorno, mi chiamo Marco, telefono da Bologna. Buongiorno. Guarda, io volevo volevo informazioni su David Rossi. Chi è David Rossi? È uno dei responsabili dell'ufficio relazioni con il pubblico del Monte dei Paschi di Siena, una prima inchiesta stabilì che si era suicidato buttandosi dalla finestra il 6 marzo del 2013. Ora c'è la moglie e un avvocato da 10 anni stanno cercando di riaprire il caso e ultimamente c'è una commissione parlamentare d'inchiesta e credo anche la procura ha stabilito che quello non fu un suicidio ma qualcosa di diverso, ecco, diciamo. Volevo sapere a che punto sono i lavori della commissione parlamentare d'inchiesta, perché ho saputo che si è riunita in marzo anche per ascoltare dei colleghi di David Rossi e perché nel 2013 appunto che è stato uno dei punti più bassi della crisi del Monte dei Paschi di Siena. Mi è venuto in mente questo quando è stata lanciata questa opera sul Monte dei Paschi da parte di Banca Intesa che si serve del Monte dei Paschi risanata con denaro pubblico, cioè con il nostro denaro, per scalare Generali.
0: Grazie, grazie mille. Le posso dire che la commissione parlamentare d'inchiesta si è riunita 2 giorni fa, secondo quello che dice il sito della Camera, e ha ascoltato Antoniozzi, un ex dipendente dell'MPS, e le audizioni erano in diretta web TV. Io non le ho seguite, più di questo non posso dirle. Posso dirle che l'inchiesta è stata riaperta, che sicuramente questo caso è importante, ce lo portiamo dietro da molti anni ed è soltanto a causa della determinazione della famiglia, grazie alla determinazione della famiglia, che è stato riaperto il caso, rafforzando l'ipotesi che quest'uomo sia morto per omicidio e non per suicidio. Ha ragione lei quando dice si è parlato tanto di MPS, ma non si è parlato assolutamente di questo nei giorni scorsi, è vero. Grazie. La prossima telefonata?
15: Sì, buongiorno, mi chiamo Claudio, mi chiamo Lefano. Io vorrei tornare a parlare della Palestina, di Gaza, Cisgiordania. sui social ho letto che ieri un villaggio palestinese cristiano, cioè in Cisgiordania, scusi, ma che abitato da una comunità cristiana, è stato incendiato con delle bombe Molotov da parte dei coloni. Allora, non è questo l'episodio sul quale voglio concentrarmi, ma sul fatto che appunto non si parla più della situazione a Gaza, in Cisgiordania. Nonostante siano decine gli episodi di violenza ogni giorno e le decine i morti attraverso bombardamenti, attraverso una situazione sanitaria e alimentare disastrosa, dove entrano a Gaza solo il 20% di camion che dovrebbero entrare secondo l'accordo, il famoso accordo di pace di Trump, dove i rifiuti stanno invadendo ogni posto tra le tende, dove non ci sono fogne e liquami, passano ovviamente in mezzo alle abitazioni, dove ci sono topi che mangiano bambini, cioè, di tutto di più. Però di questo c'è un genocidio lento, a bassa intensità, dove l'esercito continua ad avanzare, l'esercito israeliano arrivando a mangiarsi il 70% della striscia, e i palestinesi sono costretti a andare sempre più verso il mare. L'altro giorno un ragazzo di 15 anni è stato ucciso perché è andato in acqua a pescare. Ecco, cioè, ci sono una serie di episodi, ma sono decine al giorno, che non interessano più alla stampa. Io mi chiedo perché succede questo, perché di tutto questo noi siamo responsabili, in quanto non prendiamo i paesi europei, l'Italia in testa, non prende nessuna misura. Di 15 anni è stato ucciso perché è andato in acqua a pescare. Ecco, cioè, ci sono una serie di episodi, ma sono decine al giorno, che non interessano più alla stampa. Io mi chiedo perché succede questo, perché di tutto questo noi siamo responsabili, in quanto non prendiamo i paesi europei, l'Italia in testa, non prende nessuna misura. E Ben Guir arriva addirittura ad insultare l'Italia, mi sa di aver letto

0: Taibe, è a un quarto d'ora da Ramallah, 35 minuti da Gerusalemme, l'unico villaggio cristiano della Cisgiordania, è sotto attacco quotidiano dai coloni ormai da mesi. Il cardinale Pizzaballa ne ha parlato moltissime volte. Ieri notte c'è stato un altro attacco, ha ragione più, non se ne parla più. Io non sono d'accordo con lei quando lei dice che non se ne parla più. Non c'è sui giornali oggi, ma c'è perché oggi ci siamo dedicati ai 17 morti che ci sono stati ieri in Libano, ma almeno alcuni giornali, Il Manifesto, La Repubblica, sicuramente anche altri, continuano a parlare della situazione di Gaza, che è drammatica, che non si è risolta, dove non si vede assolutamente speranza per il futuro. Ieri abbiamo letto l'intervista che aveva il Fatto Quotidiano a Omer Bartov, che è uno dei più importanti storici dell'Olocausto che ci siano, e anche lui auspicava le sanzioni contro Israele come unico modello per uscire dalla situazione che c'è adesso. È il giro della cronaca, signor Claudio, non si può ogni giorno parlare di queste cose, ma le assicuro che i fari sono accesi, l'attenzione c'è, e se legge, continuerò a leggere i giornali nei giorni scorsi, ma lo abbiamo fatto anche ieri. L'altro giorno c'era l'appello di padre Ibrahim Faltas sulle colonne dell'Osservatore Romano. Io penso, l'ho già detto ieri, che quello che sta accadendo in West Bank, a Gaza e in Libano abbia ormai varcato la soglia di noi specialisti e abbia raggiunto l'opinione pubblica, e per questo i giornali non possono, anche per questo i giornali non possono permettersi di ignorarlo. Spero di averle risposto. Chi c'è in linea? Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
1: Pronto, mi sente?
0: Sì, buongiorno. La sento.
1: Sì, io sono stata richiamata, cioè sono stata richiamata dalla redazione perché volevo fare un appunto a un intervento che c'è stato in precedenza su un insegnante.
0: Ci può dire il suo nome?
1: Ah sì, scusi, sono Natalia, chiamo da Trieste e lavoro in provincia di Trieste in un piccolo paese che si chiama Dolina, San Dorigo della Valle. Sì, volevo fare una correzione, nel senso che che i medici di medicina generale, io faccio questo mestiere, possiamo decidere dove andare perché siamo delle partite IVA. Cioè i medici di medicina generale, le aziende sanitarie mettono al bando dei posti dove ci sono delle zone carenti e noi applichiamo dove c'è posto. Cioè funziona così, ecco, volevo solo fare questo appunto e dire che se non ci sono dei medici nei piccoli paesi non è perché noi non siamo dipendenti dal pubblici, è perché non ci sono abbastanza medici. Cioè, secondo me un po' non si centra il punto sul problema della medicina territoriale. Questa è un po' la sensazione, cioè il problema è la mancanza di personale, non il fatto che i medici siano partite IVA o convenzionati o dipendenti pubblici.
0: Grazie signora.
1: La mia sensazione è che chi propone le leggi e gli amministratori a tutti i livelli, sia nazionale che regionale, insomma anche a livelli più locale, cioè non sappiano bene qual è, diciamo, il problema, ecco, si ha la sensazione che parlino sempre di cose che non sanno, ecco. E no. Quindi questo, cioè, manca un po', secondo me, la cognizione di causa a tutti
0: Bene.
1: I livelli.
0: La ringrazio.
1: Allora si fanno leggi e si propongono cose, si ha la sensazione da chi lavora in questo campo senza che si sappia quello che si fa. Ecco, quello che viene, il mantra che viene detto spesso è che noi lavoriamo 3 ore al giorno, ma per la maggior parte, per la maggioranza silenziosa di noi, cioè non è così.
0: Grazie,
1: ecco.
0: Signora Natalia, ha sollevato il suo punto molto bene, e in qualche maniera è la stessa cosa che diceva il presidente della regione Toscana quando dice: per risolvere il problema bisogna ascoltare i medici di base, parlare con loro e non imporre. Io non sono un'esperta sul meccanismo di nomina dei medici di base, ma è chiaro che c'è un problema di medicina territoriale in

0: Italia. Ed è chiaro anche che coloro che la conoscono, che conoscono meglio questo problema, sono quelli che lo affrontano, ci vivono dentro tutti i giorni, e quindi i medici di base, e qualunque tipo di riforma non può essere fatta passando sopra le loro teste. Su questo concordo con lei. Passo alla prossima telefonata. Chi c'è in linea? Buongiorno.
1: Pronto, buongiorno. Mi sente?
0: Sì, la sento.
1: Buongiorno. Sono Tommaso, buongiorno. Io chiamavo perché avrei piacere di sentire la sua opinione rispetto anche alla polemica che c'è stata ieri in Parlamento relativa ai lavori della Commissione Covid, che i lavori della Commissione non hanno trovato grandi spazi sui media nazionali, né cartacei né in televisione. E ieri abbiamo assistito a questa polemica tra due deputati che di cui non ricordo il nome, Colucci e non mi ricordo, e volevo sapere una sua opinione e perché come dire, se fosse possibile andare un po' oltre la polemica così di superficie e ragionare un pochino su ciò che anche la Commissione in commissione è emerso in questi mesi, al di là della polemica specifica, no, rispetto a, che poi in realtà io non ho ben capito in realtà, quindi le chiedo anche un chiarimento rispetto a questa, alla polemica, all'innesco della polemica che c'è stata, e perché si parla di una commissione totalmente delegittimata, cioè nel senso che vorrei capire meglio anche questo aspetto.
0: Grazie.
1: L'ascolto e la ringrazio.
0: Sì, certo, la ringrazio io, signor Tommaso. Non sono in grado in questo momento di darle una risposta sensata perché non sono un'esperta in materia, mi informerò e le risponderò domani. La commissione Covid è sui giornali, in realtà siamo noi che con il tempo limitato che abbiamo la mattina non siamo riusciti a leggere questo tema, perché non è mai stato così prevalente, ecco, diciamo, nelle cronache dei giornali. Viene sicuramente seguita con maggiore attenzione dai giornali di destra rispetto a quelli di sinistra, e qualcuno dei giornali di destra oggi riportava la polemica di cui dice lei, ma appunto anche qui in maniera secondaria, e quindi non siamo riusciti a leggerlo e a dargliene conto. Proviamo a farlo nei prossimi giorni. Grazie della sollecitazione. L'ultima telefonata, buongiorno, chi c'è in linea?
2: Buongiorno, sono Fabrizio da Modena, mi sente?
0: La sento, Fabrizio, buongiorno.
2: Buongiorno, volevo fare seguito al commento molto interessante dell'insegnante riguardo all'intelligenza artificiale, e volevo porre all'attenzione il fatto che la sfida dell'intelligenza artificiale a scuola impone una seria riflessione anche sui metodi educativi e quindi alle responsabilità nuove che hanno gli insegnanti di fronte a questo strumento. E penso che non sia utile utilizzare gli stessi metodi di insegnamento che si sono utilizzati fino adesso, quando è comparsa sulla scena uno strumento che ha rivoluzionato il modo di fare le sintesi, di reperire le informazioni. E quindi gli insegnanti si trovano di fronte a una enorme responsabilità, alla quale devono rispondere con una formazione, con delle nuove strategie per far sì che in aula sia possibile stimolare la creatività e la capacità di sintesi degli alunni. Spesso a volte invece è utilizzata solo come scorciatoia anche dagli insegnanti, così come la usano gli studenti per preparare le loro cose. Quindi è molto difficile, però bisogna che anche da parte degli insegnanti ci siano nuovi metodi, penso.
0: Sono molto d'accordo. Certo, ha assolutamente ragione lei, signor Fabrizio. Non tutti gli insegnanti sono assolutamente in grado, all'altezza. Vediamo la scuola essere condotta molto spesso con dei metodi antichi, antiquati, noiosi, che non riescono a catturare l'attenzione dei giovani. Quindi è un problema per le famiglie, ma deve essere un problema anche per la scuola. Non lo stiamo affrontando ancora in in maniera decisa. Proprio per questo ritengo interessante la lettura di quello che succede negli Stati Uniti, dove si è molto più avanti di noi. Io chiudo con questo, ma chiudo con un messaggio: ma si vergogni, Gaza è sparita per mesi dai vostri giornali, lì c'è l'inferno e voi lo nascondete. Il signor Arnaldo, se lei è a Bologna, io la invito a Bologna sabato, dove ci sarà la persona che per mesi ha scritto da Gaza per Repubblica, si chiama Ruwaida Amer. Facciamola, stiamo parlando di Gaza, stiamo parlando anche di tutto il resto del mondo. La ringrazio, chiudiamo qua, e per la parte tecnica ringraziamo Fabrizio Paccione, redazione Manuel De Lucia, Erika Manni, Alessio Palma, dopo il giornale radio Florinda Fiamma conduce Pagina 3 e a seguire le novità musicali di Primo Movimento. Alle 10 ci sarà Tutta la città ne parla, che come sempre approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Potete riascoltarci su Rai Play Sound, ma prima di salutarci ascoltiamo di che cosa ha parlato ieri Revolution, condotto da Stefano Feltri. Buona giornata.
3: Elie Schlein ha impostato male la discussione sul fisco in questo inizio di campagna elettorale. Prima ha evocato un'imposta patrimoniale, poi ha passato un sacco di tempo a cercare di spiegare che non intendeva proprio proporla. Ma anche una patrimoniale sui super ricchi che portasse qualche miliardo all'anno non cambierebbe il problema di fondo, cioè che il fisco italiano, dopo 25 anni di proposte incrociate da destra e da sinistra su mettere uno sconto di qua, un bonus di là, è un fisco di destra che premia la rendita e penalizza il lavoro. Tutto il peso, o meglio, il grosso del peso, la stragrande maggioranza del peso tributario grava sui lavoratori dipendenti e sui pensionati di classe media. Poi ci sono mille sacche, a cominciare dagli autonomi con la flat tax voluta dalla Lega, che hanno degli enormi regali fiscali. Allora, il fisco può essere giusto o sbagliato, ma non di per sé, è giusto o sbagliato in funzione della società che si vuole costruire. Quindi Elie Schlein, il campo largo, chi vuole proporsi come alternativa al governo di Giorgia Meloni, dovrebbe spiegare prima che società vuole costruire, poi con quali strumenti fiscali raggiungere quell'obiettivo, altrimenti si perde di vista perfino il fatto che con Giorgia Meloni la pressione fiscale è salita al 43,1% del PIL. Ne parliamo a Revolution.
4: Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: alla grande musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna il Settembre dell'Accademia. 5 concerti straordinari con orchestre e interpreti internazionali. Scopri il programma su www.accademiafilarmonica.org.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
4: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
5: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
3: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
4: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
3: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
4: Terme dell'Emilia Romagna.
3: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
6: La nuova serie animata che fa cantare grandi e bambini.
7: La sera tutti a bocca aperta.
6: Masha e Orso Karaoke. Tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
10: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
11: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
12: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
10: Prevedo che a comprarli provvedo.
12: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: Ore 8:45.
1: Rai GR3.
2: Medio Oriente, pace sempre più lontana, pioggia di missili americani sull'Iran. Trump: se non firmano un accordo li spazziamo via con le bombe. I Pasdaran replicano colpendo basi statunitensi nella regione.
3: No alla patrimoniale, abbassiamo le tasse al ceto medio. Dall'assemblea di Confcommercio Giorgia Meloni rilancia sul fisco. Tra poco le comunicazioni al Parlamento in vista del Consiglio europeo.
2: Monito del Papa alla messa nella Sagrada Famiglia: non possiamo credere in Gesù e uccidere gli innocenti. Spettacolare inaugurazione dell'ultima torre della Basilica frutto del genio di Gaudì.
3: Mondiale di calcio, stasera il fischio d'inizio, 3 paesi ospitanti, 48 selezioni nazionali, la nuova formula alla prova del campo. È l'edizione più inclusiva di sempre, afferma il presidente della FIFA Infantino.
2: Buongiorno da Andrea Donate. Simone Petracca: è di nuovo guerra nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno lanciato 49 missili da crociera Tomahawk sull'Iran, che ha risposto colpendo basi militari americane. Se Teheran continua a tergiversare nel negoziato, gli attacchi proseguiranno, dice Trump. Il corrispondente da New York.
4: Seconda notte di attacchi americani contro obiettivi in Iran, soprattutto nel sud del paese, concentrati, secondo fonti statunitensi, su difese antiaeree, radar e centri di controllo di droni. Gli strike sono cominciati alle 17:15, ora di Washington, a notte fonda nella Repubblica Islamica. Strike di autodifesa, li definisce CENTCOM, il comando militare che si occupa di Medio Oriente, in risposta a un'aggressione continua e ingiustificata. Il riferimento è all'abbattimento di un elicottero americano 2 giorni fa e forse ai nuovi tentativi di attaccare basi americane nell'area. Mentre l'offensiva è in corso, Trump dice a Fox News di essere stato contattato direttamente da alti funzionari iraniani che gli hanno chiesto di fermare i bombardamenti. Se gli iraniani non firmeranno un'intesa, li spazzeremo via con le bombe domani notte. Eravamo davvero vicini a un'intesa che vieta a Teheran di avere un'arma nucleare, afferma. Loro tergiversano e ci prendono in giro. New York, Marco Valerio Loprete, GR3.
3: Come sempre tra Iran e Stati Uniti anche guerra di parole. Teheran nega di aver mai chiesto alla Casa Bianca di sospendere i raid e annuncia di aver colpito a sua volta basi americane nei paesi del Golfo Persico e in Giordania, dove afferma di aver distrutto a terra alcuni aerei militari. I Pasdaran sostengono inoltre che lo stretto di Hormuz è totalmente chiuso, mentre secondo Washington sarebbe almeno in parte attraversabile.
2: E rimane sempre aperto anche l'altro fronte di guerra in Medio Oriente, quello tra Israele e Libano. Ieri decine di vittime. Da Gerusalemme la corrispondente.
5: Già dalle prime ore del mattino l'esercito israeliano ha diramato allerte per la popolazione nel nord del paese. Il timore di possibili lanci di missili dal sud del Libano. I razzi, pare, sarebbero caduti in territorio libanese. Il fronte è ormai aperto da più di 3 mesi e ieri proprio il sud del Libano, ancora una volta, è stato pesantemente bombardato da Israele. La provincia di Tiro, ma anche la città di Sidone, alla fine della giornata, secondo i dati forniti dal Ministero della Salute libanese, le vittime erano almeno una trentina. Nella guerra contro Hezbollah, sferrata da Israele, i civili sono sempre più in trappola, ma ora si guarda con apprensione al fronte iraniano dopo l'ondata di attacchi compiuti dagli Stati Uniti, quel fronte che il premier israeliano Netanyahu solo 3 giorni fa aveva riaperto interrompendo un cessate il fuoco di 2 mesi, ripristinato dopo 24 ore. Netanyahu, che ieri è stato pesantemente attaccato dal presidente turco Erdogan. Israele è una minaccia per l'umanità e per questo va fermato. La risposta di Netanyahu non si è fatta attendere. Non accettiamo lezioni da un dittatore antisemita che stermina i curdi. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
3: Il moltiplicarsi dei conflitti alimenta il fenomeno degli sfollati e dei rifugiati. L'UNHCR presenta oggi il rapporto Global Trends su chi fugge da conflitti e violenze nel mondo. Ascoltiamo Filippo Ungaro, portavoce in Italia dell'Agenzia ONU per i rifugiati.
6: Sono 117,8 milioni le persone rifugiate nel mondo. 10 anni fa erano circa la metà. Uno dei dati forse più interessanti è che la maggior parte di questi rifugiati, 7 su 10, si trova in una situazione di limbo quasi permanente nei campi rifugiati, senza avere opportunità lavorative, economiche.
2: Seconda notte di incidenti a Belfast, in Irlanda del Nord, dopo l'accoltellamento di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese. Case e veicoli dati alle fiamme dai dimostranti, nel mirino le comunità di origine straniera. L'estrema destra di Farage e altri movimenti cavalcano la protesta, alimentata anche dai social. Polemiche su Elon Musk, accusato da Londra di istigare alla rivolta.
3: I dossier internazionali saranno al centro delle comunicazioni alle Camere di Giorgia Meloni in vista della riunione del Consiglio europeo. Tra pochi minuti alle 9 l'intervento a Montecitorio, nel pomeriggio quello al Senato. Di economia e di fisco ha parlato invece ieri intervenendo all'Assemblea di Confcommercio. La Premier, che poi ha presieduto un Consiglio dei Ministri in cui sono stati approvati due decreti legislativi per regolare l'uso dell'intelligenza artificiale, ha affermato: la ricchezza non la fanno i governi, ma gli imprenditori e i lavoratori.
0: L'Italia non è la Repubblica delle banane. Giorgia Meloni rivendica le misure per l'occupazione contro la concorrenza sleale delle odiose, dice, attività apri e chiudi. Conferma: obiettivo del governo è allargare la platea dei beneficiari del taglio del cuneo fiscale al ceto medio.
7: Per intenderci, altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio.
0: Prova del buon esito delle politiche dell'esecutivo i dati economici che la Premier definisce incoraggianti, e sui social Giorgia Meloni rilancia i numeri della produzione industriale: 0,5% in più ad aprile, un segnale positivo, afferma, sulla buona tenuta del nostro sistema. Grande attenzione al tema dell'intelligenza artificiale, straordinaria ma dall'impatto enorme sulle persone, avverte la Premier.
7: Se vedi la Meloni in camicia da notte sul letto mezza nuda, ci sarà scritto: la Meloni è nuda perché è stato fatto con l'intelligenza artificiale.
0: Il tema, fa sapere la Presidente del Consiglio, sul tavolo del G7 dei leader che si apre lunedì a Evian. Subito dopo il Consiglio europeo, la Presidente del Consiglio alle 9 riferirà in Parlamento. Federica Ionta, GR3.
2: Il confronto tra i partiti si concentra sull'inchiesta sul ponte, sullo stretto di Messina e sui temi economici. Ieri il decreto sul salario giusto, che riguarda il settore privato ed è entrato in vigore il 1 maggio, ha ottenuto il voto di fiducia da parte della Camera.
8: A rivendicare il salario giusto per combattere il lavoro povero e rafforzare l'economia, la maggioranza con Fratelli d'Italia, mentre dal PD Marco Furfaro su Repubblica replica: Giorgia Meloni vive di slogan e le famiglie sono in affanno. E su Corriere Nicola Fratoiani, Verdi Sinistra, torna sulla patrimoniale: ridurrebbe le diseguaglianze e spiega per questo non la vogliono. Caso ponte sullo stretto, l'inchiesta è aperta su un'ipotesi di corruzione, bisogna aspettarne l'esito e non fermare un'opera attesa da decenni, sostiene il partito della Premier Giovanni Donzelli.
9: Un componente, quello che era stato nominato dalla Regione Calabria, è stato sostituito alla politica prima dell'inchiesta della magistratura. Quindi questa è la conferma che la strada è giusta, servono le infrastrutture, che questo governo ha gli antidoti rispetto alla corruzione per dare le risposte che servono.
8: Avanti col progetto, ribadisce Antonio Tajani, stessa linea della Lega, che dopo il Consiglio federale smentisce ipotesi di scissione. I 5 Stelle parlano di fallimento del governo, chiedono di fermare i lavori per il ponte e che la Premier riferisca in aula. Inchiesta inquietante, rincara VS dai Dem. Deborah Serra.
10: Forse è arrivato il momento di sbloccare quei 13 miliardi e di utilizzarli per fini che agli italiani servono e non per avere un simbolo che alla fine di questa legislatura povera di risultati dica che almeno c'è il ponte sullo stretto.
8: Filippo Amisano, GR3.
3: L'ufficio parlamentare di bilancio nel suo rapporto annuale lancia l'allarme sul sistema fiscale italiano. La riforma, con le modifiche alle aliquote per le fasce basse e l'introduzione della flat tax, hanno aumentato le disparità, riducendo l'equità fiscale. Si scontano anche mali antichi, dice la presidente dell'UPB Lilia Cavallari, intervistata dalla stampa, come lo sbilanciamento della tassazione sul lavoro rispetto ai redditi da capitale.
2: Stop alla riforma della medicina territoriale, che prevedeva tra l'altro l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e la trasformazione di una parte di loro in lavoratori dipendenti. Il testo, ancora in fase di elaborazione, era oggetto di polemica da parte dei sindacati di categoria. Le proteste avrebbero convinto la maggioranza e la stessa Premier Meloni a fare retromarcia. Secondo il Ministero, però, il lavoro va avanti. Forti critiche dalle opposizioni, il PD chiede le dimissioni del ministro Schillaci.
3: Il ministro dell'Economia Giorgetti, in audizione in Senato sulla riforma della RAI, ha detto di non aver mai pensato a privatizzazioni e eventuali cessioni di quote del ministero a privati. Poi ha spiegato che il modello societario non può essere stravolto. Ecco le sue parole.
11: Si tratta in capo al MEF di un potere di proposta relativo a una minoranza dei componenti. Ebbene, questa previsione non si ritiene ulteriormente comprimibile se non al prezzo di compromettere anzitutto la coerenza con l'assetto azionario e la funzionalità connessa al ruolo e alle responsabilità dell'azionista.
2: Sono profondamente insoddisfatta dell'audizione di Giancarlo Giorgetti, lo ha dichiarato la presidente della commissione di vigilanza sulla RAI, Barbara Floridia, secondo la quale il ministro dell'economia sbaglia poiché l'Unione Europea chiede che non ci sia influenza del governo nelle nomine RAI. Il dibattito non può chiudersi qui, insiste Floridia, che auspica un passaggio di Giorgetti in vigilanza.
3: Il viaggio del Papa in Spagna, a Barcellona, spettacolare cerimonia con giochi di luci, fuochi d'artificio, cori di bambini e grande partecipazione di fedeli per l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo della Sagrata Famiglia. L'opera è stata benedetta da Leone XIV, che ha celebrato la messa nella Basilica, il cui progetto si deve al genio di Antoni Gaudí.
12: Questa croce brilla di giorno, riflettendo la luce del sole, brilla di notte, illuminando la città come faro aperto sul Mediterraneo. Così il Papa nell'omelia nella Basilica della Sagrata Famiglia di Barcellona, l'edificio religioso più alto del mondo. Accolto da una grandissima folla, Leone XIV ha benedetto e inaugurato la Torre di Gesù Cristo appena terminata. Riferendosi alla cattedrale, ha spiegato come la Chiesa rinnova la Biblia Pauperum delle antiche cattedrali, che sono ricchissimi di messaggi di evangelizzazione. Non possiamo credere in Gesù Cristo e uccidere l'innocente, ha detto. Non possiamo credere in Gesù e abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria. La croce di Cristo che corona questa basilica è la croce degli ultimi che tornano primi. Alla celebrazione i reali, il premier spagnolo ed esponenti del governo e delle autorità locali, prima della messa, la visita alla tomba di Gaudì. Antonio Scoppettuolo, GR3.
2: Da sabato prossimo e fino al 20 giugno torna a Salerno Letteratura nel centro storico della città campana. Abbiamo intervistato uno dei curatori, lo scrittore Paolo Di Paolo.
13: Il festival quest'anno si ispira al poeta Alfonso Gatto, scegliendo un verso: il cuore desto avrà parole, letteratura nei tempi inquieti. Paolo Di Paolo, è un'esortazione, un auspicio in un momento storico così difficile?
14: Nel verso di Alfonso Gatto che abbiamo scelto c'è un punto di domanda che credo sia essenziale: il cuore desto avrà parole. E questo ci porta in una zona di dubbio, di incertezza, perché di fronte a un mondo così turbolento e anche così drammatico ci mancano le parole. Spesso non abbiamo le parole, pur avendo magari un cuore desto. Chiediamo agli scrittori e le scrittrici di aiutarci in questo senso.
13: Come è finita la querelle sulla mancata produzione di Harry De Luca?
14: Tra 200 e 180 ospiti le opinioni possono essere del tutto diverse, anche inconciliabili. Avevamo tentato di modificare lo spazio di quell'evento proprio per evitare polarizzazioni, farlo uscire dalla cornice della prolusione e entrare nel programma effettivo del festival. Non è stato possibile, le polemiche sono diventate arroventate e secondo me si è anche perso di vista proprio il punto di partenza, urlando alla censura quando in realtà non c'è stata nessuna censura.
13: Maurelia Carafa, GR3.
3: Al via questa sera i mondiali di calcio. Questa edizione, ospitata da tre paesi, Canada, Messico e Stati Uniti, vede per la prima volta in campo 48 selezioni nazionali. Cerimonia d'apertura allo Stadio Azteca di Città del Messico e poi alle 21 ore italiana la gara inaugurale tra Messico e Sudafrica. 104 le partite in programma da oggi alla finale del 19 luglio. Il servizio di uno dei nostri inviati.
15: We don't live on the moon, we live on planet Earth.
16: Non viviamo sulla Luna. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha giocato d'anticipo nella conferenza stampa della vigilia. Ha preso il toro per le corna e ha toccato i temi più delicati di questa versione monster della Coppa del Mondo.
15: Let me say that on Iran. I'm very happy.
16: La presenza dell'Iran, definita l'essenza del calcio, sport capace di alleviare le sofferenze della realtà.
15: Our entry price, which is $60.
16: Il caso biglietti smontato, sottolineando come i meno cari costino appena $60 e i più dispendiosi comunque molto meno di quanto negli Stati Uniti si spenda per i playoff dei vari sport. E poi il caso visti, forse inevitabile in un mondo dove le esigenze di sicurezza hanno la precedenza su tutto il resto. I mondiali più inclusivi di sempre, 104 partite definite 104 Super Bowls in poco più di un mese, 6 milioni e mezzo di spettatori negli stadi, 6 miliardi da casa.
15: Este mundial va a ser seguramente uno de los más espectaculares de la historia.
16: Il mondiale più spettacolare di sempre, ha predetto il presidente della FIFA, perché senza favoriti. E purtroppo, aggiungiamo noi, senza l'Italia. Da Dallas, Nico Forletta, GR3.
3: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Paolo Salerno e regia Stefano Velli, Emanuele Rinnaudo.
2: Adesso il meteo, poi pagina 3, il prossimo GR alle 10.45 da Andrea Donato e Simona Petracca. Ancora l'augurio di una buona giornata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
17: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
18: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
19: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
20: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
19: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
20: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
19: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
20: Terme dell'Emilia Romagna.
19: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
21: Meteoradio.
22: Tempo previsto sull'Italia giovedì 11 giugno. Oggi avremo ampie schiarite sul nord-ovest, tuttavia dal pomeriggio si assisterà a un nuovo incremento dell'instabilità che porterà rovesci o isolati temporali, in particolare sull'arco alpino e prealpino centro-orientale, in sconfinamento verso le pianure del Triveneto. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, salvo isolati e brevi piovaschi pomeridiani sull'Appennino. Ventilazione in rinforzo da maestrale al centro-nord lungo i bacini occidentali, debole o a regime di brezza al sud. Mari da mossi a molto mossi i bacini settentrionali e sardi, generalmente poco mossi gli altri mari. Temperature massime in flessione al nord sul versante adriatico, stazionarie e su valori elevati al sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a raggiungere i 35-36 gradi nelle aree interne meridionali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
23: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
21: Pagina 3.
24: Buongiorno da Florinda Fiamma, benvenute e benvenuti a Pagina 3, la cultura nei giornali e nelle riviste sul web, 9 e 2 minuti di giovedì 11 giugno. In questi giorni, per chi ci ha ascoltato già da lunedì, abbiamo parlato di relazioni, legami, solitudine e questa mattina in qualche modo continuiamo questa esplorazione aprendo con un testo che ci racconta delle RSA italiane come luoghi dove il tempo sembra sospeso, in cui le persone anziane rischiano di diventare solo corpi. Poi fotografia i due volti della Sicilia attraverso le rappresentazioni fotografiche. Ancora un ritratto della scrittrice austriaca Ingeborg Bachmann e poi la tragedia dei persiani di Eschilo che forse ci insegna che senza misura non c'è vittoria anche in guerra. I corpi anziani nelle RSA, solo corpi e soli in attesa. È un articolo di Silvia Iop pubblicato su rivistadissonanze.it. Da diversi mesi, scrive, mi sto trovando a frequentare alcune residenze sanitarie assistenziali, ovvero le RSA, sparse per diverse regioni del nostro paese perché deve fare una ricerca dedicata alla raccolta di testimonianze che mettono in evidenza, dove possibile, l'uso delle buone pratiche nella cura delle persone anziane in Italia. Viviamo in una parte di mondo che tende a cancellare le tracce del tempo sul corpo e trovarsi attraverso le stanze di luoghi nati invece per occuparsi dell'invecchiamento che scavalca i vari tentativi di cancellazione che operiamo, produce un senso di disorientamento forte. Ci ritroviamo infatti da un lato a fare i conti con tutto quello che ci viene nascosto e nascondiamo e che ci riguarda. Dall'altro ci sentiamo paradossalmente rassicurate e rassicurati nel trovare qualcosa di noi che non sapevamo più che fine avesse fatto, ovvero il volto del nostro terzo tempo. Ero seduta all'ingresso di una residenza mentre aspettavo di incontrare alcune delle persone che poi mi avrebbero portata a vedere la struttura E per delle ragioni impreviste mi è toccato in sorte di passarci più tempo di quanto programmato, qualche ora. In quella pausa ho avuto modo di confrontarmi con un elemento macroscopico che nelle visite successive nelle strutture di altre città ho potuto constatare nuovamente. Nell'RSA gli spazi diventano porzioni di tempo che si dilatano al punto da far perdere completamente la percezione della durata delle fasi di una giornata. Le persone, sempre più soli corpi, corpi soli, quando sono dotate di capacità motoria, si spostano nello spazio consumando tempo. Fanno così anche le persone meno fortunate e meno capaci di muoversi, sostando in modo prolungato, spesso immobili, oppure compiendo movimenti quasi impercettibili. Il più delle volte restando in silenzio. Altre invece parlano con un parente che è andato a trovarle, altre parlano da sole. Anche i corridoi hanno la stessa funzione. Quella mattina la mia sedia si trovava accanto alla macchina del caffè. Inizialmente pensavo che tutte le persone sedute lì attorno fossero in attesa di qualche bevanda calda, ma salvo rari casi, pochi erano lì o lì arrivavano per quel motivo. Si trattava comunque di uno spazio che aveva una sua funzione e quella funzione, anche nella mancanza di interesse pratico, in qualche modo aveva generato uno degli epicentri principali di quel piano terra. A riempire lo spazio tra chi condivide questi contesti è prevalentemente un estenuante senso di attesa che si traduce, per chi osserva, in angoscia. Il tipo di angoscia, scrive Silvia Iop, prodotta anche dalla percezione di quella condizione di attesa senza fine e che mi ha riportata un'esperienza di ricerca fatta ormai diversi anni fa in un contesto di accoglienza di richiedenti asilo, gente che sta lì e aspetta, attende per ore, per giorni. Anche lì gli spazi comuni erano spazi adibiti alla raccolta di corpi che in quella condizione diventano soli, solo corpi in attesa. Un tratto questo, così macroscopico e così pervasivo e caratterizzante dell'esperienza, in un caso delle persone anziane nelle residenze, così come per i richiedenti asilo nei centri d'accoglienza, da sollevare una domanda ingombrante. È possibile che la RSA, malgrado la buona fede di tantissime persone che lavorano al loro interno, in quanto istituzioni incaricate di contenere un ampio numero di persone portatrici di diverse forme di disagio, finiscano inevitabilmente per diventare totali e quindi di agire forme di addomesticamento in qualche modo? Assieme alla questione dell'attesa, che diventa un elemento progressivamente sempre più invalidante per chi abita uno spazio privo di possibili variazioni, contatti e stimoli reali, parliamo quasi sempre di strutture chiuse, salvo per quelle poche persone che godono di un grado di autonomia complessiva alto e che sono entrate in RSA per scelta autonoma, o una minoranza di persone che, sempre in virtù di un grado di autonomia superiore alla media, hanno optato per una soluzione di servizio di accoglienza solo notturno, le ospiti e gli ospiti non possono uscire se non accompagnati con l'approvazione o delega di un familiare. Ho assistito, per esempio, alla contrattazione tra un ospite e il medico di passaggio in quel momento presso la struttura affinché il medico stesso facesse da garante per consentire all'ospite di fumare una sigaretta e sostasse quindi con lei sull'uscio dell'ingresso che dava sulla strada. Scusate, elementi questi che richiamano le pagine dello psicologo statunitense Irving Goffman in Asylum, dedicate alla carriera morale del malato mentale e che Franca Ungaro Basaglia ha reso paradigmatica per la lettura di altre condizioni di esclusione, come quella degli internati in campi di concentramento di Primo Levi. Nella descrizione di quella che Goffman chiama carriera morale, impariamo a riconoscere quei passaggi di un percorso formale che finiscono per determinare l'identità di un soggetto che perde la propria capacità agentiva e si trova a interiorizzare la forma dell'istituzione che lo ospita o se ne occupa, diventandone derivazione oggettivata. Risulta così evidente come nell'abbandono di ogni persona anziana o nella difficoltà di prendersi cura della propria persona anziana, facciamo i conti con le impossibilità che costellano la quotidianità di ogni soggetto appartenente a una generazione diversa del medesimo nucleo familiare in via di decomposizione. Ci troviamo quindi di fronte a una costellazione di corpi che, in quanto soli e in quanto solo corpi, si trovano inermi rispetto al proprio destino e a quello delle persone che amano. Assistiamo dunque a un problema profondamente culturale che parla in sintesi attraverso la configurazione delle proprie istituzioni che sembrano alimentare questa parcellizzazione dei soggetti attraverso l'invalidazione delle relazioni tra loro. Contesti in cui Tendenzialmente, la persona anziana rischia di essere percepita come solo corpo e corpo solo da dover proteggere, contenere e gestire. L'articolo completo lo trovate su rivistadissonanze.it e io vi ricordo il titolo: I corpi anziani nelle RSA, solo corpi e soli in attesa.

0: E stiamo ascoltando Memorie di Parigi di Michel Petrucciani, tratta dall'album Music del 1989. Mi ha raggiunta in studio Rosa Polacco. Buongiorno Rosa, qual è l'argomento di Tutta la città ne parla questa mattina?
1: Ciao Florinda, indovina. Si aprono oggi con la sfida tra Messico e Sudafrica i mondiali di calcio, i mondiali di Trump, o meglio di Stati Uniti, Messico e Canada, per la prima volta insieme nell'edizione più grande di sempre. Sono 48 squadre, ma certo non un mondiale di pace, non un mondiale inclusivo. La guerra con l'Iran, episodi come quello che riguarda l'arbitro somalo che è stato rimandato indietro, le perquisizioni sciocca le squadre Senegal e Uzbekistan, insomma non sarà un mondiale di pace, ecco, questo no, e la geopolitica assieme al denaro è sempre più rilevante anche rispetto allo stesso gioco del calcio. Alle 10.
0: Grazie, grazie Rosa, vi seguiremo. Stanno arrivando molti vostri messaggi sulla questione dei corpi soli. Ci scrive un messaggio, non c'è la firma, quella dell'RSA, non è solo una questione temporale ma sostanziale, non è il tempo che non passa ma domande che non ricevono risposte, l'attesa è l'amore e non la morte. E ancora Vincenzo, concordo perfettamente, ho fatto la stessa esperienza in una ex fabbrica diventata fabbrica RSA e ho avuto l'angoscia come se visitassi un lager. E ancora, non rischiano di diventare, sono già solo corpi ma invisibili. E poi Renato ci traghetta, diciamo, al pezzo successivo che sto per leggervi, e scrive: mi permetto di associare al tema dell'RSA il lavoro del grande fotografo Mario Giacomelli, lavoro intitolato Verrà la morte e avrai i tuoi occhi, degli anni 66-68, svolto nell'ospizio di Senigallia. È proprio di immagini parliamo, però, che si riferiscono alla Sicilia, di fotografia. Michele Smargiassi su Repubblica questa mattina scrive un articolo che si intitola Quando la Sicilia si mise in posa per la prima volta. E scrive: altro che conversazione in Sicilia, fu una specie di rissa. Per la settima edizione di quel suo racconto dolente e solenne, la prima illustrata, uscita nel 1953, Elio Vittorini arrivò ai ferri corti e quasi in tribunale con il fotografo che era Luigi Crocenzi, a cui aveva chiesto una collaborazione che però poi aveva gestito e selezionato con logocentrica superiorità. Noi amanti della fotografia abbiamo sempre fatto il tifo per Crocenzi, si capisce, ma ora, in un meticoloso e sapiente studio pubblicato da Giunti e dal titolo Fotografi siciliani nel Novecento, Monica Maffioli, che ama la fotografia e i fotografi, in realtà esce dal coro con una scomoda ma credibile verità. Chi comprese la Sicilia fu il siciliano diasporico Vittorini e non il nordico marchigiano Crocenzi, che si fece catturare dal mito e dallo stereotipo della sicilianità apparente, da ciò che da sempre è stato il volto seducente della Sicilia, i fichi d'India, il vulcano innevato, le distese di ulivi e pietraglie. Ma concediamogli delle attenuanti, scrive Margiassi, perché la Sicilia in immagine è stata nel Novecento un giano bifronte, un alternarsi tra elementi di sicilianità e stanze di radicale sconfinamento, tra stereotipi ed eterotipie, un'isola plurale, come la definì Gesualdo Bufalino, che anche lui amava la fotografia. E qui alcuni esempi che riporta Maffioli. Quella che ci restituisce un secolo di fotografia al di là del faro è davvero un regno delle due Sicilie, quella mostrata ai continentali, abbagliante, mitologica, la terra feroce di Verga e Visconti, l'agrumato sogno di Goethe, l'itinerario di pietre mute della storia per i viaggiatori del Grand Tour, e quella Sicilia, orgogliosa del proprio mistero insulare e nell'anima, fotografata da siciliani per siciliani, nella reciproca complicità del silenzio. La Sicilia, diventata per la prima volta tragedia nazionale col terremoto messinese nel 1908 e che ritraeva una povertà rurale messa in luce dalle documentari antifolcloristiche e fotografie di inchiesta sulle condizioni abitative scattate proprio a metà degli anni 50 poi. Due storie che si intrecciano, insomma, si spianano, si ammiccano, disorientando chi cercasse di farne una sola. Gli stessi fotografi di inizio secolo erano consapevoli di dover vendere ai forestieri la Sicilia che si aspettavano, primitiva, romantica, bucolica e fiera, mentre catalogavano facce e luoghi di una borghesia astuta e gattopartesca, imprenditoriale e ambiziosa, come i Florio riscoperti oggi grazie ai libri e TV, ad uso della medesima In mezzo forse gli scrittori fotografi, Verga, Capuana, De Roberto, i viristi, ai quali la fotografia poteva sembrare una conferma meccanica della propria poetica, ma che in realtà la usarono in modi diversissimi. Giocarono i fotografi siciliani, prosegue Smargiassi, con le mode venute dal nord, col pittorialismo, il futurismo, e accolsero con ospitale condiscendenza i grandi fotografi stranieri in cerca di donne in nero, contadini lillipuziani e sensazioni forte. E qui cita Capa, Cartier-Bresson, Avedon. E poi prosegue con arriviamo a Shanna, poi a Battaglia. È sorprendente scoprire in queste pagine quanti fotografi partorì quella terra non baciata ma bastonata dal sole, quel sole amico e nemico dei fotografi, che brucia le luci e affossa le ombre e i negativi. Quanti osarono togliere le maschere agli stereotipi, come Ferdinando Shanna sotto l'ala paterna di Leonardo Sciascia, con quel reportage sul volto ancestrale e selvaggio dei riti religiosi che fece infuriare il Vaticano. Shanna, prototipo dell'esule siculo Odisseo, che fugge dalla Sicilia portandosela dentro, che ci ritorna e ne rifugge, da questa terra sirena, da questa terra circe che esasperava anche il fotografo Casso, che disse: «Quando ne sono lontano, ho un grande desiderio di rivederla. Poi, quando l'ho rivista, vorrei scappare e non posso». Quando la Sicilia si mise in posa per la prima volta, l'articolo è molto più lungo di così, se volete leggerlo per intero, lo trovate sul quotidiano Repubblica.

Memory of Paris di Michel Petrucciani, 9:19, siamo a Radio 3, pagina 3, e continuano ad arrivare tanti messaggi, l'attesa vuota, il non sapere quando e cosa ricorda l'esperienza che si faceva fino agli anni 80, e poi ancora sul senso della vita umana che era dato da religione e fede, che ci emancipa la nuda vita, o almeno la filosofia che andrebbe narrata anche nelle case degli anziani, cioè degli umani tutti, in fondo, ci scrive Paolo. E noi proseguiamo, ve l'avevo anticipato all'inizio della puntata, con Eschilo che insegna che senza misura non c'è vittoria. Ne scrive Mauro Bonazzi sul Corriere della Sera, e parliamo di teatro antico. Raccontano gli antichi che tutto era iniziato con il furto di Europa a Tiro, in Libano. Gli orientali avevano allora rapito una principessa, Elena di Sparta. I greci avevano reagito ed era scoppiata la prima guerra che avrebbe portato alla distruzione della città di Troia, una storia che conosciamo. Il passaggio del tempo del mito a quello della storia si era sviluppato lungo lo stesso schema, con le invasioni dei persiani, le campagne di Alessandro, le crociate, Maometto II, che spugnata Costantinopoli, era andato in pellegrinaggio sulle rovine di Troia. Non sembra sia cambiato molto, scrive Mauro Bonazzi. Oggi, mentre si assiste al conflitto tra Stati Uniti e Iran, vale a dire l'antica Persia, sempre lei. Dell'ineluttabilità di questo scontro tra Oriente e Occidente si parlava anche nella prima tragedia superstite, I Persiani di Eschilo, in scena fino al 28 giugno al Teatro Greco di Siracusa. È già tutto annunciato in un sogno o un incubo che la regina persiana Atossa racconta mentre attende notizie circa la spedizione che il figlio Serse, il re dei re, aveva organizzato contro quel piccolo popolo oltre i confini occidentali del grande impero. E qui qualche verso di Eschilo. In che parte del mondo si trova questa Atene, lontano occidente, dove il sole divino tramontando si spegne? Due donne di straordinaria bellezza, con abiti magnifici, l'una persiani, l'altra greci, che litigano. Ma quando Serse aveva cercato di calmarle, solo una si era piegata. Le notizie ad Atossa sarebbero arrivate presto, catastrofiche, e di nuovo i versi di Eschilo. Tutta la terra asiatica, svuotata dai suoi popoli, si dispera. Eschilo aveva combattuto in quelle guerre, e così molti degli spettatori che si accalcavano sugli spalti del teatro. La tragedia andò in scena nel 472 a.C., solo a 8 anni dopo la battaglia di Salamina, quando gli ateniesi avevano respinto l'invasore, salvando la Grecia. L'inevitabile è inevitabile che tra quei versi risuonasse una celebrazione orgogliosa di Atene, la città senza padroni. Eccoli, non hanno un padrone, non sono schiavi di nessun uomo. La vicenda è narrata dal punto di vista degli invasori, scandendo i vari passaggi che li precipitano nell'abisso della disperazione. All'inizio sono la regina e i nobili in attesa di notizie. Poi segni sempre più infausti ad annunciare rovine che l'arrivo di un messaggero affranto avrebbe presto confermato. Infine, proprio l'apparizione di Serse, con le vesti stracciate e disperato, è una prospettiva inusitata. Eschilo costringe il suo pubblico a rispecchiarsi nel nemico, a identificarsi con il dolore di chi portava distruzione e invece ha trovato morte. Non a caso l'elogio più bello è riservato a un persiano, Ciro, un conquistatore che seppe però comportarsi con umanità, e per questo il Dio lo ebbe caro. Vale per i persiani, vale per gli ateniesi, vale per tutti, ieri come oggi. Eschilo insegna che senza misura non c'è vittoria, era Mauro Bonazzi sul Corriere della Sera.

Ci scrive Susi da Pordenone: buongiorno, ho trascorso i primi 3 mesi dell'anno in RSA privata a causa frattura del bacino, avrei molto da aggiungere, lo farò, ma grazie per portare questo cruciale tema e grazie a lei per avercelo scritto. Vivrò, scriverò, lavorerò, ne scrive Paola Nitido su letteratemagazine.it, che troverete segnalato sulla nostra pagina Facebook, e poi, anzi ve lo ricordo, la nostra newsletter. Se non vi siete ancora iscritti potete farlo andando su Rai Play Sound e compilando un breve modulo, e ogni venerdì riceverete un aggiornamento, anche i link degli articoli che abbiamo letto. Scrivere per esistere, vite e opere di Ingeborg Bachmann. Il recente volume di Rita Svandlik, pubblicato da Carocci, è un libro accurato e appassionato che avvicina sia chi conosce Bachmann sia chi invece vorrebbe conoscerla. Poeta, narratrice, traduttrice, intellettuale cosmopolita ed europea, Bachmann scrive libri come capitoli della sua esistenza, in un legame inscindibile fra letteratura e vita. Ecco le sue parole: io esisto solo quando scrivo, quando non scrivo non sono niente. Tra l'altro io vi ricordo che l'intervista a Rita Svandlik proprio su questo saggio la potete riascoltare su Rai Play Sound, perché l'abbiamo fatta nella trasmissione Fahrenheit poco tempo fa. L'azione dello scrivere, prosegue Paola Nitido, è manifestazione dell'esistere in Bachmann, segue il battito del respiro. Non scrivere equivale a non esistere. La vita pulsa in ogni pagina, in ogni verso di Bachmann. Di lei, Christa Wolf dice che la qualità di artista si manifesta proprio e anche nel fatto che lei non riesce ad uccidere nell'arte la donna che è. Le città che ha abitato, gli eventi della storia bruciano e ritornano nelle opere non per rappresentare una biografia, ma per guardare i fatti della vita e comprenderne i motivi, le cause e gli effetti. Scrivere, sì, lavorare, ma soprattutto anche guadagnare. È di un lavoro che le donne hanno bisogno per scrivere, e non solo di una stanza tutta per sé. Ciò conta tanto più per Bachmann, che rivendica di essere una che si è sempre guadagnata i suoi soldi. Per lei, che era cresciuta in provincia, raggiungere Vienna e accorgersi di essere riuscita a studiare all'università, a viaggiare a Parigi, Londra, Germania, Italia e a scrivere è molto più che realizzare un desiderio. Con una formazione filosofica, Vienna vive anni di apprendistato, la città è l'humus in cui matura il gruppo 47, la sua prima raccolta. La carriera inizia nell'isola di Ischia, eppure già mentre conclude gli studi scrive recensioni e racconti, una fonte di guadagno limitata, così continuamente cerca nuovi impieghi. A quel periodo risale un articolo sulle difficoltà delle studentesse e gli studenti di conciliare università e attività lavorative. Motivata a raggiungere i propri obiettivi, la 22enne Ingeborg incontra lo scrittore Paul Celan, il loro amore, celebre per Il carteggio, pubblicato nel 2008, è bellissimo, leggetelo, e qui liberato dall'alone mitico in cui è spesso avvolto, ed è raccontato come un dialogo poetico ed emotivo, una morsa che li stringe e li respinge. Vita, relazioni, incontri, tra cui Hannah Arendt e Florieghi, l'esistenza di Bachmann è vivificata da un legame emotivo con i libri, i suoi, quelli degli altri e delle altre, e della poesia. La migliore, lo afferma lei stessa, è La Boemia è sul mare. Invece, tutti i giorni, dove incombe l'ombra di un eterno riarmo, dice Heinrich Boll, dovrebbe comparire sui muri di tutte le scuole. Se la voce poetica è quella più istintiva, per la prosa la scrittrice sente di dover trovare una sua strada, e grazie al linguaggio che l'esperienza dei personaggi e le personagge diviene così condivisa. La letteratura, attraverso la lingua, impatta sulla realtà e sulla società. Difatti, il pensiero sul linguaggio è fondamentale per guardare e comprendere l'opera di Bachmann. L'articolo completo lo trovate su letteratemagazine.it, il titolo è Vivrò, scriverò, lavorerò.

0: In chiusura vi segnalo un articolo, Il senso di Leopardi per l'ambiente, un tema radicale di conoscenza, ne scrive Massimo Natale sul Manifesto. Se volete e se siete appassionati di leopardi potete leggerlo per intero sul Manifesto. Pagina 3 finisce qui, io vi saluto insieme al tecnico Aldo Pantaleoni, a Maria Novella Bucelli in redazione, a Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranec alla cura del programma e Piero Pugliese in regia. Un saluto da Florinda Fiamma e a domattina.
1: La grande musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna Il Settembre dell'Accademia. 5 concerti straordinari con orchestre e interpreti internazionali. Scopri il programma su www.accademiafilarmonica.org.
2: La domenica alle 11.50 i concerti del Quirinale di Radio 3. Domenica 14 giugno, in diretta dalla Cappella Paolina, il quintetto Febe dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI esegue. La domenica alle 11.50 i concerti del Quirinale di Radio 3. Domenica 14 giugno, in diretta dalla Cappella Paolina, il quintetto Febe dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI eseguirà il quintetto per archi in fa minore di Alexander Bourdain e il quintetto per

0: Per partecipare vai sul sito palazzo.quirinale.it. Domenica 14 giugno alle 11:50 i concerti del Quirinale di Radio 3.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
2: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 9.30 e 37 secondi e queste sono le ultime notizie per quanto riguarda la viabilità. Andiamo sulla variante direttissima per comunicarvi che per un veicolo in panne ci sono 4 km di code tra la variante di Valico Nord e Badia verso Firenze. È molto trafficata la 22 del Brennero con code per 4 km tra Carpi e l'Autosole. Sulla tangenziale nord di Milano, attenzione, code per 3 km per un incidente tra la strada provinciale Nova Milanese e la strada statale del Lago di Como. E sul versante ligure abbiamo sulla 12 la Genova Rosignano un incidente tra Genova Nervi e Genova Est e abbiamo anche sulla 10 Genova Ventimiglia code per lavori tra Orcofellino e Filane Ligure per 2 km in entrambe le direzioni. Sulla 4 Milano Brescia abbiamo un incidente tra Sesto San Giovanni e tangenziale nord di Milano, coinvolte due auto, il traffico sulla corsia di marcia. Raggiungiamo la 1 la Roma Napoli tra Caglianello e Capua, è avvenuto un incidente a seguito del quale già ci sono dei rallentamenti verso Napoli. Ecco, queste al momento le notizie di maggior rilievo, grazie per l'attenzione, buon proseguimento e guidate con prudenza. Arrivederci.
1: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3. Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
1: Avete febbri notturne nervose? Vedete strani colori e strane immagini? Ascoltate strani suoni anche se non sono prodotti? Allora, o siete Scriabin oppure andate da un bravo psichiatra o bravo neurologo. Sono le 9:33 minuti in questo momento. Arturo Stalteri è al microfono per Primo Movimento anche oggi con voi. Programma curato da Giorgia Franceschi, Gianluca Diana in regia, Aldo Pantaleoni alla console e il telefono reale, non immaginario, almeno spero, 355634296, come reale è questo nuovo CD della etichetta Aparté, dedicata proprio a Alexander Scriabin, musicista russo veramente particolarissimo, questa figura esile, minuta, ma questo sguardo accesissimo, pare insomma che colpisse subito quando lo si incontrava. Associava la musica ai colori, vedeva strane immagini, ascoltava strani suoni, si svegliava di notte con delle strane allucinazioni, eppure scrisse una musica straordinaria, sicuramente che risente anche di questo suo carattere così particolare. Non è un caso che il disco di cui parliamo si chiami Elements, quindi è Scriabin attraverso gli elementi sempre presenti nella sua musica, ed è la giovane pianista russa Daria Vasilieva a eseguirlo. Lei proprio 2 anni fa al concorso Scriabin è arrivata seconda, ma con un primo premio non assegnato, quindi è quella che ha suonato meglio soprattutto la musica di Scriabin. E in questo CD, che è il suo primo lavoro, il suo debutto per Aparté, suona tra l'altro la seconda sonata di Alexander Scriabin, la cosiddetta sonata Fantasia, e che pare gli venne ispirata dai paesaggi marini italiani. Ne ascoltiamo il presto, poi magari diciamo qualche altra parola.

Alexander Scriabin, ancora un po' tra Chopin e Liszt, ma già insomma visionario in questo presto, dalla sonata Fantasia in soli due movimenti, la sua seconda, l'opera 19, scritta a 24 anni e in questo caso affidata a Daria Vasilieva al pianoforte dal suo CD a parte dal titolo Elements. E il CD, tra l'altro, le 10 sonate di Scriabin sono una più bella dell'altra, vi consiglio almeno per quanto mi riguarda soprattutto la sesta, che trovo meravigliosa. Dicevo appunto che il CD contiene anche una piccola chicca, ovvero un valzerino che Scriabin scrisse a soli 14 anni. Allora c'è ancora ovviamente il tributo ai valzer di Chopin, ma in qualche modo c'è anche un po' di Beethoven in certi momenti di Scriabin, perché anche in Beethoven c'era un po' ogni tanto questa follia sonora. E quindi la Vasilieva ha voluto anche inserire nel disco questo momento giovanile di Scriabin, che noi ascoltiamo dal lavoro che esce per Aparté.

Grande eleganza anche in questo valzer giovanile, adolescenziale di Scriabin, in questo valzer in fa minore, opera 1, molto ben eseguito dalla pianista Daria Vasilieva nel suo CD Aparté. Due messaggi: il primo ce lo manda Pino da Torino e ci ricorda appunto che Scriabin amava molto la Liguria e soggiornò a lungo a Bogliasco, quindi quei paesaggi della sonata furono di grande ispirazione per lui. E poi qualcuno scrive in effetti che Scriabin fosse affetto da sinestesia, quindi questo fenomeno per cui i sensi si sovrappongono, per cui tu ascolti un suono e subito si accende anche il tuo gusto per i colori, che in effetti lui pensava anche a una macchina che associasse i colori alla musica. Può darsi, comunque era un personaggio molto singolare e grandissimo talento. Noi ora passiamo invece a un CD che esce per Naxos. Il musicista contemporaneo nato nel 72, Timothy Corliss, ama molto la musica corale, dice, anzi, proprio vivendo per un certo periodo a Manhattan, quindi davanti al frastuono della città, beh, questo ha influenzato, pensate, le mie opere, forse anche un po' più così, più intime, più spirituali. Questo CD di Naxos è proprio dedicato alle sue opere corali, tra cui la più nota è questa Immortality, che dà anche il titolo al disco. E con gli Edison Singers c'è Noel Edison alla direzione. Dunque sono vari i momenti di questo lavoro corale, c'è la sua bella Missa Pax del 2009 e c'è anche questo Loveliest of Trees, pezzo ispirato ai poemi dell'artista Hausmann, Edward Hausmann. Praticamente lui immagina un albero di ciliegi in fiore, perché racconta appunto lo stesso Corliss: la natura mi ha sempre colpito e mi ha ispirato moltissimo. Guardare un albero, guardare una foglia, un fiore, ma anche la neve che scende, sono ispirazioni straordinarie per chi voglia poi metterle in musica. Allora ascoltiamolo questo Loveliest of Trees, che lui ha scritto nel 2007.

Loveliest of Trees, questa è un'opera corale di Timothy Corliss del 2007, raccolta nel CD Naxos dedicata all'artista inglese, questo è Immortality con tante opere per coro, in questo caso Noel Edison e gli Edison Singers, anzi lui è americano, perdonate. Allora, siamo invece adesso con un CD allegato alla rivista Amadeus, dedicato a Mozart, grazie a Massimo Quarta al violino, con lui Edoardo Turbile al pianoforte e i cameristi della Scala Alessandro Tirotta alla direzione. Pagine mozartiane, Mozart anche, diciamo, recuperato attraverso alcune opere incompiute o comunque non, diciamo, definite. Accade esempio per questo concerto in Re maggiore, K56, un'opera rimasta incompiuta, un concerto che Mozart, come leggiamo anche sulla rivista, Mozart scrive mentre sta tornando da un viaggio a Parigi, dove anche in quel caso sperava di trovare una sistemazione. Quindi cominciò a scrivere questo concerto per una Académie des Amateurs, che però venne alla fine sciolta. Insomma, questo brano e non ha più diciamo un'occasione di essere terminato, e quindi Mozart dopo 120 battute lo termina. È stato invece completato nel 1988 da Philip Wilby, che è infatti un compositore inglese, che ha voluto proprio recuperare questa pagina mozartiana, e quindi oggi è entrata stabilmente in quello che è il repertorio concertistico. Come leggiamo nell'articolo di Emiliano Buggio su Amadeus, il primo movimento è metà Mozart e metà Wilby, che sviluppa il materiale dalla prima parte scritta da Mozart. Gli altri due movimenti sono Mozart come scrittura melodica e Wilby come orchestrazione, in quanto sono adattamenti dei movimenti della sonata per violino K306 elaborate in veste orchestrale. Noi siamo con il movimento allegretto, dopo un primo movimento un po' andamento di marcia, ma poi eccoci invece con, dopo un andantino cantabile, con un movimento che è definito un'esperienza fisica, confronto fra due tempi diversi, diventa la sensazione tangibile di un movimento che il corpo cerca di risolvere. Quindi una prima parte più danzata, quasi una festa spensierata, un secondo motivo invece con un motivo più ondeggiante che sembra quasi scivolare con movenze spigliate. Insomma, questo alternarsi di atmosfere diverse conclude in bellezza un interessante momento mozartiano. Dunque, allora ricordiamo che siamo con un CD allegato alla rivista Amadeus e troviamo questo concerto di violino, pianoforte e orchestra in Re maggiore, e abbiamo Massimo Quarta violino, Edoardo Turbile al pianoforte, cameristi della Scala, Alessandro Tirotta direzione.

0: Bravissimi, non c'è che dire. Massimo Quarta al violino, Edoardo Turbilla al pianoforte, i Camerieri della Scala con Alessandro Tirotta in questa pagina mozartiana dal concerto per pianoforte e violino K56 nella versione della Hanahang, ovvero appunto le opere o incompiute o dubbie, che viene raccolto in questo CD Amadeus. Questo ne era l'allegretto finale, un bellissimo suono, un suono d'insieme, una perfezione veramente straordinaria. Philip Wilby ne fece una trascrizione, anzi lo completò praticamente, soprattutto per quanto riguarda questo allegretto che abbiamo ritrovato su questo bel lavoro che esce per Amadeus accanto a altre pagine, sempre quasi inedite possiamo dire, di Mozart. Sono infatti delle prime registrazioni. E chiudiamo anche in questo modo, in bellezza, l'appuntamento con il primo movimento di oggi. Un saluto a tutti da Arturo Stalti da questi microfoni, con Gianluca Diana in regia, Aldo Pantaleoni alla console e Giorgia Franceschi che cura il programma. E dunque, come già immaginerete, ora va in onda Tutta la città ne parla con Rosa Polacco, mentre torniamo insieme alle 12 per l'appuntamento con il concerto del mattino. Dunque un buon proseguimento sempre su Radio 3.
1: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
2: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Tutta la città ne parla.
7: Buongiorno, io sono Peppe, chiamo da Orbassano, dalla provincia di Torino. Aggiungo un tema un po' più leggero che già ha iniziato lei nelle letture questa mattina, i mondiali di calcio. La sensazione è che siamo stati presi alla sprovvista. Direi di no, è un mondo che va in uno schifo. I mondiali di calcio non sono la medicina giusta. Potere doveva bastare, ne ha parlato lei, la vicenda di Omar Hassan, l'altro somalo con i documenti in regola e aveva una gran voglia di vivere una grande emozione al vedere una partita dei mondiali di calcio. Invece è stato rispedito a casa senza neanche nessuna spiegazione, perché su temi più tragici le cose oramai da un po' di tempo vanno così. Io penso che saranno i peggiori mondiali, oramai sono delle manifestazioni come le grandi opere inutili, tipo quelle italiane della TAV Torino-Leone oppure del ponte sullo stretto, e quindi insomma c'è i mondiali più inquinanti. C'è uno sproposito di voli aerei da uno stato all'altro. Ovviamente sono mondiali di calcio che daranno tanta distrazione al popolo in genere, ma sono dei mondiali per i ricchi, perché per spostarsi da uno stato all'altro per i tifosi sarà una cosa molto difficile, ancora di più per i tifosi di tanti paesi che hanno molte difficoltà nei loro stati, nelle relazioni con gli Stati Uniti.

0: E tutta la città ne parla, buongiorno, bentornati all'ascolto da Rosa Polacco al microfono e dalla redazione. Giovedì 11 giugno si aprono oggi a Città del Messico i mondiali di calcio e si aprono con una sfida già interessante, Messico-Sudafrica e l'Italia che, come sapete, starà a guardare. Già questo potrebbe essere un sunto di questa edizione che si annuncia più politica che mai, e non ne parliamo infatti per il gioco, per la competizione sportiva, ma per le implicazioni politiche, geopolitiche e economiche che il grande spettacolo dei mondiali cela dietro i lustrini, pochi lustrini in verità, se andiamo oltre agli aspetti appunto più patinati della kermesse, e tanti gli episodi che in questi giorni hanno animato le discussioni, le tensioni, le attese. La guerra con l'Iran innanzitutto, con i nuovi attacchi americani nella notte, mentre l'Iran colpisce le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain. La vicenda di Omar Artan, l'arbitro somalo respinto dagli Stati Uniti dopo un lunghissimo interrogatorio di 11 ore che è stato poi invitato dal Canada per arbitrare a Vancouver, offerta che però non può essere accettata perché tutti gli arbitri devono riunirsi nel quartier generale di Miami. Le perquisizioni che ci sono state a Senegal, Uzbekistan, tanti episodi che disegnano un mondo sempre più in conflitto. Basta vedere alcuni titoli di oggi sui giornali, come quello del Manifesto, campo minato, i mondiali della segregazione, o quello di Repubblica, un mondiale da paura. Dopo di noi anche Radio Tremondo con Marina Lalovic approfondirà alcuni aspetti storici e geopolitici di questa edizione, che per la prima volta si gioca su tre paesi, Stati Uniti, Messico e Canada, e che sono i più grandi di sempre, con 48-49 squadre e 104 partite. 335-5634-296, il numero per scriverci i vostri sms, per mandarci WhatsApp e messaggi vocali che dopo ascoltiamo e commentiamo insieme nella nostra piazza. Saluto il primo ospite di questa mattina, Massimo De Luca, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Giornalista sportivo di radio e televisione. De Luca, ha seguito tanti mondiali e sempre sì. La storia si intreccia con le grandi manifestazioni sportive come le Olimpiadi e i mondiali, ma stavolta forse c'è qualcosa di più? Da dove iniziamo?
1: Eh beh, c'è qualcosa di più perché comunque viviamo tutti in uno stato sostanzialmente di guerra, che non entra nelle nostre case direttamente se non, ma attraverso le immagini. E se vogliamo, la cosa abbastanza singolare e anche deprimente è che questo stato di guerra, che può riguardare naturalmente l'Iran, così come ha riguardato però l'operazione in Venezuela delle forze speciali di Trump, sono tutte cose che sono successe dopo che il presidente della FIFA, Infantino, aveva consegnato questo sconcertante premio FIFA per la pace a Donald Trump. Sconcertante perché non c'era mai visto un'istituzione sportiva schierarsi in maniera così direi servile quasi nei confronti di un potere costituito quale che esso sia. Sì, lo sport ha sempre avuto a che fare con regimi e poteri istituzionali, perché alcune edizioni di Olimpiadi o di Mondiali sono state anche una festa di regime, in alcuni casi Mosca 80, Pechino 2008, Buenos Aires 78. Però insomma uno schieramento così palese, così direi proprio servile, quale è stato quello di Infantino nei confronti di Trump, non si era mai visto. E poco dopo è onorato quel premio FIFA per la pace con l'operazione speciale in Venezuela e poi l'attacco alle basi iraniane.
0: Infantino, tra l'altro, figura opaca soprattutto nel suo rapporto proprio con l'amministrazione Trump, De Luca.
1: Opaca, ma all'opposto, chiarissima se vogliamo, proprio dopo quel conferimento di quel premio che insomma ha sorpreso un po' tutti. Poi, se ricordo bene, mi sembra che addirittura Infantino in quell'occasione indossava il berrettino rosso tanto caro a Trump dei MAGA, del Make America Great Again, annunciando che stava per nascere l'edizione mondiale più bella di sempre. Ho qualche dubbio al riguardo, ma naturalmente speriamo poi in fondo sempre di essere smentiti. Scusate, di certo però questa edizione sta già annunciando una sorta, non voglio dire di mutazione genetica, perché magari è eccessivo, forse è semplicemente l'evoluzione di un processo in corso da anni, in cui però il calcio e lo sport non diventa tanto un servizio, cioè un qualcosa al servizio della passione dei tifosi, quanto un prodotto da vendere con i prezzi più alti possibili. Questo è l'altro aspetto sconcertante di questo mondiale.
0: Sì, anche di questo abbiamo letto, poi anche in questi giorni i giornali lo ricordano, appunto un'esibizione quasi di questi costi così spaventosi, un'esibizione orgogliosa. E senta, Massimo De Luca, lei che tra l'altro il calcio naturalmente, ma anche lo sport, i rapporti tra sport e politica, per esempio li racconta anche in uno spettacolo, sta portando in scena Potevo
1: Sì.
0: battere Kennedy a golf, dove appunto racconta tanti di questi intrecci tra sport e politica. Se guardiamo proprio al Messico, lei aveva seguito anche i mondiali dell'86, immagino forse non quelli
1: Sì.
0: del 70. Cosa significa oggi tornare a giocare lì e in contemporanea su tre campi, cioè su tre paesi, America, Messico e Canada?
1: Ma vede, il discorso dei tre paesi ormai sta diventando un'abitudine, e non è nemmeno, se vogliamo, una cattiva abitudine, perché in fondo l'organizzazione e gestione di eventi sportivi di questo livello, anche gli europei, i campionati europei di calcio alla fine si svolgeranno in più paesi, è talmente pesante, impegnativa, che suddividerla fra più soggetti diventa conveniente per tutti, anche per non far nascere cattedrali nel deserto, impianti realizzati per l'occasione che poi magari vengono sottoutilizzati in futuro. Quindi questo, se vogliamo, un discorso relativo. Quanto al Messico, no, 70, stavo appena cominciando la
0: Sì,
1: professione, quindi
0: appunto,
1: lo
0: ma
1: seguì in
0: nell'86.
1: televisione, come tutti ho vissuto di notte l'indimenticabile esperienza di Italia-Germania 4-3, come tutti quelli della mia età. Naturalmente, mentre ero sì ai mondiali dell'86, quando la nostra illusione di difendere il titolo mondiale finì presto, ma all'epoca ai mondiali ci andavamo e tutto sommato facevamo anche discrete figure. Messico è anche, se vogliamo, Olimpiadi 68, Piazza delle Tre Culture, scontri in piazza, una fallaci ferita che racconta tutta la vicenda, e siamo in quell'epoca del 68, sono quelli. Sì, quegli eventi distribuiti nel mondo che fecero un po' capire che stava cambiando qualcosa, un po' in tutto il mondo.
0: Qualcosa che oggi vediamo a distanza di anni, anche attraverso un'altra lente, quella di un'altra ospite che ci ha raggiunti, Lucia Capuzzi. Buongiorno, bentornata.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Inviata di Avvenire, voce di prima pagina. Cosa significa, lo chiedo anche a te, Lucia, sei appena tornata, mi pare, dal Messico, guardando anche alle tensioni con gli Stati Uniti di Trump, e De Luca diceva che è un'abitudine anche sana, positiva, quella di dividere un mondiale tra più paesi. Certo, non è Milano Cortina, insomma, le tensioni anche commerciali tra Stati Uniti, Canada e Messico, e non solo, insomma, ce lo rendono ben presente. E allora, appunto, guardando a queste tensioni, ai controlli alle frontiere, il Messico, dove sono attese mobilitazioni come quella degli insegnanti che scioperano davanti allo stadio Azteca, sono stati sgombrati, e poi le Madres Buscadores che denunciano le responsabilità dello Stato nelle sparizioni forzate, il ritrovamento di fosse comune di cui hai scritto l'altro giorno per il tuo giornale, per Avvenire. Ecco, che Messico guarderemo da oggi.
2: Io spero che guarderemo oltre la grande festa messicana del calcio, che sicuramente ci sarà, e sapremo guardare quello che il governo messicano, ma direi i quattro successivi governi messicani, ma direi il mondo, e una parte della stessa società messicana non vuole vedere, ovvero che il Messico è un paese in guerra. Io spero che Trump non diventi il protagonista assoluto di questo mondiale, l'unica chiave per leggere questo mondiale. Trump ha delle responsabilità enormi e tra l'altro vuole ripetere il fallimento messicano della guerra alla droga in tutta l'America Latina. Ecco, io spero che i colleghi che andranno soprattutto avranno appunto lo sguardo che si è avuto per alcuni in Argentina 78, cioè quella di vedere che il paese in cui ci si trova non è un paese che vive una normalità, ma la normalità è solo apparente, perché il Messico è 15ª economia del mondo, industria culturale più importante dell'America Latina, ma è anche un paese che vive una situazione di guerra, guerra relegata alle periferie, ma neanche tanto, del paese, che si estendono sempre di più e che ricompare questo appunto problema bellico nelle forme delle fosse comuni. Fosse comuni trovate intorno allo stadio di Guadalajara, dove verrà giocata la seconda partita del mondiale, ma anche a Città del Messico ormai le scomparse sono un fatto quotidiano. Stiamo parlando di 134.000 scomparsi.
0: Lo raccontava ieri, appunto, nel suo lo raccontavi ieri nel tuo pezzo per Avvenire, appunto, Las Agujas, il cimitero clandestino più grande di Guadalajara, capitale messicana dei desaparecidos, non delle dittature, ma appunto, Lucia, del narcotraffico.
2: Del narcotraffico, che non è più un narcotraffico ormai, appunto la guerra alla droga e il narco viene usato nella scenografia. Quello che sono multinazionali del crimine che operano a livello transnazionale con la complicità dei governi nazionali e internazionali. Appunto, Trump sta esportando quel modello fallito che è la militarizzazione della sicurezza, che l'unica cosa che ottiene è moltiplicare la violenza e dare ai narcotrafficanti l'occasione di armarsi di più e di aumentare la pressione sulla politica e di catturarla. Lo sta esportando in tutta l'America Latina. Con quella giustificazione ha fatto quell'operazione in Venezuela, che poi lui stesso si è corretto e ha spiegato che era fatta solo per il petrolio. Ma lo stesso modello sta venendo ripetuto in Ecuador, Salvador, nei paesi centroamericani, dal Costa Rica al Guatemala all'Honduras, forse verrà ripetuto in Cile, adesso vedremo gli esiti appunto di Colombia e Perù. Un modello fallito che l'unica cosa che ottiene è creare questi grandi imperi criminali, che poi sono imperi che passano dal lecito all'illecito. Il cartello più importante della droga cosiddetto, che poi appunto fa di tutto, è quello di Jalisco, appunto, dove si trova Guadalajara, ed è colui che gestisce il grande business immobiliare della città. E tra l'altro ci sarebbe da chiedersi, io spero che i colleghi se lo chiederanno, come mai durante il mondiale, sono abbastanza sicura che non accadrà, non ci saranno grandi interventi dei narcotrafficanti, grandi azioni, grandi massacri, grandi sparizioni, perché c'è un accordo di sapere che in quel momento non è opportuno rendere la situazione troppo visibile. Poi la guerra riprenderà. Ecco, io spero che però per il principio appunto eterogenesi dei fini, poi chi va abbia appunto la forza di guardare a quelle enormi manifestazioni che faranno o cercheranno di fare, non so quanto gliela consentiranno, però se guardano nel Paseo della Reforma, che è la strada principale di Città del Messico, ci sono gli antimonumentos, che sono i monumenti creati dalla società civile alla guerra. Il più grande è quello per i 134.000 desaparecidos, ma ci sono quelli per appunto i migranti che spariscono, per gli uccisi. Stiamo parlando appunto di una guerra che va avanti da 20 anni, che ha fatto oltre 600.000 morti, oltre 1 milione di sfollati interni. Sono dati bellici di cui dobbiamo farci carico.
0: Tra l'altro penso che i messaggi che stanno arrivando si riferiscano anche a questo intervento di Lucia Capuzzi, perché per esempio Giuseppe dice: non abbiamo guardato oltre dopo Gaza, perché dovremmo farlo dopo i mondiali col Messico, buon precipizio, dice Giuseppe. E poi, anzi, Massimo De Luca, voglio girarli a lei un po' di questi messaggi che stanno arrivando. Ma se fischiano un rigore dubbio contro gli Stati Uniti, Trump farà arrestare tutta la arbitrale, dice Fabio, va bene, una battuta neanche troppo. Okay. Oppure Luigi dice: in questi mondiali, che io mi rifiuto di seguire, segnano la fine del calcio. Un tempo affratellava i popoli, oggi sono una fabbrica per fare soldi. De Luca condivide questa sintesi? C'è stato un momento particolare di rottura che possiamo individuare in cui il sogno sportivo si è infranto, o è un lungo processo come tanti altri che caratterizzano il nostro mondo contemporaneo, globalizzato?
1: Allora, l'illusione che lo sport fosse un'isola felice al di fuori di tutto si è infranta con la perdita dell'innocenza del 1972, quando un comando di Fedayeen di Settembre Nero assaltò la palazzina della delegazione israeliana con tutto quello che ne seguì, le Olimpiadi del 72, la strage, poi l'aeroporto, eccetera. Da loro intanto, ad esempio, le Olimpiadi cambiarono faccia perché furono introdotte le norme di sicurezza che prima non esistevano. Pensiamo che alle Olimpiadi del 60 a Roma gli atleti passeggiavano fuori del villaggio olimpico tranquillamente, si entrava e si usciva, erano a contatto con la gente, con la popolazione, perché nessuno immaginava che lo sport potesse diventare oggetto di manifestazioni violente di carattere politico. Quindi l'innocenza l'abbiamo persa lì nel 72, e da allora in poi è stato chiaro che non si poteva considerare lo sport e gli eventi sportivi come appunto una sorta di paradiso nel quale certe tensioni non arrivavano. Non è questo mondiale che stabilisce o che evidenzia l'influenza, gli intrecci e gli intralci tra politica e sport. Abbiamo avuto Olimpiadi boicottate, non ce lo dimentichiamo, nel 76 a Montreal per manifestare contro l'apartheid del Sudafrica, a Mosca 80 con il pretesto dell'invasione russa in sovietica in Afghanistan, non ci fu il blocco occidentale, non c'erano gli Stati Uniti, naturalmente a Los Angeles del 74 il blocco orientale rese la pariglia e non c'erano sovietici ed altri paesi della cortina di ferro. Quindi da allora in avanti poi è stato un po' tutto così, quindi non ci illudiamo, fatte tutte le critiche possibili, io per primo ho citato l'eccessiva, come dire, commercializzazione del mondiale, e insomma resta poi in sé il fatto sportivo al quale bisognerebbe guardare con occhi scevri da altri pensieri, non per dimenticare quello che succede, ci mancherebbe, ma perché comunque il fatto sportivo in sé rimane, e da quel punto di vista possiamo augurarci che sia bello, perché ci sono nazionali molto forti, molto validi, purtroppo non la nostra, è il terzo mondiale del nostro scontento questo qui, veramente cose inimmaginabili un tempo. Però ecco, viverlo con l'illusione, da un lato con l'illusione che possa essere un felice mondo a parte, no, non ci siamo, non è così e non sarà mai più così. Dall'altro valutarlo semplicemente come un circense, no? uno spettacolo circense per distrarre la popolazione, nemmeno questo in fondo è vero, perché la passione per lo sport, per gli sport c'è, è un dato di fatto, è una bella cosa anche. E magari si dovrebbe consentire di viverla questa passione senza dover sottostare a spese che quasi richiedono un mutuo, insomma, ecco.
0: È molto chiaro, e anche, qualcosa che torna, emerge da tanti messaggi che ci state scrivendo questa mattina, devo dire tutti abbastanza critici, ma questo lo sappiamo perché tra l'altro il rapporto appunto tra sport e politica inevitabilmente sposta il punto di fuoco ed osservazione anche proprio sulla stessa manifestazione sportiva. C'è un'altra voce con noi, Martino Mazzoni. Buongiorno, bentornato.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Giornalista americanista. E allora Trump, beh, non è il convitato di pietra, è quasi uno dei protagonisti, diciamo, di questo mondiale. Anche giornali, opinionisti si dividono. Sono i mondiali di Trump? No, non sono i mondiali di Trump. Ma intanto cosa significa, Mazzonis, per l'America di Trump questo mondiale tripartito, tra l'altro, tra Canada, Stati Uniti e Messico, viste anche le tensioni commerciali, ma non solo, innescate proprio da Donald Trump, Mazzonis?
3: Sì, esatto. C'è proprio la notizia di ieri per cui Donald Trump ha parlato, si sta rinegoziando quello che era il NAFTA e che adesso ha un'altra sigla, cioè l'accordo commerciale tra Canada, Messico e Stati Uniti. Proprio ieri Trump ha detto ma magari non lo rinegozio affatto, non abbiamo bisogno di nulla delle cose che questi producono, questi sarebbero i due principali partner commerciali per quanto riguarda il commercio estero degli Stati Uniti, no? Per cui una cosa un po' paradossale, tanto più paradossale che nella retorica della FIFA questi mondiali in tre paesi sono quelle modalità per, come dire, tenere uniti e riunire delle regioni del mondo, no? i prossimi saranno il Mediterraneo, Spagna, Portogallo e Marocco, un po' la stessa cosa, proprio nel momento in cui, come dire, la retorica dice riuniamo un pezzo del mondo, riuniamo tutto il mondo in una regione del mondo, Trump sceglie di come dire, buttare lì una sua battuta, no? Questo è un po', quindi c'è questo aspetto, c'è l'aspetto di tensioni continue che riguardano il narcotraffico con il Messico, l'immigrazione con il Messico, gli insulti scambiati, l'idea di fare del Canada uno stato in più degli Stati Uniti, lanciata all'inizio del secondo mandato del presidente, che ha prodotto la vittoria di Mark Carney e anche una reazione piuttosto forte del Canada. Insomma, per cui ecco, c'è questo paradosso, e poi c'è il fatto che saranno i mondiali di Trump? Probabilmente sì, anche se come dire, difficilmente il presidente, insomma, sarà difficile farsi vedere negli stadi, no? Nel senso, abbiamo visto l'altro giorno, si è presentato alla partita dei New York Knicks, una partita per le finali della NBA, ed è stato fischiato. Ho visto che in Brasile c'era un amichevole ed è stato i tifosi brasiliani hanno fatto un coro contro il presidente. Insomma, c'è questo aspetto che è quello delle persone che parteciperanno al mondiale, i tifosi, eccetera. Dall'altro invece probabilmente ci sarà la vetrina. Come sappiamo, il presidente della FIFA Gianni Infantino è uno della cerchia di Trump e condivide quell'idea per la quale questi mondiali, ma il calcio in generale, i mondiali in generale sono una macchina da soldi e poco più. Hanno, lo avrete già detto, il numero di squadre è aumentato, molte partite saranno totalmente inutili perché il risultato dei gironi sarà già fatto. Ecco, sono tutte cose che riguardano il cash, diciamo così, no? Produrre, trasformare questa soprattutto in una macchina, in una macchina da soldi. I costi dei biglietti li avrete pure menzionati, insomma, ecco, questa è un po' la cosa, per cui da questo punto di vista sì, sono probabilmente i mondiali di Trump, nel senso che, come sappiamo, il presidente degli Stati Uniti ha grande attenzione a come dire, generare profitti dalle operazioni che fa. In questo caso non è una sua operazione, però insomma l'idea rimane quella.
0: Tra l'altro sì, allora dei rapporti importanti senz'altro tra Trump e Infantino, il premio per la pace che la FIFA ha dato a Trump poco prima dell'assalto a Caracas e poi all'Iran, aveva fatto un accenno anche Massimo De Luca sui costi. Qui davanti ho un articolo di questa mattina su Repubblica di Emanuela Audisio che raccoglie alcuni di questi costi, a parte i $300 per un parcheggio, 17.199 euro per un posto per Spagna Uruguay a Guadalajara, il biglietto più caro della storia, e un mondiale che ha prevede 13 miliardi di ricavi, in questo dovrebbe superare tutti gli altri. Però Mazzonis, anche l'America dei controlli, delle frontiere, dei visti negati e di tutti questi episodi che disegnano in maniera proprio plastica evidente la politica, ma anche lo sguardo, l'atteggiamento di Donald Trump nei confronti del resto del mondo.
3: Sì, questo non c'è dubbio, nel senso, avrete già nominato la perquisizione della squadra del Senegal sulla pista dell'aeroporto, quella dell'Uzbekistan e non quella della Norvegia, no? Cioè, non, diciamo che c'è una differenza persino tra gli atleti professionisti. Il Senegal è una delle squadre, non dico titolate a vincere, ma insomma a fare gran bella figura. La maggior parte dei calciatori giocano in campionati europei, diciamo sono professionisti del calcio, figure note nel mondo, e ciò nonostante sono state perquisite sulla pista dell'aereo come se fossero dei richiedenti asilo nell'era di Trump. Ecco, questo è un primo aspetto, cioè c'è proprio un atteggiamento, e l'arbitro somalo naturalmente, cioè c'è un atteggiamento che riguarda proprio un differente modo di trattare le persone a seconda del luogo da dove provengono e anche del colore della pelle. Questo è un primo aspetto. Poi c'è l'altro aspetto che riguarderà queste settimane. Il calcio negli Stati Uniti, il successo del calcio negli Stati Uniti nasce e cresce anche e soprattutto a partire dalla presenza di milioni di latinoamericani e di milioni e milioni di messicani, i primi nelle squadre di calcio del torneo americano, adesso molto meno perché lo sport è diventato più popolare, no? È il terzo sport, ha superato il baseball probabilmente, ma in generale sono quelli che giocavano nelle squadre, molti messicani o molti immigrati o non immigrati, ma cittadini americani, messicani, che giocavano a calcio perché quello era il loro sport. Ecco, il paradosso è che oggi ci troviamo in un anno di retate dell'AIS e con la possibilità che magari come dire, i luoghi in cui la gente si raduna a vedere le partite o addirittura fuori dagli stadi ci siano controlli di questo tipo. Non so se sarà vero e non so se si arriverà a tanto, mi viene da dire, no? Cioè, oppure se ci si prenderà una pausa per evitare incidenti diplomatici, brutte figure internazionali. Da un lato mi viene da dire forse sarà così, e dall'altro invece, visto appunto per esempio la battuta che citavo prima di Trump sul commercio internazionale con Canada e Messico, mi viene da pensare che potrebbe capitare, anzi, che invece questa cosa venga utilizzata per mostrare come non si guardi in faccia a nessuno, nemmeno durante i mondiali, che è un modo di parlare naturalmente alla propria base e nemmeno a tutti gli americani.
0: E in questo senso non possiamo non guardare appunto all'Iran, come fanno anche diversi ascoltatori che ci scrivono. Adesso volevo leggervi qualche altro messaggio. Va bene, come Luigi che dice: ricordiamo anche la strage di studenti in Messico prima delle Olimpiadi nel 1968, raccontata tra l'altro in un celebre, bellissimo romanzo di Don Winslow e della sua trilogia Del Confine, era raccontata nel Cartello, se non sbaglio, il secondo volume. Oggi è toccato a un arbitro somalo essere espulso, dice Michele. Negli anni 70 e 80 il paese guida della democrazia occidentale rifiutava il visto a personaggi come John Lennon e Dario Fo. Saluto un'altra ospite che ci ha raggiunto, Peggy Moshirpour. Buongiorno, bentornata.
4: Buongiorno a voi, grazie.
0: Scrittrice, attivista per i diritti umani, autrice di un libro, per esempio, che voglio citare, La notte sopra Teheran, pubblicato da Garzanti, anche in tale rifiutava il visto a personaggi come John Lennon e Dario Fo. Saluto un'altra ospite che ci ha raggiunto, Peggy Moshirpour. Buongiorno, bentornata.
4: Buongiorno a voi, grazie.
0: Scrittrice, attivista per i diritti umani, autrice di un libro, per esempio, che voglio citare, La notte sopra Teheran, pubblicato da...

0: si aprono appunto questi mondiali di Trump, non di Trump, ma che comunque stanno dimostrando tutto quello che è la politica internazionale dominata da Donald Trump nelle ore in cui riprendono gli attacchi in Iran, l'abbiamo detto, gli attacchi di questa notte, e tanti elementi che contribuiscono a un contrasto veramente insanabile, inaccettabile, incomprensibile. Per esempio, parlavamo dei visti. L'Iran, per giocare a Los Angeles, ha un visto giornaliero valido solo per la partita. Pegam Sherpur.
1: Sì, diciamo che quando si parla di calcio e iraniani c'è sempre uno spartiacque, perché per quanto comunque il team nazionale, ovviamente il team è lì, no? Quindi sia il team nazionale, ma gli iraniani si sentono di quella nazione del popolo, ecco, non la nazione del regime, cosa che invece da un punto di vista politico e geopolitico, o in questo momento di questa guerra, sta, diciamo, monopolizzando la narrazione, come se fosse, no, la vecchia guerra che hanno quelli del regime degli Ayatollah con il grande Satana, no? Era così che aveva definito anche Khomeini proprio durante i mondiali del 1998 che l'Iran vinse contro gli Stati Uniti. Ecco, per gli iraniani quando si tratta di calcio, intanto il calcio è fondamentale per gli iraniani, sono molto tifosi, soprattutto tante tifose che per 40 anni e più sono sempre state limitate all'ingresso degli stadi, insomma sicuramente ricorderete anche i film o documentari, le storie incredibili delle ragazze che si vestivano da maschi per poter entrare, e quindi questo fa capire anche quanto il calcio, no, si quel momento di collettività, di gioia, ma anche di sfida sicuramente, ma non di sfida, sfida sportiva, ecco, non sfida politica, cosa che dal regime e ovviamente in questo momento dagli Stati Uniti viene più usata da un punto di vista politico, e ovviamente c'è la sovrannarrazione di che cosa voglia dire questo pallone, che è un pallone dello sport o un pallone della guerra.
0: E tra l'altro, proprio guardando il rapporto tra nazione, popolazione e regime, da un lato mi chiedo come la dissidenza sta seguendo questo mondiale, ma anche come il regime lo sta strumentalizzando, questa manifestazione che viene giocata proprio su suolo nemico, Pegam Sherpur.
1: Sì, se ricordiamo c'è un lungo storico proprio sia dei calciatori che delle calciatrici nel momento in cui per esempio si sono rifiutati di cantare l'inno nazionale durante il 2022, quando fu ucciso Mahsa Jinamini, i calciatori si rifiutarono di cantare l'inno nazionale proprio in segno che loro sì, sono il team nazionale, ma sono comunque feriti da quello che il regime compie, e da lì loro hanno subito tante ripercussioni e soprattutto tante intimidazioni, perché anche i calciatori e le calciatrici sono in qualche modo vittime pedine del regime. Loro vorrebbero semplicemente fare il loro lavoro, la loro passione, cosa che viene sempre politicizzata da parte del regime. E in questo momento, come dire, se da una parte abbiamo avuto anche recentemente anche le calciatrici, no, che non avevano cantato l'inno in seguito alle proteste di gennaio del 2026. Quindi se vediamo c'è proprio una cadenza quasi veramente storica, no, di proteste, rifiuto del canto dell'inno e ripercussioni sugli atleti. E in questo momento il regime sta usando quello stesso dolore, però nel momento in cui c'è stato l'attacco americano alla scuola di Minab, delle bambine e dei bambini che sono morti purtroppo il futuro, un'altra parte di futuro del paese. E per quanto, ecco, anche qui i giocatori siano addolorati per quelle figlie e figli che, del paese, che sono stati persi, ma il regime in questo caso invece sta cavalcando questa onda emotiva e visiva, perché è una risposta al suo grande nemico, cioè gli Stati Uniti.

0: Grazie Pega Moshipur per averci fatto attraversare questo inizio dei mondiali guardando proprio alla guerra in Iran, e grazie anche agli ospiti che l'hanno preceduta come Lucia Capuzzi, Martino Mazzonis e Massimo De Luca per averlo fatto concentrandoci su Messico e su Stati Uniti. Dopo andremo anche in Africa. Grazie intanto a tutti voi per averci accompagnati in questa prima parte della discussione stamattina, che continua in musica con una canzone uscita nel 1970 di Enzo Iannacci nell'album La mia gente. Questo è un brano pieno di nostalgia per un amore finito, per un continente lontano, quella faccia triste dell'America dove proprio oggi cominciano i mondiali di calcio. Tra i tanti che negli anni hanno cantato questo brano c'è anche uno dei suoi autori originali, che è Paolo Conte. Oggi lo ascoltiamo interpretato da lui, una versione live. Messico in nuvole.
1: Lei è bella, lo so, è passato del tempo e io ce l'ho nel sangue ancora. E vorrei ritornare laggiù da lei, ma so che non andrò. Queste sono situazioni di contrabbando. Meglio star qui seduto a guardare il cielo davanti a me. Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere. Oh, Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere.

intorno a lei, intorno a lei, una chitarra risuonerà per tanto tempo ancora. È il mio amore per lei che i suoi passi accompagnerà nel bene e nel dolore. Sì, ma sono sentimenti di contrabbando. Tutto si può inventare, ma un matrimonio non si può più. Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere, oh Messico e nuvole. La faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica, che voglia di

chi lo sa come fa quella gente che va fin là a pronunciare un sì, ma mentre sa chi è già provvisorio l'amore che c'è, sì, ma forse no. Queste sono situazioni di contrabbando. Meglio star qui seduto a guardare il Messico davanti a me. Messico è nuvole, la faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere. Oh, Messico è nuvole, la faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica, che voglia di ridere.

0: Buongiorno, penso che il calcio miliardario dovrebbe indossare in occasione dei mondiali la fascia nera al braccio e ricordare gli oltre 400 calciatori uccisi a Gaza. Il più famoso si chiamava Suleiman al-Obaid ed era conosciuto come il Pelé palestinese. È stato ucciso lo scorso agosto mentre era in fila con altri civili per cercare di ricevere cibo nel sud della striscia di Gaza. Nicoletta.
1: Buongiorno e ben ritrovati, questa è Radio 3, tutta la città ne parla. Antonio Santaniello che apre la piazza e la FIFA conferma che le bandiere della Palestina saranno ammesse negli stati della FIFA World Cup che sta per iniziare, un segnale importante dopo quello che sta accadendo con l'Iran, altre polemiche per i mancati visti a diversi membri dello staff e ci sono delle polemiche perché la Federazione Calcistica Iraniana annuncia che la quota dei biglietti che era assegnata all'Iran è stata revocata. Insomma, i tifosi iraniani non potranno andare allo stadio, la federazione non potrà vendere i propri biglietti ai tifosi perché sono stati revocati, erano destinati l'8% dei biglietti a loro. E quindi la domanda è: se al calcio togli i tifosi, cosa rimane?
2: Buongiorno, mi chiamo Giulia e chiamo dalla Valpellice. Ieri durante la puntata di Fahrenheit, a proposito di tutt'altro tema, è stata usata la parola disertare. Ecco, a proposito di eventi come i mondiali, io credo che quella parola disertare sarebbe un obbligo, così come nei confronti di altri grandi eventi. Finché la popolazione mondiale non diserta queste manifestazioni, si rifiuta di partecipare, di dare il suo contributo, i potenti avranno sempre la base per operare.
1: Abbiamo rischiato un altro incidente diplomatico, il caso della Nigeria, che forse per fortuna non si è verificato. Lo scorso novembre la Nigeria non si è qualificata ai mondiali, perdendo i rigori contro la Repubblica Democratica del Congo. La federazione nigeriana ha contestato l'impiego di alcuni giocatori che non erano eleggibili, secondo loro. Però se ricordate, gli Stati Uniti hanno avuto grandi problemi anche con la nazione nigeriana. Trump accusò il paese di non fermare il genocidio nei confronti dei cristiani e a dicembre gli Stati Uniti lanciarono attacchi e raid contro lo Stato islamico sul suolo nigeriano. Hanno destabilizzato tutta l'area, c'è stata una grandissima polemica intorno a questo e chissà cosa sarebbe potuto accadere se anche la Nigeria si fosse qualificata a questi mondiali.
3: Secondo me nel calcio c'è stata proprio una mutazione genetica. Da Panem et Circenses di romana memoria alla vendita di un prodotto come qualsiasi altro. Daniele Torrepellice.
1: Lo strano destino che potrebbe porre contro proprio Stati Uniti e Iran agli ottavi di finale. Per uno strano intreccio, gli Stati Uniti e l'Iran potrebbero sfidarsi agli ottavi di finale vincendo entrambi il proprio girone. È sicuramente un intreccio non facile, ma non impossibile, perché dopo tutto il pallone è rotondo.
4: Mezz'ora di intervallo alla finale. 3 minuti di intervallo per cooling break nel primo e secondo tempo. 104 partite, non è più sport, questo è spettacolo. Maurizio.
1: Grazie a Maurizio, a tutti i vostri audio. Il Canada si offre di ospitare l'arbitro somalo espulso dai mondiali. Facciamolo arbitrare a Vancouver, nonostante la buona volontà, però l'ingresso di Artan in Canada non potrà essere funzionale, non potrà arbitrare perché non si è riunito insieme a tutta la classe arbitrale. La FIFA su questo fa un po' come Ponzio Pilato, si lava le mani e dice: episodio sfortunato e spiacevole, non possiamo controllare tutto. Torniamo tra pochissimo, ascoltiamo il GR3, poi l'ultima parte di Tutta la città ne parla.
5: La grande musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna il Settembre dell'Accademia. 5 concerti straordinari con orchestre e interpreti internazionali. Scopri il programma su www.accademiafilarmonica.org.

0: Ore 10 e 45.
1: Rai GR3.
2: Ancora una buona giornata ad Andrea Donato e Simona Petracca. Poco fa alla Camera le comunicazioni della Presidente del Consiglio Meloni in vista del Consiglio Europeo.
3: Sostenere Kiev nel processo di adesione all'Unione Europea rispettando lo stesso percorso di Moldova e Balcani, mantenere alta la pressione su Mosca. È la linea italiana per l'Ucraina, scandisce Giorgia Meloni. La Premier torna sui formati alternativi per le trattative di pace, non ultimo quello di Londra, a cui hanno partecipato anche Francia e Germania, ma non l'Italia. Riunioni ridondanti.
4: Sostengo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri, per portare il punto di vista dell'Europa.
3: In Medio Oriente, Giorgia Meloni scettica sui negoziati fra USA e Iran. Bene le sanzioni contro Ben Gvir. La Premier condanna le parole definite indegne del ministro israeliano. Ribadisce l'importanza dell'asse euroatlantico, che non vuol dire precisa delegare, quindi sì agli investimenti in difesa, sempre accanto alla priorità dell'energia, con l'annuncio che l'Italia arriverà al vertice NATO di luglio con la spesa in sicurezza pari al 2,8% del PIL. Alle opposizioni, questo governo non è contro lo Stato di diritto. Con Jacopo Teodoro, Federica Ionta, GR3.
5: La guerra in Medio Oriente, seconda notte consecutiva di bombardamenti americani sull'Iran, colpite installazioni militari nel sud con 49 missili Tomahawk, fa sapere Trump, che ieri aveva avvertito: se Teheran non firma un accordo bombarderemo senza pietà. I Pasdaran hanno risposto bombardando basi americane nella regione e rivendicano di aver danneggiato la base di Azraq in Giordania. Amman conferma di aver intercettato 20 missili. Secondo CNN e Reuters, comunque, non si fermano le trattative diplomatiche. Tra i punti in discussione ci sarebbe anche lo sblocco dei fondi iraniani congelati.
2: L'Agenzia dell'ONU per i rifugiati ha diffuso oggi i dati del suo rapporto Global Trends sulle persone in fuga da conflitti e violenze nel mondo. Sentiamo Filippo Ungaro, portavoce in Italia dell'UNHCR.
6: Sono 117,8 milioni le persone rifugiate nel mondo. 10 anni fa erano circa la metà, a testimonianza di un mondo dove a vecchi conflitti se ne aggiungono di nuovi. Uno dei dati forse più interessanti è che la maggior parte di questi rifugiati, 7 su 10, si trova in una situazione di limbo quasi permanente nei campi rifugiati, senza avere opportunità lavorative, economiche.
7: Possiamo fare una mappa dei rifugiati?
6: Nel 2025 c'è stato un incremento di quasi 5 milioni e mezzo di persone costrette a fuggire. Uno su tre vengono da Sudan e Ucraina. Altri paesi, l'Afghanistan, la Siria, la Repubblica Democratica del Congo. Circa il 70% dei rifugiati nel mondo sono accolti da paesi a basso e medio reddito.
7: Per esempio
6: il Chad, l'Etiopia, l'Uganda, paesi che fanno fatica.
7: Alba Arcuri, GR3.
5: L'intelligenza artificiale entra nella stanza dei bottoni. In provincia di Alessandria, ad Acqui Terme, arriva la prima assessora virtuale d'Italia.
8: Acqui Terme sarà il primo comune italiano ad avere un'assessora generata dall'intelligenza artificiale. Il suo nome è Eva, come la prima donna, e il suo cognome Staziella rinvia alle origini della cittadina piemontese che contribuirà a governare con questo esperimento amministrativo che non ha precedenti. Si tratta di un progetto pilota di studio e di ricerca. Naturalmente la sua nomina non ha efficacia giuridica, ma Eva metterà i suoi algoritmi al servizio della giunta, come spiega il sindaco Danilo Rapetti, che l'ha ideata.
9: Ci sarà sempre una forma di vigilanza da parte o mia personale o comunque dei funzionari del comune, però l'assessore, tra virgolette, virtuale, parteciperà alle giunte, ascolterà, potrà dire la sua. Formalmente caricate sulla segreteria del sindaco, potrebbe anche presentare qualche delibera.
8: In ogni caso, per evitare brutte sorprese, il primo cittadino ha già messo le cose in chiaro, chiedendo ad Eva come si comporterà nel caso di divergenze su temi importanti.
9: Lei ha risposto che se si fosse d'accordo con me, me lo direbbe apertamente. Cercherebbe di convincermi e poi alla fine la decisione della mia, ma se proprio fosse in totale disaccordo si diventerebbe.
8: Daniele Morgera, GR3.
2: La linea torna a Tutta la città ne parla, il prossimo GR3 alle 13.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
0: Tutta la città ne parla.
10: Io mi ricordo perfettamente quella giornata, guardavo la gara insieme a un mio amico sul divano a casa. Vedendo che il Camerun riusciva a tenere botta e a non essere sopraffatto, è diventata sempre più forte. E a fine gara, quando ha vinto l'arbitro ha fischiato, siamo usciti proprio in strada esultanti, no? Che la gente ci guardava e vedeva, ma cos'è successo? Poi dopo un po' di tempo ci siamo accorti che piano piano tantissima altra gente usciva ed era felice per queste imprese del Camerun. La folgorazione del Camerun e di Thomas Nkoana ha fatto sì che io poi, di punto in bianco, nell'estate 1990, volessi cambiare il mio ruolo e mi mettessi a fare il portiere.
11: Era la voce del calciatore ed ex portiere della nazionale Gianluigi Buffon in un ricordo dei mondiali che si sono tenuti in Italia nel 1990, durante la prima partita l'8 giugno del 90 e il Camerun sconfisse l'Argentina che era campione in carica. La partita è rimasta leggendaria, ha ispirato una generazione di calciatori africani e non. La testimonianza che avete ascoltato di Buffon è contenuta nel documentario Green Lions, l'incredibile storia del Camerun a Italia 90, diretto da Billy Dosanya e uscito nel 2022. Con questo saluto l'ultimo ospite di questa mattina, che ringrazio, Vincenzo Giardina. Buongiorno.
12: E buongiorno a voi.
11: Giornalista, coordinatore esteri dell'agenzia Dire, esperto di Africa, diritti umani e lotta contro le disuguaglianze. Allora, Giardina, per chiudere questa puntata sulla geopolitica dei mondiali che si aprono oggi, dopo aver guardato a Stati Uniti, Messico e Iran, andiamo in Africa proprio per evidenziare un altro contrasto molto evidente di questa edizione. I ripetuti blocchi agli africani, tifosi, giornalisti, allenatori, le vicende dell'arbitro somalo Omar Artan, di cui abbiamo detto il miglior arbitro africano che non è stato fatto entrare negli Stati Uniti, la presenza contestata del vice capitano del Ghana, processo nel Regno Unito per stupro, la prima partita di oggi fra Messico e Sudafrica, le perquisizioni alla squadra del Senegal, insomma squadre che non sono certo accolte come benvenute, mentre magari proprio una di loro potrebbe vincere il mondiale. Giardina.
12: Sì, le nazionali africane quest'anno saranno, anche a causa del formato particolarmente ampio, no? 48 squadre partecipanti, però le squadre africane saranno numerose, numerosissime, mai così tante, 10, e alcune anche con una capacità o comunque delle buone quotazioni, in particolare il Senegal alla Costa d'Avorio. Dunque una partecipazione numerosa, però ecco, rispetto al tema degli ingressi difficili, anche rispetto ad esempio ai tifosi, soltanto a maggio è stato annunciato una moratoria rispetto a una misura che prevedeva per la possibilità di ottenere un visto per gli Stati Uniti, il paese dove si svolgeranno credo 78 gare su 104 di questi mondiali. Ebbene, c'era il rischio di dover pagare fino a 15.000 euro per poter chiedere il visto per gli Stati Uniti. Adesso questa misura all'ultimo momento è stata revocata, però bisogna già avere tra le mani un biglietto della fase finale, quindi ecco, sulle presenze dei tifosi ci sono molti punti interrogativi. E oggi, appunto, io sono un piccolo cronista di agenzia, oggi come agenzia raccontiamo il viaggio della nazionale della Repubblica Democratica del Congo, che parte da Orléans, Châteauroux, alla volta questa sera di Houston, la capitale del Texas, dove poi il 17 giugno dovrà affrontare il Portogallo di Cristiano Ronaldo. È una nazionale che torna dopo più di 50 anni ai mondiali. All'epoca era il 1974 in Germania, era la Repubblica Democratica del Congo, era lo Zaire, e oggi sul Congo, anche per un'epidemia di Ebola che è in corso in alcune zone del paese, ci sono molte incognite e vedremo come saranno accolti questi campioni.
11: Anche perché, se non sbaglio, la Casa Bianca ha chiesto alla nazionale della Repubblica Democratica del Congo di stare 3 settimane, mi pare, in quarantena in Belgio prima di entrare negli Stati Uniti.
12: Assolutamente, peraltro la quasi totalità dei campioni del Congo milita in campionati europei, quindi non c'è stata una tappa di allenamento a Kinshasa, la capitale della Repubblica Democratica del Congo. La base è stata Liegi in Belgio, ci sono state delle amichevoli in Francia, e appunto questa sera il viaggio, peraltro con anche tifosi d'eccezioni, come un tifoso appunto che è un sosia del primo capo del governo del Congo indipendente, che sta immobile per 90 minuti con il braccio alzato durante le partite. E insomma, vediamo chi quanti tifosi, chi quanti accompagnatori potranno poi effettivamente seguire le partite e magari gioire per i gol dei loro campioni.
11: Tra l'altro ha scritto l'altro giorno Vincenzo Giardina sull'Huffington Post: i mondiali di Lumumba, se riesce a entrare, fa sempre parte del titolo. Il tifoso della Repubblica Democratica del Congo che resta immobile in tribuna come la statua del primo ministro ucciso nel 1961, il suo caso è un caso diplomatico.
12: Sì, appunto c'era stato un visto negato, l'impossibilità per questo tifoso, che è diventato poi di fatto un fenomeno in qualche misura, è molto seguito, è seguitissimo sui social. Non era riuscito a seguire la nazionale in Messico, c'era lo spareggio che valeva i mondiali contro la Giamaica, c'era stato un viaggio in Etiopia, insomma non era riuscito a entrare. Molto si discute in questi giorni in cui si parla, avete citato il caso dell'arbitro somalo Artan, il caso delle perquisizioni corporali sulla pista dell'aeroporto della nazionale del Senegal. Molto si discute di questo, di chi può entrare, se effettivamente questi mondiali saranno dei mondiali per tutti, e quindi se per tutti ci sarà la possibilità di seguirle. È una questione ovviamente non soltanto africana. Questa mattina abbiamo letto come la stella dei Leoni della Mesopotamia, l'attaccante iracheno Ayman Hussein, abbia denunciato di essere riuscito a entrare negli Stati Uniti dopo un interrogatorio a scritto durato 7 ore. Quindi è un discorso che riguarda l'Africa, ma non soltanto i tifosi, i campioni africani.
11: No, infatti, e tra l'altro Giardina, non possiamo generalizzare e racchiudere, stringere tutte le squadre africane, tutti i paesi africani in un'unica ottica o racconto, però intanto appunto questi mondiali che iniziano ci fanno notare tutti questi elementi che anche lei sta raccontando, che non riguardano solo squadre africane, ma che insomma disegnano un mondiale non inclusivo. Qualcuno l'ha chiamato anzi il mondiale della segregazione. Dalle comunità sportive, calcistiche di alcuni paesi africani vengono vissuti questi mondiali con entusiasmo, con frustrazione, con quali emozioni in conflitto?
12: E diciamo che c'è sicuramente, comunque, al di là di tutto l'aspetto politico, magari divisivo se vogliamo, legato anche no, alle caratteristiche dell'amministrazione di Donald Trump, c'è comunque molto entusiasmo e voglia sportiva. Ecco, uno dei paesi quotati, almeno in teoria, in partenza tra le 10 nazionali africane, la Costa d'Avorio, che si chiamano, no, ogni nazionale ha il suo soprannome, i congolesi sono le Leopard, la Costa d'Avorio sono les Elephants, hanno vinto un amichevole a Nantes contro la Francia per 2-1. Quindi ecco, magari ci sono grandi speranze, bisogna vedere poi a partire da questa sera, l'avete detto, gioca il Sudafrica, vediamo cosa effettivamente si riuscirà a ottenere, che vincerà e vincerà naturalmente il migliore.
11: Grazie a Vincenzo Giardina per aver chiuso questa nostra puntata di oggi. Mi ricordo, giornalista, coordinatore esteri dell'agenzia Dire, che si occupa di Africa. C'è anche un suo articolo di questi giorni che potete leggere su Huffington Post. E volevo chiudere leggendo un altro messaggio di un ascoltatore o ascoltatrice, si firma solo G e dice: carissimi, mondiali e olimpiadi sono sempre state espressione del potere, le squadre sono nazionali e i medaglieri sono per nazioni, e questi contrasti, questi chiaroscuri sono raccontati anche in un libro che è appena stato ripubblicato da Sur, di Edoardo Galeano, che meglio di lui ha raccontato proprio le storture del calcio. Queste le racconta in Splendori e miserie del gioco del calcio. È il momento di lasciare la linea a Marina Lalovic per Radio 3 Mondo, che tornerà sulla geopolitica dei mondiali. Rosa Polacco e Antonio Santaniello a questi microfoni, Piero Pugliese in regia con Fabio Zampa alla console, Sonia Kurzel, Cristina Faloci, Luigi Spinola, Piero Sorrentino, Cristiana Castellotti e Pietro Del Soldà vi salutano. Torniamo domattina alle 10 con Tutta la città ne parla.

0: Buongiorno 11 in punto, buongiorno da Marina Lalovic e ben ritrovati ai nostri consueti approfondimenti di Radio Tremondo. Prendiamo testimone da Rosa Polacco e tutta la città ne parla, anche noi oggi ci occuperemo dei mondiali di calcio che, ricordiamo, prenderanno il via a Città del Messico con la partita tra il Messico, uno dei paesi ospitanti, il Sudafrica. Ovviamente cercheremo di continuare a appunto a analizzare un evento che, come sentivamo poc'anzi, a tutta la città ne parla e da tanti ospiti appunto presenti nella puntata, e anche un avvenimento che non può prescindere dalla politica e dalla geopolitica, e di quello ci occuperemo noi oggi a Radio Tremondo, perché quelli che sono i mondiali di calcio che si aprono oggi sono il torneo più esteso di sempre, il primo a 3 paesi ospitanti e, ricordiamo, a 48 squadre, ma anche il primo disputato in un contesto in cui le tensioni geopolitiche hanno già condizionato, abbiamo sentito, la logistica, i visti, la sicurezza e persino chi potrà fischiare in campo. Ma inizieremo quest'oggi a Radio Tremondo da un tema che ha dominato questa settimana, soprattutto dalla rassegna stampa estera letta da Luigi Spino. Andiamo nella Irlanda del Nord, dove si continua a manifestare nella città di Belfast, ma non soltanto. Ricordiamo, martedì sera centinaia di manifestanti hanno incendiato case e automobili per protestare contro un accoltellamento compiuto la sera precedente, per cui è stato arrestato un uomo sudanese. Nell'attacco un uomo è stato gravemente ferito, ma questo episodio è stato ripreso in un video che è circolato subito sui social, un altro aspetto che ha fomentato la portata di queste manifestazioni, di queste proteste e, possiamo aggiungere, di questo vero e proprio pogrom contro i migranti, tutto fomentato dalle figure di riferimento dell'estrema destra, tra cui il miliardario Elon Musk e l'attivista Tommy Robinson, che avevano incoraggiato le proteste. Ultimo bilancio e delle manifestazioni, ricordiamo, e della rivolta che continua, e di 12 agenti di polizia feriti e 16 arresti fino ad ora. Come sempre, 335-56-34296 è il nostro numero dove ci potete raggiungere via SMS o WhatsApp per le vostre domande e le osservazioni.
1: Nothing can justify the violence that we saw on the streets of Northern Ireland last night, with masked thugs trying to burn and intimidate people out of their homes. They are damaging communities and hurting.
0: Questo stiamo sentendo proprio i manifestanti, se li possiamo definire così, coloro che sono scesi in piazza, dove la rivolta, dicevamo, a Belfast continua a scandire fuori dalle nostre strade feccia di sinistra. E poi il segretario di Stato per l'Irlanda del Nord, Hilary Benn, che dice: nulla può giustificare la violenza a cui abbiamo assistito, è assolutamente vergognoso e deve finire subito. È un po' un mantra che arriva dal mondo della politica, ma, come dicevamo, la rabbia non si ferma e più che altro si estende nel resto del Regno Unito. Ad aiutare a capirci, insomma, al di là della cronaca, cosa sta succedendo nell'Irlanda del Nord, c'è Enrico Terinoni per noi oggi a Radio Tremondo. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ricordo, è docente di letteratura inglese all'Università per Stranieri di Perugia e traduttore di autori irlandesi come Joyce e collaboratore del Manifesto, insomma uno dei grandi esperti del paese che andremo a visitare. Ma volevo capire con lei, Enrico Terinoni, soprattutto, dicevamo, quello che sta succedendo in queste ore: 12 agenti feriti, 8 famiglie hanno richiesto un alloggio di emergenza, ovviamente famiglie dei migranti. Non stiamo assistendo agli anni di Troubles fra i cattolici protestanti, ma fra chi manifesta contro i migranti. Quali sono gli ultimi aggiornamenti e soprattutto qual è l'immagine, a diversi giorni dall'inizio, di questa rabbia che possiamo scatare in questo istante?
2: Beh, possiamo dire che la seconda notte di scontri, quella appunto la notte scorsa, è stata un po' vagamente meno violenta della prima, come se si fosse percepito che si è un po' esagerato, anche perché la polizia, PSNI, la polizia del Nord Irlanda, ha mandato dei segnali molto precisi: chiunque sarà trovato colpevole di disordini verrà immediatamente arrestato, per cui abbiamo visto che c'è stato un minimo di calma rispetto alla notte precedente. precedente, però parliamo di una calma apparente, perché in realtà gli scontri da Belfast si sono poi allargati ad altre città, per esempio la cittadina di Port Don, che è sempre stata scenario di scontri nel periodo delle parate, quindi a luglio, e c'è stato persino un manifestante che nel tirare una Molotov se l'è tirata addosso, poverino, e ha preso fuoco. E abbiamo visto attacchi a, per esempio, a un barbiere di origine turche nei pressi di Belfast, quindi abbiamo una sorta di violenza latente che sembra essere un po' orchestrata. Quelli che stanno guardando davvero come sta avvenendo queste dinamiche si rendono conto che non è stato un qualcosa di casuale, è come se si stesse aspettando la miccia che potesse far scoppiare tutto.
0: C'è un altro aspetto, Enrico Terinoni, la fermo perché è veramente importante, oltre all'episodio che sta appunto avvenendo, che giustamente lei diceva è solo l'ultimo goccia che ha fatto traboccare il vaso. Infatti su questa linea è stato intervistato anche lo scrittore inglese Hanif Qureshi, insomma famoso anche per quanto riguarda i temi dell'immigrazione, ricordo il Buddha delle periferie. Afferma oggi per la stampa che le violenze sono alimentate dalla destra populista e da chi fomenta l'odio contro gli immigranti, però dice la vera radice è il disagio sociale e l'abbandono delle fasce più povere. E poi è anche particolare, e lì le vorrei chiedere, il luogo dove sono avvenute queste proteste. Stiamo parlando del nord di Belfast, e se ci può raccontare che luogo è, insomma, e quanto ha influenzato ovviamente anche questo aspetto del disagio sociale di questa area della città a fomentare questa rabbia a cui stiamo assistendo.
2: Sì, certo, la geografia, la mappatura dell'Irlanda del Nord ci dice molto. Questi scontri non stanno avvenendo nelle zone nazionaliste repubblicane, quindi quelli che per semplificazione chiamiamo i cattolici, ma stanno avvenendo tutti quanti nelle zone a stragrande maggioranza unionista, lealista, e quindi semplificando i protestanti. E che vuol dire? Vuol dire che il sentimento xenofobo non risiede ovviamente nella parte repubblicana, quindi quelli che sono rappresentati da Sinn Féin, dal partito repubblicano di sinistra, ma appartengono appunto alla destra lealista, unionista filo-britannica, fomentata poi da tutti i movimenti pro-Brexit che stanno giocando e stanno veramente soffiando sul fuoco. E le zone, Belfast è una città strana, giri un angolo e ti ritrovi da una parte che non ti aspettavi. Ci sono delle strade di Belfast come Broadway, ad esempio, che per metà sono lealiste e per metà sono invece repubblicane, per cui bisogna anche stare attento a dove si vede. Ci sono dei segnali che fanno capire, ad esempio nelle zone repubblicane ci sono le bandiere palestinesi, ci sono i murales che inneggiano alla pace, nelle altre ci sono le bandiere israeliane ovviamente e tutta una serie di graffiti sui muri che sembrano molto molto più violenti. Quello che sta avvenendo è sicuramente l'odio verso il diverso, che nasce dal disagio sociale, nasce dal fatto che questa comunità protestante, che è stata per a lungo maggioritaria, adesso non lo è più, e con Brexit si sente anche quasi un distaccamento da Londra, come se Londra fosse un po' meno interessata ad avere questo fardello di bigotti. E allora tutte queste cose emergono, e ripeto, le fonti sul posto, quelle che ho io, insomma i miei amici che sono lì, ma anche i giornalisti di Irish News, stanno parlando di qualcosa di orchestrato da capurioni lealisti, quindi non ancora dai paramilitari, ma comunque dai referenti locali della comunità lealista.
0: E poi c'è un altro aspetto che menzionava Enrico Torinoni con noi in collegamento Radio Tremondo, è la questione delle leggi migratorie. L'immigrato somalo, che è stato aggressore, non è arrivato con le barche ma dall'Irlanda, e questo episodio si inserisce nella questione del cosiddetto free travel area fra la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord. Cosa questo significa anche per le politiche dell'immigrazione tanto criticate e che sono anche il fulcro della attuale campagna anche elettorale britannica, e quanto questo ovviamente giova alle frange più estremiste come Nigel Farage e gli altri?
2: Beh, certo, diciamo che questo tipo di approccio all'immigrazione che l'Irlanda ha mantenuto nel rispetto delle leggi europee, e viene criticato da destra, ma devo dire anche un pochino dal movimento repubblicano. Io nel mio pezzo del manifesto di oggi cerco di spiegare questa cosa. C'è una contraddizione in Irlanda, c'è anche il fatto che nella Repubblica, ovvero nel Sud, esistono dei movimenti xenofobi che inneggiano non ovviamente all'amicizia con la Gran Bretagna, ma proprio al patriottismo, turismo, per cui se adesso uno va a Dublino Nord, nelle zone popolari, troverete tante bandiere irlandesi che non stanno però a significare, come in passato, l'Irlanda Unita, la differenza della resistenza, stanno adesso a significare la difesa dei confini. Allora il partito repubblicano maggioritario Sinn Féin si trova un po' anche a disagio, perché effettivamente questi cosiddetti patrioti o sovranisti, chiamiamoli così, sono comunque pochi, sono parte dell'elettorato nazionalista e quindi è come se ci fosse questa ferita che dal nord si sta un pochino espandendo a sud. L'abbiamo visto anche a Dublino, i disordini del 2023.
0: Ma si sta espandendo Terinoni anche in tutta la Gran Bretagna in questi certo. giorni, e raccontiamo solo l'altro episodio, perché questo è un seguito, come ci raccontava, perché nei giorni scorsi le proteste c'erano già contro la polizia accusata di discriminare i bianchi a seguito della morte di Henry Novak, 18enne, ricordo, ucciso a coltellate da un giovane della comunità Sikh, ma sottoposto a un violento fermo di polizia prima del decesso. Cosa ci possiamo aspettare nei prossimi giorni, visto l'allargamento di questa manifestazione al di là della città di Belfast?
2: Ma io credo che c'è bisogno di una riflessione globale, una riflessione che porti tutti gli attori su un tavolo, perché l'Irlanda è molto divisa, è divisa sia dal punto di vista del nord-sud ovviamente, ma anche all'interno delle singole forze politiche, e ci sono dei sentieri un po' diversi. Chiaramente l'asse portante, ogni volta che ci sono stati disordini nel nord, è stato sempre onere dei repubblicani quello di pacificare, quello di tenere a bada anche le frange estremiste. La parte lealista non ha davvero mai collaborato con mettere un no alla violenza, e io mi aspetto che ci sia una riflessione anche all'interno del partito Sinn Féin, non più di critica alle politiche migratorie, anche se è una critica molto, molto così raffinata, non diretta. Mi aspetto però che ci sia proprio una presa di posizione ancora più dura di quella che stanno facendo adesso, ovvero far capire che l'Irlanda è un paese di migranti e che è un paese che si è arricchito con la migrazione, e quindi la migrazione è un valore. Questa cosa qui è fondamentale. Irlanda, quando andavo io in Irlanda 20 anni fa, non c'era sicuramente il benessere che c'è adesso, e se c'è questo benessere è anche grazie a tantissima immigrazione che è riuscita a risollevare un paese.
0: E vedremo innanzitutto come questo messaggio sarà anche che altro nutrito dei politici in campo. Devo solo leggere alcuni dei aggiornamenti che arrivano al di là della Manica, perché dal Parlamento europeo già i conservatori europei sottolineano che, sebbene questo incidente sia avvenuto nel Regno Unito, dovrebbe servire, dicono, da monito anche per l'Unione Europea, portando al centro la questione dell'asilo, che dicono non deve mai diventare un punto cieco nell'architettura di sicurezza europea. Insomma, ci sono davvero allargamenti politici che guardano al di là del Regno Unito. E poi vi suggeriamo alcuni spunti per approfondire questo tema, che sicuramente seguiremo qui a Radio Tremondo. The Conversation parla dei disordini di Belfast, che dimostrano il potere soprattutto dei social media, ricordiamo che sono stati fomentati all'inizio anche su X dallo stesso miliardario Elon Musk. Enrico Terinoni, grazie davvero per averci guidato per ora per le strade di Belfast, cercheremo di aggiornarci al riguardo ovviamente qui a Radio Tremondo. Buon lavoro.
2: Grazie a voi.
0: E come dicevamo, adesso riapriamo il nostro capitolo dei mondiali, ma facciamo qualche passo indietro negli anni grazie alle nostre interferenze.
3: Interferenze.
4: La onda radio Romania Internațional de ce a ales Muzeul Național de Istorie al României să expună.
0: 11:14, Andrea Borgnino, buongiorno, ben ritrovato.
5: Buongiorno Marina, buongiorno a chi è in ascolto.
0: Ecco, parlavamo, lo diceva, ha iniziato oggi a Radio 3 Rosa Polacco, ovviamente, ad analizzare quello che diciamo è un evento mondiale, uno dei più grandi, utilizzare insomma una banalità dal punto di vista della descrizione, ma soprattutto un evento geopolitico che non è la prima volta che ha questo tipo di polso del valore nella politica, ma come diceva anche Massimo De Luca nella trasmissione Tutta la città ne parla, è inutile che ci illudiamo che questo tipo di evento non abbia dei colori appunto della politica. E dunque, guidaci te negli anni, come siamo arrivati a questo punto e perché ci meravigliamo ancora Beh, guarda, potere dei mondiali.
5: Sì, potere dei mondiali incredibili. Questa è una rubrica che parla di radio e quindi ho provato oggi a portare dei suoni, visto che i mondiali iniziano nel Messico, negli Stati Uniti e in Canada, mi sono voluto soffermare nel Messico perché ci sono state due edizioni dei mondiali già fatte in Messico nel 70 e l'86, dove appunto la geopolitica e diciamo un po' la storia è passata di lì. E ho preso quattro pezzi di radio che ormai fanno veramente parte della storia, che ci riportano appunto a questo rapporto incredibile tra radio e calcio. Iniziamo con una voce italiana. Di solito Interferenze le voci italiane non si sentono, ma questa volta valeva la pena. Iniziamo.
6: Gli azzurri affrontano oggi il Messico. Arriva, recupera comunque la palla, eccolo ancora in possesso del pallone nella posizione di ala destra, cerca di superare un avversario, entra in questo momento in area, contrastato duramente, riesce a passare ugualmente a Bertini, poi si rialza, tiro di Bertini, fiacco, rete, Bertini ha segnato, impossibile un gol così, ha segnato.
5: E la voce è quella di Enrico Ameri, penso che l'avranno riconosciuta a tutti, fa venire i brividi sentire queste radiocronache. Va il 14 giugno del 1970, l'Italia aveva vinto 4-1 con il Messico e questa è la seconda.
0: Fa venire i brividi, soprattutto anche perché l'Italia manca, insomma.
5: Assolutamente, l'ho messa apposta, quasi la voleva. E invece arriviamo sempre nel 1970 e il 21 giugno, l'ultima partita in cui il Brasile vince sempre 4-1, questa volta sull'Italia, e vince il campionato. Questa è la radio brasiliana che racconta quell'evento.
7: Bola para Rivelino, Rivelino para Jair, correu pela ponta esquerda, traiu o paquete, passou por ele, lança pela pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu Carlinho, atirou, gol!
5: E con tutti questi rumori, questo è Carlo Alberto che all'86esimo segna il quarto gol di questo Brasile-Italia 4-1 e quindi il Brasile vince questa edizione del campionato di calcio. Rimaniamo in Messico, arriviamo nell'86 e questa forse è la partita, dicevi giustamente tu, calcio, mondiale di calcio, geopolitica. Questa partita ha cambiato tutto. Siamo nel 22 giugno del 1986, la famosa partita della mano di Dios, quando Maradona segnò questi due gol all'Inghilterra. E qual era il problema? Che nel 1982, quattro anni prima, c'era stata la guerra del Falkland, grande umiliazione per l'Argentina. Questa partita doveva essere la rivincita, quantomeno sportiva. Lo è stato anche con un gol di mano, l'hanno visto tutti, evidentemente l'arbitro no. Io ho scelto di farvi ascoltare il commento inglese, perché si capisce lo stupore, addirittura il commentatore a un certo punto sta in silenzio. Questo è il 22 giugno del 1986.
8: Maradona on the ball, always danger, lays it outside him, finds Valdana, he can't turn, Maradona's there, rises above ship, and is that goal going to be allowed? Schuch came out, Maradona challenged him, Peter Schuch is claiming he was fouled, Argentine players have spilled away to the far side of the field, and that goal is going to be allowed. The ball flicked through by Valdano. He turned it inside and it was a handball.
5: E come avete sentito, a un certo punto dice il commentatore, questa è handball, cioè handball, questo, sì, questa praticamente non è calcio,
0: sì.
5: È volley o palla a mano. Come avete sentito, la cosa pazzesca è che per almeno tre volte il commentatore della BBC smette di raccontare quello che succede in calcio, evidentemente non crede neanche lui a quello che ha visto, cioè Maradona che segna con la mano questo gol, la mano di Dios, e poi ne fa un altro che diventa famosissimo. Concludiamo, rimaniamo sempre nel 1986, qua è la finale, l'Argentina naturalmente vince di nuovo, la partita è Germania Ovest Argentina 3-2 e qui è una grandissima voce per gli argentini, questa è forse la radiocronaca più famosa di tutte. Lui si chiama Victor Hugo Morales, è diventata così famosa che hanno stampato i dischi con questa radiocronaca. Ascoltiamola.
9: 47 minutos superado. ¿Qué pasa, Arfi, con ese reloj? Va sacando la pelota. Freme. Arfi, que no mira el reloj. ¡Qué reloj! Argentina, campeón del mundo. Argentina. Argentina, campeón del mundo.
0: El bello de la radio.
5: bello della radio. Sì, guarda, sono quattro pezzi, secondo me, a me trovarli mi ha emozionato tantissimo e secondo me fa capire ancora la potenza del racconto del calcio fatto solo con le parole e con le immagini, che io le ho viste tutte queste quattro immagini, quindi speriamo che questo campionato di calcio ci porti emozioni come quelle che abbiamo appena sentito.
10: È la magia, insomma, che a cui abbiamo assistito anche negli anni precedenti. Andrea Bornino, grazie, e noi adesso andiamo in Messico, dove sta per iniziare proprio questa edizione dei mondiali.
11: Somos un grupo que venimos de Tijuana, Chihuahua, Tijuana, Los Ángeles. Somos amigos, familiares, y venimos a disfrutar y a ganar y a gritar ¡Viva México! ¡Sí se puede!
12: ¡Viva México!
10: Viva il Messico, insomma, molta emozione, musica e divertimento. Siamo qui per divertirci, vincere, urlare, dice chi è stato intervistato e chi si reca agli stadi per assistere alle partite di apertura dei mondiali di calcio 2026. A sentire assieme a me questa emozione c'è Nicola Sbetti. Buongiorno e ben ritrovato.
13: Buongiorno.
10: Ricordo, storico dello sport, ricercatore in storia contemporanea al Dipartimento delle Arti all'Università di Bologna. Nicola Sbetti, iniziamo proprio, prendiamo il filo rosso che Radio 3 con Tutta la città ne parla ha iniziato, cercando di sviscerare questa particolarità che viene ripetuta come un mantra da di questi mondiali, più esteso di sempre, il primo a tre paesi ospitanti, a 48 squadre, già avvolto degli scandali, perché una delle squadre che ha più problemi, ovviamente l'Iran, ma la notizia del divieto d'entrata per un famoso arbitro somalo sta facendo il giro del mondo. Inizierei proprio da questa fotografia a poche ore dall'inizio, con la notizia che la federazione calcistica iraniana ha dichiarato che i biglietti per i suoi tifosi assegnati per tre partite dei mondiali negli Stati Uniti sono stati revocati. A quale edizione stiamo per assistere e quanto è unica rispetto ai mondiali già precedenti, che erano avvolti e della politica e iperpoliticizzati?
13: Beh, certamente ogni edizione è stata dei mondiali di calcio maschili è stata un'edizione anche molto politica. È chiaro però che quest'anno assistiamo a un aspetto forse nuovo, perché è dal 1978 che la FIFA non era così debole. Può sembrare un paradosso, perché la FIFA è ricca, la FIFA fa guadagni incredibili, la FIFA rappresenta lo sport più popolare al mondo, ma per la prima volta non è più in grado di imporre il suo volere agli stati che organizzano un mondiale. Cioè, i due elementi che lei ha citato, sia il visto negato a un arbitro FIFA, è un precedente clamoroso, un precedente
10: ritenuto, insomma, della Federazione Calcistica Africana.
13: Esattamente, l'altro aspetto è comunque il fatto che tutti questi visti negati ai tifosi anche lì rappresenta un qualcosa di nuovo. Pensiamo al Qatar. Il Qatar era stato obbligato dalla FIFA a concedere il visto automaticamente al momento dell'acquisto di un biglietto. Qui invece stiamo parlando di diversi spettatori che non potranno andare al mondiale perché gli Stati Uniti impongono questi divieti d'ingresso. Allo stesso tempo però non dobbiamo dimenticare che lo sport è l'unico fenomeno che permette, o uno dei pochissimi, che permette a due paesi che sono sostanzialmente in guerra, ci sono stati bombardamenti americani in Iran ancora oggi, di creare uno spazio d'incontro. Questo grazie all'ideologia, che è un'ideologia ipocrita ma che funziona, della politicità dello sport. No, si dice lo sport deve essere apolitico, ovviamente è impossibile, però il fatto che lo si dica crea, diciamo, una cornice dentro la quale è possibile comunque che l'Iran possa, con tutte queste limitazioni, con tutti questi limiti, è dovuto andare in Messico invece che negli Stati Uniti, ma possa comunque giocare un mondiale anche negli Stati Uniti. E questo è una cosa incredibile, ma non è merito di Infantino, ma del sistema sportivo internazionale.
10: E giustamente, Nicola Sbetti, ci parlavi del ruolo della FIFA, perché non c'è stata mai così tanta, ecco, aggiungiamo noi, sottomissione rispetto a Infantino, che, insomma, ricordiamo ha consegnato a Trump il premio FIFA per la pace, che sarebbe stata una specie di consolazione rispetto al mancato Nobel per la pace. E poi tre paesi che di fatto rappresentano la forza, no, dell'organizzazione di un evento del genere, ma tre paesi completamente diversi e sempre più divisi. Ci sono i nostri ascoltatori, Paolo, che ci dice: ci stiamo intanto concentrando su questi mondiali, ma di sportivo hanno ben poco, avremo la forza di non seguirli. Insomma, è un mantra che si ripete dai messaggi, ma in sostanza è inutile sforzarsi. La politica fa parte ampiamente di questo evento da sempre. E appunto, Nicola Sbetti, vogliamo fare solo minimamente un excursus anche storico rispetto a quanto sta succedendo in questo momento per questa edizione. Dicevamo, visti revocati, un paese in guerra, perché gli Stati Uniti sono in guerra e lo hanno dimostrato ampiamente anche in queste ore con l'Iran. È davvero una situazione senza precedenti rispetto anche a quelle edizioni del Qatar e la Russia, che rappresentavano i paesi non democratici. Ci siamo illusi che adesso avremo delle edizioni più distese e forse più democratiche.
13: Non avevamo fatto i conti con Trump. Con la sua imprevedibilità, Infantino ha fatto questa strategia di cercare di essere accondiscendente nei confronti di Trump, ma Trump non interessa il calcio per gli Stati Uniti, per Trump questo mondiale di calcio non è così importante, altrimenti non avrebbe appunto scatenato dei bombardamenti il giorno prima del mondiale, ma non avrebbe forse nemmeno organizzato alla Casa Bianca un evento di mixed martial art clamoroso che si disputerà fra qualche giorno del suo compleanno proprio alla Casa Bianca, che quindi oscurerà i mondiali almeno dal punto di vista degli Stati Uniti, e ci sono quattro partite di calcio quel giorno. Quindi è proprio perché non gli importa così tanto a Trump che ha il coltello dalla parte del manico rispetto alla FIFA, ma soprattutto l'altro elemento da non dimenticare è che dopo il FIFA Gate, dopo la caduta di Blatter, gli Stati Uniti, quindi non necessariamente solo l'amministrazione Trump, ma in generale le amministrazioni statunitensi, hanno iniziato ad influenzare la FIFA come mai in precedenza. Ci sono tutta una serie di cose che lo dimostrano chiaramente. Il Dipartimento di Giustizia può indagare direttamente tutte le transazioni che hanno a che fare con la FIFA che passano per gli Stati Uniti, ma l'ufficio legale è stato spostato dalla Svizzera a Miami. C'è un ufficio della FIFA nelle Trump Tower, gli Stati Uniti hanno ospitato il mondiale per club nel 2025, stanno ospitando adesso il mondiale e ospiteranno nel 2031 il mondiale femminile, e come diceva giustamente lei, c'è stato anche questo simbolico premio FIFA per la pace a Trump.
10: Quindi, insomma, in qualche bisogna modo, anche ricordare che FIFA è soprattutto un ente privato, insomma viene spesso percepito insomma come un ente pubblico, ma di fatto, come ci raccontava, e ampiamente anche controllato adesso dall'amministrazione Trump. Ultima domanda, anche perché saranno Olimpiadi storiche, cioè i mondiali storiche anche per l'ultimo ballo di Messi e Ronaldo, saremo in grado di separare pallone geopolitica e su cosa insomma puntare gli occhi rispetto alle partite, rispetto davvero allo sport?
13: Ma la forza poi del calcio è quella di che poi è la fortuna di Infantino e della FIFA, che nel momento in cui la partita comincia le persone giustamente vogliono staccare il cervello, non pensare a tutte le fatiche della vita e godersi un momento di svago, e questo purtroppo permette a chi vuole usare politicamente i mondiali di poterli sfruttare. Quindi bisogna essere consapevoli che chi ama il calcio deve anche seguire purtroppo tutte le vicende extracampo, ma sicuramente a livello sportivo avremo delle prestazioni eccezionali. Non dimentichiamoci che in Qatar appunto la finale è stata una delle più belle di sempre,
10: e in effetti questo è un messaggio che non è consono a quello che ci manda Anna, la nostra ascoltatrice. Dice: vergogna anche i mondiali, se fossi un atleta famoso mi rifiuterei di partecipare, ma noi seguiremo ovviamente tutto questo evento storico anche dal punto di vista geopolitico qui a Radio Tremondo. Intanto grazie a Nicola Sbetti, storico dello sport, grazie alla nostra curatrice Anna Maria Giordano, Giulia De Luca in redazione, Marco Pompi in regia, Aldo Pantaleoni alla console. Radio Tremondo finisce qui, buona giornata da Marino Lalovic.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Radio 3 Scene.

Luca Parmitano sarà il pilota della missione Artemis 3, che nel 2027 avrà il compito di testare i sistemi di allunaggio per far tornare gli esseri umani sulla Luna. Oggi sentirete che cosa significa per lui far parte di questa missione. Buongiorno da Marco Motta, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Radio 3 Scienze, nella quale, come avete capito, ascolteremo la voce di Luca Parmitano, che abbiamo incontrato ieri in un incontro con la stampa italiana, il primo incontro dopo l'annuncio della sua partecipazione alla missione Artemis. Buongiorno da Marco Motta, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Radio 3 Scienze, nella quale, come avete capito, ascolteremo la voce di Luca Parmitano, che abbiamo incontrato ieri in un incontro con la stampa italiana, il primo incontro dopo l'annuncio della sua partecipazione alla missione Artemis 3.

0: si sta concentrando, diciamo, sta crescendo da parte di un pezzo significativo della comunità scientifica italiana attorno a un grande ente pubblico di ricerca, l'ISPRA. Come mai?
1: Sì, perché in questi giorni sta girando una lettera aperta scritta da parte della comunità scientifica rivolta al governo, al Parlamento e all'opinione pubblica, che riguarda la prossima nomina del direttore generale dell'ISPRA. Ad oggi sono già più di 500 i firmatari di questa lettera aperta.
0: Ricordiamo, l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, il primo firmatario di questa lettera aperta è il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi, ma tra i firmatari ci sono molti esperti di clima, di ambiente, di biodiversità. Da dove nasce la preoccupazione, diciamo, che li ha spinti a firmare questa lettera, Ilaria?
1: A febbraio si è insediata la nuova presidente dell'ISPRA, Maria Alessandra Gallone, una figura politica. Lei è stata senatrice di Forza Italia e proprio per questo motivo la comunità scientifica vuole accendere i riflettori, e lo fa con questa lettera aperta, sulla nomina del direttore generale, affinché in questo caso, questa volta, non si tratti di un profilo politico, ma di una figura di comprovata competenza tecnico-scientifica nei settori di competenza dell'ente, di una solida esperienza gestionale e di assoluta indipendenza da condizionamenti politici o interessi di parte. Questi sono i punti che si leggono nella lettera aperta. Si richiede quindi di preservare l'autonomia dell'ISPRA, ente che svolge un ruolo fondamentale, che conduce studi e raccoglie dati che stanno proprio alla base delle politiche ambientali e climatiche del nostro paese.
0: E naturalmente è significativo, diciamo, che in questo periodo stiamo affrontando, diciamo, no, le questioni della transizione, per esempio, energetica ed ecologica, e il fondamentale ruolo che svolge dal punto di vista, appunto, di produzione di conoscenze e di dati l'ISPRA. E allora abbiamo chiesto ad una delle firmatarie di questa lettera aperta, è Maria Cristina Facchini, che è la direttrice dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del CNR di Bologna, di spiegarci meglio le motivazioni che l'ha vista, insomma, tra le protagoniste dei firmatari di questa lettera.
2: Questa lettera nasce da una preoccupazione che riguarda non solo la comunità scientifica, ma quella di tutti i cittadini. ISPRA, infatti, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca dell'Ambiente, svolge un ruolo fondamentale nel nostro paese. È l'ente che produce, raccoglie e valida la maggior parte delle informazioni scientifiche che stanno alla base delle politiche ambientali, climatiche e territoriali. Quando sentiamo parlare di qualità dell'aria, stato delle acque, consumo del suolo e così via, la maggior parte di questi dati provengono proprio da ISPRA e sono dati che servono al governo, alle regioni, agli enti locali, ma anche all'Europa e agli organismi internazionali per valutare il rispetto degli impegni ambientali assunti dall'Italia. Per questo motivo la comunità scientifica si esprime su questo tema, ritenendo la prossima nomina del direttore generale di ISPRA come una scelta particolarmente delicata. Noi non stiamo parlando di aspetti e orientamenti politici, ma delle necessità contrarie che un organismo tecnico-scientifico possa continuare ad operare con l'autorevolezza, l'indipendenza e il rigore metodologico che servono. Viviamo infatti in una fase storica in cui le sfide ambientali e climatiche sono sempre più importanti e stringenti. Per affrontare queste sfide servono decisioni politiche, ma servono anche dati affidabili, analisi rigorose e valutazioni indipendenti su cui basarle. Ed è proprio questo il messaggio della lettera: la qualità delle politiche pubbliche dipende dalla qualità della conoscenza scientifica su cui si fonda. Salvaguardare l'autonomia e la competenza di ISPRA significa quindi tutelare un patrimonio pubblico fondamentale per tutti noi.
1: La qualità delle politiche pubbliche dipende dalla qualità delle conoscenze scientifiche. Abbiamo ascoltato Maria Cristina Facchini, direttrice dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del CNR di Bologna e tra le firmatarie della lettera aperta. È fondamentale quindi preservare l'autonomia di ISPRA, perché, come ha ricordato Facchini, ISPRA è un patrimonio pubblico fondamentale per tutti noi. Abbiamo pubblicato, se siete interessati a leggere la lettera aperta, abbiamo pubblicato il link sulla nostra pagina Facebook, così potete recuperarla e leggerla.
0: E lo trovate naturalmente anche sul sito scienzainrete.it, dove è stata appunto originariamente pubblicata. Grazie a Ilaria Stoppa e

0: come dicevamo all'inizio di questa puntata, ieri Luca Parmitano, l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Italiana e dell'Agenzia Spaziale Europea, ha fatto un primo incontro con la stampa italiana dopo l'annuncio che sarà lui il pilota della missione Artemis 3 che si svolgerà nella seconda parte del 2027. C'eravamo anche noi a questo incontro stampa. Oggi vi proporremo alcuni estratti di questo incontro, a cominciare dal suo racconto di come e quando ha appreso la notizia. Era poco più di un mese fa, era al termine del suo tour italiano, lo ricorderete perché è stato ospite di molte trasmissioni, era in treno e stava per rientrare appunto a Houston quando ha ricevuto una telefonata dagli Stati Uniti.
1: Mi è arrivata una telefonata, il capo degli astronauti della NASA mi ha detto ciao Luca, volevo dirti che vogliamo averti come pilota sulla missione Artemis 3. E la sua frase è entrata da questo orecchio, uscita da quell'altro, senza registrare per niente nel cervello. E dopo un secondo di silenzio ho detto, ripeti quello che hai detto.
0: La voce, come sentite, ancora emozionata di Luca Parmitano, che raccontava quando ha saputo di questa notizia, di essere parte della crew, dell'equipaggio di 4 astronauti che appunto nel corso del 2027 parteciperanno alla missione Artemis 3. Immagino che una certa emozione al apprendere questa notizia l'abbia vissuta anche Emilio Cozzi. Buongiorno e bentornato a Radio Trescenza. Ciao Emilio.
2: Buongiorno a tutti e a tutte, è sempre un piacere tornare a trovarvi.
0: Grazie per essere con noi, Emilio Cozzi, giornalista, divulgatore, autore, insieme a Luca Parmitano del libro Camminare tra le stelle, pubblicato da Feltrinelli nella collana Junior alla fine dello scorso anno, oltre che del libro che ricordiamo sempre volentieri come strumento per orientarsi in quello che sta succedendo in questi anni nel mondo dell'esplorazione spaziale, Geopolitica dello spazio, pubblicato dal Saggiatore. Allora, Emilio, la prima cosa che ti chiedo è se sei rimasto sorpreso a sapere che Luca Parmitano sarà parte della missione Artemis 3.
2: Allora, da una parte sorpreso per la rapidità con cui la NASA e l'ESA hanno coinvolto un astronauta europeo nel programma Artemis. Non sorpreso del fatto che la scelta sia ricaduta su Luca, perché Luca Parmitano ha un curriculum che io credo essere, se non il migliore per quanto riguarda il corpo astronautico europeo, sicuramente tra i migliori, e soprattutto è un pilota, e le sue capacità saranno fondamentali, perché ricordiamolo, la missione Artemis 3 andrà a testare le manovre di rendezvous e docking con i lander lunari, quelli che poi tendenzialmente già con Artemis 4 porteranno letteralmente astronaute e astronauti sulla Luna. Per cui insomma, sorpreso dalla rapidità, non sorpreso dal fatto che sia Luca Parmitano.
0: Ricordiamo, nella missione precedente, ma Artemis 2, c'era un astronauta non statunitense ma era canadese, e quindi è la prima volta che un astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea fa parte appunto di un equipaggio del programma Artemis. E Emilio Cozzi citava appunto quello che dovrà fare questa missione Artemis 3, e vi vogliamo far ascoltare un estratto della conversazione che abbiamo avuto ieri con Luca Parmitano. Questo incontro ieri si è tenuto alle 13.30 italiane, quando a Houston, dove si trova ovviamente in questo momento Luca Parmitano, era alle 6.30 del mattino, ed è durato poco meno di un'ora perché a seguire Luca Parmitano doveva subito iniziare il corso di addestramento per la nave spaziale Orion. E Parmitano ha spiegato che se il comandante Randy Wiseman conosce già bene questa navicella, per lui si tratta di cominciare tutto da zero. Ascoltiamo.
1: Per quanto mi riguarda invece si comincia da zero ed è quasi incredibile che proprio come pilota sarò responsabile dello sviluppo di molte delle procedure più complesse dell'avvicinamento, dell'approccio, dell'aggancio, del distacco con due macchine diverse e con un'astronave che ancora non conosco. Ho chiaramente a disposizione tutta l'esperienza dei miei colleghi dell'Artemis 2, che sono due carissimi amici che conosco da moltissimo tempo, in particolare il comandante Reid Wiseman della mia classe e Victor Glover, lo conosco da quando ero un pilota sperimentatore.
0: E quindi questa è la voce, anche in questo caso emozionata, di Luca Parmitano, che racconta le sue sensazioni al fatto che di lì a poco sarebbe entrato appunto nei simulatori per cominciare l'addestramento alla, appunto alla navicella spaziale Orion. Allora, Emilio Cozzi, proviamo a visualizzare in cosa consisterà questa missione. Lo stavi anticipando un po' tu, però ricordiamo che, a differenza di Artemis 2, che ha portato gli astronauti ad orbitare poche settimane fa intorno alla Luna, questa missione Artemis 3 si svolgerà tutta in orbita terrestre. Abbiamo sentito Luca Parmitano menzionare due diverse macchine, diciamo, con cui dovrà interagire la navicella Orion. A cosa si riferiva? Aiutaci a orientarci in questa missione.
2: Allora, intanto una brevissima premessa: come giustamente stavi dicendo, Artemis 3 si svolgerà in orbita bassa terrestre, tendenzialmente tra i 400 e i 500 chilometri, e la NASA ha già fatto capire che tutta la missione sarà trasmessa addirittura in 4K live, per cui questa è una cosa particolarmente interessante. Sarà una missione della durata di circa 14-15 giorni, che poi si tufferà nell'Oceano Pacifico. In quelle due settimane, appunto, Luca Parmitano credo avrà addirittura il ruolo primario, essendo il pilota della missione, di fare le manovre di avvicinamento, docking, quindi attracco, e poi sganciamento di due lander lunari. E questa è stata un annuncio abbastanza a sorpresa. Sappiamo che in questo momento c'è realmente una competizione industriale fra SpaceX, che sta costruendo Starship, che nella versione lunare si chiamerà Moonship, e Blue Origin, l'azienda di Jeff Bezos, che sta costruendo il lander Blue Moon MK2 per i più attenti. Benissimo, si credeva che uno o l'altro sarebbero stati esclusi, invece Jared Isaacman, l'amministratore della NASA, ha sostanzialmente detto che saranno testati tutti e due in sequenza, quindi questo aggiunge pressione anche a Luca. Saranno testati gli agganciamenti per capire poi un domani come e con quali procedure l'equipaggio di Artemis 4, di Artemis 5 e delle missioni successive passerà dalla capsula Orion, quella appunto che è deputata a trasportare verso la Luna gli astronauti, sui lander, che sono quei mezzi che poi fisicamente porteranno sulla superficie lunare i Moonwalker. Per cui, insomma, in realtà, sebbene sia una missione letteralmente sopra le nostre teste, sostanzialmente siamo alle quote dove c'è anche la Stazione Spaziale Internazionale, beh, sarà un tassello fondamentale che permetterà di capire come poi gli astronauti e le astronaute scenderanno sulla Luna. Quindi è veramente una tappa, direi, fondativa delle successive missioni Artemis.
0: E tra poco torniamo sul valore di questa missione, su quello che ha sottolineato Luca Parmitano. Però, Emilio Cozzi, vorrei rimanere un attimo su... poco fa tu dicevi, no, con la sorpresa nell'apprendere dalle parole dell'amministratore delegato della NASA, Jared Isaacman, che saranno testati entrambi. C'è uno scenario, lo ha sottolineato in qualche maniera anche Luca Parmitano ieri, diciamo virandolo in positivo, di incertezza rispetto allo sviluppo di questi moduli di allunaggio, soprattutto considerando quello che è successo nelle ultime settimane, cioè che un razzo di Blue Origin è esploso sulla rampa di lancio, e insomma sembra di capire che non sia così scontato che nel giro di un anno, perché stiamo parlando della seconda metà del 2027, tutto sia pronto davvero, sia lato SpaceX che lato Blue Origin, per testare questi moduli.
2: È corretto quello che dici. Proprio qualche giorno fa un New Glenn, in realtà durante uno static fire, cioè un test di accensione dei motori sulla rampa, è esploso, e il problema è che ha danneggiato gravemente la rampa, che è l'unica Cape Canaveral che può permettere i lanci di New Glenn, che è il lanciatore appunto pesante di Blue Origin, quello deputato a portare in orbita proprio il lander Blue Moon MK2. Tra l'altro gli esperti stimano che le riparazioni non è detto che siano concluse prima del 2028, per cui saremmo pesantemente in ritardo. Da questo punto di vista Jared Isaacman ha garantito che interverranno loro con tutte le loro capacità, e non escludono che possa essere un Falcon Heavy, cioè un razzo, per paradosso, dei concorrenti di SpaceX, che porterà in orbita il lander di Blue Origin. D'altra parte, anche la Starship, sebbene l'ultimo test, il 12° di qualche giorno fa, sia stato festeggiato come un grande successo, in realtà è stato un volo che qualche anomalia ancora ancora la registrata, e soprattutto ricordiamolo, per ora Starship non ha ancora concluso un volo orbitale e sarà necessario fare questo e soprattutto fare una complicatissima procedura di trasferimento di carburante in orbita, perché serviranno due Starship, una sorta di cisterna per rifornire l'altra che andrà verso la Luna. E beh, questa manovra non è mai stata fatta nella storia dell'umanità, il test era previsto l'anno scorso, forse lo faranno entro la fine del 2026, per cui possiamo dire che le incertezze sono molte. Luca forse è più ottimista di me, non ne parla più di tanto, a cui aggiungo un'altra incertezza: ricordiamoci che mentre il programma occidentale ha dei rallentamenti, quello cinese sta accelerando.
0: Eh sì, se ne parla sempre molto poco dalle nostre parti qui in Occidente, ma la Cina sta andando veloce e magari tra poco ci torneremo. Emilio Cozzi, dicevi appunto, no, che ci sono manovre e dinamiche che non sono mai state sperimentate prima, e nell'incontro ieri Luca Parmitano ha sottolineato, a fronte delle obiezioni che spesso si fanno, no, ma insomma abbiamo già fatto questa cosa 60 anni fa con le missioni Apollo, lui ha sottolineato il fatto che molte cose sono cambiate, a cominciare dal fatto che rispetto a 60 anni fa nessuna agenzia spaziale oggi è più disposta al rischio di perdere gli equipaggi come invece si metteva in conto 50 anni fa, e poi il fatto che ci sono cose senza precedenti come il fatto di allunare poi i poli lunari, che è una cosa che non è mai stata fatta e che prevede una certa elevata complessità. Ecco, a fronte di questo è interessante anche sentire la riflessione di Luca Parmitano sulla natura di questa missione, perché sono stati in molti a sottolineare che, insieme alla felicità per la nomina, per la partecipazione di Luca Parmitano a questa missione, c'è un po' il rammarico che si tratti solamente, fra virgolette, di una prova generale, e questo magari precluderà a Luca Parmitano la possibilità di partecipare a missioni in cui si arriva a mettere i piedi sul suolo lunare. Sentiamo che cosa ha risposto su questo tema Luca Parmitano.
1: In ogni caso, la missione più importante, come ha detto ieri Randy, il mio comandante, Randy Bresnik, la missione più importante è sempre la prossima, è sempre la successiva. Per quanto mi riguarda, considerando il mio background, ho sempre amato nel programma Apollo la missione Apollo 9, che era una missione di sperimentazione, dove il 100% dell'impegno degli astronauti era nel supporto alla missione successiva. L'ho trovata elegante, poetica, è estremamente affine con quello che è il mio rapporto con il mondo del volo, e di essere al servizio, di trovare soddisfazione nell'essere al servizio.
0: Emilio Cozzi, tu hai lavorato con Luca per la scrittura del libro Camminare tra le stelle, pubblicato da Feltrinelli. Colpisce sempre questa dimensione che enfatizza sempre Luca di non protagonismo in qualche maniera, no? E di essere al servizio, questa sottolineatura del fatto che la missione più bella di Apollo sia stata la 9 e non la 11, naturalmente quella che poi è arrivata davvero sulla Luna.
2: Sì, sorprende sempre, soprattutto se uno pensa a quello che Luca ha fatto in orbita, primo comandante italiano della Stazione Spaziale Internazionale, è sopravvissuto a un'attività extraveicolare, la famosa Eva 23, che avrebbe potuto ucciderlo. Insomma, uno penserebbe a un supereroe, e invece vi garantisco, proprio perché l'ho frequentato per un po', che quello che dice corrisponde esattamente al suo carattere. Lui vive lo spazio come una missione collettiva, come un avanzamento, adesso non voglio sembrare retorico, come è sicuro che lo pensa veramente, di tutta l'umanità in un viaggio tendenzialmente infinito. Tanto che quando gli si chiede che come ha vissuto il suo ruolo di comandante sull'ISS, lui non parla di autorità o di autorevolezza, lui dice che un grande comandante è semplicemente una persona che riesce a fare in modo che qualsiasi membro dell'equipaggio dia il meglio di sé. E questo vi spiega perfettamente perché lui ritenga Apollo 9 una missione elegantissima e strepitosamente importante, e questo vi spiega perché l'altra sera sul palco, quando hanno annunciato il suo nome, era quasi lacrime, perché sembra una persona algida, di grande freddezza, e in realtà da quel punto di vista la sua italianità, la sua passione è evidente, insomma, e ci credo davvero.
0: Nel frattempo stanno arrivando i messaggi al 335-5634-296, c'è chi in un messaggio non firmato dice viva l'Italia anche sulla Luna, c'è chi si chiede come fanno a scegliere gli equipaggi, questa è Martina, se c'è una selezione, una nomina, le candidature, come avvengono queste selezioni da parte della NASA di equipaggi che devono essere fortemente formati, Emilio Cozzi, per svolgere queste missioni, devono avere anche una certa esperienza, non ci sono astronauti e astronaute, e magari torniamo sull'assenza di astronaute donne in questa missione, che non hanno esperienza già consolidata.
2: È corretto, tanto che la cosa lo dimostra la presenza in Artemis 2 di Christina Koch, quindi astronauta donna di grandissima esperienza, anzi nell'equipaggio la vera veterana dello spazio era lei. Certamente intanto diamo per scontato che il corpo astronautico sia della NASA che dell'ESA è il frutto di una selezione già di per sé quasi estrema. Ricordatevi che nell'ultima chiamata dell'ESA i candidati erano 23.000 e i posti in palio erano neanche 10. Poi hanno aggiunto le riserve, peraltro due italiani, per cui già una prima scrematura la fanno all'ingresso. Dopodiché occorre che la capacità operativa di ogni astronauta combaci con gli obiettivi della missione che andrà poi a effettuare, e nel caso delle missioni Artemis, questo era stato subito chiaro, occorre che gli astronauti, essendo missioni per certi versi pionieristiche, abbiano già un'esperienza in orbita molto solida. Il fatto che Luca abbia due esperienze in orbita con più di 366 giorni passati nello spazio, il fatto che sia sopravvissuto con estrema capacità ed estrema freddezza a situazioni critiche certamente lo ha messo in lizza, e certamente alla fine io credo abbia pesato molto il fatto, la sua esperienza pregressa, nel fatto che subito in Artemis 3 lo vediamo partecipare. Per cui insomma le caratteristiche sono molte, devono essere combinate con le funzioni e gli obiettivi di missione, e non dimentichiamoci che poi c'è un aspetto psicologico. È vero che questa missione durerà un paio di settimane, ma nel momento in cui tu devi rimanere in una scatoletta di metallo per mesi, occorre anche che dal punto di vista psicologico l'equipaggio sia particolarmente armonioso. Non puoi litigare in orbita, non puoi uscire a berti qualcosa se ti fanno innervosire. Questa capacità, questa sintonia è un altro elemento che viene valutato con estrema attenzione.
0: E anche per questo ha un particolare valore i rapporti che già abbiamo sentito prima ricordare Luca Parmitano ha con almeno due degli altri componenti di questo equipaggio di Artemis 3. A proposito del gestire in qualche maniera la possibilità di rimanere a lungo nello spazio, come ha fatto Luca Parmitano, dal punto di vista psicologico e dal punto di vista fisico, ieri si è parlato anche, lo ha ricordato lui stesso, che di fronte a quello che lo aspetta in questo prossimo anno, con un corso di addestramento intensissimo, Luca Parmitano ha sottolineato che non avrà tempo a disposizione, o meglio il suo tempo sarà gestito dalla NASA e anche l'eventualità di ripassare per l'Italia dipenderà appunto dal negoziato tra l'ESA e la NASA, però ha detto non voglio rinunciare alle competizioni sportive a cui si è qualificato, perché Luca Parmitano è anche un triatleta di grande valore, e allora gli abbiamo chiesto di dirci che significato, che ruolo svolge anche questa intensissima attività e frequente attività fisica che fa, e lui ci ha risposto così, partendo dal fatto che ci sono altri astronauti che fanno yoga o meditazione. Sentiamo.
1: Ci sono astronauti che praticano lo yoga, la meditazione. La collega Christina Koch, che tutti conoscete, di fama mondiale, mi ha avvicinato allo yoga durante la nostra missione insieme, solo che io non sono in grado di stare fermo neanche 5 minuti, figuriamoci un'ora, per cui ho scoperto che la mia meditazione avviene durante pedalate di 5 ore, corse di 3 ore, nuotate di un'ora. È lì che io riesco a pensare, a svuotare il cervello e così via. Non credo che sia importante, credo che sia indispensabile avere molta confidenza con il proprio corpo per fare un lavoro che ha molto a che vedere con l'endurance, se vogliamo, se non fisica, sicuramente mentale, perché i simulatori durano svariate ore in cui bisogna essere presenti a se stessi.
0: E questa era sempre la voce di Luca Parmitano. Stanno arrivando diversi messaggi al 335-5634-296. Allora, Emilio Cozzi, ne metto insieme un paio. Una è di Lomanda Flavio da Milano e chiede se le tute di Prada verranno già utilizzate in questa missione. Il riferimento è alle nuove tute spaziali che nascono dalla collaborazione tra Axiom e appunto Prada, e ci chiede se effettivamente saranno già utilizzate. E poi c'è Massimo che dice da Roma: fatico a capire tutto questo entusiasmo per un'impresa i cui scopi sono alquanto fumosi. E allora ti chiedo di provare a rispondere anche con la su questo secondo messaggio, con la prospettiva di lungo periodo, cioè oltre la missione Artemis 3, che cosa accadrà a seguire.
2: Allora, partiamo dalla prima domanda. Evidentemente il profilo missione e tutti i dettagli non sono ancora stati annunciati, per cui non so in dettaglio esattamente cosa succederà. Credo che non si utilizzerà la tuta di Axiom e di Prada, perché è una tuta per attività extraveicolari. Nella fattispecie è una tuta che indosseranno le astronaute e gli astronauti nelle passeggiate, chiamiamole così, sulla Luna, per cui non è esattamente questo il caso. Poi, ripeto, magari per un test qualcuno le utilizzerà. Peraltro Luca proprio il prossimo giugno doveva testare esattamente quelle tute. Adesso bisognerà vedere se i suoi programmi, come dire, subiranno dei cambiamenti. Per quanto riguarda invece la seconda domanda, che mi sembra una domanda in realtà legittima e che un po' riassume le perplessità di chi dice: ma con tutti i problemi che abbiamo sulla Terra, perché dobbiamo investire un sacco di soldi rischiando peraltro la vita di astronauti per andare in orbita? La risposta in realtà è molto semplice, perché senza che noi ce ne accorgiamo la nostra vita sulla Terra, ma letteralmente quello che facciamo ogni giorno, dipende sempre di più dallo spazio. Pensate alle costellazioni satellitari come il GPS, pensate alle previsioni meteo, pensate al monitoraggio del clima. Tutto questo, anche le transazioni bancarie, tutto questo è possibile solo perché donne e uomini lavorano nello spazio o lavorano per lo spazio. Andare sulla Luna ci insegnerà cose a livello scientifico, a livello tecnologico, che quasi immediatamente porteranno dei benefici sulla Terra. E non dimentichiamoci poi, ultimo aspetto che in senso geopolitico ha una rilevanza importante: la Luna è anche uno scrigno di risorse che fanno molta gola alle nazioni sulla Terra, e che per esempio sulla Terra sono rare o tendenzialmente controllate solo da qualcuno. Mi riferisco alle terre rare, mi riferisco all'elio 3, mi riferisco all'acqua, che nello spazio è un po' come il petrolio, perché è scomposta in idrogeno e ossigeno, dà da vivere agli astronauti e gli astronauti e diventa anche carburante. Insomma, i motivi per andare sulla Luna e poi spingerci oltre sono sempre di più e saranno sempre più evidenti.
0: Ecco, e allora Emilio Cozzi, ti chiedo di tornare sull'aspetto che avevamo menzionato en passant prima delle missioni, dell'avanzamento delle missioni cinesi, perché in un altro messaggio Marina ci chiede: la Cina sta prevedendo di mandare taikonauti sulla Luna. Abbiamo un minuto circa per rispondere.
2: La Cina ha già annunciato che avrebbe mandato due taikonauti entro il 2030 sulla Luna. In realtà dei test di grande successo sul modulo, sulla navetta e sul lander effettuati lo scorso agosto le hanno permesso di dire: ma sapete cosa? Forse anticipiamo la nostra scadenza. Secondo Isaac Mann, il numero uno della NASA, non è escluso che la Cina già nel 2027 possa andare sulla Luna. Per cui, ahi noi, la Moon Race, la gara è letteralmente aperta.
0: È davvero gara aperta tra Cina e Stati Uniti per appunto arrivare per primi a rimettere piede sulla Luna. Allora, grazie intanto a Emilio Cozzi per essere stato con noi, grazie, buon lavoro, buona giornata.
2: Grazie a voi, ad Astra.
0: E ricordiamo che Emilio Cozzi è autore del libro Camminare tra le stelle, lo ha scritto assieme a Luca Parmitano, lo ha pubblicato Feltrinelli alla fine dello scorso anno, e ricordiamo anche il libro Geopolitica dello spazio, che affronta appunto anche tutti gli aspetti legati a questa competizione crescente a livello globale per tornare sulla Luna. Noi così siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza, che è andata in onda grazie alla regia di Marco Pompi. Alla parte tecnica oggi c'era Aldo Pantaleone, insieme a Roberta Fulci e Ilaria Stoppa. Marco Motta vi saluta e vi augura una buona giornata all'ascolto di Radio 3, a cominciare dal concerto del mattino con Arturo Staltri.

0: ore 12.
1: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.

Come cantava Gio Sentieri con Vilma De Angelis nel 60, Son qua solo per te. Bene, noi siamo qui solo per voi, ma non solo per voi, anche per la bellezza della musica che vi proporremo anche oggi al Concerto del Mattino, un programma curato da Giovanna Natalini, Arturo Staltri al microfono, Gianluca Diana è in regia, vedo Fabio Zampa avvicinarsi alla console, il telefono è 355634296. Parliamo di un grande artista, un artista olandese vissuto nella seconda metà del Cinquecento, ovvero Jan Pieterszoon Sweelinck, che è stato un meraviglioso clavicembalista e organista. Si è pensato per un periodo che lui fu anche in Italia, a Venezia, ma ora si ritiene sia sempre rimasto a Amsterdam, dove ha svolto numerosi ruoli non solo come musicista, diciamo come interprete, come compositore, come organista alla chiesa di Ude, ma anche come insegnante, e sicuramente ha dato una nuova spinta all'arte clavicembalistica con delle conquiste realmente tutto sommato non improvvisate, non vengono dal nulla, perché lui ha studiato molto la musica inglese, la musica italiana, e ne ha fatto poi una sua sintesi, creando il suo stile. Soprattutto le fantasie di Sweelinck sono qualcosa di straordinario, sono opere molto caratteristiche, lunghi estratti musicali costruiti però attraverso numerose sezioni che contribuiscono ognuna a creare poi quello che accade dopo, e anche se in realtà poi si sono soprattutto costruite su un solo tema, un tema dal quale poi Sweelinck, attraverso la grande fantasia, riesce a costruire le sue, quasi una sorta di variazione continua, giocando con delle figure ritmicamente molto diverse. Sono opere molto complesse dal punto di vista strutturale, anche ricche dal punto di vista delle figurazioni, delle ornamentazioni, e sicuramente richiedono anche grande tecnica a chi le esegue. Abbiamo un'esecuzione particolare, perché Sasha Parker, giovane violinista inglese, ha trascritto per il quartetto d'archi la fantasia cromatica di Sweelinck, e la ascoltiamo dal Chiaroscuro Quartet, Alina Ibrahimova e Charlotte Salus Bridoux al violino, Emily Örnlund alla viola e Claire Thirion al violoncello. Dura circa 7 minuti.

Jan Peters von Sweling, questa è la sua fantasia cromatica, modernissima, poi in questa scrittura, questa trascrizione per il quartetto d'archi di Sasha Parker acquista ancora una maggior, potremmo dire, attualità, un grande artista del Cinquecento olandese che apre il concerto che l'ensemble Chiaroscuro Quartet ha tenuto, scusate, alla Wigmore Hall di Londra. Ed ora Beethoven, dunque il passo non è così ardito, perché questo Beethoven è un Beethoven effettivamente molto cerebrale. Siamo con l'opera 127, sono gli ultimi quartetti di Beethoven, che Beethoven scrive dopo tanti anni di silenzio e grazie al principe Galitzin, che gli chiede appunto dei quartetti d'archi, dice: fate voi la cifra e scrivetene quanti ne volete. Beethoven tra l'altro era pure arrabbiato, perché in quegli anni, siamo nel 1822, è arrivato Rossini a Vienna e dà un successo enorme, e Galitzin dice: basta con queste musica saltellante italiana così ricca solamente di grandi effetti, facciamo qualcosa di molto più esoterico e raffinato. E Beethoven quindi coglie la palla al balzo e scrive questi quartetti. In realtà comincia a lavorare al quartetto opera 127 nel 1822, ma lo terminerà solo due anni dopo, una gestazione molto molto lunga, ed è un quartetto straordinario, giocato su un lirismo sempre presente, ma anche su questo impulso graffiante in cui gli archi sono appunto, i quattro archi sono messi spesso a contrasto. Maestoso iniziale, adagio ma non troppo, scherzando vivace e finale, per circa 33 minuti, affidati al Chiaroscuro Quartet.

E Beethoven sembra quasi volerci prendere un po' in giro, chiudendo con questo accordo così perfetto, così classico, in un quartetto invece molto, molto turbolento. Siamo col quartetto in mi bemolle maggiore, opera 127, il numero 12, affidato al Chiaroscuro Quartet in questo concerto Wigmore Hall di Londra, 16 febbraio 2026. Ora invece ci spostiamo sempre a Londra, sempre Wigmore Hall, ma siamo invece al 9 febbraio, quindi la settimana prima, quando si è esibito il soprano Sandrine Piot con David Kadosh al pianoforte. Qui siamo con una musica diversa, ma anche con un artista piuttosto, possiamo dire, tormentato, Hugo Wolf. Nel 1888 è un momento di grande depressione, ha bisogno di scrivere qualcosa che lo tiri su di morale, e allora si rivolge alle liriche del grande Edward Meurich, poeta anch'egli piuttosto tormentato, quello tra l'altro che scrisse la famosa novella Mozart in viaggio verso Praga, deliziosa, che se non la conoscete vi consiglio di leggerla. Proprio quello che colpisce Wolf è questa idea che Meurich riesce a scrivere e a descrivere dei piccoli drammi in miniatura, così venivano definiti, in cui tramite la mano di Wolf ecco che la musica e la parola si fondono in un'unità realmente indissolubile. E è proprio un rapporto, tra l'altro, intessuto anche di ironia, ma anche di introspezione, di misticismo, ma anche sfumature naturalistiche. Abbiamo tre momenti che sono stati scelti da Sandrine Piot per questo suo concerto a Londra. Si apre con Verborgenheit, ovvero occultamento di sentimenti, di sensazioni. Poi abbiamo questo incontro, ovvero Begegnung è un incontro non solo tra anime simili, ma anche tra sentimenti simili. E poi si chiude con Su un vecchio dipinto. E qui c'è anche una sorta di nostalgia dell'infanzia, raccontata attraverso appunto i colori tenui, pastello di questo quadro, descritto nel Lied di Hugo Wolf e Edward Meurich. L'ascoltiamo, Sandrine Piot, David Kadouch, la durata è circa 6 minuti.

Tre momenti dai Murique Lieder di Hugo Wolf, ovvero Occultamento, Incontro e Su un vecchio dipinto, la voce di San Rimpio con David Cadoscia al pianoforte. Ed ecco un bellissimo bis. Rinaldo Han, grande artista venezuelano che visse in Francia nella prima metà del Novecento, scrisse tra i suoi Lieder questo A Chloris, su una poesia secondo me straordinaria, una straordinaria di Théophile Devian dal 1600. Se tu mi ami, Chloris, come io so che mi ami davvero, nessun re avrebbe una gioia pari alla mia. Spero non venga la morte a togliermi questa felicità e a mandarmi nei cieli. L'ascoltiamo ancora da San Rimpio come bis in questo bel concerto che ha tenuto a Londra con David Cadoche al pianoforte.

0: La meraviglia di Rinaldo Hahn nelle armonie stupende di questo A Cloris sul testo di Théophile de Vieux, Sandrine Pio, soprano, David Kadosh al pianoforte. Sono convinto che i Procolarum, quando incisero Hamburg, conoscevano molto bene questa melodia e queste armonie straordinarie. Siamo giunti anche oggi in chiusura con questo bis che Sandrine Pio ha proposto a Londra, Wigmore Hall, lo scorso 9 febbraio. E quindi da Arturo Stalteri i saluti accanto a Gianluca Diana in regia, Fabio Zampa alla console e Giovanna Natalini che cura il concerto del mattino, dedicato in parte a Sveilin, in parte a Beethoven, a Wolf e a Hahn, quindi quattro nomi straordinari. Noi siamo in chiusura, come dicevo, ma vi lasciamo in buona compagnia, perché tra poco c'è Suona Luna con Sandro Cappelletto, in un programma curato da Federico Vizzaccaro. Continuiamo a scoprire Chopin l'inafferrabile, così come titola questo spazio che tra poco vi terrà compagnia. Per quanto mi riguarda invece sarò di nuovo con voi domattina alle 9.30, novità discografiche e anticipazioni per Primo Movimento e ancora il concerto del mattino alle ore 12. Buon proseguimento sempre su Radio 3.
1: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
2: Futuro presente. Nuove scritture per la scena italiana. La rassegna sulla drammaturgia contemporanea del Teatro di Radio 3. Questa sera alle 22.30 mio padre e Sylvester Stallone della compagnia Adda.
3: Sono pronto. Sono caldo. Vi avverto. Sono qui per raccontare la storia di un grande campione. La storia di Riccardo Niccolini, il mio allenatore di lotta libera.
4: Il mio babbo.
2: Mio padre e Sylvester Stallone. Questa sera alle 22.30 su Radio 3.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
8: La grande musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna il settembre dell'Accademia. 5 concerti straordinari con orchestre e interpreti internazionali. Scopri il programma su www.accademiafilarmonica.org.
9: Suona Luna.
10: Chopin, l'inafferrabile, di Sandro Cappelletto. A cura di Federico Vizzaccaro.
11: Buongiorno, caro pubblico. Molti brani di Chopin possiedono la capacità di associare in un unico racconto, di far convivere assieme emozioni opposte, divergenti. Così accade nel secondo dei due notturni dell'opera 27. Che ha un carattere evocativo, come fosse una ballata. Tre volte ritorna il tema iniziale, sempre legato e dolce, affidato alla mano destra e scandito alla sinistra da una serie di accordi spezzati, Così si dice quando le note dell'accordo non vengono eseguite simultaneamente, ma in successione, prolungandone la durata, quasi come in un arpeggio. Ad ogni apparizione il tema viene variato e arricchito. Sono gli arabeschi di Chopin, avvolti una prima e una seconda volta nel turbine di un breve crescendo, destinato a dissolversi nelle zone più acute della tastiera in un dolcissimo diminuendo pianissimo, come un'immagine che giunga al limite estremo del nostro campo visivo prima di scomparire, rimanendo la sua memoria impressa nella retina.

Canti della notte, romanze senza parole, quella simultaneità dei contrari che appartiene esclusivamente alla sfera onirica, come ha scritto Sigmund Freud in L'interpretazione dei sogni. È molto particolare l'atteggiamento dei sogni nei confronti della categoria dei contrari e delle contraddizioni. La ignora, semplicemente. Il non sembra non esistere per quanto riguarda i sogni. Essi mostrano una preferenza particolare per la fusione dei contrari in una unità o per rappresentarli come una stessa cosa.

Il 2 febbraio 1844, alla Salle Pleyel di Parigi, la sala da concerti annessa alla fabbrica della marca di pianoforti prediletta da Chopin, ha luogo la prima esecuzione della Berceuse. Il titolo iniziale era diverso, totalmente tecnico, Varianti. Perché di questo si tratta. 16 variazioni su un tema, originale di Chopin, di 4 battute, preceduto da 2 battute di un basso ostinato, che proseguirà sempre, come un movimento ascendente e discendente, sempre legato, insistito, cadenzato, come appunto una berceuse, felicissimo titolo definitivo. Ogni variazione non si conclude in se stessa, ma smargina nella successiva, come in un flusso spontaneo, ininterrotto, una germinazione naturalmente fantastica. Dolce, prescrive Chopin all'inizio del tema, e rimane questa la sola indicazione espressiva. Il suono è sempre legato e l'uso del pedale è necessario, determinante, per accentuare il senso di una continua fluidità.

una coda di 8 battute che vanno eseguite rallentando progressivamente il passo, si conclude con due accordi che quasi bisogna andare a scoprire per sincerarsi che il movimento si sia davvero fermato, che la ninna nanna abbia raggiunto il suo scopo, che l'incanto dell'attesa del sonno e della quiete sia esaurito. Prima di essi, una battuta vuota alla mano destra crea una sospensione, accentua l'attesa dell'esito, dove tutto si placa.

Chopin possedeva l'arte della nuance, della sfumatura, e così apre la via all'impressionismo musicale. Il finale della Berceuse ne è esempio perfetto. Come è riuscito a creare tale fascinazione da un materiale così semplice? Questa è poesia che sfida le analisi. Del resto, chi vorrà aprire la gola all'usignolo per scoprire da dove esce il canto? Ha scritto Arthur Hedley, tra i più avvertiti studiosi di Chopin. L'anno successivo alla Berceuse, nel 1845, Chopin inizia a scrivere la Barcarolle, la sua opera 60. Ma bisognerà attendere fino a febbraio 1848, al suo ultimo concerto dato a Parigi, per ascoltarne la prima esecuzione pubblica.

Maurice Ravel parla di armonie sfolgoranti, di accordi magici, di un tema, di un lirismo magnifico, tutto italiano, che esplode e poi si calma. E infine, dal grave si innalza una figura rapida, fremente, che sfuma in armonie preziose e tenere, si fantastica di una misteriosa apoteosi. Ma Chopin, come lo stesso Ravel lo definisce, è un grande slavo, italiano per educazione. E come accade nei suoi esiti più alti, anche qui, capace di destabilizzare. Sembra di poter scivolare sull'andamento della barcarola, che invece rallenta, divaga, accelera. Un fascino sfuggente, un canto che sfoga in passione e poi di nuovo reclina, che rintocca e si smorza prima che appaia alla mano destra quella nota che sfoga in luminosa, solitaria dolcezza, avviando appunto una misteriosa apoteosi. Prima che ritorni il tempo primo e l'opera si avvia alla conclusione, in un polviscolo leggero di note volanti che precedono gli accordi forti del finale, come non si addice a una barcarola, tantomeno a quelle nenie notturne dei gondolieri lagunari ripetuti al ritmo regolare dell'unico remo che, a poppa, scende obliquo nell'acqua e da lì risale in una serie di colpi cadenzati, mentre la gondola lunga e sottile, nera come la notte, scivola a pelo d'acqua, silenziosa e circondata dal silenzio, sempre piano, mai forte, senza quegli affondi di passione ai quali Chopin invece non può rinunciare. Chopin non era un gondoliere qualunque.

Come riporta il musicista e suo buono amico Charles Allais, nell'occasione di quel concerto parigino destinato presto a diventare leggendario, Chopin non rispettò il forte fortissimo indicati nella ripresa, ma suonò la barcarola tutta pianissimo, con delle sfumature così sottili che ci si poteva chiedere se questa nuova versione non fosse preferibile all'altra. Come mostrano le copie dello spartito possedute dagli allievi che con lui hanno studiato questo brano, non si trattava di una nuova versione e neppure di una variante, ma di una necessità imposta dalla sua ormai debilitante fragilità fisica. Quasi tutte le situazioni e le maniere di vivere hanno un momento beato. Questo beato momento Chopin lo ha fatto risuonare nella barcarola, in modo tale che persino agli dèi potrebbe venir voglia di giacere per lunghe sere estive in una barca. Così Friedrich Nietzsche in Umano, troppo umano.

se in questa musica c'è un riferimento al bel canto italiano, non è a quello operistico, alle sue formule, alle sue fioriture, alle sue cadenze, all'interrompersi di ogni altra azione musicale e scenica per lasciare tutto il palcoscenico al protagonismo di una voce sola. Il musicologo polacco Artur Schlener, nel saggio Chopin e Bellini, ha evidenziato fondamentali diversità fra i due compositori. Alla semplicità armonica della melodia belcantista si contrappone la mobilità delle armonie chopiniane e la regolarità italiana contrasta con gli sbalzi, gli scarti metrici tipici di Chopin. Poi una constatazione: le risonanze del bel canto, se presenti nella sua opera, sono talmente latenti che di solito risulta impossibile indicarne la diretta ispirazione.

Soltanto in due occasioni Chopin cita Bellini: in un arrangiamento per pianoforte di Castadiva da Norma e nella variante scritta per Hexameron, grandi variazioni di bravura per pianoforte, un lavoro commissionato nel 1837 dalla principessa Cristina Trivulzio di Belgioioso, che a Parigi organizzò un concerto per raccogliere fondi a favore di esuli italiani rifugiati in Francia per ragioni politiche. Il brano scelto era patriottico quant'altri mai. Suoni la tromba intrepido, la cabaletta del duetto tra Giorgio e Riccardo dai Puritani. Risposero, coordinati da Franz Liszt, altri cinque concertisti di grande fama: Karl Czerny, Henry Hertz, Johann Peter Pixis, Sigismund Thalberg e Chopin, al quale viene affidata l'ultima variazione. Un breve lavoro, concepito piuttosto come un notturno, con una rapida parte centrale più eroica, nella quale tuttavia risulta difficile, se non per lontane assonanze, cogliere un riferimento alla febbrile temperatura dell'originale.

Tra i due artisti sono riconoscibili alcuni tratti comuni. Le melodie belliniane, le opere di Chopin, in particolare i notturni, sono legate anche da una generale tendenza a ritardare le risoluzioni melodiche e armoniche, allungando così il fiato musicale. Legare le note in lunghe arcate ininterrotte, così come i cantanti tengono il fiato, cantano sul, dentro il fiato, raggiungendo dolcezze sfinenti. A Chopin, come a Bellini, sembra non interessare l'acuto, l'affermazione perentoria, gridata, piuttosto mirano a creare una lunga suggestione emotiva. Nei lavori più tardi, come la Barcarola, le varianti create da Chopin partendo dal modello belcantista italiano giungono a una tale distanza dai riferimenti classici da spingerci più avanti nel tempo, alla musica che chiamiamo impressionista, a quel periodo d'inizio Novecento in cui la dissoluzione del sistema tonale ha rappresentato insieme il punto di crisi e il necessario momento di svolta per tanti compositori europei. Radicale rimane un'ulteriore distanza. Bellini scrive per interpreti che devono dare suono a delle parole, a un testo, a una situazione drammaturgica preceduta e seguita da altre vicende. La musica di Chopin invece non racconta, non ha una trama, un programma, un titolo, un nome femminile o maschile. La vocalità di un interprete ha sempre dei limiti di estensione e di carattere. Le caratteristiche dello strumento amato da Chopin, che non ha scritto una sola opera dove il pianoforte fosse assente, consentono un ambito espressivo più vario, degli intervalli tra le note maggiori, degli effetti più veloci da ottenere, una più articolata gradazione della lunghezza o della brevità delle note. In Bellini il suono accompagna il canto, in Chopin il suono da solo crea il canto. Robert Schumann propone la sintesi definitiva. Si sa che Bellini e Chopin erano amici e che conoscevano reciprocamente le composizioni l'uno dell'altro, il che non può non aver esercitato una certa vicendevole influenza artistica, ma si tratta solo di una leggera tendenza verso lo stile meridionale. Non appena il canto termina, ecco di nuovo emergere, splendente dai suoni, il Sarmata, con tutta la sua caparbia originalità.

Al 1846 risalgono anche i tre valzer dell'opera 64. Il primo è il celebre Valse Minute, titolo creato dagli editori Breitkopf ed Hertel di Lipsia, felicemente sorpresi dalla fugacissima brevità di un lavoro che inizia molto vivace e leggero, dura in realtà almeno 90 secondi e in alcune più lente interpretazioni tre valzer dell'opera 64. Il primo è il celebre Valse Minute, titolo creato dagli editori Breitkopf ed Hertel di Lipsia, felicemente sorpresi dalla fugacissima brevità di un lavoro che inizia molto vivace e leggero, dura in realtà almeno 90 secondi e in alcune più lente interpretazioni anche 2 minuti. Chopin non indica che qui sia necessario

variare le pulsazioni del battito, di prendere un calmo respiro in un passaggio sostenuto prima di avviarsi, grazie a una serie di trilli, a tempo, cioè vivacemente, verso il finale, quando il passo rallenta, frena, si arresta. Rimane l'impressione di un volo lieve e radente, di improvvise virate d'ala, per meglio osservare la grazia di una danza che non ha peso.

A marzo 1848, 9 mesi dopo la loro separazione, George Sand rivede per l'ultima volta il musicista sul pianerottolo dell'appartamento di un'amica comune, la contessa Marliani. Un incontro probabilmente casuale. Strinsi la sua mano tremante e ghiacciata. Volevo parlargli, ma scappò via. Lui, prima di andarsene, le comunica che sua figlia Solange, con la quale in quel periodo i rapporti erano pessimi, aveva appena partorito una bambina e dunque Sand era diventata nonna.

Conosciamo altre due sue relazioni affettive femminili con altrettante ragazze polacche. Eppure Chopin è stato descritto come forse impotente, forse fluido per quanto riguarda il genere, forse omosessuale. I baci, gli abbracci, le dichiarazioni d'amore inviate per lettera ai più cari amici. Gli amorosi baci tra uomini avevano celebri antecedenti letterari. I suoi ragazzi più grandi vennero subito dopo di lui, a piedi, si buttarono in ginocchio accanto al letto, gli baciarono le mani e la bocca, ed il maggiore, che egli aveva sempre amato di più, tenne le labbra sulle sue finché non fu morto, scrive Wolfgang Goethe in I dolori del giovane Werther. In una lettera all'amico Fontana del marzo 1839 possiamo leggere queste righe di Chopin. Non bevo né caffè né vino, solo latte. Resto al caldo e sembro una giovane ragazza. L'accenno esplicito ad una debole sessualità appare in una lettera di Solange alla madre George Sand. Dis aussi à sans sexe de m'écrire. Di a sans sexe, senza sesso, di scrivermi. Fascinoso, sfuggente, malato. Chopin è stato bersaglio in vita di molte allusioni e ironie e di altrettanti tentativi di appropriazione postumi. Non riuscendo a comprendere l'originalità della sua musica, era necessario attribuire all'uomo qualità stravaganti, eccentriche, morbose. Sono le consuete, diffuse forme di difesa che il buon senso comune di una società mette in atto quando un artista sorprende e crea disagio. A domani, caro pubblico.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Medimex 2026 dal 17 al 21 giugno a Taranto, un viaggio tra pop e punk, showcase, workshop, networking, incontri e racconti, per un tuffo nel mito. Medimex è un progetto Puglia Culture, Puglia Sounds, promosso in collaborazione con Regione Puglia, finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 2127 Puglia Culture Regione Puglia, sezione Turismo.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Stati Uniti, Iran, attacchi incrociati, colpiti obiettivi militari di Teheran che risponde, missili contro basi americane nel Golfo e chiusura totale dello stretto di Hormuz. Libano, ancora incursioni dell'esercito di Tel Aviv, due morti.
3: Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio europeo. Per negoziare con Mosca serve figura autorevole. Sì a sanzioni contro coloni violenti e ministro Ben-Gvir. L'attacco delle opposizioni su aumento delle spese militari e doppio standard con Israele.
2: Il dramma dei migranti. Papa Prevost è alle Canarie. L'Europa non può abituarsi al Mediterraneo trasformato in cimitero.
3: Mondiali di calcio ci siamo, tre i paesi ospitanti, 48 selezioni nazionali, cerimonia d'apertura allo stadio Azteca di Città del Messico e alle 21 la gara inaugurale tra Messico e Sudafrica.
2: Buongiorno da Sara Piselli e Simona Petracca. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Nel Golfo Persico ancora una notte di fuoco incrociato. Washington intensifica la pressione militare sull'Iran per costringere Teheran ad un accordo. L'Iran risponde attaccando basi americane e lo stretto di Hormuz resta cruciale.
4: Lo stretto di Hormuz resterà completamente chiuso fino a nuovo ordine a causa delle aggressive forze americane, dichiara Teheran, e alle navi che avevano ricevuto il via libera ad attraversarlo. Chiede di pazientare. Il Golfo Persico di nuovo in fiamme. Nella notte gli Stati Uniti hanno bombardato ancora al sud dell'Iran, soprattutto installazioni militari e il porto di Bandar Abbas. Nello stretto di Hormuz, centrata da un ordigno, anche un'imbarcazione iraniana che trasportava cibo, l'equipaggio è in salvo. A bersagliare l'Iran i missili Tomahawk, ha confermato Trump, che aveva minacciato nuovi attacchi in mancanza del sì ad un accordo. La pressione militare americana resta attesa a concludere un'intesa diplomatica. I negoziati mediati dal Pakistan si sono intensificati, hanno riferito fonti iraniane, ma i nodi cruciali, come le operazioni israeliane nel Libano meridionale, restano. I Pasdaran hanno reagito alle incursioni americane. Il fuoco iraniano contro le basi militari degli alleati degli Stati Uniti nell'area. Teheran ha rivendicato di aver centrato quella di Azara in Giordania e il governo di Amman ha dichiarato di aver intercettato una ventina di missili iraniani. Claudia Stamerra, GR3.
2: Intanto Israele si prepara a possibili nuovi attacchi iraniani mentre non si fermano le incursioni dell'esercito di Tel Aviv in Libano. La corrispondente da Gerusalemme.
5: Torna ad elevarsi il livello di allerta per una possibile ripresa del conflitto anche con l'Iran. Dopo quanto accaduto la notte scorsa con i bombardamenti americani, è chiaro che Netanyahu punta a questo dopo anche quanto accaduto solo due giorni fa. Intanto Israele continua ad essere in allerta continua sul fronte nord. Anche questa mattina le sirene hanno risuonato nelle comunità di confine per il lancio di razzi dal Libano verso Israele, razzi che però sono prevalentemente caduti in territorio libanese. Negli ultimi giorni i raid israeliani contro Hezbollah si sono particolarmente intensificati. L'esercito ha fatto sapere che i morti tra i miliziani sono stati decine in una settimana. Vengono colpite ripetutamente le città di Tiro, Sidone, ma anche la valle della Bekaa verso il confine con la Siria. Solo ieri le vittime erano state almeno 30, secondo quanto ha fatto sapere il Ministero della Salute di Beirut, e i civili, fatalmente, rimangono in trappola. Il governo libanese cerca di fare pressioni su Hezbollah affinché accetti il cessate il fuoco, ma quanto accade sul campo mostra che al momento nessuna delle due parti coinvolte intende ritirarsi. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
3: Le autorità israeliane hanno negato l'ingresso nel paese a una giornalista francese di Radio France Internationale. Alice Froussard, questo è il suo nome, copre il conflitto israelo-palestinese da molti anni. Proteste da parte di Radio France Internationale che parla di violazione della libertà di stampa.
2: Ucraina, attacchi incrociati con centinaia di droni, colpita una raffineria nella regione meridionale russa di Krasnodar, mentre la centrale nucleare ucraina di Zaporizhia è rimasta senza elettricità a causa di un raid. Proseguono intanto gli sforzi diplomatici europei, gli ambasciatori di Francia, Regno Unito e Germania sono a Mosca per incontrare il vice ministro degli esteri russo. Il Cremlino conferma che gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner saranno in Russia entro fine mese.
3: Questa mattina il presidente Mattarella ha ricevuto al Quirinale il presidente sudcoreano Lee Jae-myung. Il capo dello Stato ha sottolineato la sintonia tra i due paesi su comune impegno per la pace e ha auspicato una rapida riapertura dello stretto di Hormuz. Ascoltiamo Mattarella.
6: Abbiamo parlato delle conseguenze della chiusura dello Stretto di Hormuz, auspicando una sollecita definizione che consenta la riapertura completa di quell'importante braccio di mare, anche per evitare che si consolidi il precedente di paesi rivieraschi che bloccano i passaggi marittimi più impegnativi e ristretti, paralizzando l'intera rete di commercio internazionale a danno di tutte le popolazioni, anche di coloro che attivano questi blocchi e questi ostacoli.
2: Ucraina e Medio Oriente al centro delle comunicazioni di Giorgia Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo della prossima settimana. Terminata anche la replica in aula della Premier dopo il dibattito. Linea in diretta a Federica Ionta.
7: Solidarietà piena all'Ucraina con l'auspicio che l'Europa possa parlare con una voce sola, anziché con formati definiti ridondanti a 3 o 5 paesi e la suggestione di un nome condiviso per il tavolo delle trattative. Giorgia Meloni ha ribadito dal governo nessuna ambiguità, dunque sì all'adesione di Kiev all'Unione Europea, ma nel rispetto dei percorsi di Moldova e Balcani occidentali. L'impegno delle spese per la difesa sarà rispettato con il 2,8% degli investimenti sul PIL da annunciare al vertice NATO di luglio e sempre accanto alla priorità dell'energia. No all'Italia in serie B sui migranti, la risposta della Premier alle opposizioni e ai vannacciani. Per 6 volte avete votato con la sinistra, sono state le parole di Giorgia Meloni. L'attacco più duro della Presidente del Consiglio in replica al 5 Stelle Silvestri, che ha parlato di ginocchiere indossate per comodità nella postura con Netanyahu e Donald Trump. Sentiamo.
8: Quello che voi non riuscite ad accettare è che c'è una persona che senza mai indossare delle ginocchiere è arrivata dove è arrivata. Vi dà fastidio che la prima donna presidente del Consiglio in Italia sia arrivata dalla destra.
7: Preservare l'asse euroatlantico non è delegare, ha detto Giorgia Meloni. Nessun doppio pesismo, ha ribadito poi con Israele, condannate le parole di Ben Gvir contro l'Italia delle ciabatte. Da Montecitorio con Jacopo Teodoro, linea allo studio.
9: E ora il dibattito in aula, sentiamo.
10: Meloni traccia la rotta di un'Italia autorevole e pragmatica. Continueremo a perseguire l'interesse nazionale, lo dice Fratelli d'Italia con Fabio Rampelli, che critica i formati ristretti con cui si sono incontrati Francia, Gran Bretagna e Germania.
11: Le iniziative dei volenterosi rischiano di essere velleitarie senza il dialogo con gli Stati Uniti d'America, destinate a emettere il rumore afono di un tuono senza fulmini.
10: Sul fronte medio orientale sì a sanzioni contro Ben Gvir e i coloni violenti, la linea di Forza Italia. Dall'opposizione i 5 Stelle attaccano Meloni, si vanta di aver aumentato il PIL investito per spese militari ma non dice la cifra, sono 16 miliardi, forse si vergogna. È nervosa, isolata dai partner europei, sostiene il PD e sta ancora aspettando il suo Trump immaginario, quello della pace ma fatta senza coinvolgere l'Ucraina. Da VS per Nicola Fratoianni, più fermezza contro Israele.
12: Lei dice siamo contrari alla sospensione del trattato di associazione UE-Israele perché non volete misure che colpiscano la società civile israeliana. Invece la società civile russa con 20 pacchetti, quella iraniana, vanno benissimo. Mi faccia capire perché il doppio standard è la fine della credibilità dell'Occidente.
10: Gianluca Ruggirello, GR3.
2: Lo stop alla riforma dei medici di base, molto critico il presidente della Lombardia Attilio Fontana, una scelta veramente sbagliata del governo, ha spiegato, dei condizionamenti hanno eliminato l'opportunità di arrivare a una riforma che sarebbe stata utile per tutti, ha aggiunto. La riforma prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità, il testo in lavorazione era diventato oggetto di polemiche con i sindacati che chiedevano di essere coinvolti.
9: Continuano le proteste anti-immigrazione in Irlanda del Nord dopo che a Belfast un uomo è stato accoltellato da un rifugiato sudanese, arresti tra i dimostranti e agenti feriti, mentre si diffonde la paura tra gli appartenenti alle minoranze etniche. La corrispondente da Londra.
13: 12 agenti feriti, 16 arresti, 27 famiglie senza casa. È il bilancio provvisorio dopo la seconda notte di violenza di Belfast, gli scontri e le proteste anti-immigrazione dopo l'accoltellamento di un cittadino quarantenne, Steve Ogilvy, da parte di un rifugiato sudanese. Nella notte lanci di mattoni, cassonetti, bombe carta. La polizia ha schierato i cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti mascherati. Gli attacchi incendiari hanno preso di mira le aree della città dove vivono le comunità straniere. Intere famiglie evacuate non hanno più un alloggio. La risposta politica è durissima. Il premier Starmer ha condannato quello che è stato definito un pogrom su base razziale e annuncia l'invio di rinforzi per ristabilire l'ordine. Ma l'attenzione del governo è concentrata anche sul ruolo giocato negli scontri a Belfast e prima ancora a Southampton dalle piattaforme social, in particolare quella di Elon Musk. Il proprietario di X è accusato da Londra di aver alimentato i disordini, rilanciando i post che giustificano le proteste, aizzano la rabbia, rilanciano i messaggi più violenti. Musk respinge le accuse. Downing Street intanto è al lavoro per modificare la legge sulla sicurezza online, atteso la prossima settimana il provvedimento per limitare l'uso dei social da parte dei minori di 16 anni. Da Londra, Natalia Augias per il GR3.
2: Papa Leone XIV sull'isola di Gran Canaria, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna, ha incontrato le realtà d'accoglienza per i migranti al porto di Arguineguín, detto anche il porto della vergogna, testimone dell'arrivo di migliaia di persone provenienti da Mauritania, Senegal e Marocco. L'Europa non può abituarsi al Mediterraneo trasformato in cimitero, ha detto il pontefice. Lo ascoltiamo.
14: La parola diventa concreta. Qui arrivano tante vite ferite, private di quasi tutto, ma mai, mai, la dignità. Qui il Vangelo non ci rende più spettatori e ci pone davanti al fratello che arriva. Ci chiede di richiedere Cristo in chi sbarca, con paura, fame, violenza, dopo il deserto della notte e del mare.
5: L'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, indagato nell'ambito dell'inchiesta sul ponte sullo stretto, si è dimesso dall'incarico di presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Superiore della Magistratura, è quanto si apprende da fonti dello stesso CSM. Dalle carte dell'indagine emergerebbe anche il tentativo di avvicinare altri due magistrati contabili. Le difese annunciano i primi ricorsi al Tribunale del Riesame.
2: I premi Feltrinelli all'Accademia Nazionale dei Lincei, domani la cerimonia alla presenza del Capo dello Stato, sui prestigiosi riconoscimenti, intervista con il presidente Roberto Antonelli.
15: I premi Feltrinelli sono conosciuti come i Nobel italiani, perché?
16: Soprattutto per il prestigio dei vincitori attraverso il tempo, i più grandi scienziati e i più grandi intellettuali europei e del mondo.
15: Lavoro, studio, intelligenza, sono tanti i riconoscimenti in diversi settori.
16: Sì, abbiamo premiato un grande studioso cinese, Han Wei, che ha studiato l'evoluzione del sistema economico e sociale cinese contemporaneo. Abbiamo dato un premio Feltrinelli a una disciplina un po' meno conosciuta ma molto importante, cioè la filologia.
15: Questi premi hanno valore sia come studio e ricerca ma anche come rapporto con la società.
16: Sì, vorrei sottolineare il premio internazionale per un'opera di alto valore umanitario andata all'associazione Camminare Insieme di Torino, l'importanza del premio dato alla parrocchia cattolica della Santa Famiglia del Patriarcato Latino di Gerusalemme.
15: Francesca Cosentino, GR3.
5: Al via questa sera i mondiali di calcio alle 21 ora italiana, la gara inaugurale tra Messico e Sudafrica, uno dei nostri inviati.
17: E ancora l'alba qui in Messico, l'alba di un giorno storico ma anche carico di tensione. I riflettori del mondo puntati sulla capitale e quindi anche la possibilità per i tanti manifestanti di mostrare a tutti le loro rivendicazioni. La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, che non sarà allo stadio, ha rassicurato che tutto andrà per il meglio, ma per limitare il traffico e i disagi ha ordinato la chiusura delle scuole e lo smart working per gran parte della popolazione cittadina. Poi parlerà il campo, e che campo? L'Azteca, uno dei templi del calcio mondiale, lo stadio d'Italia Germania 4-3, ma anche quello del gol più bello del mondo e quello della mano de Dios. I messicani sono sempre tanti al seguito della nazionale tricolore. Ospiteranno per la terza volta il mondiale, ma da comprimari rispetto agli Stati Uniti, e questo smorza l'entusiasmo. Alle 21 ora italiana, Messico-Sudafrica, gruppo A, la stessa partita, la stessa data, 11 giugno di 16 anni fa, a Johannesburg. Città del Messico, Giuseppe Bisantis, GR3.
5: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento di edizione Sara Piselli, che ha condotto con Simona Petracca, in regia Max Gambino e Emanuele Rinnaudo. Prossimo GR3 alle 16.45, ora linea Onda Verde, il Meteo e poi Wikiradio, le voci della storia. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
18: L'8x1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Onda Verde. Viaggiare informati.
20: Bentrovati, vediamo i principali aggiornamenti. Partiamo dalla 21 Torino-Brescia. Si viaggia con traffico rallentato perché intenso tra Cremona e Pontevico verso Brescia, ma troviamo code a tratti anche tra Manerbio e Pontevico verso Torino. In A4 Milano-Brescia ci sono code, viene segnalato un veicolo in fiamme, siamo tra Capriate e Bergamo verso Brescia. In A7 traffico intenso e dunque code per un chilometro tra Barriera Milano e allacciamento tangenziale ovest di Milano proprio verso quest'ultimo. E poi ci spostiamo più a sud in A18 e qui ci sono code a tratti, un mezzo pesante in panne, siamo tra Giarre e Cireale verso Catania. E poi sulla statale sud occidentale Sicula, traffico rallentato da segnalare un incendio all'altezza di Partanna, siamo verso Siracusa. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
19: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata qualche residua nube sulle regioni settentrionali, ma senza fenomeni. Piogge o rovesci residui invece in area adriatica meridionale. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Per domani, venerdì 12 giugno, l'alta pressione garantirà condizioni di generale stabilità pur in presenza di una nuvolosità sparsa ma innocua al nord, con rischio di piogge solo sui rilievi dei confini centro-orientali. Cielo in prevalenza sereno o al più velato invece sul resto d'Italia, salvo locali e temporanei annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, dove sarà possibile qualche rapido acquazzone. In serata tendenza a cieli ovunque limpidi con ampi rasserenamenti, anche sulle aree montuose e sulle pianure settentrionali. Ventilazione settentrionale che tenderà a rinforzare lungo l'Adriatico e sulle aree ioniche, con moto ondoso in temporaneo aumento. Infine le temperature, massime in deciso aumento al centro-nord, con punte oltre i 30 gradi, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
2: Wikiradio. Le voci della storia.
3: Carteggi.
2: Emi e Vittorio De Sica con Alberto Anile.
4: In vita, salvo alcuni articoli giornalistici e qualche testo occasionale, Vittorio De Sica non ha pubblicato niente. Maria Mercader, la sua seconda moglie, ha scritto un libro autobiografico e altri libri sono usciti a firma dei due figli, Manuel e Christian. Papà Vittorio, nulla. Scrisse parecchio in realtà e non mancarono richieste di poter stampare le sue riflessioni e i suoi ricordi, cioè le riflessioni e i ricordi di uno dei massimi registi cinematografici, dell'autore di Ladri di biciclette, di Umberto D e della Ciociara. Quando gli facevano queste richieste, De Sica nicchiava, tergiversava. Non era un uomo vanitoso. Ai tanti che gli chiedevano di mettere in volume i suoi diari, lui rispondeva «Non sono uno scrittore». In realtà, come dicevamo, Vittorio De Sica scriveva. Diversi anni dopo la sua morte, nei cassetti di casa fu trovato un lungo memoriale autobiografico, poi pubblicato nel 2004 con il titolo di uno dei suoi film meno conosciuti, La porta del cielo. E nel 1960, all'epoca in cui iniziava le riprese della Ciociara, comincia a scrivere quasi quotidianamente alla figlia Emi, avuta dalla prima moglie Giuditta Rissone. Vittorio era legatissimo alla figlia Emi, alla quale continuò per anni a nascondere l'esistenza di un'altra moglie e dei due fratellastri, fino a quando non fu lei stessa ormai cresciuta a scoprirlo e a incontrare Manuel e Christian di nascosto dal padre. Vittorio De Sica amava stare con Emi, ma l'estate era inevitabilmente un periodo di distacco. Il cinema si fa soprattutto con la bella stagione e può capitare, come capitò alla Ciociara, che molte scene siano da girare lontano da casa. D'estate Emi andava pure lei fuori città in vacanza. Padre e figlia rimanevano in contatto per telefono, ma soprattutto via lettera. Ogni sera il regista le scriveva i principali avvenimenti della giornata, qualche riflessione contingente, i propositi per i giorni a venire. Un vero e proprio diario.
5: Caro De Sica, è veramente un piacere averla qui con noi.
6: Ma che piacere, è dovere mio.
5: Come dovere?
6: No, io sono un dipendente della televisione.
5: Ah sì?
6: Sì, dipendo dalla televisione. No. Anzi, mi meraviglio che non mi abbiano fatto timbrare il cartellino d'entrata. Ma io dipendo sempre da qualcuno, guardi.
5: Ah,
6: dipendo,
5: sì?
6: Io dipendo da anche dai miei figli, da mia figlia Emi.
5: Ah.
6: Per esempio, per ricordarvi, per venire qui e raccontarvi alcuni aneddoti della mia vita di regista a Napoli, ho bisogno del diario che io scrivo a mia figlia ogni giorno che sono a Napoli
5: per
6: e ogni giorno incontro un personaggio curioso Ecco, vediamo, prendiamolo uno a caso. Mia Pilemi me l'ha prestato e allora sì, io l'ho portato qui. Ecco, ecco questo, il 27 aprile, il tappezziere. Dunque, io giravo una scena a Napoli con Sofia Loren e Marcello Mastroianni, non so se, non mi ricordo se ieri, oggi e domani, oppure quell'altro,
3: Filomena
6: Marturano, il matrimonio all'italiana. E finita la giornata di lavorazione, sto per andarmene e si avvicina uno e mi dice: signor De Sico, di De Sico.
3: Di De Sico?
6: Signor Di De Sico.
3: Perché Di De Sico?
6: Mi credono i napoletani che De Sico, di De Sico più nobile sia anche più virile.
3: Ah.
6: Di De Sico, sì. Signor Di De Sico, scusate, non mi hanno pagato. E perché? Non mi hanno pagato. Io tutto il giorno che sto qua non mi hanno pagato. Allora chiamo il segretario: scusate, perché non avete pagato questo signore? Perché questo non è una comparsa, non c'è il cartellino, non c'è il foglietto. Io sono stato qua, signor De Sico, di De Sico, voi siete talmente bravo, questi attori sono talmente cari, che mi avete attratto. Io sono curioso, io sono rimasto tutto il giorno qui, io sono tappezziere, ho perso la giornata, mi dovete risarcire.
4: La prima lettera del 23 luglio 1960, quando Emi ha 22 anni. Il giorno prima Vittorio l'ha lasciata per andare a Formia e di lì a Itri e a Valle Corsa, a cercare la chiesa per una delle scene più importanti della Ciociara. Sono giornate piene di impegni. Mentre scrive alla figlia, De Sica si prepara a doppiarsi in un film di Luciano Salce, Le pillole d'Ercole. Il giorno dopo, domenica, progetta di visitare altre due chiese, sempre in provincia, per cominciare le riprese della Ciociara lunedì 28 con Sofia Loren e Raff Vallone. Tre giorni dopo, il 29 luglio, scrive a Emi: spero conserverai le mie precedenti lettere in modo che io alla fine del film possa avere una specie di diario del film stesso. Forse l'idea del diario in forma epistolare gli era venuta in quei primi giorni di lavorazione, forse era stata pensata e preordinata ancora prima. In effetti, nelle lettere che poi Emi De Sica pubblicherà, i riferimenti al destinatario sono praticamente inesistenti. Alcuni sono stati sicuramente tagliati perché troppo privati, ma è chiaro che spesso la figura della figlia assolve la funzione di una spalla alla quale il primo attore si rivolge, preoccupato di raccontare i fatti principali delle riprese della Ciociara e negli anni successivi di altri tre film, Ieri, Oggi e Domani, Matrimonio all'italiana e Girasoli. E non si sa di lettere scritte da Emi in risposta al padre. In alcuni casi, anche quando la ragazza è andata a raggiungere il regista sul set per una breve visita, capita che De Sica descriva comunque quegli avvenimenti a cui la figlia è già stata testimone, proprio per lasciarne traccia. Vergati nell'arco di 10 anni, dal 1960 al 69, questi scritti sono un'inestimabile testimonianza di prima mano su cosa e come girava De Sica, quali problemi pratici doveva affrontare, quali condizionamenti peggiorarono o migliorarono l'opera, che tipo di rapporti anche personali il regista intratteneva con i suoi attori e la sua troupe. Emi De Sica ha per fortuna deciso di riunire queste pagine del padre e di farle stampare. La prima edizione per i tipi di Sugarco è uscita nel 1987, 13 anni dopo la scomparsa di Vittorio De Sica, sotto il titolo Lettere dal set.
7: Lettera 1, terza.
8: Azione.
9: 31 luglio. Cara Emi, ho finito di telefonarti e sono venuto sul luogo dove Cesira incontrerà gli ufficiali francesi. Il luogo che ho scelto è molto adatto alla scena. È un'insenatura con un fosso profondo in mezzo. Le pareti delle montagne che circondano il fosso sono grigie e nere. Ciò rende la scena ancora più drammatica. Sofia è preoccupata perché la scena è molto difficile, ma invece io non temo per la sua riuscita. È un'attrice che, guidata, ben diretta, può dare meravigliosi risultati. Io non so come sarà alla fine il mio film. Può darsi che sarà un po' antico, data la materia che tratta, ma l'interpretazione di Sofia sarà una delle più belle che un'attrice possa augurarsi.
4: È sempre arduo fare profezie mentre si gira un film, e lo è ancora di più ai primissimi giorni di riprese, ma De Sica azzecca perfettamente la previsione. Quella della Ciociara sarà un'interpretazione cardine nella carriera di Sofia Loren, il lavoro che le darà l'Oscar, il ruolo per il quale sarà più conosciuta e riconosciuta in tutto il mondo. Vittorio De Sica era regista ma anche attore, perciò conosceva meglio di tanti colleghi come far recitare i suoi interpreti, come sollecitarli, come spremere da loro il meglio. Con la Loren il sodalizio fu particolarmente felice. Il regista sentiva che quella giovane attrice non era solo molto bella, ma anche molto ricettiva sull'arte di recitare, che lui conosceva perfettamente. I quattro film di cui scrisse per lettera alla figlia Amy hanno in comune proprio la Loren, che in quel momento usciva da un periodo trascorso a Hollywood e rischiava perciò di assumere modi e atteggiamenti distanti da quello che De Sica e il cinema italiano in generale le richiedevano.
3: 1 agosto. Il 29 siamo entrati in stazione e abbiamo dovuto liberare Vallone, al quale scadeva il contratto. Un povero regista che ha tanti problemi da risolvere deve anche preoccuparsi dei contratti degli attori e preoccuparsi che la produzione non spenda un soldo di più di quanto stabilito. Comunque il Vallone ha fatto per 3 o 4 volte la sua corsetta accanto al treno in partenza, dicendo le sue battute al sedere dell'uomo che sta vicino alla macchina da presa e che cura il delicatissimo marchingegno dei fuochi. Al posto del sedere dell'operatore avrebbe dovuto esserci il bel viso di Sofia, ma il cinematografo si fa così.
4: Uscite del genere potrebbero sembrare aneddotica spicciola. In realtà sono la quintessenza del cinema. L'idea iniziale, la scrittura di una sceneggiatura, la pianificazione di scenografie e angolazione di ripresa sono destinate a scontrarsi, a volte felicemente, a volte no, con gli accidenti e le limitazioni concrete del set. Il cinema non è un'arte solitaria e apollinea, frutto dell'elaborazione di un autore che si strugge nella creazione, ma una battaglia caotica e collettiva alla quale sovrintende un regista la cui fatica principale è quella di dare ordine al caos. E questo concetto viene raccontato e spiegato al meglio da De Sica nelle sue lettere. Prendiamo gli attori della Ciociara. Jean-Paul Belmondo, che interpreta l'intellettuale antifascista Michele, è indisciplinato, sbadiglia continuamente, percorre le scene con una camminata larga da boulevardier. Ma De Sica ha capito che è un bravo interprete, che ha una grossa personalità e riesce a ottenere da lui ciò che vuole. Renato Salvatori, scelto per il piccolo ruolo del camionista Florindo, è sul set perché glielo impone un contratto in esclusiva con la Titanus. Ma la parte è piccola, se fosse per lui non la farebbe. Dice che la fa solo perché c'è De Sica. E De Sica gli risponde che se vuole è libero, che non intende costringerlo, ma che a lui Salvatori pare perfetto per quel ruolo. Alla fine l'attore si convince, recita volentieri, le sue scene vengono bene, il regista è soddisfatto, aveva visto giusto e il risultato gli dà ragione.
10: Stop! Va bene, altro così. Caravelle! Allarme aereo!
11: 26 settembre 1960. Cara Amy, oggi giriamo la scena dell'avanzata americana in una località chiamata Il Sasso, che mi è stata consigliata da Rossellini. È venuto Mazzarella per riprendere alcune scene del film e intervistarmi.
10: Ti è stato offerto questo film, questo soggetto di Moravi che conoscevo e che piaceva molto. Allora io e Zavattini abbiamo pensato io a dirigerlo e lui a scriverlo. Fare un film utile, questo è l'importante per un regista. Ci sono film inutili e film utili. Questo è un film utile. Ossia, questo è un film che dice una parola contro la guerra. E mi sembra che in questo specifico momento sia un film adatto.
12: Check. 624, a terza.
10: Azione.
4: De Sica lotta anche con Sofia per toglierle quel troppo di glamour che il cinema statunitense le ha stampato addosso. Agli occhi troppo bistrati, se fatta delle mesce ai capelli che c'entrano poco col ruolo, nella sequenza dello stupro di Rosetta, dove la Loren deve mordere una mano marocchino, l'attrice finisce per mordere la propria guancia e la lavorazione deve interrompersi. Maggiori difficoltà ci sono con la giovane coprotagonista, Eleonora Brown, che interpreta la figlia della Loren. De Sica trova che sia tranquilla, troppo. Non si smuove nemmeno se le si spara vicino all'orecchio una bomba all'idrogeno, scrive Amy. Gli assistenti troppo zelanti la mattina la svegliano prestissimo e la ragazza durante la preparazione dell'inquadratura cade addormentata. Per smuoverla, per farla reagire, De Sica usa anche le maniere forti, con metodi che oggi gli frutterebbero probabilmente una denuncia.
3: Sto proseguendo ora con Rosetta. Per agitarla un po' le abbiamo detto cose atroci. Se sua madre in America fosse morta, lei come reagirebbe? Se io le dicessi che è una stupida, deficiente, cretina, come lo sopporterebbe? E se io le dessi uno schiaffo, e gliel'ho dato, che faccia farebbe? Rosetta ha avuto un'espressione tragicamente angosciata.
4: Sul set della Ciociara, le lettere di De Sica alla figlia Amy raccontano anche di problemi grossi col reparto tecnico. Gastone Medin, scenografo eccellente del cinema italiano, ha il vizio dell'alcol. A un certo punto, a causa di una brutta ubriacatura, resta chiuso in albergo per alcuni giorni, dal quale esce dicendo di essersi buscato l'influenza per un incauto bagno a mare. In un'epoca in cui non esisteva il digitale né il monitor di controllo, la verifica finale si effettuava solo visionando ai giornalieri la pellicola sviluppata. E così, quando un giorno lo stabilimento di sviluppo e stampa tira fuori una sequenza tutta grigia, De Sica sobbalza. Qualcuno ha sbagliato allo stabilimento, oppure la scena è tutta da rifare. Ma siamo a Ferragosto, lo stabilimento è chiuso e non si riesce a trovare nessuno neanche per telefono. Dopo alcuni giorni di angoscia, un assistente riesce a parlare con lo stabilimento di sviluppo, la scena viene ristampata e tutto a posto, sospiro di sollievo. Nelle note di De Sica alla figlia sul set della Ciociara si infiltrano anche notizie d'altro tipo, come quella tristissima di Mario Riva che nella serata finale del Musichiere all'Arena di Verona mette il piede in fallo su un praticabile e muore dopo 10 giorni di agonia all'ospedale di Verona, a 47 anni. Il 20 agosto sul set c'è in visita Peter Sellers, con le mani gonfie per l'assalto delle zanzare locali. È venuto a chiedere a De Sica di dirigere un film per lui. Per quanto bizzarra possa sembrare l'idea, in effetti quel film si farà 6 anni dopo, con sceneggiatura di Neil Simon, e avrà per titolo Caccia alla Volpe. Il 1960 è anche l'anno delle Olimpiadi di Roma e vicino al set di passaggio il Tedoforo con la fiamma olimpica. Il fotografo di scena del film, il celebre Pierluigi Praturlon, ha l'idea di ritrarre De Sica, Lorene e Belmondo insieme all'atleta che porta la fiaccola infuocata da Atene. Ma la Lorene arriva in ritardo quando l'atleta è appena passato. Allora i tre fuggono in macchina verso Sperlonga per raggiungere di nuovo il Tedoforo, anticiparlo alla tappa successiva e farsi finalmente la foto. Si svelano anche piccoli trucchi in queste lettere. Una coppia di attori non professionisti, lui 70 anni, lei 85, deve mettersi a correre fingendo paura per un imminente bombardamento. Ma non ce la fanno, sono troppo lenti. Allora De Sica decide di girare non a 24 fotogrammi al secondo, ma a 20 e a 18, in modo da poter poi accelerare artificialmente la loro corsa in proiezione.
13: Amy De Sica, la figlia di Vittorio. Buongiorno e benvenuta a Sottotiro.
14: Grazie, grazie di avermi invitato.
13: Tu hai scritto un libro, sei autrice di un libro che si chiama Lettere dal set.
14: Sì, non si può dire sono l'autrice, sono la curatrice,
13: ecco,
14: di una raccolta di lettere che mio padre mi ha scritto,
13: sì,
14: negli anni 60, mentre girava La Ciociara, Ieri, Oggi e Domani, I Girasoli e Matrimonio all'Italiana.
13: Ecco, lui ti mandava queste lettere?
14: Mi mandava queste lettere. Mentre ero in vacanza, non ero con lui sul set, per farmi sentire vicina a lui. E queste lettere lui mi ha chiesto di conservarle,
13: sì,
14: perché forse voleva pubblicarle lui. Dopo la prima esperienza, che è stata La Ciociara,
13: sì,
14: si divertiva ogni giorno. È un diario preciso ogni giorno di lavorazione.
13: E sempre indirizzate a te, alla
14: sempre,
13: figlia Amy.
14: Amy, cara Amy.
13: Cara Amy.
14: Infatti volevo chiamarlo cara Amy, poi c'era già della brutti libri di figlie...
13: Sì.
14: In cara mamma,
13: sì, sì.
14: Allora Lettere dal set è meglio. In una lettera mio padre mi diceva: ma chissà che un giorno non si possano pubblicare. Ci ho pensato molto, parecchi anni. E poi quando...
13: Perché ci hai pensato? Perché pensavi che fosse una
14: ma
13: cosa un po'
14: so,
13: troppo privata?
14: Mi sembrava una cosa privata, personale. Poi ho visto che si poteva scindere la parte privata, tagliare le
13: sì.
14: cose proprio di famiglia che non interessavano a nessuno e sarebbe stata anche un'intrusione nella vita nostra di famiglia, e sì, lasciare solo la parte del lavoro, delle sue reazioni, le sue risate, il suo divertimento, le sue pene, le sue angosce, le sue arrabbiature, perché certe arrabbiature feroci...
13: E venivano riportate puntualmente
14: tutte,
13: nelle lettere?
14: Tutte, ci sono delle arrabbiature selvagge.
13: Anche con i grandi, con sì, Mastroianni, sì. Con Sofia Loren?
14: No, con la Loren e Mastroianni non è mai... Poi Mastroianni lo adorava, la Loren aveva una stima di tutte e due.
13: Sì.
14: C'è qualche arrabbiatura con qualcuno.
13: Insomma, queste lettere rispecchiano molto il carattere di sì, Vittorio De Sica.
14: Sì. E questo avevo voluto far vedere, perché far leggere.
13: Certo.
14: Perché papà non è che l'hanno conosciuto tanto bene. Sono state scritte milioni di pagine.
13: Certo, di saggi.
14: Saggi, ma molto...
13: togati.
14: Sì. Invece questo è proprio lui, parla lui.
4: Passano 3 anni, è il 1963, sempre estate. Riprendono le lettere di De Sica alla figlia. Stavolta il regista gira Ieri, Oggi e Domani con la coppia Loren Mastroianni, film che otterrà l'Oscar come miglior film straniero. Le prime lettere a Amy sono indirizzate in Piemonte, dove la ragazza si sta riprendendo da un periodo di strapazzi. In una delle prime lettere di questo blocco c'è uno dei pochi passi privati che Amy, dando poi queste lettere in stampa, acconsentirà a mantenere.
3: 6 agosto 1963. Sono preoccupato per te, ed il pensiero che tu possa star male mi tiene agitato. Curati, amore mio. Pensa alla salute, che è la prima ricchezza nostra. Non pensare a malinconie. Pensa che sei una bella figliola, fortunatamente intelligente, adorata dai suoi, ammirata da tutti quelli che la conoscono per la sua rettitudine e la sua sapiente condotta di vita, e dalla mente aperta a cose belle e delicate.
4: Le prime scene di Ieri, Oggi e Domani sono realizzate dentro il carcere di Poggio Reale, nel reparto femminile. Nel film reciteranno diverse carcerate e si può immaginare con quali difficoltà De Sica cerchi di dare ritmo e verità a battute e movimenti fatti da non professionisti. Fuori dal carcere poi viene continuamente assalito da persone che vorrebbero fare una piccola parte, soprattutto per guadagnare la paga da comparsa, ma anche un poco per la vanità di entrare in un film. Tra le cose più curiose segnalate durante le riprese napoletane di Ieri, Oggi e Domani ci sono alcuni incontri diretti e indiretti di De Sica con alcuni colleghi. Una scena del film viene girata nella casa della mamma di Ugo Gregoretti, che ha una vista panoramica eccezionale. Pasolini, di passaggio per le riprese di un documentario che era probabilmente Comizi d'amore, intervista De Sica su sesso e prostituzione a Napoli. E poi ci sono in concomitanza le riprese della Donna scimmia di Marco Ferreri.
3: Qui a Napoli ogni inquilino, ogni basso, ogni finestra chiede denaro per il disturbo arrecato. La troupe della Donna scimmia sborsa il triplo ed il quadruplo di quanto spendo io, perché, mi dicono i collaboratori, Ferreri con quella barba da nostromo suscita antipatia. Mentre io, con il fatto di essere un attore amato e che tutti trovano bello e giovane, suscito simpatia e mi fanno qualche sconto sul prezzo richiesto.
4: Il film successivo, dal cui set Vittorio De Sica scrive a Amy, è Matrimonio all'italiana, girato un anno dopo sempre a Napoli, sempre con la coppia Loren Mastroianni. Il clima è lo stesso, festoso, caotico, imprevedibile del film precedente. I napoletani assalgono di continuo anche fisicamente il regista, a caccia di denaro o solo per poter toccare un idolo del cinematografo.
3: Ho fatto in tempo a salire in macchina mentre centinaia di mani erano protese verso i miei capelli e il mio volto. Appena seduto al di là del finestrino, una donna indicava il fazzoletto che spuntava dal mio taschino. Non capivo cosa volesse. Ho aperto il vetro e una mano veloce ha sfilato il mio fazzoletto dal taschino e la donna mi ha detto: «Voglio sentire l'addore, siete nello zucchero».
4: De Sica non nasconde alla figlia i suoi problemi finanziari e fa perfino qualche accenno alla sua maledetta passione per il gioco d'azzardo. Perciò si avvilisce in modo particolare quando i giornali lo definiscono come un uomo ricchissimo. La lavorazione di Matrimonio all'italiana si conclude con una nota di amarezza, dopo che il regista ha letto sul quotidiano Il Giorno un articolo dal titolo «De Sica dichiara 6 milioni al fisco, accertati 400».
3: Io, che sto firmando cambiali per pagare il fisco, che non ho più un soldo in tasca, che cerco lavoro per pagare le tasse di oggi e le tasse di ieri, devo essere tacciato di falso e di ladro. Sarebbe il caso di andare via dall'Italia. Ma come fare ora che ho 63 anni? Ti giuro che se potessi ricominciare, me ne andrei via.
4: Le ultime pagine del libro Lettere dal set sono dedicate alla lavorazione dei girasoli. A 10 anni di distanza dalle prime lettere, Emi De Sica ha ormai 32 anni, il tono del regista si è fatto un po' più amaro e le pagine meno abbondanti, ma sono sempre ricche di notazioni interessanti, di aneddoti curiosi, anche perché si tratta di lettere stavolta scritte dall'Unione Sovietica durante la parte di ripresa del film realizzata in Russia. La protagonista dei Girasoli è ancora Sofia Loren, un po' gelosa della coprotagonista Lyudmila Savalieva, famosa per aver interpretato Natasha nel Guerra e Pace diretto da Sergei Bondarchuk. I due passi più curiosi riguardano l'allunaggio di Neil Armstrong sulla Luna, che avviene proprio durante la lavorazione dei Girasoli. I sovietici trasmettono in televisione quelle immagini storiche, ma De Sica, pur non conoscendo il russo, si accorge che il servizio evita di raccontare di un precedente tentativo sovietico di allunaggio fallito e che si procura comunque di menzionare più volte il nome del loro astronauta, Yuri Gagarin. Lo stesso giorno in cui Neil Armstrong si prepara a mettere piede sulla Luna, De Sica si industria a girare una scena alla metropolitana di Mosca, dove occorre riempire di gente 3 scale mobili lunghe, scrive lui probabilmente un po' esagerando, 500 metri. Ci vogliono almeno 500 comparse quando quelle a disposizione sono 70. Ed ecco che De Sica riesce ad operare il miracolo della moltiplicazione delle comparse.
3: Abbiamo escogitato di fermare tutti coloro che dovevano prendere sia la scala che sale, sia le 2 che scendono. Ci guardavano meravigliati, temevano forse un pericolo, e si guardavano tra loro come per dire: che facciamo, ce ne andiamo o restiamo? Quando il numero dei fermati era abbastanza grosso, davo il via. Ciac! Allora quelli che salivano e quelli che scendevano avevano un'espressione non gentile. Ci guardavano con odio e antipatia.
4: Le lettere di Vittorio De Sica a Emi De Sica contengono molte altre cose. Ci sono per esempio giudizi anche duri nei confronti di colleghi, fra i quali Federico Fellini e Edoardo De Filippo, dai quali il regista si sente sminuito o sottovalutato. C'è un costante senso di sconforto per le difficoltà incontrate durante il lavoro, una curiosità e una partecipazione umana che sono le stesse che si intravedono nei suoi film maggiori e che in queste pagine gli fanno scrivere più righe su una comparsa anonima piuttosto che su un amico e collega come Marcello Mastroianni.
3: Chi non conosce il cinema e le sue esigenze crede che noi si faccia una vita di ozio, di divertimento, da sfaticati, e invece il nostro è un lavoro da facchini e da pazienti. Occorre che i nervi siano a posto e si freni ogni impeto d'ira contro il tempo, il sole, le nuvole, i passanti, le bestie, le mosche, la pioggia, i fulmini e soprattutto i parassiti che vivono alle spalle del cinema. Il produttore organizzatore, che non ha nessuna responsabilità in quanto finanziato dal distributore, i parrucchieri, i truccatori, i fonici, che con l'avvento del doppiaggio non hanno nessuna responsabilità, i segretari che non hanno che una preoccupazione, i cestini e rubacchiare.
15: Sì, grazie, sei molto gentile.
16: Sono 5:30 di mattina, ci troviamo in casa di Vittorio De Sica, che ha avuto solamente pochi minuti fa la conferma dell'Oscar al film da lui diretto, Il giardino dei Finzi Contini.
15: Alle 4:30.
16: Sono già cominciate le telefonate degli amici, dei giornalisti, per le congratulazioni con Vittorio De Sica.
15: È una notte terribile. Sì. Io ti ringrazio tanto, sei stato molto gentile. Grazie. Ciao. Ciao.
16: Ma per lei, personalmente, come uomo, questo riconoscimento che significato ha?
15: Io dovrei dire, sì, sono contentissimo, sono soddisfattissimo, ma non lo posso dire, in quanto il mio carattere mi vieta di essere presuntuoso e pieno di me stesso. No, io devo dire che questo premio mi dà uno stato, le parla strano, di angoscia, in quanto mi dà una maggiore responsabilità, aumenta la mia responsabilità verso la critica, verso il pubblico, di far sempre meglio e di non deludere il pubblico con i miei film futuri.
4: Le lettere dal set di Vittorio De Sica alla figlia Amy sono anche e soprattutto una lezione di cinema e di umiltà, in cui il regista che ha ottenuto l'Oscar per Chouchat, Ladri di biciclette, Ieri, oggi e domani, e poi anche per Il giardino dei Finzi Contini, spiega che il cinema è innanzitutto confusione, fatica, scontro, pazienza e solo dopo, semmai, arte.
2: Alberto Anile ha raccontato Lettere dal set, 10 anni di corrispondenza tra Vittorio De Sica e la figlia Amy, pubblicate nel 1989 da Sugarco.
17: Testi letti da Claudio De Pasqualis.
2: Realizzazione di Loredana Rotundo.
17: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
18: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
1: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah, yeah,
19: yeah. La cura è di Monica Nonno e Valerio Corzani, la collaborazione di Luca Marchese.
18: La mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
1: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah, yeah,
19: yeah. La cura è di Monica Nonno e Valerio Corzani, la collaborazione di Luca Marchese, in regia Pino Zingarelli, alla console per questa puntata Fiore Libo.

Sta 30 minuti di musica che seguono Wikiradio e precedono Fahrenheit. 30 minuti un po' scarsi a questo punto, sono già le 14.33. Andiamo dunque nel cuore del tema di oggi, una puntata che abbiamo intitolato Filatelia Sonora. Anche se la filatelia è solo un pretesto per ascoltare, come recita il sottotitolo, 5 personalità della musica canadese, o forse sarebbe più giusto dire 5 personalità canadesi della musica del mondo, insomma 5 musicisti e musiciste a cui è stato dedicato dal Canada un francobollo. E non credo che esista al mondo un posto come il Canada, dove il servizio postale nazionale nel tempo ha dimostrato davvero tanta attenzione, tanta riverenza e riconoscenza a un numero sostanzioso di pop star e folk singer, di jazzisti, cantautori, cantautrici e persino rapper in tempi più recenti. Nel tempo anche si è perso un po' il conto di quanti hanno ricevuto questo attestato di celebrità in qualche modo in forma di francobollo, e qui ne ricordiamo 5, a cominciare dal più anziano, il pianista Oscar Peterson, un mostro di tecnica, di misura, anche di ispirazione. Si è celebrato nel 2025 il centenario della nascita di Oscar Peterson. L'emissione del francobollo delle Poste canadesi risale invece a 20 anni prima, in occasione del suo 80° compleanno, il 5 agosto del 2005. Quest'anno invece è l'etichetta Verve a compiere 80 anni e per l'occasione ha inaugurato una serie di pubblicazioni speciali proprio con un concerto inedito di Oscar Peterson alla guida di un trio completato dal contrabbasso di Ray Brown e dalla batteria di Ed Thigpen. Siamo al Baker's Keyboard Lounge di Detroit il 19 agosto del 1960.

Virtuoso, sì, ma mai fuori misura, mai un'esibizione, un esibizionismo di troppo, diciamo così. Oscar Peterson l'abbiamo ascoltato in questa Politics and Poker, da questa ottima performance al Keyboard Lounge di, al Baker's Keyboard Lounge di Detroit, agosto 1960, album inedito pubblicato lo scorso aprile. E per approfondire l'argomento Oscar Peterson e anche il documentario, il docu-concerto, se lo posso definire così, uscito nel 2022, assolutamente raccomandabile, Oscar Peterson Black plus White, diretto da Barry Average. Il bianco e nero, non solo quello del pianoforte, beh, domina anche lo scatto del fotogiornalista Gilbert Duclos, che è finito appunto sul francobollo dedicato a Oscar Peterson dopo un attento e raffinato lavoro di design. È coloratissima invece, altro che bianco e nero, è coloratissima invece l'emissione datata esattamente 19 anni fa, l'11 giugno del 2007, di 4 francobolli da 52 cents che vanno a onorare un quartetto di personalità formato da Paul Anka, Gordon Lightfoot, Annie Murray e, signore e signori, Joni Mitchell.

0: Ogni pretesto è buono per ascoltare Joni Mitchell, lo si capisce, lo si evince chiaramente anche dal tono dei messaggi, dal tenore dei messaggi che nel frattempo arrivano al 335-5634-296. Qui la scusa che abbiamo sfruttato era l'emissione di questo francobollo dedicato a Joni Mitchell nel 2007 dalle Poste Canadesi, 2007 anno in cui Joni Mitchell pubblica Shine, un disco radicalmente ambientalista e iperpacifista. Qui si chiedeva come si fa a definire una guerra santa, e che si parlava di genocidio, ma anche di suicidio del pianeta. Non vedi il nostro destino, diceva il brano, stiamo facendo della Terra la nostra pira funeraria. Big bombs and barbed wire, grandi bombe e filo spinato. Se avessi un cuore piangerei. If I had a heart, I'd cry, è il titolo di questo brano. E in questo stesso anno, nel 2007, molte di queste canzoni, compresa questa che abbiamo appena ascoltato, confluiranno in un progetto coreografico che risveglia in Joni Mitchell un po' la passione giovanile per la danza. Lo spettacolo si chiamava The Fiddle and the Drum, è un titolo preso da un celebre brano a cappella cantato dalla primissima Joni Mitchell. Andò in scena la prima nel febbraio di quello stesso anno a Calgary, e sono anni di relativo isolamento, di lontananza dalle scene, un periodo non facile nella vita di Joni Mitchell. E allora incolliamo anche il suo francobollo, il francobollo che le è stato dedicato dalle Poste Canadesi, su una cartolina di ringraziamento da inviare a tutti e cinque i nomi, direi cinque indirizzi in qualche modo contenuti in questa lista idealista di oggi, ovunque si trovino, perché non tutti sono ancora domiciliati su questa terra. Leonard Cohen, per esempio, ha ricevuto questo timbro di celebrità canadese, celebrità certificata nel 2019, quasi tre anni dopo la morte, e visto il numero dei viventi che lo avevano preceduto in questa particolare galleria filatelica, beh, la cosa non ha mancato di sollevare polemiche. Addirittura sono stati emessi francobolli dedicati a Leonard Cohen prima che in Canada, in Guinea-Bissau, in Indonesia. La Finlandia ha celebrato il suo 70° compleanno con un francobollo, e così ha fatto la Germania per l'80°. E allora le Poste Canadesi, per recuperare il giorno in cui Cohen avrebbe compiuto 85 anni, il 21 settembre 2019, hanno tirato fuori non uno ma tre francobolli, anche questi dal design ultra curato. Però dai colori pastello di Joni Mitchell qui si torna a un bianco e nero stentato, con il nome a caratteri cubitali stilizzato in tre diverse tonalità: argento, oro o bronzo. La presentazione è stata peraltro sfruttata abilmente e commercialmente dalla Sony per lanciare il disco postumo di Cohen, il suo 15° e ultimo album in studio, che sarebbe uscito di lì a poche settimane.
1: Thanks for the dance. I'm sorry you're tired. The evening has hardly begun. Thanks for the dance. Try to look inspired. One, two, three, one, two, three, one. There's a rose in your hair. Your shoulders are bare. You've been wearing this costume forever. So turn up the music, pour out the wine, stop at the surface is fine. We don't need to go any deeper. Thanks for the dance. I hear that we're married. One, two, three, one, two, three, one. Thanks for the dance and the baby you carry. It was almost a daughter or a son. And there's nothing to do but to wonder if you are as hopeless as me and as decent. We're joined in the spirit, joined at the wonder.

Thanks for the Dance sembra davvero un commiato, anche questa è una cartolina di ringraziamento da spedire alla vita per i passi che ci consente di fare. Thanks for the Dance, testo di Leonard Cohen, la musica di Anjani Thomas, che l'aveva interpretata qualche tempo prima e che torna in questo album postumo di Leonard Cohen. Altro giro, altra emissione, stavolta l'artista in questione, nel francobollo in questione, appare di profilo col bavero del giubbetto alzato, sempre in bianco e nero ma con un nome scritto a caratteri cubitali in viola, e il nome è K.D. Lang. Siamo nel luglio del 2014, le poste canadesi si concentrano sulle stelle del country nazionale, tra queste c'è anche K.D. Lang, e continuiamo a immortalare momenti che dureranno a lungo attraverso la nostra collezione di francobolli, diceva all'epoca Deepak Chopra, il presidente delle poste canadesi, e c'era quasi un appello, diceva: incoraggiamo tutti a prestare attenzione a queste storie, alle storie di questi artisti, perché rappresentano veramente chi siamo come canadesi. E qui una canzone di K.D. Lang che sembra quasi rispondere: So it shall be, e allora così sarà.

Continui a bussare e a risvegliare il mio cuore come la luce del giorno che insegue l'oscurità. Posso esistere catturata dal tuo bacio volontariamente oppure concederti il controllo del mio corpo e della mia anima. Chiedimelo e così sarà. So Shall It Be, da Katie Lang e dal suo primo album del lontano 1992 intitolato Ingenio. L'ultima emissione che prendiamo in considerazione in questa puntata dedicata agli artisti omaggiati dalle Poste canadesi è un'emissione del 2009 e in cui tra gli altri c'è anche qui un quartetto di artisti. C'è Bryan Adams, che se non sbaglio è nel cartellone della cerimonia inaugurale del mondiale di calcio, la parte canadese, e poi c'è Robert Charlebois, appunto un riconoscimento, il primo riconoscimento alla comunità musicale francofona del Canada, e soprattutto a Edith Butler, a proposito di cultura musicale dell'Acadia, della regione storica dell'Acadia. E c'è anche il premio per Stompin' Tom Connors, che è un folclorista, e anche Edith Butler a modo suo è una folclorista, ricercatrice e soprattutto splendida interprete di queste tradizioni. La ascoltiamo in un brano inciso in coppia con Lisa LeBlanc chiamato Dans le Bois.

La chiudiamo moderatamente al galoppo questa puntata dell'Idealista con la voce di Edith Butler da un album del 2021 chiamato Le Tour du Grand Bois. A chiudere questa galleria filatelico sonora, questa puntata dell'Idealista, questa lista composta da 5 artisti a cui nel tempo le Poste canadesi hanno dedicato un francobollo, un indiscutibile attestato di importanza e di celebrità. Finisce qui questa puntata, la ritrovate come sempre su Rai Play Sound. Ora a Radio 3 inizia il pomeriggio di Fahrenheit. Saluti, ringraziamenti per l'ascolto, oltre che per i messaggi, da Marco Boccitto. A domani. Yeah.

0: Ore 15.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
2: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
4: Fahrenheit. I libri e le idee.
5: Le 15 in questo momento, carissimi ascoltatori, carissime ascoltatrici, Susanna Tartaro al microfono di questa puntata di Fahrenheit da qui, dagli studi di Via Asiago a Roma, e staremo insieme fino alle 18, quindi sintonizziamoci per un pomeriggio di musica, di libri e di idee, ma anche per capire un po' meglio quello che siamo, anche attraverso la letteratura e i libri che proponiamo. La redazione, che saluto e che ringrazio, è composta da Carlo D'Amicis, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Beatrice Palazzoni, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi. Oggi regia Mariangela Liardi, accanto a lei Cristina Santi. Ed ecco le mie cose preferite nel loro splendore, questa bellissima sigla, in questo caso interpretata da Bollani al pianoforte, con tutte le divagazioni sonore che quelle mani, che sembrano mille, compiono sulla tastiera. Allora, dicevo, le nostre cose preferite. Carissimi ascoltatori, che vi farete sempre più presenti con me attraverso il nostro numero di telefono 335-5634-296 per i messaggi. Beh, quali sono le nostre cose preferite? I libri. I libri, la musica, è chiaro, no? Parlo di questa trasmissione, poi ce ne stanno tante di cose amatissime. Però qui noi ci sintonizziamo per parlare di libri e di letteratura, le nostre cose preferite. I libri come strumento per capire il mondo, per capire quello che siamo, per farci le domande giuste, ecco, non tanto per trovare le risposte, ma per farci delle domande giuste. Oggi è una giornata un po' triste per chi ama il libro, perché se n'è andato Romano Montroni, dopo una vita felice se n'è andato, ha fatto delle cose bellissime, l'abbiamo conosciuto, l'abbiamo invitato spesso, l'abbiamo incontrato per la scuola Librai, per l'avventura delle librerie Coop, come alto dirigente della Feltrinelli. Insomma, Romano Montroni ha avuto tante, tante facce, ma alla fine era una la sua, quella gioviale, quella molto simpatica, di un uomo anche molto sicuro di sé, ma che andava al punto. Ecco, questo direi come primo ricordo, ma il ricordo, quello ufficiale, lo affido ad Alberto Ottieri, presidente della Fondazione Umberto Elisabetta Mauri, che fa parte, come ha fatto parte Montroni del resto, del comitato didattico della famosa scuola Librai. Buonasera Alberto Ottieri.
6: Buonasera a lei, grazie dell'invito.
5: Ben arrivato a Fahrenheit, devo dire, una coincidenza piuttosto curiosa, perché sì, sono andati via due maestri, sì, nel loro campo, che sono dietro le quinte, ma che sono stati così importanti per generazioni di lettori, e anche per la loro città, perché Ulrico Epli è stato Milano e Milano è stata la grande libreria che poi ha fatto conoscere al resto d'Italia uno stile non solo editoriale ma anche libraio, di bottega, di luogo, perché certo, quel luogo adesso non ci sarà più dopo 156 anni, e quindi c'è anche questo elemento di tristezza. E Romano Montroni, d'altro canto, ha fatto anche lui questo, cioè ha lavorato dietro le quinte, ma in un modo anche molto molto presente, perché questa sua postura nella vendita proprio dell'anima, vendere l'anima, si chiamava così un suo saggio sui libri. Ecco, qual è la prima cosa che le viene in mente pensando a Montroni?
6: Beh, Romano aveva un carisma unico, una capacità di attrarre le persone, le cose intorno a lui, una personalità che io ho frequentato per più di 30 anni, che ha sempre portato i librai e le persone intorno a lui a assumerlo come un punto di riferimento, e ha dato al mestiere del libraio, parlo degli anni Ottanta, un senso di orgoglio, di anche lì di capacità di essere un protagonista, e non era così ai tempi, i librai non erano così protagonisti, lo erano magari singolarmente, ma lui ha dato proprio alla categoria del libraio un senso di appartenenza e una presenza che è stata poi per tutti gli anni a seguire un elemento di grande distinzione suo, e che altra capacità sua, di grande capacità di insegnamento verso i librai, della scuola per librai, della Feltrinelli dove è stato e nelle COP dove è stato successivamente. Quindi la prima cosa che mi viene in mente è un carisma di una persona, come anche lei ricordava, simpatica, intelligente, con grande fiuto e anche con grande capacità di coinvolgere gli altri per raggiungere degli obiettivi, che nel suo caso erano la vendita dei libri nelle librerie, e aggiungerei anche nel caso suo una grande cultura, perché lui era un grande conoscitore anche dei libri che vendeva, cosa non facile oggi per la quantità di libri che ci sono, ma lui era sicuramente, ha insegnato a tanti librai a comprare i libri giusti per i clienti giusti.
5: Carisma, capacità imprenditoriale, simpatia, esserci, anche se sembrava un lavoro un po' grigio prima dell'avvento di questa, non solo della figura di Montroni, ma prima che il libraio si prendesse un po' la scena anche nella sua negozio, nella sua bottega. Parlo di bottega non a caso, perché nel suo libro, scusate il gioco di parole, che Marsilio ha pubblicato nel 2010, si intitola Libraio per caso, una vita tra autori e lettori, un libro proprio di Romano Montroni, si racconta proprio così, è andato per caso in mezzo ai libri. Ma secondo lei questa casualità era un vezzo oppure era proprio fatto per questo mondo, e che cosa ha dato di concreto nella storia della cultura, secondo lei? È stato più importante come formazione o come imprenditore, Montroni?
6: Ma dunque, a lui piaceva molto ricordare l'inizio della sua carriera in libreria, e raccontava episodi spesso del fatto che lui ha cominciato come magazziniere della libreria a Bologna. Credo dalla libreria Zanichelli, non vorrei sbagliare, ma mi sembra che fosse quella. E quindi questo suo orgoglio di essere partito dalla base del mestiere era quello che però lo faceva portare un grande rispetto al mestiere che aveva imparato, perché è come dire, io l'ho imparato facendolo dall'inizio, dalla base, e questa mia capacità poi concreta di diventare il più grande libraio italiano, perché onestamente è così, lo faceva, era un suo motivo d'orgoglio. E dopodiché, come diceva lei, era un po' un vezzo, perché poi in realtà lui era molto altro, perché come dicevo prima, in realtà era un appassionato di libri, di autori, unico, e quindi univa diciamo, questa concretezza del mestiere, dal dettaglio, da come si mettono i libri in pila, come si mettono a scaffale, come si comprano, come si fanno le rese, quindi con una concretezza assoluta. E univa anche l'aspetto di cultura generale, che in realtà era un profondo conoscitore dei libri e gli autori lo adoravano.
5: Sì, aveva
6: Cioè, il
5: questo,
6: suo.
5: questo modo anche paterno, sia con il lettore che con l'autore, amicale sicuramente, ma anche paterno.
6: Esatto.
5: Aveva un atteggiamento molto empatico con chi si
6: Empatico.
5: avvicinava. È come se riuscisse a carpire, aveva gli occhi anche molto acuti. Sembrava veramente un personaggio
6: Sì.
5: dei fumetti, vederlo dietro la libreria, tra i banchi, così grande, con questi capelli
6: Sì, è vero.
5: arruffati, questi occhiali, anche un po' storti. Era veramente,
6: Sì,
5: sembrava
6: sì,
5: un
6: sì.
5: fumetto francese, di quelli divertenti e
6: Sì.
5: molto precisi nel tratto. Ma devo dire che la vita è stata anche, forse anche un modo di raccontare le cose, come fanno anche i grandi autori, gli autori che lui ha amato e ha incontrato. Anche lui da libraio se l'è un po' scritta la sua vita, perché è stata anche una vita di imprenditore, ma anche felice con l'incontro di Gian Giacomo Feltrinelli, alla Feltrinelli. Se la Feltrinelli di Bologna è diventato un punto di ritrovo, lo dobbiamo a un libraio come Montroni. E
6: Assolutamente.
5: Nel tempo però anche il rapporto con Feltrinelli è cambiato. Nel 2005 cambiano cose nella strategia imprenditoriale della grande casa editrice. Montroni non cade da cavallo, ma si inventa un'altra cosa geniale, che sono le librerie Coop.
6: Assolutamente, assolutamente. Lui, ma perché aveva una capacità unica di interpretare il mestiere del libraio, quindi poteva un po' prescindere dal progetto che gestiva in quel momento, cioè era lui, il suo mestiere, la capacità di insegnare, quindi di creare anche altri librai, che lo caratterizzava e quindi diciamo poteva sopravvivere rispetto a progetti che magari in quel momento volevano cambiare strada, ma lui, come è stato nella scuola per librai per tanti anni, ha letto bene, ha spiegato, ha formato librai in un mercato completamente cambiato, che però lui sapeva sempre molto interpretare per la sua intelligenza, velocità e forse, ripartendo dall'inizio, per quella capacità, concretezza che ha imparato partendo proprio dal basso. Questo, secondo me, è una cosa che gli
5: Questa
6: dava
5: cosa
6: una
5: di aver
6: forza.
5: fatto la gavetta, forse anche il fatto di aver iniziato come magazziniere, gli ha dato il là per entrare alla Coop, nel senso, nel posto meno elitario, dove comunque ci capiti per forza perché devi fare la spesa, aprire delle grandi librerie molto aperte, molto così, un piccolo roccaforte di intelligenze all'interno del consumo, della spesa, no? È comunque un'idea che fa pensare
6: Sì.
5: anche
6: Sì,
5: ai suoi inizi.
6: perché ricordandolo adesso mentre parliamo, non era una persona per niente snob,
5: No, è vero.
6: cioè Romano aveva una capacità di parlare, di vedere e di confrontarsi con chiunque su qualsiasi tema, cioè non l'ho mai visto assumere atteggiamenti, diciamo, elitari. E forse adesso questa è proprio questa caratteristica della sua crescita, diciamo anche un po' da magazziniere, che gli ha dato anche questa forma di, così, di capacità di comunicare, perché poi era un comunicatore, ed
5: Un
6: era un
5: venditore, era
6: comunicatore,
5: un venditore, è un
6: era un
5: venditore.
6: venditore, un venditore colto, un venditore colto, che
5: Senta,
6: non è
5: Ottieri, allora,
6: automatico.
5: lei ci ha così definito un po' questo grande incontro, insomma, che ha fatto nella sua vita con Romano Montroni. Oggi lo ricordiamo perché è mancato questo padre dei librai e degli autori. che era anche molto, molto potente, molto ammirato, probabilmente invidiato, ma che comunque bisogna oggettivamente riconoscergli questa sua carica di antisnoberia nel tratto, nella postura, che lo rendeva proprio unico come personalità. Le chiedo, a voi, voi avete una grande responsabilità, cioè quella di formare i librai nel tempo in cui si sfornano tanti libri, se ne distribuiscono ancora di più, ne ritornano ancora di più da dove sono partiti e i lettori stanno fuori le librerie. Che cosa, qual è l'insegnamento di Montroni e su cosa puntate per formare un nuovo libraio?
6: Ma guardi, la scuola e Romano alla fine insegnano, questo lo dicevamo spesso anche con Romano, insegnano la base del mestiere, e tutto sommato in un mercato completamente cambiato, si immagini che 30 anni fa solo le librerie vendevano i libri, oggi i libri si vendono nei grandi supermercati, su internet, in edicola, eccetera. Quindi il mercato è molto cambiato. Le librerie indipendenti erano il 90% del mercato, oggi sono il 15%. Però, quindi, diciamo, ci sono le catene, il mercato del libro è anche cresciuto, perché con la pandemia il mercato del libro è cresciuto, quindi questo bisogna ricordarlo. Ci sono mondi come i giornali, i CD, le video che non esistono più. Il libro fisico è rimasto ed è, come diceva Eco, ha una tecnologia semplice come un martello. Alla base di questo ci sono degli insegnamenti che rimangono uguali a 30 anni fa, quando la scuola, più di 30 anni fa, quando la scuola ha cominciato.
5: Tipo?
6: Cioè interpretare la libreria come anche un luogo di impresa, non solo come un luogo culturale, perché questa è un po' la verità. Perché diciamo che un luogo culturale è la base necessaria per aprire una libreria, però dopo ci vogliono degli strumenti come la capacità di gestire un magazzino, di comprare libri, di fare le rese, di gestire il personale, di motivare. Per esempio Montroni era un grandissimo motivatore, dava una scossa alla squadra che formava, che era poi trasferita ai lettori, agli amanti dei libri. Queste cose qua sono uguali a 40 anni fa, cioè non è che, diciamo, è cambiato, sono cambiati forse la dimensione delle librerie, la posizione delle librerie, le luci, gli scaffali, i libri che si comprano, i generi letterari, ma il cuore del libraio è il mestiere che Montroni ha insegnato per 40 anni.
5: Colgo l'occasione per invitare i librai all'ascolto a mandare una mail a fare@rai.it individuando lo scaffale di Fahrenheit, ovvero sarete poi richiamati e potete fare un vostro viaggio sui libri che non possono mancare nella vostra libreria, libri che amate, che magari non sono in cima alle classifiche, ma che voi comunque sostenete da sempre, e quindi abbiamo trovato lo scaffale dell'addio, lo scaffale delle erbe, lo scaffale della religione, lo scaffale della poesia. Quanti scaffali ci sono in una libreria fornita? Carissimi librai all'ascolto, mi raccomando, fare@rai.it, domani avremo un'altra puntata di questo scaffale del libraio. Alberto Ottieri, io la ringrazio molto per questo, per essersi soffermato oggi in apertura di Fahrenheit, per raccontare un mondo e per raccontare una grande personalità, e anche per augurare nel segno del carisma, ma anche della motivazionale, ecco, questa idea che non tanto da film americano, ma semplicemente di darsi una scossa e di capire che cosa ci piace nella vita, che mi sembrava molto aderente all'impeto di Montroni, che ci piace ricordare.
6: Assolutamente, vi ringrazio molto di avermi fatto ricordare Romano oggi con voi.
5: Grazie Alberto Ottieri, e buon lavoro alla sua scuola. Grazie. dei librai e per tutto quello che fa, perché ne fa molte. È presidente della Fondazione Umberto Elisabetta Mauri. E, beh, insomma, un inizio così un po', se vuoi, nel segno della tristezza, ma anche nel segno di un futuro per il libro il più possibile bello, vigoroso, come gli uomini che hanno costruito alla fine la cultura e le lettere di questo paese, con vigore e con il sorriso. Dunque, andiamo alla musica. Giulia May. Beh, fantastico questo titolo del suo CD del 2025. Dice così: io della musica non ci ho capito niente.
0: Libera, voglio essere libera di non portare o portare un velo, truccarmi tantissimo, non depilarmi per mesi, per anni.

0: libera, prima o poi sarò libera. Quando la guerra sarà finita, ritorneremo tutte alla vita.
1: Beh, quando il cantautorato incontra X Factor, posso dire così, perché nel 2024 ha superato i 2 milioni di ascolti con proprio questo secondo album, anticipato da questo singolo, Bandiera. L'autrice si chiama Giulia May, è palermitana. E proprio questo brano è stato scelto come colonna sonora ufficiale della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne nel 2023. Insomma, cantautorato tradizionale, viralità, si intersecano i mondi, ma noi andiamo con il nostro timone dritti nel periglio dei mari più agitati. Intanto vi chiedo, carissimi, 335-5634-296, libri che parlano di libri, ce li avete? Ve ne piace qualcuno? Ve ne viene in testa qualcuno? Qualche titolo? Poteva essere interessante anche come omaggio a chi lavora tanto con i libri. E allora cerchiamo di capire quali sono i titoli che amate e che volete condividere con noi. E a proposito di libri e a proposito di radio, caccia al libro.

0: passare le cuffie con questa sigla di My Favorite Things che davvero rintrona. Sono spettinata in questo momento, forse sono gli scherzi della nostra regista che con Cristina Santi me ne fa di tutti i colori dall'altra parte. Comunque, Caccia al Libro, il posto più gentile del mondo a dispetto di qualsiasi rullata di tamburi o acid o rock acidissimo e pancheggiante come questo. Vittoria, ben arrivata a Fahrenheit.
1: Anzi, buon pomeriggio Susanna e a tutti voi di Fahrenheit.
0: Allora, che bello, siamo qua con lei. Questo è La Caccia al Libro, che risponde allo 06 3686 5666. Per l'elenco dei libri cacciati e i moduli per cercare e offrire basta andare su Rai Play Sound e troverete una lista lunga dove si unisce questo libro che cerca Vittoria. Di chi è?
1: Esatto, è di Elio Giaonola e si intitola Giovanni Pascoli, Sentimenti filiali di un parricida, edito da Iacabook nel 2000, introvabile, e che io desidererei tanto avere perché già ho i libri di questo interprete originale, secondo me, della letteratura, e questo non riesco ad averlo. In più studio da abbastanza tanto tempo anche l'opera di Pascoli, quindi diciamo che sarebbe per me importante poterlo avere.
0: Pascoli così sofisticato eppure considerato quasi scolastico, proprio perché
1: esatto,
0: l'abbiamo imparato un po' a scuola, anche subito a scuola, certo, e in realtà certo, si spalanca come un filosofo finissimo nel suo verso. Sì.
1: In più, chiedo scusa, no, in più questa interpretazione psicanalitica, no, che Giaonola fa rispetto a tanti autori, io l'ho utilizzata spesso con i miei alunni liceali e direi che scandagliare questa biografia profonda, i fantasmi, le fantasie da cui poi l'immaginazione del poeta trae linfa per la sua opera, è sempre stata una bellissima esperienza, perché i ragazzi, forse proprio perché nell'adolescenza anche loro, no, scandagliano il loro profondo, l'hanno apprezzata molto e insomma si avvicinavano volentieri a questi autori, quindi un motivo in più direi per me,
0: certo,
1: di amare questo tipo di
0: interpretazione. Qual è l'elemento pascoliano che ha più accesso a dei ragazzi sensibili come sono quelli dell'adolescenza?
1: Ma direi proprio questo aspetto, no, del trauma, no? Il trauma infantile di questo ragazzino che a 12 anni perde il padre e poi questa sua regressione, cioè questo suo blocco che è causato da questo trauma, come ben dice in questo libro, illustra in questo libro addirittura con un senso di colpa profondissimo, quasi per aver ucciso il padre, avendo desiderato la morte del padre che l'aveva messo in collegio bambino a neanche 7 anni. Quindi ai ragazzi forse interessa anche tutto questo dolore, tutto questo vissuto profondo che poi lo blocca.
0: Vittoria, vorrei stare in classe con lei. Vorrei stare in classe con lei e devo dire che è grande insegnante, grande ricerca questa di Elio Giaonola, Pascoli, Sentimenti filiali di un parricida, Iacabook 2000. Io la saluto, la ringrazio.
1: Grazie
0: molto.
1: Io ringrazio tantissimo voi e complimenti a tutti voi.
0: Grazie.
1: Sono fedelissima Radio 3.
0: Ah, evviva, evviva. Allora, andiamo e cambiamo, anche se anche qui a malinconia ce n'è da vendere. Petros, ben arrivato a Fahrenheit.
2: Buongiorno a tutti, grazie dell'accoglienza. Sì, cambiamo decisamente ambito. Io cerco, perché è introvabile in tutte le librerie, anche nelle catene online, un testo di Giuseppe Berti del 1971, il cui titolo sembra anche un po' incompleto, perché incompiuto, perché è Modesta proposta per prevenire, e non si capisce cosa voglia prevenire ovviamente, però nella presentazione che lo stesso Berti ne ha fatto è stato profetico, perché se posso rubare qualche secondo, lui scrive: se gli italiani avessero già acquistato in politica la larghezza di vedute che hanno ormai gloriosamente raggiunto ad esempio in pornografia, questo mio libretto, per quanto bizzarro, verrebbe senz'altro adottato quale testo di educazione civica nelle scuole medie superiori. Per il momento, dato che il processo evolutivo nazionale che nel processo evolutivo nazionale abbiamo dato la precedenza alla pornografia, spesso ad arrestare il libretto semiclandestino di provocazione. E in effetti è rimasto un libro semiclandestino, perché non si riesce a trovare da nessuna parte, e è un libro, per gli stralci che ho potuto leggere, completamente diverso dalla produzione di Berto, che ovviamente è già variegata, perché tra Il cielo è rosso, Il male oscuro, Anonimo veneziano, La cosa buffa e La gloria, diciamo, esplora contesti completamente diversi, ma sempre con questo diciamo conflitto di fondo,
0: conflitto, malinconia, questa amarezza di fondo. Senta Petros, ma lei ha veramente cultore di Berto, mi sembra, le manca questo testo? Mi dispiace che le manchi, e quindi facciamo appello a tutti i nostri ascoltatori, vi chiediamo di completare questo scaffale di Petros, che ci scrive da Lussemburgo.
2: Esatto.
0: E quindi il libro deve arrivare fin laggiù.
2: Torno spesso in Italia.
0: Allora, torna apposta per prenderlo il libro.
2: Torno apposta per prenderlo.
0: Ah, sarebbe bellissimo anche l'incontro con le persone, che è quello che cerchiamo di facilitare, perché cosa c'è di più bello di parlare di un libro che si ama? Veramente ci sono cose anche più belle, però questa si mette ad alto livello. Allora, Giuseppe Berto, modesta proposta per prevenire Marsilio.
2: No, Rizzoli 1971.
0: Ah, Rizzoli, correggo in diretta, Rizzoli 1991 per Petros.
2: No. 71.
0: Giuseppe Berto, modesta proposta per prevenire, Rizzoli 1971. Grazie Petros, lo sa che qualcuno ce l'ha fatta? Roberta? Forse Roberta
3: salve.
0: È qui con noi.
3: Sì, sono qua, buon pomeriggio.
0: Bene, sta qui collegata, ma mi sembra un po' lontana.
3: Beh, sì, almeno a 7.000 chilometri.
0: Caspiterina, sono caduta dalla sedia. E dove sta? Dove se n'è andata?
3: Sono ai Caraibi, Saint Martin.
0: Però, per lavoro,
3: parte,
0: per vacanza...
3: No, una parte dell'anno abitiamo con mio marito qua.
0: Ah, vedi, siete fra coloro che dividono la loro vita, magari la loro seconda vita ai Caraibi.
3: Sì, diciamo anche seconda vita, direi.
0: La seconda vita ai Caraibi. Che strano. Parlerai con lei ore, ma noi dobbiamo parlare di Palla di Sogno, di un libro
3: esatto.
0: Di Liz Twain. Editori in Sintonia, sì. E Five Show Production, 1993. Questa Palla di Sogno è un libro che a lei interessa. Anzi,
3: sì, anche seconda vita, direi.
0: La seconda vita ai Caraibi. Che strano. Parlerai con lei ore, ma noi dobbiamo parlare di Palla di Sogno, di un libro
3: esatto.
0: Di Liz Twain, editori in Sintonia, sì. E Five Show Production, 1993. Questa Palla di Sogno è un libro che a lei interessa, anzi,
3: sì,
0: interessava.
3: Molto.

0: Padova, per modo di dire, modestamente, ma insomma, Anna, allora, deve lanciare questo, deve lanciare questo libro e fare 7000 chilometri, è in grado?
1: Assolutamente, io spedisco sempre libri, è la mia specialità. Allora, ho trovato questo libro per puro caso, qualche giorno prima di ascoltare la vostra trasmissione in questo negozio a Padova che si chiama Angoli di Mondo, che è una cooperativa sociale, e mi è capitato tra le mani, mi ha molto colpito, però l'ho lasciato lì perché ho detto no, non è per me. Poi ho ascoltato la trasmissione e ho detto ma è il libro che ho visto due giorni fa. E allora vi ho contattati e sono andata a prenderlo e c'era fortunatamente ancora, quindi ce l'ho in mano, esiste. Beh, qui
0: no vabbè, ma è bellissima questa cosa e sai che le dico, vacanza assicurata, cara Anna.
1: Perfetto, benissimo,
0: siamo già tutti lì con l'ombrellone e con le ciabatte, quelle comode. Allora, Roberta, a parte gli scherzi,
2: sì.
0: Palla di sogno arriva, sì. Anna non so, ma comunque è bello averla fatta felice.
2: Beh, sono molto molto contenta, anche perché in questo caso, come avevo anticipato quando ci siamo sentiti con voi la prima volta, sarà uno strumento di lavoro, perché è un libro che viene usato negli hospice per i bambini, è un libro per l'accompagnamento dei piccoli malati oncologici, quindi ha ancora più importanza.
0: Ah beh, questa cosa è molto importante e porta subito la nostra conversazione su un altro piano. Quindi è un libro di diletto, per diletto, non è tanto un libro per diletto, anche se, anche se è così meravigliosa la sua caccia e diventa tutta un'altra storia. Senta, ma lei continua a lavorare, sì, quindi come assistente, porta la sua, è volontaria, come mai?
2: No. Sì, esatto, io ho appena concluso il mio percorso con l'Università Popolare in Gorde Scienzia di Torino, che attraverso il metodo ICL, l'accompagnamento empatico della sofferenza legata alla fine della vita, poi permette la formazione di volontari che poi si occuperanno dei morenti e delle loro famiglie, e in particolare cercando strumenti anche per i piccoli malati oncologici, come le dicevo. E quindi questo libro che racconta questa storia di un giovane delfino un po' speciale che improvvisamente viene attratto anche da altri interessi al di fuori del mare e sviluppa, questo delfino spuntano le ali e quindi viene usata questa metafora come trasformazione per spiegare ai malati, ai piccoli malati, il passaggio della morte.
0: Anna, allora, quale momento più felice è stato questo suo ritornare in questa piccola cooperativa che vendeva libri, questo libro così prezioso, che se ne va da una persona che non conosce con questo scrigno
1: anche
0: dentro.
1: Perché arriva da questa economia circolare, nel senso che è un negozio dove si comprano le cose usate,
0: sì,
1: si portano le proprie cose, e quindi è un libro che viene comunque da un'economia circolare e viene anche da me, che sono un insegnante di italiano, per cui per me le parole, trovare le parole giuste e usare le metafore è sempre... è il mio campo, per cui sono ancora più contenta di poter contribuire a trovare le parole giuste, ecco, per ogni momento della vita, quindi sono felice di aver trovato Palla di Sogno e di poterlo far viaggiare fino così lontano, ecco.
0: Beh, Fahrenheit è stato il vostro cupido, cara Roberta e cara Anna, io vi saluto, vi ringrazio, rendete come al solito il pomeriggio più intenso, succede sempre così con la caccia al libro, è uno strano destino. Aggiungiamo alla caccia di oggi, cioè quella di Vittoria che cercava il libro su Pascoli di Jakabuk e di Petros il libro di Berto, aggiungiamo Andrea Emo, Quaderni di metafisica Bompiani, di William Friedkin Il buio e la luce, sempre per Bompiani, di Marella Agnelli Ho coltivato il mio giardino per Adelphi 2014 e Le avventure di Tintin di volume 2 di Hergé per Rizzoli Lizard 2011. Quanti libri, quanti desideri.

0: 335, dov'è la mia scaletta? Mi perdo tutto, come mai? Eccola qua, 335-5634-296. Beh, i messaggi sono tanti. Libri sui libri? Vi avevo chiesto un libro che avete amato e che parlava di libri. Oggi festeggiamo il libro. Allora, libri sui libri, si apre un mondo, ci scrive qualcuno che non si firma. Dalle vertigini di Calvino, di Se una notte d'inverno, un viaggiatore, agli arabeschi di Potocki del manoscritto trovato a Saragossa. E ancora, una solitudine troppo rumorosa, un meraviglioso libro che parla dell'amore per i libri, lo adoro e ci ho pianto anche parecchio. Vi ascolto dal Brasile, un abbraccio Lori. Lori, la salutiamo. Virginia Woolf, come leggere un libro, e il lettore comune, scrive Gerardo da Udine. E la misteriosa fiamma della regina Loana di Umberto Eco. Un libraio ha perso la memoria, ma non quella dei libri letti. Se raccontarti tutto di Carlo Magno, sa raccontarti tutto di Carlo Magno, ma non ricorda niente delle sue figlie. Dice Susanna da Tor Pignattara, Roma per i romani Torpigna, lo dico per chi ci ascolta fuori da Roma. I libri degli altri, di Italo Calvino, ci scrive Piero da Fermo. Tanti bei messaggi, tante storie, tante vite. Andiamo però ai giorni d'oggi, anzi alla nostra offerta radiofonica, perché questa mattina, se eravate sintonizzati come me su Radio 3, ecco, questa mattina La Città ha dedicato la puntata all'argomento mondiali, ha toccato gli aspetti antropologici, sociali, storici. Se vi eravate sintonizzati prima, Luigi Spinola parlava anche delle implicazioni politiche. Ci sono nazioni che rappresentano in campo guerre, regimi, no? Quindi Radio del Mondo anche lì ha declinato alla sua maniera i mondiali e lo sport. Noi però, attraverso due libri, e quindi due autori, due scrittori, due saggisti anche, ci chiediamo se il calcio non sia insidiato dal tennis nel cuore dei tifosi, ma anche lo constatiamo dagli ascolti TV. Io che abito vicino a dove si gioca a calcio, quindi vicino allo stadio olimpico, ma anche a dove si fanno grandi tornei di tennis, vedo quando ci sono delle partite i bambini tutti vestiti come i loro idoli, ma adesso vedo anche piccoli Sinner che vanno in giro per il quartiere. Ecco, devo dire che però ci sono dei ragazzini di 12 o di 16 anni che non hanno mai visto l'Italia ai mondiali. Ecco, insomma, ci sono delle strane cose, un cortocircuito un po' strano tra calcio e tennis, di cui si parla tantissimo, ne parliamo anche noi, ma ne parliamo con Umberto Marino. Buonasera Umberto Marino.
1: Buonasera. Buonasera.
0: Che scrive tennis per MDS Editore, e con Angelo Carotenuto, i mondiali immaginari per Sellerio. Per Sellerio.
2: Buonasera, buonasera, grazie.
0: Allora, intanto una domanda per tutte e due. Tennis e calcio, sia per Carotenuto che per Marino. Allora, possiamo azzardare, prendendo l'oggettiva grande fortuna del tennis, a una sorta di individualismo, cioè di preminenza anche positiva, non per forza, però sociologicamente è come se ci fosse una preminenza dell'individuo rispetto a una condizione di squadra? O è una lettura che secondo voi non regge più di tanto? Umberto Marino.
1: Guardi, io ho giocato a tutti e due gli sport, quindi diciamo posso rispondere per entrambi. Io non credo che sia un problema, come avvenne intorno all'inizio degli anni 70, del ritorno al privato, cioè che si passò dall'idea tutti insieme possiamo cambiare il mondo, quindi da un'idea di squadra, di società, a sostanzialmente a Rambo, siamo soli con il nostro pistolino fucile e tutto il resto sono nemici. Non credo che sia questo. È chiaro che per i bambini soprattutto il fatto che ci siano dei campioni nel tennis fa sì che il tennis abbia avuto un incremento incredibile. Io, i miei maestri mi dicono che quest'anno hanno avuto il 50% in più di allievi, ma sono anche tutti quelli che ricominciano. Ad aprile si ricomincia il tennis, ci stanno le signore che vogliono dimagrire, i signori che dicono: bah, adesso voglio fare uno sport, non posso più giocare a calcio o a calcetto, eccetera. Quindi penso che sia più che altro quello il traino effettuato dai grandi campioni, insomma.
0: I grandi campioni, beh, insomma, io credo che per i ragazzi, quelli che citava lei, che si iscrivono nelle scuole di tennis, Zidane e Cannavaro sono un po' delle entità astratte, mentre Sinner lo conoscono non solo dalle pubblicità, ma anche dalla risposta al servizio, insomma, conoscono anche il rovescio con una mano sola di Musetti oppure Cobolli, che so che ha disputato la finale dopo 50 anni dopo Panatta. Ammetto, ho avuto
1: Dopo Panatta.
0: ripetizioni oggi dai miei colleghi, sia in tennis che mondiali. Io metto insieme un po' le cose, ma mi piace anche parlare di qualcosa che conosco senza conoscere. Quindi chiedo ad Angelo Carotenuto, anche per lei questa dimensione, diciamo, individualista del tennis rispetto a quel gioco di squadra è una cosa un po' superata, cioè qui c'è solo una questione di numeri e di ascolti che fa sì che per i ragazzini il tennis sia più interessante.
2: Sì, non credo che ci sia un'implicazione di quel tipo. Peraltro il boom del tennis coincide con un boom anche in altri sport italiani. E anche altri sport italiani sanno proporre dei nuovi modelli virtuosi di campionesse, di campioni, di ragazze e ragazzi che fanno agonismo in una maniera nuova, col sorriso, in una maniera, vorrei dire, dolce, un agonismo nel quale l'avversario è innanzitutto un compagno di percorso, un compagno di cammino e dopo anche un rivale. Tutto questo lo vediamo nel tennis, lo vediamo nell'atletica, lo vediamo nel nuoto e sono tutti sport, sono tutte federazioni che hanno avuto un incremento di tesserati nella generazione Z. Cioè questi ragazzi, queste ragazze italiane ci stanno dicendo che la tossicità nello sport è una cosa che rigettano e mi pare che questi esempi felici incrocino una incapacità del calcio di apprendere tutto questo. No, è rimasto ancora un po' uno sport che parla un linguaggio vecchio, un po' tossico, una mascolinità che ancora resiste in una certa maniera. Credo che l'incrocio tra l'arrivo di Sinner, ma anche di Furlani nell'atletica, di Sara Curtis nel nuoto, con le tre mancate partecipazioni dell'Italia del calcio ai mondiali, abbiano prodotto una miscela di tipo
0: No,
2: esplosiva.
0: è interessante Angelo Carotenuto quello che dice, anche se con una sorta di amarezza, perché lei fa una dichiarazione d'amore al calcio, addirittura si cimenta in un'operazione a dir poco folle, cioè costruisce un cartellone immaginario, cioè, secondo me questo è il sogno da ragazzino, che da ragazzino adulto, la parte sua ragazzina che è...
2: Sì.
0: Le ha imposto questo passo nella narrativa, perché ascoltatemi, ascoltatori, sentite qui, nei suoi mondiali immaginari lui fa, a Carotenuto, fa affrontare partite di campionati mondiali diversi, cioè diversi ma negli anni, quindi molto, molto, veramente molto intelligente, molto, molto simpatico, ma anche intelligente, anche distopico. Cioè, Inghilterra 1990 contro il Brasile di Pelé del 1970. Oppure far giocare Ungheria 1954, sempre col Brasile, ma del 1982. Insomma, ma cos'è? Il sogno di un appassionato, sicuramente. Ma che cosa raccontano in più questi incontri impossibili?
2: Ma è un vero torneo che parte dai sedicesimi di finale e arriva alla finale, ma con lo scopo in ogni partita di affrontare un tema che riguarda il calcio, ma non solo. Nella prima partita, quella che citava lei, tra l'Inghilterra del 70, l'Inghilterra del 90 e l'Inghilterra del 70, ci si domanda su chi oggi possiamo chiamare dei maestri, no? Cioè se gli inglesi che hanno inventato il calcio o i brasiliani che lo hanno reso un'arte sublime vincendo più di tutti. È come chiedersi chi sono i maestri, gli italiani che hanno inventato il cannocchiale o gli americani che sono andati sulla Luna. e così via. Ogni partita ragiona intorno a un tema. Quando l'Italia degli anni 30 incontrerà l'Argentina del 78, sono due squadre che sono fiorite sotto delle dittature, diventando anche una specie di paravento per i militari al governo in quel momento. I giocatori di quelle due squadre si chiederanno: ma noi ai mondiali per chi andiamo in campo? Per il popolo o per i generali o per i dittatori? E sono un po' tutte partite così raccontate. Ho provato a raccontarle con un po' lo stile, l'unico stile che poteva raccontare queste partite improbabili e impossibili, cioè quella dei grandi narratori sudamericani, quella del realismo magico, quando tutto può succedere anche le cose più improbabili.
0: Sì, infatti è veramente godibilissimo, è molto intelligente come costruzione questo I Mondiali Immaginari, Angelo Carlo Tenuto. Umberto Marino, allora abbiamo sfiorato la dimensione con i calciatori e con il loro machismo, ecco, banalizzo, ma insomma, in campo, la questione fisica del fisico, perché il fisico è oggettivamente cambiato. Ho visto recentemente un documentario dedicato a Lea Pericoli, che in confronto con mettendola come gioco, confrontandola con Jasmine Paolini, ecco, io sembra possa giocare come la Pericoli. Per quanto il gesto era tutt'altro, era quasi delicato, quasi veramente aereo, sembrava più una danza che la potenza fisica del gesto di Paolini e dei grandi campioni. Ecco, anche qui, se lei dovesse immaginare una partita impossibile, come vedrebbe questi due agonisti? Pericoli Paolini, per esempio, Panatta Sinner. Si può fare questo ragionamento in merito proprio
1: No, non si può fare. Diciamo,
0: complessione?
1: però esistono due tronconi che, diciamo, hanno attraversato la storia di questo sport, e anche dei tifosi. Io lo affronto nel libro. Cioè, c'è sempre stata la contrapposizione tra l'atleta muscolare e l'atleta grande stilista. Lei consideri che pochi anni fa a Londra, e ancora giocava Roger Federer, venne fatta una mostra in cui si mettevano a confronto le statue greche, le posture degli atleti greci con i movimenti fotografati di Roger Federer, che era il massimo della purezza dello stile, così come lo era Pietrangeli, così come nelle donne lo è stata Suzanne Lenglen e lo è stata Lea Pericoli. Ora c'è tutto un altro versante, che è il versante della bruta potenza, diciamo, di chi tira molto forte, di chi è forte atleticamente e che magari qualche volta è più carente dal punto di vista stilistico. Lei considera che Pietrangeli, quando era giovane, io ho fatto in tempo a vederlo perché purtroppo non sono giovane, Pietrangeli, se sbagliava un rovescio, si metteva a sinistra, cioè dal lato dove si colpisce il rovescio, e fino a quando non faceva due rovesci perfetti di stile più che di resa, diciamo, dal punto di vista del punto, non si spostava al centro, perché per lui era una bestemmia aver giocato male, in maniera poco elegante, quel colpo, che era una delle sue caratteristiche più brillanti, diciamo. E quindi, diciamo, questi due rami sono sempre esistiti. Per esempio, c'è stata una migrazione dei tifosi di Federer verso Alcaraz, perché è un giocatore stilisticamente più
0: Possente.
1: interessante, più
0: Più
1: fantasioso, mentre
0: fantasioso.
1: quelli di Nadal si sono spostati su Sinner. Il problema che io affronto nel libro è quello di quando tu sei un italiano che però sei un tifoso di Alcaraz, e allora ti attacchi ad alcune argomentazioni come: ma certo, la mamma di Sinner si chiama Siglinde, come lei
0: Ah,
1: sa,
0: vabbè. Sì, certo.
1: come la mamma di Sigfrido,
0: Ho
1: e
0: capito.
1: soprattutto l'argomento che lui paga le tasse a Monte Carlo, e mentre Alcaraz le paga, ti attacchi a questo, le paga a Murcia, cioè le paga in Spagna, e quindi ti attacchi a tutto pur di
0: Vabbè,
1: tifare il tuo
0: attaccarsi al
1: amato.
0: fisco, voglio dire, c'è di peggio nella vita. Detto questo, la cosa che mi ha sicuramente colpito è la sua grande affezione, il suo grande tifo per il padel, Umberto Marino.
1: No, io le padel. No, no.
0: Lo prenderebbe
1: Il
0: a
1: libro si
0: padellate.
1: conclude. No, il libro si conclude, se lei gli ha dato un'occhiata, con un
0: Certo.
1: capitoletto che elenca tutti i malanni che derivano dal padel. E
0: È
1: questo
0: per
1: capitoletto
0: questo lì
1: deriva a sua
0: volevo
1: volta.
0: arrivare.
1: Da un'osservazione che mi fece sul campo da tennis un chirurgo d'urgenza, mio amico, col quale io prudenzialmente gioco, vista la mia età è meglio giocare come compagno con un chirurgo d'urgenza perché puoi intervenire in ogni caso, e lui mi disse in romanesco, che è una lingua però come lei sa è molto icastica, lui mi disse gli ortopedici col padel se stanno a fa i panfili, e poi soggiunse no i yacht, i panfili, intendendo quelle navi smisurate, quelle che c'aveva la regina Elisabetta, cioè non uno yacht semplice da una cinquantina di metri, roba da 200 metri, perché effettivamente dopo il calcetto il padel ha...
0: E qui se parla di calcetto andiamo subito, la palla passa a caro tenuto, cioè, perché se il padel sta al tennis, il calcetto sta al calcio, e come la mettiamo col calcetto?
2: Io adesso non vorrei sembrare una sibilla, però sono andato a incastrare un po' di cose alla ricerca anche della genesi di questa crisi del calcio italiano e del perché. Poi insomma noi siamo sempre molto bravi a scovare i perché quando le cose sono già avvenute, no? Quindi cerchiamo un po' ex post le cause delle crisi. Più o meno, il boom dei campi di calcetto, cioè la conversione dei campi di calcio a 11 in più campi di calcio a 5, il grande boom avviene intorno al 2003, 2004, 2005 in Italia.
0: Non vorrei... Oddio, non riesco a capire perché, proprio in quegli anni, secondo lei?
2: No, non è che perché succede in quegli anni, succede che dopo quegli anni non abbiamo più avuto una nazionale di calcio competitiva.
1: Nel 2006 abbiamo vinto i mondiali, però.
2: Nel 2006 abbiamo vinto i mondiali, dopodiché l'Italia non ha più passato un turno.
1: Sì.
2: È come se la pratica del calcetto ha sostituito, questo voglio dire, ha sostituito il gioco a 11 dei ragazzi, no?
0: Uh-huh.
2: E adesso non vorrei che questo boom del padel progressivamente...
0: Attenzione,
2: che mangia...
0: finalmente ho capito, arrivata la sibilla.
2: Pure io sono stato un po' largo.
0: La sta tirando, gliela sta tirando ai tennisti, abbiamo capito.
2: Non vorrei che prosciugasse i campi da tennis al punto che... Tra 20 anni ci troviamo a dire com'era bello quando
0: c'era Sinner. Bene.
2: Quando c'era Sinner.
0: Piace questa vostra. Siete arrivati e proprio. Ecco, sì, Marino.
1: Posso intervenire un attimo? Il calcetto è stato inventato al Circolo Parioli. È stato inventato in un campo da tennis.
0: Da Panatta. Direttamente da Panatta, dove si.
1: L'hanno inventato Panatta e ancora c'era Pietrangeli. Perché abbassavano la rete e giocavano a calcio. Quindi diciamo si potrebbe addirittura arguire che la colpa della crisi del calcio deriva addirittura dal tennis.
0: Io ho fatto una battuta. Ho fatto una battuta con Panatta perché non lo sapevo ovviamente, ma devo dire che secondo me lei adesso gliela sta tirando a caro tenuto, nel senso che ognuno di voi tifa per il proprio sport, questo mi sembra.
1: Io
2: amo il tennis alla stessa maniera del calcio, quindi.
0: Ecco, e anche Marino a questo punto.
1: Sì, le dicevo, ieri sera su Rai 1 è andato in onda un documentario, una docufiction su Zoff che ho scritto io, quindi diciamo che non ho nessuna cosa, calcio.
0: Ma infatti è assolutamente, anche da Angelo Carotenuto, ho condiviso questa visione così ampia sullo sport, ma abbiamo messo insieme, noi guardiamo quello che succede, guardiamo anche i mondiali anche se non siamo rappresentati come squadra, e guardiamo il tennis anche se palleggiamo a casa contro il muro.
2: Sport, no?
0: Esatto, lo guardiamo, ma lo guardiamo attraverso i libri, e quindi Umberto Marino ha scritto Tennis per MDS Editore e Angelo Carotenuto I Mondiali Immaginari per Sellerio, e sono due piccoli libri molto interessanti perché leggono i tempi, ma soprattutto giocano con quelle che sono le passioni dei loro autori, e abbiamo cercato di dare una dimensione narrativa a questi due sport, anche scherzandoci un po' su, perché alla fine fa pure bene, no? Farsi due risate. Grazie Angelo Carotenuto e grazie Umberto Marino.
1: Grazie a lei. Buonasera.
3: Vorrei avere il cuore un po' più forte, più incolumità, per non lasciarmi prendere dal panico, che poi a quest'età Trent'anni a non avere mai schivato i vostri errori. Trent'anni a non avere mai capito che in fondo siete solo genitori.

0: finisce con quest'aereo, con questo rombo. Giulia May, cantautrice e pianista palermitana, nata nel 1993, davvero un indie pop piacevolissimo, molto divertente, acuto, tra l'altro con una base classica notevole, perché studia il pianoforte classico a 9 anni e canto al Conservatorio Bellini di Palermo. Insomma, devo dire, bello essere figli, come dice lei, e sarebbe bellissimo essere figlia di Flannery O'Connor. Buonasera Benedetta Centovalli.
1: Buonasera a tutti voi e grazie di questo invito.
0: Benedetta Centovalli ha scritto Il cielo e la polvere per Mimesis, è una curatela di una serie di saggi, Visioni e Universi di Flannery O'Connor, dove sono raccolti dei punti di vista, devo dire, notevoli, autoriali, di scrittori, anche di editori, che ruotano intorno a questo grande, piccolo, prodigio, mistero, piccolo per la vita breve di Flannery O'Connor, ma il suo prodigio, la sua brillantezza, la sua forza continua. Pagina dopo pagina, nei racconti, ma anche nei romanzi, una scrittrice dalla vita complicata e che però, ecco, io le farei subito questa domanda, Benedetta Centovalli. Lei, mi chiedo, in cosa risieda l'importanza di Flannery O'Connor, visto che lei apre tutti i saggi? Qual è il nucleo per cui Flannery O'Connor, come la incontri, è un magnete?
1: Ma credo che ovviamente potremmo rispondere in tanti modi, ma proverei con il modo forse più diretto, se così si può dire. Lei c'entra proprio l'obiettivo, il bersaglio del mistero. Al centro della sua narrativa c'è il tentativo di raccontare il mistero dell'esistenza, salvo che questo mistero poi ovviamente scappa via, è come la lince, è un animale selvatico, non è prendibile, e se ti prende non ti lascia più. E quando ti prende fino in fondo, Flannery O'Connor in qualche modo ci dice: beh, allora è la scrittura che ti ha preso, e quindi non puoi più abbandonare anche il mistero, non solo quello dell'esistenza, ma anche quello dello scrivere. Credo che leggendo Flannery O'Connor noi ci rendiamo perfettamente conto di questo. I racconti di Flannery O'Connor non raccontano nel modo tradizionale a cui siamo veramente abituati, ma mettono in scena delle situazioni che ci obbligano a un pensiero, a una partecipazione dentro il racconto, con dei finali sempre sorprendenti che rovesciano la storia, che, come diceva anche lei, come amava dire, prendono letteralmente a sberle il lettore. Quindi l'altra cosa che credo sia un notevole regalo è quello che è una lettura finalmente non cordiale, ma che ti costringe a cambiare punto di vista, quindi ti prende a sberle e ti fa star male. Potremmo anche dire, per chiudere questa prima riflessione, che in qualche modo noi non riusciamo mai a empatizzare con nessuno dei personaggi dei racconti di Flannery O'Connor. Empatizziamo con il narratore, cioè con Flannery O'Connor. Il personaggio dei personaggi è proprio lei, e anche questo è un miracolo.
0: Prendere a sberle il lettore, come il destino ha preso a sberle la sua vita, la vita di Flannery.
1: Esattamente, sì, forse c'è anche questo in qualche modo. C'è anche una sorta
0: perché,
1: di...
0: Perché diciamolo, perché magari non tutti sanno che Flannery O'Connor è stata vessata da una malattia ereditata da un padre amatissimo che era il lupus. Il padre è morto di questa malattia e lei ne morirà anch'essa giovane, nel momento in cui poteva raccogliere i frutti della sua... del suo lavoro di intellettuale, di scrittrice, sì. Era proprio sulla rampa, era proprio una giovane donna riconosciuta anche, non se l'è goduta il suo, o forse sì, chi lo sa.
1: Io credo di sì, per una ragione, che quando le è stato diagnosticato il lupus lei aveva 25 anni e l'aspettativa di vita a quel tempo era massimo di 3 anni, il padre era morto ancora in un minor tempo, lei aveva 15 anni quando il padre muore di lupus nel 41. A lei le viene diagnosticata nel 50-51 con certezza, quindi pensa di avere pochi anni davanti a sé. In realtà vive fino al 1964, anche questo è un altro piccolo grande miracolo. Lei sa di essere a scadenza, quindi quella lotta che l'aveva contraddistinta fin dall'inizio, fin da ragazzina, è una ragazzina controcorrente che ama essere diversa dagli altri, che è diversa dagli altri, che si isola, ma si isola per leggere, scrivere, fare cose strane, tipo insegnare ai suoi polli a camminare all'indietro, insomma fa delle cose per te, veste i suoi polli, gli dà nomi altisonanti, Mussolini, Churchill, Hitler, insomma si diverte così, si diverte in modo insolito. Ecco, quella lotta che lei intraprende fin da ragazzina verso le convenzioni, i luoghi comuni, ciò che l'annoia, diventerà poi, come dire, la cifra di tutta la sua vita. Una lotta proprio per resistere, resistere anche viva e portare a termine quella missione che già intorno ai 16-17 anni lei si è data molto chiaramente. La morte del padre le consegna come la missione, diciamo, di far qualcosa di buono con la sua vita. Col padre loro insieme disegnavano, si raccontavano storie, lei era stata molto aiutata, stimolata da questa figura paterna, Edward, che aveva appunto amato moltissimo. Allora alla sua morte, come dire, quel vuoto va comunque riempito, io devo mantenere questa promessa che ho fatto a me stessa e forse a lui, e quindi a quel punto diventa un rivolgersi a Dio, alla religione, lei è profondamente religiosa. Per fare che cosa però? Per diventare una scrittrice, per essere una scrittrice. Quindi il poco tempo che le resterà da vivere dopo la diagnosi è un tempo che lei non spreca neanche un secondo, scrive tutte le mattine in modo molto metodico, usa tutte le energie che le restano a disposizione. Anche questa mi sembra una cosa estremamente interessante, cioè come dire fare di qualunque cosa ti accada nella vita non necessariamente un inferno, ma trasformare questo inferno in qualcosa di diverso, e anche qui lei ci riesce benissimo.
0: Nel 1960 scrive Il cielo e dei violenti. Flannery O'Connor nasce a Savannah in Georgia nel 1960, Ray Charles, scrive Georgia on my mind, e pensavo anche che in questo saggio c'è un importante resoconto, punto di vista sul rapporto di Flannery O'Connor con razzismo e sì, con la sua gente, che era gente di colore, che comunque a cui lei non si sentiva mai di appartenere. Comunque, ecco, devo dire che questa, adesso il saggio sul razzismo, mi ricordi lei
1: forse Angela O'Donnell, ecco. Ovviamente è scritto da un'americana che si Angela è occupata O'Donnell, proprio
0: esattamente,
1: in di questo.
0: Una radicale ambivalenza, così si
1: esatto
0: chiama.
1: Ha scritto anche un libro, il saggio è tratto anche un tratto libro da questo testo, sì.
0: Ed è questo testo, appunto, che si intitola Il cielo e la polvere, edito per Mimesis, raccoglie questi punti di vista. E questo di Angela O'Donnell è molto interessante. Ce lo vuole un po' sintetizzare o rivedere da
1: sì,
0: par suo Centovalli?
1: Volentieri, ci proviamo perlomeno. Trovo che è importante, insomma, mettere l'accento su questo, perché i lettori italiani e anche in qualche modo gli studiosi italiani di Flannery O'Connor, chi insomma l'ha frequentata negli anni passati, forse questo aspetto non è stato tra quelli più considerati, mentre che possiamo capire ben perché, insomma, in fondo la questione razziale, non che non esista da noi, esiste, come lo sappiamo bene, e anzi mi sembra più viva che mai, ai noi, ma in qualche modo ha coinvolto, insomma, la storia del nostro paese in una misura diversa. Quindi è una sensibilità che forse noi non abbiamo sviluppato in modo così importante, anche teorico, no? Come negli Stati Uniti è stato fatto. Quindi quello che accade è abbastanza curioso, nel senso che appunto Flannery vive in Georgia, in uno degli stati del sud della Bible Belt, sono protestanti e sono ovviamente stati segregazionisti. Siamo ancora in piena segregazione razziale. La segregazione razziale verrà meno pochi mesi dopo la morte di Flannery O'Connor, quindi si respira l'aria del cambiamento, c'è Martin Luther King, c'è Baldwin, eccetera, ma il cambiamento di fatto è ancora in via d'avvenire. E lei è una donna del sud, vive in una fattoria, tra l'altro una fattoria governata dalla madre, ma come dire resa possibile dal lavoro sicuramente di tantissime persone di colore, cioè di persone afroamericane. Di conseguenza il suo punto di vista resta molto legato al suo territorio. Quello che accade però di curioso è che la sua formazione e quindi la sua entrata nella letteratura, nella grande letteratura, avviene negli anni della sua formazione fuori dalla Georgia, e cioè prima all'Università di Iowa e poi dopo a Yaddo. Ed è qui che lei incontra la grande letteratura e incontra il Nord, quindi incontra una visione del mondo anche americana diversa da quella a cui lei è abituata. E qui comincia ad avere i primi dubbi, le prime incertezze, tanto che i racconti che lei scriverà già dall'inizio terranno conto di questo, nel senso che lei sarà la prima a meravigliarsi che ad esempio nella Iowa, se un afroamericano ha bisogno del barbiere, deve fare delle miglia perché deve trovare un barbiere solo per i neri, quindi anche in luoghi dove la segregazione è, diciamo, parziale, eccetera. Quindi si fa delle domande, evidentemente, quindi matura in qualche modo un'idea più progressista. Poi però torna in Georgia, lì poi rimane a causa della malattia, rimane, diciamo, a sua volta segregata in qualche modo nella fattoria dove vivrà dal 50 fino alla morte nel 64, Andalusia, a 4 miglia da Milledgeville, che è la cittadina che ospitava la sua famiglia e poi come dire, lei ha vissuto la maggior parte della sua vita, e reincontra la situazione che aveva lasciato. Quindi lei stessa scriverà: io sono un integrazionista di principio, ma una segregazionista per gusto. Però questo lo scrive dove? Lo scrive nelle lettere, lo scrive nei testi privati che fino a pochi anni fa non erano accessibili o erano stati, diciamo, in qualche modo, diciamo, censurati. Adesso stanno venendo mano a mano alla luce. Quello che è appunto interessante, che chiaramente lei ha una radicale ambivalenza. Perché? Perché se nella vita privata non matura mai fino in fondo una posizione, diciamo, avanzata riguardo alla questione razziale, e forse non voglio dire che non può, ma era sicuramente molto difficile nella situazione che lei viveva, in cui si trovava. Quello che accade invece nella scrittura è tutta un'altra cosa, cioè nelle lettere scrive quello che abbiamo detto, cioè non mi piacciono i negri, scrive chiaramente, non ci sto volentieri insieme, vicino, eccetera. Quando invece li racconta nei suoi racconti, diventano persone, sono personaggi tanto quanto i bianchi, e anzi in alcuni racconti, soprattutto degli anni ultimi, mette proprio in scena la contraddizione. Quindi da una parte la brutalità della segregazione e del razzismo, e dall'altra però anche i limiti e le contraddizioni anche delle persone appunto afroamericane, quindi in qualche modo vengono equiparate. Allora noi possiamo dire, per chiudere rapidamente, che la letteratura sana l'ambivalenza, perché in qualche modo la letteratura è ambivalenza. La letteratura fa vedere, ti mostra, ti fa toccare con mano, ma il giudizio poi è tuo, è del lettore, quindi non è lì che lo trovi, lo devi trovare dentro di te se lo vuoi trovare. Quindi diciamo che credo la chiusura in qualche modo è, non voglio dire perfetta, ma insomma direi che funziona piuttosto bene.
0: Una scrittura poi così priva di sentimentalismi, quindi assolutamente non si può scivolare nel miele o nei fraintendimenti, una scrittura nitida e assolutamente non sentimentalistica. C'è una cosa che volevo chiedere in più di questa grande lottatrice, come anche nel suo saggio La lotta di Centovalli, dedicata a Flannery O'Connor. Lei si è dedicata a queste donne così originali, così uniche, così fuori gli schemi e anche così ritirate. Mi viene in mente la Emily Dickinson, che è lontana ma allo stesso tempo sembra quasi una sorella. Ci sono delle cose che possono unirle, queste due donne così lontane? C'è qualcosa che lei, Benedetta Centovalli, avendo lavorato anche su quest'altra originalissima filosofa in poesia come Emily Dickinson, che amava i trattini, amava il respiro dentro la poesia e amava gli altri pur fuggendo dagli altri, c'è qualcosa che unisce queste due originali temperamenti?
1: Sì, io credo che, grazie anzi per questa sua osservazione che in un certo senso mi tocca proprio nel vivo e mi obbliga anche a una riflessione maggiore, ma intanto sono due donne, questo tipo di percorso io credo che sia molto femminile. Poi potremmo aprire un'altra parentesi, ma magari lo facciamo dopo, di quanto Flannery O'Connor sia una delle poche grandi scrittrici che ha avuto un seguito maschile, ma forse una spiegazione magari c'è anche, ma in ogni caso è una donna, e quindi questo grande sacrificio che entrambe, sia Emily Dickinson che Flannery O'Connor per ragioni diverse fanno, quindi entrambe vivono una reclusione che non è una scelta, non lo è per Emily perché si reclude poi alla fine, perché comunque la sua strada della poesia non è praticabile, non gli viene consentito, no, di pubblicare, quindi non può che restare a scrivere. Però scrive, continua a scrivere, come scrive, no? Così come l'altra non può più stare al nord, perché lei avrebbe voluto vivere in realtà nel Connecticut o a New York, capiva bene che lì era più libera, si sarebbe liberata anche la testa forse da certe, diciamo, ragnatele, magari di tipo appunto socioculturali, e però la malattia la obbliga invece a tornare nella sua casa. Quindi due storie di costrizione, se vogliamo, date da ragioni diverse, che però hanno una redenzione assoluta, e quindi questa redenzione è termine che possiamo più o meno leggere religiosamente. Per Flannery forse sì, per Emily Dickinson più in un'altra maniera probabilmente, però io intendo proprio il riscatto, questa forma di resistenza, cioè qualunque cosa il destino possa fare di te o gli altri possano fare di te, tu resisti, come dire, tieni ferma la tua convinzione, tieni fermo il tuo centro, hai trovato il tuo centro, per entrambe era la scrittura. Ecco, quel centro non può essere abbandonato. Sono due persone con una centratura fortissima. Ecco, questo è... mi piace molto, ecco, sì, molto.
0: Senta, c'è un ascoltatore che ci raggiunge e porta e sposta ancora un pochino la conversazione, perché dice mi pare che sulla sua sensibilità religiosa ancora non sia stato detto molto, cioè il cattolicesimo e quanto sia stata comunque anche condizionata da tutto questo. Cosa dice?
1: Sì, non condizionata, direi che proprio fa parte, no, della sua vita, della sua formazione, del suo essere quello che è. Abbiamo detto all'inizio che il padre è una figura di assoluto riferimento ed è colui che la guida, no, nelle prime avventure nel mondo dell'invenzione, ma Dio è presente. Ci sono dei diari, che lei, ce n'è uno già pubblicato che si intitola Diario di preghiera e adesso uscirà in una nuova traduzione insieme a Higher Mathematics, che è un diario tenuto negli anni ancora precedenti, 44-45, quindi lei ha 18 anni, 17, in cui proprio ci sono i primi tentativi di scrittura e di richiesta proprio a Dio di diventare una scrittrice. Che cosa vuol dire? Vuol dire che lei crede che scrivere sia una forma, la sua forma, diciamo, di lode a Dio in qualche modo, la grazia di cui si parla sempre a proposito di Emily, di Flannery O'Connor, intendendo che ogni suo racconto è redentivo da questo punto di vista, cioè c'è una possibilità di trovare la grazia, quindi trovare una luce, trovare un'uscita in qualche modo, ma ovviamente questa grazia e questa luce di nuovo è nelle mani del lettore.
0: E tutto questo intesse anche nel racconto, nei racconti, il mistero. Certo. Il mistero è un altro grande protagonista, non solo del racconto della sua vita, della sua biografia e del suo rapporto con la religione, ma diventa racconto e diventa mistero, perché non si capisce se esista un eroe positivo, non si capisce il personaggio principale, se lei fa tifo per uno o per l'altro, dove ci vuole portare la sua penna. Ecco, qual è il lavoro che secondo Benedetta Centovalli dovrà intraprendere il lettore di Flannery O'Connor? Che lavoro deve fare?
1: Credo abbandonarsi alla lettura, farsi catturare dalle storie che Flannery intesse senza paura di confondersi, perché appunto le storie prendono poi vie inattese mentre noi le leggiamo, e quello inatteso è quello a cui normalmente noi non siamo abituati. Siamo ormai diventati dei lettori che vogliamo trovare le cose che già conosciamo. Ecco, lei ci mette davanti al mistero, appunto, davanti a ciò che non conosciamo. Anche questo modo di narrare in qualche modo che ti obbliga, insomma, a cambiare strada continuamente, vuol dire obbligare obbligarti in qualche modo a fare i conti con ciò che non conosci, e questo è l'altro, credo, l'altro aspetto di grande ricchezza. E anche qui c'è molto a che fare con la religione. Viene riportato in tante biografie un episodio che direi che da questo punto di vista è significativo, cioè a tavola quando era credo a Yaddo. Ci sono un po' di scrittori, tirano tardi, lei era ovviamente poco partecipe e molto silenziosa. La scrittrice Mary McCarthy comincia a parlare di Eucaristia dicendo che è un simbolo, che l'Eucaristia è un grande simbolo religioso, che lei, come dire, si risveglia Flannery e dice se è un simbolo allora che vada al diavolo. Quindi per lei no, l'Eucaristia non è un simbolo, è la rappresentazione del mistero. L'Eucaristia è il corpo di Cristo, è il mistero del corpo di Cristo. Quindi questo anche fa la sua narrazione, fa la sua narrativa.
0: Dicevo che questo è un saggio che raccoglie gli scritti migliori sull'argomento sull'argomento Flannery O'Connor. Ci sono davvero tanti punti che illuminano la narrativa della O'Connor, e tante voci sono quella di Francesco Valenti, di Benedetta Centovalli che stiamo ascoltando, di Mario Andreose, di Luca Doninelli, insomma sono tante le voci. Qual è secondo lei un'altra, io me ne sono segnate tante, ma qual è l'altro punto che vogliamo toccare? Abbiamo toccato il razzismo, abbiamo toccato la parte, diciamo, della redenzione, della solitudine, della visione così anticonvenzionale, e la cultura anche dei suoi luoghi. Quale altra visione o universo di Flannery O'Connor abbiamo lasciato da
1: parte? Ecco, credo che anche questo è doveroso, a volte lo teniamo per ultimo e forse è anche sbagliato, in questo caso da parte mia, è l'ironia. I testi di Flannery O'Connor, perché noi parliamo appunto la grazia, il mistero, la violenza, il territorio del diavolo che viene oltrepassato e che viene superato se accettiamo la grazia, se il protagonista o il personaggio riconosce e accetta la grazia, e quindi se anche il lettore riconosce e accetta la grazia. Tutto questo può suonare anche molto solo drammatico, come dire. Ecco, no, quello che lei fa incredibilmente, per la lingua che usa, per il tono che aveva nella sua scrittura, tono che purtroppo possiamo solo in parte conoscere, ma c'è la registrazione di uno dei suoi più, come si dice, iconici racconto, che è A Good Man is Hard to Find, cioè la registrazione della sua lettura, e noi sentiamo come lei stessa è ironica mentre legge, c'è un pubblico che ride ascoltandola. Quindi quella rappresentazione grottesca, forte, di derelitti, di disgraziati, di balordi, di nonne che non capiscono e che capiscono troppo tardi, di madri assillanti, di venditori di Bibbie che ne combinano di ogni, ecco, fa parte di un mondo che lei in realtà guarda con ironia e ci, come dire, ci porge con la stessa ironia. Quindi spietatezza da una parte, uno sguardo cioè assolutamente asciutto, mai, come dire, incline a nessun tipo di dolorismo, giammai appunto, ma allo stesso tempo sempre ironico, come se a quel punto fosse l'ironia, no, a rappresentare la pietà. Ecco, in qualche modo forse è lì che si può reincontrare un occhio che riconosce anche la possibilità della pietà, pietà come rispetto, direi.
0: Aggiungiamo quindi come ultimo, ma non ultimo, il tassello dell'ironia, per mettere insieme così, saltabeccando di qua di là tra queste pagine, un po' il senso di questa raccolta di saggi, attraverso, ne abbiamo solamente citati pochi rispetto al numero di questa antologia, di punti di vista e di percorsi intorno alla grande Flannery O'Connor. Il cielo è la polvere, visioni e universi di Flannery O'Connor, e l'ha curato Benedetta Centovalli, che è qui con noi, che saluto e che ringrazio, collegata dallo studio di Milano per Mimesis. Grazie ancora.
1: Grazie ancora, grazie a voi.
0: Allora,
1: buon pomeriggio.
0: Ascoltiamo questa musica, chissà se è in dialogo con tutto quello che abbiamo detto, dal titolo sembra quasi Mio padre che non esiste.

0: sì, forse un po' un sottile filo tra questa cantautrice così, che in questo brano è così dolce, così malinconica, e quanto detto finora da Benedetta Centovalli a proposito del cielo e la polvere, il saggio che abbiamo presentato, e l'album è di Giulia May. Io della musica non ci ho capito niente, dice così il titolo del 2025, e questo si intitolava Mio padre che non esiste, l'abbiamo appena ascoltato insieme. Allora, sono le 16:30, è l'orario di tornare in classe o comunque nelle aule universitarie. Quanto funziona davvero una laurea? Si è svolto questa mattina all'Università della Basilicata il rapporto Alma Laurea su laurea e occupazione. Alma Laurea cos'è? È il consorzio interuniversitario che appunto su cui che costituisce un sistema di, beh, come se fosse un ecoscandaglio, perché al centro ci sono studenti e laureati in tutte le fasi del loro percorso, per orientamento, formazione, lavoro. Insomma, Alma Laurea si propone come una sinergia al servizio delle università. Pensate, sono 84 università aderenti collegate per 32 anni di attività, e i curricula totali nella banca dati di Alma Laurea sono 4.356.000. Insomma, devo dire che questo rapporto che si presenta questa mattina è una fotografia delle caratteristiche di circa 335.000 persone laureate nel 2025 in 81 atenei, su quelli che dicevamo appunto. E ne parliamo con Davide Cristofori. Buonasera. E
1: Buonasera. Buonasera.
0: con Claudia Girotti, che saluto. Allora, la prima domanda, Girotti, le chiedo che dati emergono dal rapporto sull'occupazione. Proprio, andiamo proprio al sodo, e il rapporto evidenzia un incremento dell'occupazione rispetto ai laureati?
1: Allora, innanzitutto sì, il dato più importante che emerge dal rapporto Alma Laurea 2026 è che la laurea continua a rappresentare un investimento molto importante per il futuro professionale dei giovani e per la competitività del paese. I risultati occupazionali raggiunti nel 2025 sono tra i migliori che abbiamo registrato nell'ultimo decennio. Pensavo che già un anno dal conseguimento del titolo di laurea, è un dato che emerge dal rapporto Alma Laurea 2026, è che la laurea continua a rappresentare un investimento molto importante per il futuro professionale dei giovani e per la competitività del paese. I risultati occupazionali raggiunti nel 2025 sono tra i migliori che abbiamo registrato nell'ultimo decennio. Pensavo che già un anno dal conseguimento del titolo di laurea è occupato oltre l'80% dei laureati, un valore questo che supera addirittura

0: i laureati che hanno concluso un percorso triennale, sia per i laureati di secondo livello. Questi numeri ci suggeriscono che il mercato del lavoro riconosce quindi sempre di più il valore delle competenze acquisite all'università, ma il rapporto al malaureato evidenzia anche un aspetto decisamente importante, che non basta chiedersi se un laureato trovi o meno un lavoro, ma quale tipo di lavoro trovi. Da questo punto di vista, il tema delle retribuzioni è centrale. Infatti, a un anno dalla laurea, la retribuzione mensile netta si colloca in media intorno ai 1.500 euro,
1: Per
0: mentre a
1: uomo e
0: 5
1: donna?
0: anni.
1: Per uomo e donna è uguale per il genere?
0: Fisso. No, purtroppo anche quest'anno si
1: L'avevo
0: conferma
1: sentita così ottimista che mi ero montata la testa. No, non è
0: No,
1: andata
0: purtroppo
1: così
0: ci sono
1: neanche
0: delle
1: quest'anno.
0: criticità strutturali, no, sono ormai delle criticità strutturali che permangono nel nostro paese e sulle quali è assolutamente necessario continuare a lavorare. Per quanto riguarda appunto il genere, consideriamo che a parità di altre condizioni che riguardano per esempio il background formativo, la collocazione anche territoriale, così come il percorso di studi compiuto, gli uomini mostrano il 13% in più di probabilità di essere occupati rispetto alle donne e hanno anche delle retribuzioni superiori. E questo a parità di tante altre condizioni, caratteristiche del lavoro e professione svolta. Questo divario, peraltro, si accentua addirittura in presenza di figli. E questo è un dato che purtroppo noi osserviamo e registriamo già da anni, che a fronte di carriere universitarie mediamente migliori per le donne rispetto agli uomini, le donne infatti sono più regolari negli studi, ottengono il titolo con voti medi di laurea più elevati, però rimane sempre una loro minore valorizzazione nel mercato del lavoro.
1: Senta, vorrei incrociare questo dato con l'esperienza anche di Davide Cristofori, che ha lavorato proprio su donne lauree, ma donne lauree scientifiche. Cioè, il percorso è interessante, no? Cristofori,
2: Sì,
1: a proposito della laurea scientifica, cioè che una donna ci arriva a prescindere se a casa qualcuno ha studiato, per esempio, è figlia di matematici o c'è un co cioè ci arriva da sola ad avere degli ottimi risultati in una laurea scientifica.
2: allora, innanzitutto c'è un dato molto interessante che ormai è storico nelle nostre rilevazioni. Ossia il fatto che le donne più degli uomini portano per la prima volta in famiglia una laurea. E questo, infatti, la quota di chi ha alle spalle genitori non laureati è del 60% per gli uomini, mentre sale al 67%, quindi quasi 7 punti percentuali in più, per le donne. Sono quindi le donne, in realtà, a muovere più dei colleghi uomini quello che possiamo, che abbiamo sempre definito l'ascensore sociale. E è però vero che le donne, pur rappresentando la gran parte della popolazione laureata,
1: Laureata,
2: quindi
1: ecco,
2: 25,
1: adesso si
2: sono molto
1: sente,
2: meno
1: sì.
2: presenti.
1: Scusi, è andata via la
2: Sono.
1: linea. Le donne, pur
2: Sì. Ecco,
1: rappresentando gran parte della popolazione laureata, diceva.
2: sono meno presenti però nelle discipline STEM, dove la componente femminile si ferma al 40%. Questo è un dato, anche in questo caso,
1: Cioè, le lauree
2: strutturale e stabile negli
1: scientifiche.
2: ultimi 10 anni. Esatto, nelle lauree STEM, nelle lauree scientifiche. Ecco, le donne sono una netta maggioranza nei percorsi di educazione e formazione linguistico e psicologico, sono nettamente minoranze invece appunto nei percorsi legati
1: Purtroppo la linea è un po'
2: all'ingegneria industriale e alle
1: ballerina.
2: informazioni.
1: Claudia Girotti, senta, il rapporto tra aspettative e risultati, i progetti internazionali, apriamo un po' lo sguardo.
0: Sì, allora, appunto, sempre parlando quindi di qualità del lavoro, è importante tener conto proprio delle aspettative anche che hanno i laureati nei confronti del lavoro cercato, ma anche di quelle che sono le competenze che loro hanno sviluppato durante il percorso universitario. In generale, riprendendo quindi il tema della retribuzione, ma non solo quello, i laureati oggi si dichiarano sempre meno disponibili ad accettare occupazioni poco qualificate, poco coerenti con il titolo di studio conseguito e retribuzioni considerate non adeguate. Cresce cioè la domanda di lavori coerenti con il percorso di studio e con le reali prospettive di crescita professionale.

0: professionale e con un riconoscimento economico adeguato. Il messaggio quindi
1: cresce una
0: complessivo.
1: consapevolezza, mi sembra di capire.
0: Esatto, che non è più legata al numero. Il problema non è solo il tasso di occupazione, come dicevamo all'inizio, ma anche proprio la qualità del lavoro svolto. E questo match, questo allineamento tra quello che sono le aspettative dei laureati verso il lavoro cercato e quello che il mercato del lavoro riesce effettivamente a offrire loro. Le opportunità poi occupazionali continuano ad avere dei divari non solo di genere ma anche di territoriali. Sono infatti
1: Ah certo,
0: differenti
1: cioè per
0: le
1: esempio
0: opportunità di lavoro offerte.
1: nord e sud
0: Esattamente,
1: rimane anche lì,
0: esattamente.
1: la forbice anche lì è assolutamente aperta.
0: È aperta, ancora aperta ed è molto ampia. E questo ovviamente limita la capacità di alcuni territori di trattenere il capitale umano che formano. A parità di altre condizioni, come abbiamo detto prima, un laureato residente al nord presenta quasi il 35% di probabilità in più di essere occupato a un anno dalla laurea, rispetto invece a un residente nel mezzogiorno.
1: Beh,
0: Questi
1: insomma, devo dire,
0: differenziali riguardano anche le
1: sono delle
0: retribuzioni.
1: conferme, nonostante questo grande rapporto che comunque è densissimo, è stato presentato stamattina ed è poi divulgato e potete comunque constatare voi stessi, è stato presentato questa mattina all'Università degli Studi della Basilicata, questo 28° rapporto Alma Laurea su laurea e occupazione, dedicato appunto ai percorsi di laurea e agli esiti occupazionali della laurea. Qualche conferma, qualche novità. Noi ce ne andiamo salutando i nostri ospiti che ci hanno comunque raccontato e spacchettato per noi questi dati, cosa non facile. Davide Cristofori, che saluto e che ringrazio, con Claudia Girotti. Allora, Susanna Tartaro vi dà appuntamento fra poco, cioè dopo le notizie, perché ci aspetta ad alta voce, ci aspetta il libro del giorno, tante cose belle, la poesia, degli eventi. Del resto è anche qua estate, per cui ci sono tanti eventi letterari, tanti festival. Ne daremo conto di tutto il possibile. Il pomeriggio è lungo, passarlo con voi è ancora più bello e rende tutto più fresco. Anche questo studio. Allora, alle 16 quasi e 42, io vi saluto, vi ringrazio molto di avermi seguita fin qui. Tanti tanti messaggi tra calcetto, Flannery O'Connor, padel e tennis, è davvero un delirio di messaggi di tutti i tipi. Io intanto me ne leggo qualcuno e ci risentiamo più tardi. Se c'è qualcosa di divertente, giuro, ve ne darò conto. A più tardi.

0: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
4: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
5: Ma è così ogni mattina?
6: Tutte le mattine.
7: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
4: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Sono Raffaele Pè e sarò Giulio Cesare nell'opera di Handel in scena al Teatro del Maggio Fiorentino dal 14 giugno, con la direzione di Gianluca Capuano e la regia di Davide Livermore in un trionfo della musica barocca.

0: Ore 16 e 45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio da Sara Piselli. La crisi nel Golfo Persico, di nuovo infiammato dagli scontri. Teheran chiude lo stretto, Trump annuncia altri attacchi.
3: Stanotte torneremo a colpire con durezza l'Iran e presto prenderemo anche l'isola del petrolio, quella di Karg. Tuona il leader della Casa Bianca, aggiungendo che i danni provocati dagli attacchi iraniani nel Golfo Persico saranno risarciti utilizzando fondi confiscati ai conti di Teheran. Resta sul piede di guerra il presidente Trump dopo la seconda notte di bombardamenti sull'Iran, anche se afferma che i colloqui proseguono. Fonti diplomatiche hanno riferito all'emittente Al-Arabiya che l'Iran ha consegnato la sua risposta al messaggio trasmesso dal ministro dell'interno pakistano, smentendo le voci su un possibile stallo nei negoziati. Il regime iraniano dichiara di aver completamente chiuso lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Si temono in ogni caso altre ore di fuoco incrociato sul Golfo Persico dopo i bombardamenti della notte scorsa. Gli americani hanno mirato sul sud del paese, soprattutto su installazioni militari e sul porto di Bandar Abbas nello stretto di Hormuz. Obiettivo: costringere il regime ad un'intesa. I Pasdaran hanno reagito attaccando le basi americane nei paesi alleati dell'area e Teheran minaccia: colpiremo le aziende di Elon Musk. Per noi sono tutte obiettivi militari. Claudia Stamerra, GR3.
2: La BCE alza i tassi di un quarto di punto, dal 2 al 2,25%. La decisione, ampiamente attesa dopo lo shock energetico causato dalla guerra all'Iran, rappresenta la prima stretta dal settembre 2023. Tagliate ulteriormente le previsioni sulla crescita, ora attesa allo 0,8% per il 2026, e alzate quelle sull'inflazione al 3% per quest'anno. Dopo la Camera è in corso nell'Aula del Senato il dibattito sulle comunicazioni della Premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo della prossima settimana.
4: Replicando alla Camera, Giorgia Meloni ha ribadito la linea sull'Ucraina. Sui migranti dice: la Premier, abbiamo corretto le politiche europee. Noi mai ambigui.
5: Voi oggi presentate 6 risoluzioni a fronte di una risoluzione della maggioranza.
4: Meloni risponde poi ai vannacciani: voi aiutate la sinistra, mentre al 5 Stelle Silvestri e alle parole sulla postura da ginocchiere dice: non accettate che la prima Premier donna arrivi da destra. Con lei tutta la maggioranza. Dall'opposizione il 5 Stelle Conte chiarisce: la critica di Silvestri era sulla postura del governo e non personale. Meloni cerca alibi. Dal PD la segretaria Lichlein attacca: questo governo ha i numeri per fare tutto, ma non ha fatto nulla. Con questa destra, conclude, la pressione fiscale è da record. Con noi no ad un aumento delle tasse. Per più Europa, Riccardo Maggi.
6: L'Europa, ormai è chiaro a tutti, meno che a voi, non è il problema, ma è la soluzione. Lei ancora insiste con questa favoletta che l'Europa deve fare di meno.
4: Gianluca Ruggirello, GR3.
2: Milano Cortina, indagata una dirigente del Ministero dei Trasporti, Elisabetta Pellegrini. L'inchiesta è della Procura di Belluno, che indaga per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento dei lavori per la realizzazione della cabinovia Apollonio-Socrepes, una delle opere legate ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Il suo nome si aggiunge a quello di 3 persone già indagate. L'Europa non può abituarsi al Mediterraneo trasformato in cimitero. Forte appello di Papa Leone XIV dal molo di Arghineghin, isola di Gran Canaria, noto come il porto della vergogna, approdo dei migranti della rotta atlantica. La dignità umana non ha passaporto, ha aggiunto il pontefice. Il dramma dei migranti deve diventare un esame di coscienza. Diario sentimentale di una donna libera, è uno spettacolo musicale teatrale scritto e interpretato dal cantautore pacifico Luigi De Crescenzo, che rende omaggio a Ornella Vanoni. Si parte questa sera da Marina di Ragusa e poi via fino all'autunno. La nostra intervista.
7: Ornella Vanoni non è mai stata una donna comune. Ha attraversato la vita con passione, forza, senso di libertà. Pacifico ha avuto il privilegio di frequentarla negli ultimi anni, ha scritto per lei canzoni, ha raccolto i suoi ricordi in una biografia dal titolo Vincente o perdente. Lo spettacolo nasce da quel libro, è così?
8: Lo spettacolo che ho messo in scena è appunto una sorta di tagli e cuci del libro Vincente o perdente, che ho avuto il privilegio di scrivere con lei. Il sottotitolo di quel libro è diventato il titolo di questo spettacolo, cioè Diario Sentimentale. È un racconto ovviamente fatto di parole, ma inevitabilmente ci sono le canzoni. Io volutamente ho scelto le canzoni più famose. Io amo tantissime canzoni nascoste, come tutti quelli che approfondiscono, però volevo in questo caso proprio che la platea partecipasse, che il pubblico si senta autorizzato a cantare con noi, una sorta di ringraziamento collettivo, sonoro a questa persona che è ancora in grado di riunirci, di emozionarci.
7: Le manca Ornella Vanoni?
8: Mi mancano quelle sue incursioni telefoniche. Lei era veramente un riferimento perché ascoltava e aveva una competenza un po' in tutto.
7: Marcella Sullo, GR3.
2: In regia Fabio Cardinali, prossimo GR3 alle 18.45. Dopo Onda Verde e Meteo, la linea torna a Fahrenheit. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
9: Onda Verde. Viaggiare informati.
10: Bentrovati, vediamo i principali aggiornamenti. Partiamo dalla 4, dove a causa di un incidente segnaliamo code tra Meolo, Roncade e Cessalto verso Trieste. Ci spostiamo in 8 e qui ci sono code per 3 km, un veicolo in panne tra Busto Arsizio e Legnano verso Milano. Traffico intenso e code in A10 tra Genova Piglia e allacciamento A7 verso il capoluogo Ligure. Ci sono code per lavori anche in A1 tra allacciamento Piacenza Sud e Piacenza Nord verso Milano. In A14 viene segnalato un veicolo in fiamme e ci sono code tra svincolo Pesaro Urbino e allacciamento Fano verso Ancona. A14 di ramazione per Ravenna, un incidente, troviamo delle code tra Bagnacavallo e Ravenna San Vitale proprio verso Ravenna. Chiudiamo con la 1 Firenze-Roma e anche qui il traffico è intenso, ci sono code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
9: In collaborazione con il CIS.

Previsioni del tempo in Europa. Presenza di un forte campo di alta pressione sul Mediterraneo centrale e sulla penisola iberica, che garantisce stabilità e tempo soleggiato su gran parte del settore centro-meridionale. Di contro, una profonda depressione, posizionata sul mare del nord, spinge intense perturbazioni verso l'Europa settentrionale, determinando maltempo diffuso e piogge abbondanti soprattutto sulla Scandinavia e sulle isole britanniche. Una seconda bassa pressione, instabile, sfiora infine i Balcani orientali. Iniziamo con Barcellona, giornata senza nubi per la città spagnola e temperature gradevoli comprese tra 21 e 27 gradi. Cielo grigio invece su Bruxelles, in Belgio, con probabilità di pioggia più alta nelle prime ore del mattino. Temperatura tra 15 e 20 gradi. Su Edimburgo, in Scozia, tempo più stabile, con cielo che tornerà sereno o poco nuvoloso. Temperatura massima intorno ai 17 gradi e la minima di circa 10. Ad Oslo, in Norvegia, il tempo peggiora. Avremo un graduale aumento della nuvolosità e dal pomeriggio sera ci saranno delle piogge. La massima scende a 17 gradi e la minima a 12. A Varsavia, in Polonia, torna il sole dopo le piogge dei giorni scorsi, anche se non mancheranno nubi più consistenti dalla sera. Temperatura compresa tra 13 e 20 gradi. Per Bucarest, in Romania, piogge temporali fino a sera, con nuvolosità che sarà irregolare. Migliora il tempo a fine giornata. Scendono le temperature con valori tra 15 e 22 gradi. Infine per Atene, in Grecia, giornata estiva, con il sole che splenderà da mattina a sera e valori di temperatura compresi tra 21 e 32 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

Stasera andiamo in diretta dal Teatro alla Scala di Milano per la stagione sinfonica. Potrete ascoltare un concerto con Myung Woon Chung, pianista e direttore d'orchestra, nel triplo concerto di Beethoven. Gli altri solisti sono Francesco Manara, violino, e Massimo Polidori, violoncello. In programma anche la quarta sinfonia di Johannes Brahms. Alle 20 a Radio 3 Suite.

la grande musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna il Settembre dell'Accademia. 5 concerti straordinari con orchestre e interpreti internazionali. Scopri il programma su www.accademiafilarmonica.org.

Nel tempo senza tempo dei sogni, la memoria fiorisce i suoi germogli, riaffiorano lenti frammenti di veglia e tutto si mescola per dare a ogni presenza la forma e il corpo smarriti nella vita, la sostanza di cielo che si era perduta.

0: 16:56 per tornare in onda con voi, accompagnati dalla voce di Giovanna Rosadini, la nostra copertina poetica di questa settimana, autrice di Cicatrici, nel tempo senza tempo dei sogni, questa memoria che fiorisce i suoi germogli, ci riporta ai temi della poetessa che è nata a Genova nel 1963 e studiosa di lingua e letteratura orientale, perché si è laureata anche a Foscari a Venezia. I temi, quello del tempo e anche alle fioriture, in una sua raccolta, queste fioriture capovolte, insomma, è come se rovesciassero dentro di lei, si rovesciassero per scoprire i ricordi, per scoprire la memoria, per scoprire frammenti anche della propria esistenza. E questa è la nostra settimana poetica, niente male direi, per questo Cicatrici, Giovanna Rosadini, edito per Einaudi, una voce poetica che ci fa compagnia e ci fa pensare, perché è estremamente pensosa. Beh, insomma, il nostro Fahrenheit è andato avanti, ha veleggiato dalle 15 fino ad ora con tanti temi. Abbiamo iniziato ricordando Romano Montroni, per esempio, e ricordando il suo lavoro così mite, così preciso e carismatico e anche di grande notevole personalità sul mondo del libro. Bello anche il ricordo che ne ha fatto Alberto Ottieri, ricordando come venisse proprio dal basso, perché faceva per la Zanichelli il fattorino, l'operaio, portava i colli e poi è diventato alla fine anche un visionario del mondo della cultura, perché è sua l'idea dell'apertura in un supermercato come le Coop, l'apertura di una libreria, quindi libri per tutti. Poi torniamo nei libri con La caccia al libro, che è stata molto gradita a voi, perché c'è stato questo incontro d'anime davvero tra Roberta e Anna, una ai Caraibi e un'altra a Padova, che si sono incontrate su un libro importante che aiuta a spiegare quello che uno non vorrebbe mai spiegare, cioè la morte a un bambino. E poi Flannery O'Connor, il mondo del tennis e quello del calcio, insomma libri. Quanto si può leggere la realtà e la contemporaneità attraverso i libri, quanto di tutto quello che preme alla nostra finestra, come guerra, genocidi, distruzioni, ingiustizie, si può leggere attraverso un libro, non certo per trovare le risposte, ma per farsi le domande giuste. Ecco, questo è un po' il ruolo di questo programma, e il ruolo di questo programma è anche quello di passare un momento in sospensione totale, sempre attraverso un libro, perché Ad Alta Voce fa questo, e quindi è il nuovo ciclo di Ad Alta Voce questo, dedicato a Jane Austen. Quindi andiamo alla lettura di Mansfield Park, andiamo con la voce splendida di Maria Pagliato.
1: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
2: Ad Alta Voce, Maria Pagliato legge Mansfield Park, di Jane Austen. Nona puntata.

A quanto pareva, Fanny, con le sue previsioni, era più vicina al vero di quanto avesse supposto Edmund. Individuare un lavoro teatrale che soddisfacesse le esigenze di tutti si rivelò un impegno tutt'altro che facile. E il falegname, ricevuti gli ordini e prese le misure, avendo eliminato con i suoi suggerimenti almeno due serie di difficoltà e avendo messo in evidenza la necessità di un ampliamento del piano e delle spese, era già al lavoro mentre il testo non si era ancora trovato. Già in corso erano anche altri preparativi. Un rotolo enorme di panno verde, arrivato da Northampton e tagliato da Mrs. Norris, con un risparmio, grazie alla sua perizia, di buoni tre quarti di yarda. Ora era nelle mani delle domestiche che lo stavano trasformando in sipario e il testo ancora mancava. E dato che in questo modo trascorsero due o tre giorni, Edmund cominciò quasi a sperare che non si riuscisse mai a trovarne uno. C'erano in effetti così tante cose da tener presente, così tante persone da accontentare, così tanti personaggi importanti richiesti e soprattutto un tale bisogno che il lavoro fosse al contempo tragedia e commedia, che le probabilità che venisse presa una decisione apparivano scarse, come sempre avviene quando nella ricerca di un compromesso c'è di mezzo la gioventù e il suo zelo. Schierati dalla parte della tragedia erano Miss Bertram, Henry Crawford e Mr. Yates. Sul lato comico, Tom Bertram, non del tutto solo, perché era evidente che i desideri di Mary Crawford, benché cortesemente mantenuti inespressi, tendevano nella stessa direzione. Ma la determinazione di lui, la sua posizione di potere, sembravano non rendergli indispensabili degli alleati e, indipendentemente da questa grande e inconciliabile divergenza, volevano tutti un testo che contenesse nell'insieme pochissimi personaggi, ma ognuno di primo piano, e tre donne protagoniste. Furono sfogliati invano tutti i migliori lavori teatrali. Né Amleto, né Macbeth, né Otello, né Douglas, né il giocatore presentavano qualcosa che soddisfacesse gli stessi sostenitori della tragedia. E i rivali, la scuola della maldicenza, la ruota della fortuna, l'erede in corte e una lunga serie di eccetera furono uno dopo l'altro eliminati con obiezioni ancora più accalorate. Non c'era testo proposto che non creasse difficoltà a qualcuno, e da una parte e dall'altra era un continuo ripetere di «Oh no, questo non va assolutamente, lasciamo perdere queste cose melodrammatiche». Troppi personaggi, nemmeno una parte femminile decente. No, tutto tranne che questo, mio caro Tom. Ma non ce la faremo mai a coprire tutti i ruoli. È impensabile che qualcuno voglia recitare una simile parte. Nient'altro che pagliacciate dall'inizio alla fine. Ma questo potrebbe anche andare, magari, non fosse per i ruoli secondari. Se proprio devo dire la mia opinione, io l'ho sempre visto come il lavoro teatrale più insipido mai scritto in lingua inglese. Non mi piace fare obiezioni, se è necessario sarò felice di rendermi utile, ma penso che non potremmo scegliere niente di peggio. Fanny guardava e ascoltava, non poco divertita nell'osservare l'egoismo che, più o meno mascherato, sembrava governare tutti loro e chiedendosi come sarebbe andata a finire. Per la propria gratificazione avrebbe potuto desiderare che qualcosa fosse andato in scena, perché non aveva mai assistito neanche a mezzo spettacolo teatrale, ma ogni suo principio superiore lo escludeva. «Da, non ce la faremo mai», disse a un certo punto Tom Bertram. «Stiamo perdendo tempo in un modo assurdo. Bisogna stabilire qualcosa, non importa che cosa, ma in modo da fare una scelta. Non dobbiamo fare troppo i difficili. Qualche personaggio di troppo non deve spaventarci. Dobbiamo raddoppiare i nostri ruoli. Dobbiamo cedere un poco. Se una parte è di nessuna importanza, tanto maggiore sarà il nostro merito se riusciamo a tirarne fuori qualcosa.
D'ora in poi io non creerò più difficoltà. Accetterò qualsiasi ruolo volete assegnarmi, purché abbia un carattere comico. A parte il comico, non porrò nessun'altra condizione. Per la quinta volta circa ripropose l'erede in corte, con un unico dubbio: se per se stesso preferisse Lord Dubberly o il dottor Pangloss, e tentando con la massima foga, ma con scarsissimo successo, di convincere gli altri che tra i restanti personaggi si potevano trovare delle eccellenti parti tragiche. Alla pausa che seguì questo infruttuoso tentativo pose fine lui stesso. Raccogliendo uno dei tanti volumi di testi teatrali che si trovavano sul tavolo e sfogliandolo, esclamò all'improvviso: «Giuramenti di innamorati!» «Ma perché giuramenti di innamorati non dovrebbe andare bene per noi se andava bene per il Ravenshaw? Ma com'è che non ci abbiamo pensato prima? Secondo me è perfetto. Cosa ne dite? Ci sono due magnifiche parti tragiche per Yates e Crawford. E c'è quella del maggiordomo che parla in versi per me, se non c'è nessun altro che la volesse. Una parte secondaria, ma di genere, che non mi dispiace affatto. E, come ho già detto, sono pronto a prendere qualsiasi cosa e fare del mio meglio. Quanto agli altri personaggi, possono essere interpretati da chiunque. Si tratta solo del conte Castle e di Anhalt». Il suggerimento fu accolto dal generale favore. Quell'atmosfera di indecisione cominciava a pesare a tutti, e la prima idea che colpì ognuno di loro fu che fino a quel momento non era stato proposto niente che avesse tanta probabilità di soddisfare tutti. Mr. Yates era particolarmente contento. A Ecclesford aveva sospirato e sognato di interpretare lui il ruolo del barone. Aveva invidiato ogni declamazione di Lord Ravenshaw e non aveva potuto fare a meno di rideclamare il tutto nel chiuso della sua camera. Da sfrenarsi nella parte del barone era l'apice delle sue ambizioni teatrali, e avendo il vantaggio di conoscere già a memoria la metà delle scene, adesso poté con il massimo zelo offrire i propri servigi per quella parte. A suo merito però va detto che non aveva deciso irremovibilmente di appropriarsene, ricordando che c'era un eccellente terreno declamatorio anche in Friedrich, espresse la sua disponibilità per entrambi i ruoli. Harry Crawford era pronto a prendere l'uno o l'altro, e quello che Mr. Yates non sceglieva per lui sarebbe andato benissimo, e ne seguì un breve scambio di complimenti. Miss Bertram, che era parte in causa nelle sue vesti di Agatha, si fece carico di prendere lei la decisione, osservando con Mr. Yates che in quel caso andavano considerati elementi come la statura e la corporatura, e che, essendo lui più alto, risultava particolarmente tagliato per il barone. Fu riconosciuto che aveva ragione, e adesso che i due ruoli erano stati di conseguenza accettati, lei ebbe la certezza che avrebbe avuto il Friedrich a cui mirava. Tre personaggi ora erano stati assegnati, oltre a quello per Mr. Rushworth, a proposito del quale Maria aveva sempre assicurato che era disposta ad accettare qualsiasi parte gli fosse stata offerta. Quando ecco che Julia, che desiderava come la sorella interpretare Agatha, cominciò ad esprimere qualche scrupolo a proposito di Miss Crawford. «Così non ci comportiamo come si deve con gli assenti», disse. «Non ci sono figure femminili sufficienti. Amelia e Agatha possono andare bene per Maria e per me, ma per vostra sorella non c'è niente, Mr. Crawford». Mr. Crawford rispose che non era il caso di pensarci. Era sicuro che sua sorella non desiderava recitare, ma soltanto rendersi utile. Quanto ad andare in scena, non avrebbe consentito di essere presa in considerazione. Ma questo suscitò l'immediata protesta di Tom Bertram, che sostenne che la parte di Amelia apparteneva da tutti i punti di vista a Miss Crawford, se solo l'avesse accettata. «Le si addice alla perfezione, è sicuramente sua», disse, «quanto Agatha lo è per una delle mie sorelle. Da parte loro non sarà un sacrificio, visto il carattere decisamente comico del personaggio». Seguì un breve silenzio.
Le due sorelle apparivano in ansia. Ognuna delle due sentiva di essere la più adatta ad Agatha e sperava che gli altri la sollecitassero in quel senso. Harry Crawford, che nel frattempo aveva raccolto il copione e con apparente noncuranza stava esaminando il primo atto, ben presto pose fine alla questione. «Debbo pregare Miss Julia Bertram», disse, «di non impegnarsi per assumere il ruolo di Agatha, altrimenti tutta la mia imponenza andrà in briciole. No, non dovete farlo, non dovete proprio farlo», rivolto a lei. «Non potrei sopportare il vostro aspetto tutto sofferenza e pallore. Dalle tante risate che abbiamo fatto insieme mi tornerebbero inevitabilmente alla mente e Friedrich e il suo zaino sarebbero costretti a darsi alla fuga». Queste parole furono espresse in tono gradevole, cortese, ma il modo andò perduto nella sostanza dei sentimenti di Giulia. Notò uno sguardo rivolto a Maria che le confermava l'offesa diretta a lei. Era uno stratagemma, un trucco. Lei veniva messa in secondo piano, Maria era preferita. Il sorriso di trionfo che Maria cercava di trattenere mostrava quanto quello stratagemma fosse stato ben compreso. E prima che Giulia potesse riprendere un autocontrollo sufficiente a lasciarla parlare, anche il fratello aggiunse il proprio peso contro di lei, dicendo: «Oh sì, Maria deve essere Agatha. Maria sarà l'Agatha migliore. Anche se Giulia ritiene di preferire la tragedia, io non le affiderei quella parte. In lei non c'è niente di tragico, non ne ha l'aspetto. I suoi non sono lineamenti tragici e ha un passo troppo spedito e parla in modo troppo veloce e non saprebbe mantenere il giusto contegno. Andrebbe meglio come l'anziana campagnola, la moglie del colono, eh? Davvero, Giulia? La moglie del colono è una parte assai graziosa, te l'assicuro. L'anziana signora contrasta l'altisonante benevolenza del marito con una buona dose di spirito. Da, sarai la moglie del colono». «La moglie del colono!» esclamò Mr. Yates. «Ma cosa dite? La parte più banale, scialba, insignificante, il più piatto luogo comune, neanche una battuta accettabile in tutto il lavoro. Vostra sorella fare una cosa del genere. È un insulto proporlo. A Ecclesford sarebbe toccata alla governante. Eravamo tutti d'accordo che quella parte non la si sarebbe potuto offrire a nessun altro. Un po' più di giustizia, signor direttore, per favore. Non meritate l'incarico se non siete capaci di apprezzare un po' meglio le attitudini dei componenti della vostra compagnia. Quanto a questo, mio buon amico, finché io e la mia compagnia non avremo cominciato materialmente a recitare, sarà impossibile non azzardare delle congetture. Ma non intendevo minimamente screditare Giulia. Non possiamo avere due Agathe e una moglie del colono dobbiamo averla. E posso pensare che le sto offrendo io stesso un esempio di moderazione nell'accontentarmi della parte del vecchio colono. C'è una particina, sarà maggiore il suo merito riuscendo a ricavarne qualcosa di buono. E se è così disperatamente contraria a tutto ciò che ha qualcosa di comico, facciamo che lei dica le battute del colono anziché quelle della moglie. E provvediamo a uno scambio totale delle parti. Lui, ne sono certo, è abbastanza solenne e patetico. Nella vicenda non cambierà niente e quanto al colono... Anche quando avrà le battute della moglie, io lo interpreterò con tutto il cuore. Nonostante tutta la vostra simpatia per la moglie del colono, disse Harry Crawford, sarà impossibile farne qualcosa di adatto a vostra sorella. E noi non dobbiamo permettere questa imposizione al suo buon carattere. Non dobbiamo consentirle di accettare la parte. Non deve essere lasciata in balia della sua stessa disponibilità. Il suo è il talento che serve per Amelia. Amelia è un personaggio più difficile persino di Agatha da rappresentare. A mio parere, Amelia è il personaggio più difficile dell'intero lavoro. Bisogna disporre di grandi mezzi, di una grande precisione per mostrarla vivace e semplice, ma non stravagante. Ho visto ottime attrici fallire nella parte.
La semplicità, a dire il vero, è qualcosa che è fuori della portata di quasi tutte le attrici professioniste. Richiede una delicatezza di sentimento che loro non hanno. Richiede una gentildonna, una Julia Bertram. Posso sperare che l'accettiate? Rivolgendosi a lei con uno sguardo di ansiosa sollecitazione che la ammorbidì un poco. Ma mentre lei esitava su cosa dire, il fratello tornò a intromettersi con la candidatura, a suo dire migliore, di Miss Crawford. No, Giulia, non deve fare Amelia. Non è una parte per lei, non le piacerebbe, non la farebbe bene. È troppo alta e robusta. Amelia deve avere una figura piccolina, leggera, fanciullesca. È adatta per Miss Crawford e solo per Miss Crawford. Sembra fatta apposta per la parte e sono convinto che la interpreterà alla perfezione. Ignorando quelle parole, Henry Crawford insistette nella sua supplica. «Dovete darci ascolto», disse. «Dovete davvero. Quando avrete studiato il personaggio, sono sicuro che sentirete che è adattissimo a voi. La tragedia potrà essere la vostra scelta, ma risulterà evidente che è la commedia a scegliere voi. Dovrete venire a trovarmi in carcere con un paniere di provviste. Mi sembra già di vedervi mentre arrivate con il vostro panierino». L'ascendente della sua voce ebbe un certo effetto. Giulia indugiò. Ma lui non stava per caso cercando solo di calmarla e di fare la pace con lei? Di farle superare l'affronto di poco prima? Non si fidava di lui. Il proposito di svilirla prima era stato palesemente intenzionale. Forse quello che stava facendo con lei non era che un gioco sleale. Guardò con sospetto la sorella. L'espressione di Maria sarebbe stata decisiva. Se l'avesse vista contrariata e allarmata, e invece Maria appariva perfettamente serena e soddisfatta. E Giulia sapeva bene che su quel terreno Maria non poteva essere contenta che a spese della sorella. Con precipitosa indignazione, quindi, e con la voce che le tremava, gli disse: «Sembra che adesso non vi preoccupi il rischio di non riuscire a mantenere la vostra aria seria quando io entro con una cesta di provviste, come invece si sarebbe potuto supporre. Ma evidentemente è solo interpretando Agatha che sarei stata ridicola in maniera così sconvolgente». Tacque. Henry Crawford, con un'aria istupidita, sembrava non sapesse cosa dire. Tom Bertram riprese: «Amelia deve farla Miss Crawford, sarà un'Amelia eccellente. Non abbiate paura che io voglia quella parte», esclamò Giulia con rabbia. «Io non sarò Agatha e di certo non farò nient'altro. E quanto ad Amelia, per me tra tutte le parti esistenti al mondo è quella che più mi disgusta, la detesto. Una ragazzetta odiosa, meschina, indisponente, innaturale, impudente. Sono sempre stata contraria alle commedie e questa è commedia nella sua forma peggiore». E così dicendo, uscì a passo svelto dalla sala, lasciando in più d'uno di loro un senso di imbarazzo, ma non suscitando compassione in nessuno se non in Fanny, che era stata una silenziosa spettatrice di tutta la scena e che non poteva pensare a lei, sconvolta dalla gelosia, senza provare una gran pena. Un breve silenzio seguì alla sua uscita di scena. Ma presto il fratello si rimise all'opera, tornando a giuramenti di innamorati, e stava esaminando il testo con l'aiuto di Mr. Yates per controllare gli scenari che sarebbero stati necessari, mentre Maria e Henry Crawford conversavano tra loro sottovoce e le parole con cui lei esordì: «Quel che è certo è che cederei la parte a Giulia assai volentieri, solo che, pur sapendo che io la interpreterei molto male, sono convinta che lei la farebbe anche peggio», raccolsero indubbiamente tutti i complimenti che quella dichiarazione sollecitava.
dopo un po' che durava questa cosa, la divisione del gruppo fu completata da Tom Bertram e Mr. Yates, che uscirono insieme per ulteriori consultazioni nella sala che ora aveva cominciato a prendere il nome di Il Teatro, e da Miss Bertram, che decise di recarsi personalmente alla canonica per offrire Amelia a Miss Crawford, e Fanny rimase sola. Il primo uso che fece della sua solitudine fu raccogliere il volume che era stato lasciato sul tavolo e cominciare a familiarizzarsi con il lavoro teatrale di cui tanto aveva sentito parlare. La sua curiosità era pienamente sveglia e lei lo sfogliò con un fervore che veniva sospeso solo da intervalli di stupore. Che potesse essere stato scelto quel testo nella situazione presente, che potesse essere stato scelto e accettato in un teatro privato. Agatha e Amelia le apparivano ciascuna a suo modo così assolutamente sconvenienti per una rappresentazione casalinga, la situazione dell'una e il linguaggio dell'altra così poco adatto a essere utilizzato da una donna dotata di modestia da renderle quasi impossibile credere che la cugina si fosse resa conto di ciò che si stavano preparando a fare. E sperò che a risvegliarle arrivassero al più presto possibile le rimostranze che Edmund avrebbe certamente espresso.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: La nuova serie animata che fa cantare grandi e bambini.
5: La sera tutti a bocca aperta.
4: Masha e Orso Karaoke, tutta la serie in esclusiva su Rai Play, molto più di quanto immagini.
6: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
8: Torniamo qui a Fahrenheit, siamo sempre su Radio 3, ma pensavo a questa atmosfera così ottocentesca, siamo davvero all'inizio dell'Ottocento con il romanzo di Jane Austen, scritto tra il 1812 e il 1814 e pubblicato proprio alla fine del 14. E pensate, fu talmente famoso questo, talmente venduto, che fu fatta una traduzione in francese, segno di un successo di pubblico che molto importante per l'epoca. Continuiamo a parlare di libri, libri nei libri, le storie dei libri. Oggi è una giornata veramente libresca. Del resto anche la festa che si terrà dall'11 al 14 giugno, la festa festival che si terrà appunto a Ragusa, è all'insegno dei libri, perché quel modo di dire a tutto volume significa anche mettere a palla le casse dello stereo, ma significa anche che andare a caricarsi attraverso i volumi e quindi i testi. O interpreto male, carissimo Alessandro Di Salvo?
9: Buonasera a te e agli ascoltatori e radioascoltatori. No, l'interpretazione è perfetta. Il sottotitolo Libri in Festa a Ragusa, sin dalla prima edizione, volevo proprio dire a tutti: guardate che attorno ai libri si può fare una festa, possiamo portare gli autori fuori dai loro studi, dai libri lontano dagli scaffali e mettere tutto in piazza, mettere nei giardini più belli della città, nei palazzi storici, e fare una grande festa popolare, direi, attorno ai libri e ai loro autori.
8: La voce che ascoltate è quella di Alessandro Di Salvo, che ha inventato, è direttore di questo festival, e ha inventato a Ragusa ormai 17 anni fa questo a tutto volume, Libri in Festa proprio a Ragusa. Intanto sono cambiati un secolo, diciamo, da 17 anni fa ormai, dal punto di vista anche della fruizione, come è cambiata la vita dal punto di vista sociologico, inutile ripetercelo. Che in cosa è cambiato in meglio il vostro, ecco, non ci piangiamo addosso, ma in meglio che cosa offre questa edizione ragusana di a tutto volume?
9: Intanto diciamo che siamo sempre nella regione d'Italia in cui si legge meno, purtroppo, e forse la prima edizione, la seconda, la terza erano quasi delle scommesse, quasi un voler sfidare quello che vedevamo attorno a noi, appunto le librerie che chiudevano, poca gente interessata ai libri, le presentazioni viste solo come qualcosa di noioso a cui andare, diciamo, forse solo per forza perché si conosceva l'autore o perché era magari il cugino che aveva scritto il libro. E negli anni quello che è cresciuto è stata proprio il capire quanto questa città ama il festival, quanto gli autori amano venire a Ragusa. Ormai per gli autori, insomma, si è diffuso anche fra gli editori il concetto che a Ragusa si sta bene, che si vendono tanti libri, si mangia anche bene, c'è anche il mare, questo sicuramente non guasta. Ma quello che è migliorato in questi anni è proprio, come posso dire, la solidità del festival a livello di notorietà, a livello anche di riconoscimento da parte di partner nazionali, da parte delle istituzioni, per cui insomma non ricordo con nostalgia le prime edizioni in cui, diciamo, ero sicuramente 17 anni più giovane, ma ero costretto ai salti mortali, a magari ad abbassare i sedili della macchina per cercare di infilare più sedie possibili. Oggi insomma è un festival, non voglio dire, ecco,
8: rodato.
9: Insomma, c'è Alessandro Di Salvo, importante.
8: Quella macchina è viene guidata insieme ad Antonio Pascale in questa edizione, Massimo Polidoro e Paolo Verri. Il programma è Ragusa dall'11 al 14 giugno. Abbiamo già detto la nota dolente, che si legge poco. Al sud si legge meno, in Sicilia si legge ancora meno, ma voi, un po' lei da sindaco della sua città, comunque in pectore, portava le bellezze e anche la bellezza di questo festival. Ma in cosa consiste? Cioè, chi si deve muovere per venire a Ragusa, cosa troverà che non trova altrove?
9: Intanto troverà, ecco, questi autori che utilizzeranno come fondali dei palazzi patrimonio dell'UNESCO, che sicuramente non si trovano da tutte le parti, e la possibilità, ecco, di vivere anche il territorio, di vedere le bellezze del territorio, gustarne le prelibatezze e poi vivere con gli autori proprio a stretto contatto, perché l'idea del nostro festival è sempre noi ospitiamo autori che non vogliano fare il mordi e fuggi, che non facciano l'incontro e poi vadano via, ma che rimangano in città. Infatti quasi tutti rimangono per 4 giorni, quasi tutti portano la moglie, la nonna, i figli. È proprio una grande festa, cioè troveranno Ragusa per 3 giorni invasa da scienziati, da storici, da filosofi.
8: Incontro con la nonna del filosofo, questo me la voglio me lo voglio perdere. Senta.
9: No, ma il bello che a volte, ecco, vedo degli autori che vanno in macchina con amici miei, dico: ma lo conoscevi? No, abbiamo fatto aperitivo e stiamo andando al mare. Ecco, perché proprio dire, questa è l'idea.
8: Mi sembra un'idea molto invogliante, ma vogliamo passare ai libri. Chi avete invitato?
9: Alle cose serie, perché,
8: abbiamo capito che si sta bene, si mangia bene e il mare è bello, ma ci sarà anche qualcos'altro?
9: Sì, il contenuto, assolutamente.
8: Qual è il
9: ci
8: contenuto?
9: Sono i contenuti. Apriremo questa sera alle 20:30, fra poco, proprio sul mare, sulla spiaggia di Marina del Ragusa, con un omaggio di Pacifico a Ornella Vanoni. Fra l'altro sarà un'anteprima nazionale tratto dal libro che Ornella Vanoni e Pacifico hanno scritto insieme, un racconto di parole e ovviamente di musica con le canzoni più belle della nostra Ornella Vanoni. Chiuderemo in Piazza Duomo, anche qui scenario magico, direi, con un dialogo sugli 80 anni della Costituzione fra Serena Dandini e Gerardo Colombo, e poi in mezzo, insomma, oltre i 50 incontri abbiamo Olivier Norek, Gianni Riotta, l'ultimo libro dei Leoni di Sicilia di Stefania Auci, veramente Dario Bressanini, gli stessi Massimo Polidoro che ci presenterà uno spettacolo sulle origini della vita. Insomma, veramente non mancano autori, autrici per tutti i gusti, dalle 6 del pomeriggio fino a tarda notte. Pensate, gli ultimi incontri finiscono a mezzanotte e, contrariamente a quanto si possa pensare, sono proprio anche i più pieni e i più vissuti.
8: Anche perché si approfitta dell'ombra, immagino. notturna.
9: Esatto.
8: Del fresco notturno. Senta, mi sembra di capire che c'è grande fermento, che siete molto accoglienti, che c'è anche molta gioia di portare a casa quest'altra edizione, perché insomma questa è la punta di un iceberg, di un lavoro che dura da tanto tempo, anche difficile, deve essere anche un po' spiegato, probabilmente, forse così era all'inizio. Adesso di festival ce ne sono tantissime, anche troppi. Che cosa pensa che sia opportuno fare per un festival che non vuole così disperdersi tra i mille, ma vuole rimanere non solo con la sua identità, ma anche escogitare qualcosa di nuovo e di meno visto?
9: Sì, noi per esempio, nonostante la grande partecipazione di pubblico e la grande partecipazione di autori, abbiamo sempre cercato di rinnovarci, devo dire. Per esempio quest'anno abbiamo introdotto una sezione che si chiama Saperi Virali, c'è cultura sul web, il sottotitolo, nel senso è ormai indubbio che soprattutto le nuove generazioni si informano sul web, seguono i TikToker, youtuber, e quindi perché non andare a cercare fra questi chi riesce in modo smart, facile per tutti, a parlare di filosofia, di storia, di critica letteraria. E quindi siamo partiti con questa nuova sezione. Lo scorso anno abbiamo introdotto la sezione La prima lezione di, cioè argomenti apparentemente difficili, non so, la fisica quantistica o piuttosto la nanotecnologia, spiegata in modo semplice, spiegata a tutti. Quindi ecco, è un festival, il nostro, che cerca comunque di rinnovarsi, di inventare sempre cose nuove, perché ecco, come dice Giulio Velasco, non è vero che squadra che vince non si cambia, non si stravolge, ma bisogna sempre cambiare, bisogna sempre migliorarsi e non certo adagiarsi sugli allori. Festival, è vero, ce ne sono tanti. Secondo me il festival, l'unico problema che vedo è spesso che non porta reali dati all'aumento dei lettori, ecco. Cioè spesso viene chi è già interessato alla lettura.
8: Sì, certo.
9: Gli allori. Festival, è vero, ce ne sono tanti. Secondo me il festival, l'unico problema che vedo è spesso che non porta reali dati all'aumento dei lettori, ecco. Cioè spesso viene chi è già interessato alla lettura.
8: Sì, certo.
9: Spesso viene chi è già un lettore.
8: Chi è già un lettore.
9: Devo dire, il nostro...

0: Per molti anche il primo incontro con lo scrittore, molti magari comprano il primo libro del tutto volume, perché non abbiamo mai avuto posso dire, quell'atteggiamento, ecco, di stacco snobistico, elitario, se così vogliamo dire. Abbiamo sempre invitato anche autori televisivi, popolari, ovviamente con un occhio chiaramente alla qualità, ma insomma, i programmi degli anni parlano chiari. Fra l'altro, appunto, aveva citato i tre direttori artistici che mi aiutano nella scelta
1: Nella
0: dei libri.
1: scelta, beh,
0: Ecco.
1: insomma, diciamo a tutto campo questo, a tutto volume, aperto, pop, con l'attenzione anche alla letteratura. Adesso guardo un po' meglio il programma, ma devo dire che Ragusa dall'11 al 14 giugno è in grande spolvero, quindi Alessandro Di Salvo ha fatto da padrone di casa, dirige questo festival con Antonio Pascale, Massimo Polidoro e Paolo Verri, devo dire. Un quartetto notevole, io vi auguro le cose migliori, buon a tutto volume e continuiamo con la musica che a questo punto dedico a chi è lì, perché è una palermitana, Piccirida Mia, si intitola così il brano di questa bella cantante, bella cantautrice come Giulia May.

mi ci metto a camurria. Non ci pensare. Appiccirita.

0: situazione, un'atmosfera più intima, come se solo lì trovasse le parole dopo gli ascolti che abbiamo fatto oggi. È bello chiudere così. Barbara Cortinovis, buonasera, ben arrivata a Fahrenheit.
1: Buonasera, grazie, grazie mille, buon pomeriggio a tutti.
0: Festeggiamo un esordio, questo il barattolo dei pastelli per Bollati e Boringhieri. Barbara Cortinovis ci porta ci porta di nuovo a scuola. La voce che sceglie è quella di una bidella. E il barattolo dei pastelli è un titolo che torna nel libro, perché il libro è proprio costruito sui colori, i colori anche di quello che è il nostro spirito, il nostro sentire, ma anche certo, perché questo barattolo rappresenta forse qualcosa e questi pastelli si possono spezzare, ma anche colorare vite forse possibili, no? Che cosa,
1: sì,
0: che cosa
1: certo,
0: vuole raccontarci intanto il barattolo del titolo di pastelli?
1: Il barattolo contiene appunto dei mozziconi di pastelli che sono già stati usati, quindi in un certo senso hanno avuto la loro vita, non sono più i bei pastelli lunghi e orgogliosi del primo giorno di scuola, ma sono pastelli che sono stati utilizzati dai ragazzi soprattutto. Renata, che è la protagonista di questo romanzo, li raccoglie e il motivo è molto semplice: in parte sono dei pastelli talmente belli che le dispiacerebbe buttarli via, ma soprattutto lei intuisce nei colori appunto di queste divise, così le chiama, dei colori dei pastelli, intuisce un po' l'andamento dell'anno scolastico. Lei quasi vede nei colori di questi pastelli consumati un po' quelli che sono i sentimenti, gli umori della scuola, dei ragazzi, e quindi quello che lei dice è: fin tanto che io raccolgo dei pastelli di colore allegro, quindi non so, per esempio un giallo, un azzurro, un verde, vuol dire che i ragazzi evidentemente li usano per fare qualcosa di molto allegro, per cui vuol dire che va tutto bene. Quando poi in realtà durante l'anno scolastico i colori si fanno più cupi, diciamo che anche la situazione un po' dell'intero anno scolastico dei ragazzi comincia un pochettino a incupirsi insieme ai colori, e quindi lei li utilizza un po' come una cartina tornasole di quello che è lo stato psicologico di questi ragazzi, l'andamento dei loro rapporti tra di loro, con gli insegnanti, e quindi li tiene da parte, li conserva addirittura per molti anni, devo dire la verità.
0: Senta, Barbara Cortinovis, lei ha con sé il libro?
1: Sì, allora, sì, assolutamente.
0: Ecco, mi vuole leggere una pagina, che o l'incipit o la prima, per entrare, o comunque per entrare nella sua scrittura?
1: Assolutamente. Allora, leggiamo l'incipit, così si capisce un po' di più chi è questa.
0: Quale sfumature prende il colore?
1: Sì, esatto. Mi chiamo Renata, dico all'uomo con la camicia celeste. Sono la bidella. Tranquilla, Renata. La voce mi arriva all'orecchio, accompagnata da un profondo ronzio. Come? Vedo la sua bocca muoversi a forma di parole. Come? Stia ferma, Renata, non faccia movimenti bruschi. È ferita, ferita. Ora lentamente mi dia la pistola. Eccola, metta qui, qui dentro, in questo sacchetto di plastica. Brava, Renata, così.
0: Ecco, iniziamo entrando dentro un colore che diventa molto più scuro. Non è un giallo, non è nulla di tutto questo. È davvero la registrazione della temperatura dentro un piccolo perimetro come quello che può essere l'aula scolastica, temperatura umana. Perché sceglie come voce narrante quella di una bidella?
1: Allora, mi piaceva l'idea di scegliere un personaggio che non incarnasse proprio l'istituzione della scuola. Non è forse la prima persona che ci viene in mente quando noi pensiamo all'istituzione scolastica. Forse è più facile, per associazione di idee pensare sicuramente ai ragazzi, agli insegnanti, magari al preside. Forse i collaboratori scolastici non sono proprio la prima immagine che ci viene in mente, eppure sono un'immagine estremamente importante di quello che è il tessuto scolastico. Loro forse sono l'avamposto, diciamo, più vicino alla famiglia per i ragazzi. I ragazzi si affidano a loro, si confidano con loro moltissimo, per cui mi piaceva l'idea che ci fosse un punto di vista un po' diciamo meno consueto, ma soprattutto un punto di vista leggermente esterno a quello che è l'ufficialità della scuola. Mi piaceva l'idea che questa Renata occupasse lo spazio diciamo un po' più connettivale della scuola, la struttura che regge tutto quanto il resto. Renata, come molti dei collaboratori scolastici, rimane nei corridoi, rimane fuori dalle aule, addirittura si avvia in quelli che sono gli spazi un po' più intimi della scuola, come possono essere magari anche gli spogliatoi, i bagni, e coglie in questo modo dei dettagli che non sono immediatamente apparenti, oppure che i ragazzi tendono a nascondere, tendono un po' così a camuffare. Ecco, questo punto di vista mi sembrava molto importante proprio per andare a cogliere quelle sfumature che magari i ragazzi non lasciano così trapelare in una classe, in un'aula, comunque nella situazione un po' più istituzionale della scuola. Per cui Renata è proprio uno sguardo molto speciale, molto delicato, anche sulla, così, sulla realtà scolastica.
0: Torniamo alla metafora delle sfumature, perché è talmente sì, precisa nella sua imprendibilità, nella sua impermanenza, la sfumatura in sé,
1: sì,
0: che alla fine siamo tutti sia vittime che carnefici, e nella nostra vita possiamo fare errori che rovinano le esistenze altrui e anche soffrire, sì, come dei cani per delle cose non, appunto, che non si voleva commettere. Daniele in questo caso non fa un errore, ma fa davvero un guaio. È uno, sì, dei protagonisti, uno degli studenti, è un ragazzino che descrive come fragile e lattiginoso a proposito della,
1: sì,
0: e che arriva a compiere un gesto di violenza, eppure è vittima e carnefice nella tavolozza di Barbara Curtinovis.
1: Sì, sì, assolutamente. L'idea è proprio quella di cercare di conservare nei confronti di questa particolare versione della scuola, che naturalmente è una versione inventata. Volevo comunque conservarne un'idea molto neutra, che non fosse in nessun modo giudicante per nessuno dei personaggi che in realtà sono coinvolti. E mi piace molto appunto l'idea che alla fine non ci sono mai vinti e vincitori, ma purtroppo in una situazione del genere non possono che esserci solo ed esclusivamente delle vittime. Daniele è naturalmente una persona molto fragile, che viene provocata molte volte durante l'andamento dell'anno scolastico da compagni che riescono a essere anche molto maligni nei suoi confronti, pur senza rendersi conto tante volte della malignità, del male che compiono nei suoi confronti. Ecco, io credo che alla fine di questo anno scolastico gli eventi che succedono soprattutto al termine del romanzo spieghino molto bene l'idea che alla fine nessuno è veramente un carnefice, nessuno, anzi forse tutti sono vittime di questa situazione, proprio perché sono tutti ugualmente coinvolti.
0: Senta, la situazione alla fine, sì, è il bullismo, perché andiamo anche nella,
1: sì,
0: cioè bullismo che ha generato un carnefice.
1: Quindi, sì, esatto,
0: che da vittima, ecco. E la scuola sembra davvero il microcosmo, è come se lei la utilizzasse per raccontare anche quello che c'è fuori.
1: Sì, infatti volutamente ci sono pochi nomi all'interno del romanzo, anzi ci sono soltanto nomi propri, non compaiono mai cognomi, e soltanto ed esclusivamente dei personaggi veramente centrali di questa vicenda. Molti degli insegnanti vengono appunto definiti addirittura con l'iniziale del loro cognome, accompagnati appunto dalla loro qualifica professionale. Il preside rimane sempre un uomo senza nome. Questo perché penso che il mondo della scuola rispecchi moltissimo quello che è il mondo della società nel suo piccolo, riproduce perfettamente quello che noi viviamo all'esterno delle mura scolastiche, e quindi mi piaceva l'idea di togliere i nomi proprio perché per dare un po' di universalità a questi personaggi.
0: È vero, rimane tutto molto aereo, eppure sì, cioè, ci sono legami molto forti come quello tra Renata, la bidella e Daniele.
1: Sì, moltissimo. È un legame che io definirei assolutamente materno. Renata è una donna che ha un passato anche estremamente delicato. Ora, senza raccontare troppo, ha un rapporto con la maternità estremamente intenso e purtroppo diciamo che non è stata molto fortunata. E quindi quando riconosce in Daniele un figlio, lei si comporta proprio come una mamma. Addirittura a un certo punto della storia io credo che lei perda quasi di lucidità, proprio perché, come tutte le mamme, vorrebbe soltanto vedere il meglio del proprio figlio e quindi non riesce a cogliere quello che è un po' la sofferenza, il disagio di questo ragazzo, e quindi viene a conoscenza di una serie di dettagli, di confidenze che forse avrebbe dovuto raccontare a qualcuno, ma che lei, proprio per cercare di proteggerlo in maniera assolutamente irrazionale, trattiene come un segreto, fino a quando poi non è troppo tardi per raccontarlo.
0: Lei mi sembra che analizzi meno il senso di colpa in questa storia.
1: Sì, forse perché non c'è molto spazio per il senso di colpa. La storia si muove.
0: Eppure è una storia anche che ha una dove c'è un incidente sanguinoso, nel senso,
1: certo,
0: che Daniele, vittima di bullismo, commette un atto che mette, intanto che crea feriti,
1: certo,
0: un ragazzo perde la vita, un'altra ragazza sarà semiparalizzata. Ecco,
1: certo,
0: eppure
1: non c'è spazio per il senso di colpa. Ma allora, in realtà il senso di colpa Renata ce l'ha moltissimo, soprattutto verso la fine del romanzo, quando poi tornerà a parlare appunto con una delle vittime sopravvissute. In realtà lei dichiara in tutto il suo senso di colpa. Per gli altri personaggi io credo che non ci sia purtroppo il tempo di provare questo senso di colpa, perché le cose precipitano così rapidamente verso l'epilogo che forse perdono un po' proprio quel senso di sbagliato che hanno, e credo che questo sia una cosa molto reale. Quando uno è immerso in una determinata circostanza, tante volte non ha la possibilità di apprezzare fino in fondo quello che sta succedendo. Io credo che il senso di colpa avvenga dopo, quando un po' la polvere si deposita, le cose si raffreddano, c'è un po' più di luce nell'analizzare quello che succede, e quindi lì forse emergono i veri sensi di colpa. Io penso che Renata sappia molto bene gli errori che ha commesso e quindi provi dentro di lei il senso di colpa di non aver saputo salvare le persone alle quali lei teneva di più, alle quali sicuramente era più legata.
0: Tra queste persone c'è anche un altro protagonista, molto, un personaggio che rappresenta una sorta di fuga nell'arte anche.
1: Sì, che è Alessio.
0: A proposito di pastelli.
1: Sì, assolutamente. Alessio è il professore di arte che prende servizio nella scuola nel momento in cui deve sostituire un precedente professore di arte che era assolutamente l'allegria fatta persona, per cui questo sostituto non viene preso benissimo dall'intero corpo docenti, anzi loro in realtà lo mettono sempre un pochettino in un angolo. Lui è un personaggio strano, un po' più giovane degli altri docenti, con un passato che credo sia molto bello, è stato molto interessante scriverlo. Lui è un fotografo e conduce un esperimento molto curioso con i ragazzi, cioè quello di consegnare loro una macchina fotografica meccanica, che naturalmente non si utilizza più moltissimo, quindi non, ormai si fanno tutti scatti digitali, e nell'insegnare loro dei rudimenti di fotografia insegna loro soprattutto il valore non soltanto dell'arte, ma anche il valore del momento, dell'istante, e forse ancora di più il valore dell'imperfezione, perché forse rispetto a molte altre forme d'arte, la fotografia secondo me ha di bello che può essere imperfetta. perfetta, anzi forse in fotografie proprio dei grandi maestri a volte c'è qualcosa di fuori fuoco, un leggero mosso che però è quello che la rende veramente l'opera d'arte. Ecco, credo che Alessio volesse cercare di insegnare ai ragazzi proprio questo, il valore dell'imperfezione e il valore invece dell'attimo perfetto, quello uno solo in cui tutto si allinea e un attimo prima, un attimo dopo già non è più la stessa cosa. Quindi questo è il suo messaggio per i ragazzi, e attraverso queste fotografie, questi scatti, lui li fa parlare senza utilizzare la voce.
0: Senta Barbara Curtinovis, abbiamo cercato di raccontare, i libri devono essere letti, abbiamo cercato di raccontare un po' questo, certo, suo romanzo che è un esordio, Il barattolo dei pastelli, si intitola Per bollati boringhieri. Stiamo finendo la nostra trasmissione, però sono curiosa di capire, sì, in questa sua scrittura così volutamente anche tersa e anche, sì, con una scrittura molto attenta, è un'attenzione, una concentrazione molto sul dettaglio, su quello che sembra inutile come tipo di stile, tipo veramente di mi sembra di individuare questo. Quali sono i suoi maestri? A chi guarda? Quali sono i suoi scrittori?
1: Ma allora, io sono piuttosto onnivora, per cui mi piace molto spaziare in diversi generi. Mi piace pensare che ogni lettura in qualche modo lasci proprio un'impronta nella scrittura. Sicuramente forse uno degli autori che preferisco in assoluto è Cormac McCarthy. La strada credo che sia forse, se non il mio romanzo preferito, uno fra i preferiti. Ho letto invece di recente Alessandra Carati, che mi è piaciuta moltissimo, Atto di famiglia, è stato veramente una scoperta incredibile. Per quanto riguarda così la definizione, i rapporti dei personaggi, mi piace moltissimo Yasmin Ward, Canta spirito canta è stata veramente una rivelazione, ma tutta la trilogia di Bois Sauvage, e poi mi piacciono molto anche generi un po' più distopici, per cui davvero non ho un genere preferito, ma sono molto curiosa della lettura in generale.
0: Senta,
1: per cui...
0: allora un'ultima sì, domanda, proprio ultimissima domanda. Questo barattolo dei pastelli,
1: sì,
0: serve a sistemare il mondo o a capire che non c'è speranza? I pastelli sono tutti un po' scompagnati, mezzi rotti e vanno così come vanno.
1: Ma allora, non so se serve per salvare il mondo, però
0: no, sistemare, ordinare, intendevo, ordinare,
1: certo,
0: il mondo.
1: Allora, non lo so, non ho una risposta univoca a questo, però mi piace pensare che in questo barattolo ci sia la memoria di tutti quelli che hanno usato i pastelli, e quindi che ogni piccola vita, per quanto piccola, per quanto spezzata, per quanto temperata, abbia ancora una voce molto colorata e che la porti avanti per quello che può.
0: E con questo augurio alle 17.57 io saluto Barbara Curtinovis, chiudo il collegamento con Milano.
1: Grazie mille.
0: Lo faccio attraverso Fabio Domenico Ganci, che è il tecnico di Roma, che saluto e che ringrazio, che si è alternato a Cristina Santi. La regia, come sempre, è di Mariangela Liardi. Come sempre voglio ringraziare Carlo D'Amicis, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Beatrice Palazzoni, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi. Rimanete su Radio 3, ovviamente, perché di là vi aspetta Luca Damiani, perché la linea passa a 6 gradi con la sua voce e la sua musica. E io vi do appuntamento, carissimi miei, a domani.

Non ci pensari, dice così la nostra May, la nostra autrice, cantautrice di oggi, Giulia May, mi fa pensare invece che scelga il dialetto per una dimensione.

0: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri Vista Mare.
1: Rai Radio 3. Email radio3@rai.it.

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Sei gradi.
4: Bentrovati da Luca Damiani al microfono. Con noi oggi è Riccardo Bruno in console, accanto a lui Nicola Catalano, regia ma anche cura del programma, con Luigi Averone in redazione. La scaletta è del sottoscritto, quindi di Luca Damiani, e parte da Arvo Pärt e arriva The Blues Brothers. Vi ricordo 335-5634-296 è il numero a cui potete inviare i vostri messaggi, e iniziamo subito con questo importante compositore estone, nato nel 1935, ha frequentato il Conservatorio di Tallinn, ha iniziato nel 58, e questo che ascolteremo è uno dei suoi brani più brevi, si intitola Für Aline ed è un esempio molto particolare di quella sua forma di composizione che ha chiamato Tintinnabuli. Für Aline può essere considerata appunto la composizione chiave in questo senso, il punto di partenza poi di tutta la sua opera successiva, tra l'altro, e inizia in questo momento anche un periodo particolarmente prolifico per Arvo Pärt. Uscirà un album per le CM che si intitola proprio Alina, e ricordiamo solo che la vera Alina del brano era la figlia di Irene Veisaitė, che era una studiosa di teatro lituana molto amica di Arvo e Nora Pärt. In realtà una storia un po' drammatica, perché madre e figlia furono separati dalla cortina di ferro, perché la figlia rimase in Inghilterra e la madre in Unione Sovietica. Quello che ascolteremo è di Arvo Pärt, dunque Für Aline, versione prima, Variation for the Healing of Arinuska, nell'interpretazione del pianista Georgis Osokins.

Fyralina, Variations for the Healing of Arinuska, ed era Georgis Osokins a interpretare questa composizione di Arvo Pärt con cui siamo partiti qui su Radio 3. Il passaggio è proprio per una composizione scritta per una figlia, per una bambina, in questo caso proprio per la figlia di Stevie Wonder, e si tratta di Isn't She Lovely. Stiamo parlando dell'album forse più bello di Stevie Wonder, 1976, Songs in the Key of Life, un album che uscì con un doppio LP più un 45 giri. La canzone che ascolteremo apriva il terzo lato, quindi il secondo album, il secondo LP, e si avvale di una serie di strumenti tutti suonati da Stevie Wonder, con l'aiuto, ma proprio minimo, di Greg Fillinghames alle tastiere e anche con un accenno di basso di Nathan Watts, però tutto il resto è suonato da Stevie Wonder. E all'inizio si sente un vero vagito durante un parto, nella seconda parte si sente veramente la figlia di Stevie Wonder durante un bagnetto che venne registrato appunto. Il risultato è Isn't She Lovely?

Nonostante sia passato mezzo secolo da quando è stata incisa, questa canzone, Isn't She Lovely, è sempre molto emozionante, dedicata alla figlia Aisha, che abbiamo sentito appunto nel bagnetto, mentre il padre faceva uno dei suoi più belli assoli di armonica. Abbiamo detto tutti i musicisti erano Steve Wonder, salvo pochissimi altri, in tutto l'album pochissimi altri, e fra gli altri, in particolare in Another Star, sempre in Songs in the Key of Life, c'era George Benson. Così ci permette di arrivare a Shape of Things to Come, che è il quinto album in studio di George Benson, forse uno dei più importanti chitarristi della scena jazz e limitrofe. Siamo nel 1968 ed è in questo caso accompagnato dal gotha dei musicisti del tempo, perché al pianoforte c'è Herbie Hancock o Hank Jones a seconda dei brani, Don Sebesky è l'arrangiatore, Ron Carter è al basso e, come se non bastasse, l'ingegnere del suono è il genio di Rudy Van Gelder. Il brano Footin' It.

0: L'inconfondibile stile chitarristico di George Benson in Footin' It, The Shape of Things to Come del 1968. Lo ribadisco perché è proprio il grado di questo prossimo passaggio. Siamo qui su Radio 3 in 6 gradi e il prossimo passaggio vede appunto il 1968 come anello di congiunzione e arriviamo al quartetto MC, un quartetto vocale formato da quattro sorelle, Siva, Sinara, Sibele e Silene. Iniziano molto presto, nel 63, a cantare insieme e a collaborare con Vinicius de Moraes, Dorival Caymmi, Omid Deodato, Baden Powell, tutti i grandi nomi del tempo. In particolare, in questo caso, cantano una canzone che si intitola O Samba do Criolo Doido, che significa il samba del pazzo nero. È una canzone satirica che fu scritta da un giornalista, Sergio Portu, che tra l'altro ascolteremo anche in questa esibizione del quartetto MC, con lo pseudonimo di Stanislav Pontepreta, ed era una ironia, diciamo, sul fatto che il Dipartimento del Turismo di Guanabara impose ai compositori di samba di trattare temi della storia brasiliana, il che poi ha generato molti grandi assurdità. Ecco, Samba do Criolo Doido, quartetto MC.
1: Este é o Samba do Criolo Doido, a história de um compositor que durante muitos anos obedeceu o regulamento e só fez samba sobre a história do Brasil. E tome de inconfidência, abolição, proclamação, Chica da Silva e o coitado do crioulo tendo que aprender tudo isto para o enredo da escola. Até que no ano passado escolheram um tema complicado, atual conjuntura. Aí o crioulo endoidou de vez e saiu este samba.

Quartetto MC, ed era Samba do Criolo Doido, tratto da un album che gioca ancora di più sul nome, perché si chiama MC Maior, cioè in Do maggiore, ma sì, è scritto CY ed è appunto l'iniziale di tutti i nomi, Siva, Sinara, Sibele e Silene, di queste sorelle. Il che ci porta verso un altro gruppo che ha nel nome, diciamo, l'uso della sigla, i Bee Gees, perché sta per Brothers Gibb, che è il cognome di tutti i fratelli, appunto, Gibb, che sono esattamente Barry, i gemelli Robin e Morris, e anche Andy, anche lui cantante purtroppo molto giovane, scomparso. Questo dunque è il legame, in questo caso, qui nella scaletta di oggi, 6 gradi di Radio 3, e ci porta verso i Bee Gees, in particolare a una canzone Night Fever molto nota, perché è inserita nella colonna sonora del film di Robert Stigwood, La febbre del sabato sera. Sulla nascita di questa composizione abbiamo la testimonianza del tastierista Blue Weaver, che dice: una mattina eravamo solo io e Barry in studio, lui disse: suona l'accordo più bello che conosci, e io suonai. Quello che succedeva era che gli lanciavo accordi e lui diceva: no, non quell'accordo, e io continuavo a muovermi e lui diceva: sì, questo è bello, e partivamo da lì. Allora, diciamo, così è nata How Deep Is Your Love.

Ed erano i Bee Gees inconfondibili, How Deep Is Your Love, dalla colonna sonora di Saturday Night Fever. Siamo arrivati dunque al quinto grado e le voci, l'impasto di familiari è assolutamente inimitabile. I Jackson 5, le Andrews Sisters, le Boswell Sisters, i Mills Brothers, per fare degli esempi. Ma arriviamo in Italia. I Neri per Caso sono parenti. Fratelli e cugini, Mimì e Gonzalo Caravano sono figli tra l'altro di un cantante, Jimmy Caravano. Ciro e Diego sono appunto cugini di Mimì e Gonzalo, più altri che si sono avvicendati in questo gruppo, che nel 1996 pubblicano un disco, Strumenti, molto interessante, e poi altri, Angoli Diversi, è l'11° del gruppo, che uscì nel 2008 ed è la caratteristica, sono alcuni successi cantati con chi ha lanciato il brano, tipo 7000 caffè con Alex Britti, Neffa con Prima di andare via, Claudio Baglioni con Via, Piccola Chetti con i Pooh, Balla balla ballerino, una bellissima versione con Lucio Dalla e così via. E noi ascolteremo Senza fine, naturalmente, con Gino Paoli.

Da angoli diversi giungono insieme I Neri per Caso e Gino Paoli in questa versione di Senza Fine. Ultimo grado, il nome Neri per Caso nasce quando Claudio Mattone una sera qui a Roma assiste a un'esibizione di questi ragazzi che erano tutti vestiti di nero, con jeans e maglie nere, e chiede se si vestissero sempre così. Alla risposta affermativa, decisero di chiamarsi Neri per Caso. E la coppia nera per eccellenza è quella formata dai Blues Brothers. Un'invenzione di John Belushi e Dan Aykroyd, 1978 il primo sketch in Saturday Night Live. Uno sketch che ebbe un tale successo, peraltro come tutti quelli con John Belushi e Dan Aykroyd, che fu fatto un film leggendario firmato da John Landis nel 1980, in cui sono presenti grandissimi da Aretha Franklin a John Lee Hooker. Scena finale, quando c'è il grande concerto che peraltro li lancerà, loro scappano e cantano in questo caso Sweet Home Chicago, The Blues Brothers.

E il motivo per cui non si sentono più cantare i Blues Brothers è che nel film a un certo punto loro scappano da una botola dietro la batteria, lasciando con un palmo di naso tutti gli inseguitori che fin dall'inizio del film appunto li perseguitavano. Film, ricordiamolo, anche con Ray Charles, James Brown, Cap Calloway, che si vede anche a un certo punto in questa scena. È tutto, la scaletta partiva da Arvo Pärt, Stevie Wonder, George Benson, Quartetto MC, Bee Gees, Neri per caso e Blues Brothers. Fra i vostri messaggi, uno che mi è piaciuto particolarmente: questa scaletta è una droga, non riesco a staccarmi dall'ascolto. Poi domani vi spiegheremo come fare le scalette, perché ancora qualcuno ce lo chiede. In realtà è molto semplice: se ti ascolti 6 gradi non ci sono fil rouge, non dovete trovare una tematica. Domani la scaletta è di Carlo Giordani. Oggi invece ringrazio Riccardo Bruno, che è stato con noi in console, e Nicola Catalano in regia. Come sempre a questo punto vi auguro un buon ascolto dei programmi di Radio 3.

0: alla grande musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna il Settembre dell'Accademia. 5 concerti straordinari con orchestre e interpreti internazionali. Scopri il programma su www.accademiafilarmonica.org.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
5: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
6: Ma è così ogni mattina?
7: Tutte le mattine.
8: Siamo all'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
5: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Ore 18 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Colpiremo duramente. Trump minaccia per stasera nuovi raid sull'Iran e l'invasione dell'isola di Kharg. Teheran reagisce, bloccheremo Hormuz. I negoziati però vanno avanti. L'intervento alle Camere di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. Serve una figura autorevole per il negoziato sull'Ucraina e sul Medio Oriente. Bisogna aumentare la pressione sull'Iran e risponde a Vannacci e alle opposizioni. Tassi, la BCE li alza del 2,25% per la prima volta dopo quasi 3 anni. Lagarde, più dura la guerra, più aumentano i rischi. Calcio d'inizio allo Stadio Azteca di Città del Messico, la cerimonia di apertura dei mondiali 2026. Regina dello show, Shakira. Poi il primo match del torneo, Messico contro Sudafrica. Una buona serata da Maria Rosalia Villiva. La guerra in Iran in primo piano. Dopo gli attacchi incrociati tra forze statunitensi e Pasdaran, si prospetta un'altra notte di fuoco nel Golfo Persico.
4: Torneremo a colpire l'Iran molto duramente in serata, dichiara il presidente Trump, deciso a usare ancora le leve della massima pressione per indurre Teheran a scendere a compromessi e chiudere prima possibile un accordo almeno per riaprire lo stretto di Hormuz. In un post su Truth, il titolare della Casa Bianca sostiene che Washington assumerà in futuro il controllo dell'isola di Kharg e di altre infrastrutture energetiche iraniane, arrivando a dominare i mercati petroliferi e del gas del paese, come fatto con il Venezuela, scrive. Kharg ospita il principale terminal petrolifero iraniano ed è considerata cruciale per l'economia della Repubblica Islamica. Strategie sbagliate faranno saltare i mercati e creeranno una palude senza fine in cui resterete impantanati per anni, tuona Ghalibaf, presidente del Parlamento e capo negoziatore iraniano. Teheran annuncia il blocco totale di Hormuz e avverte che colpirà le aziende di Elon Musk in Medio Oriente, di cui si è servito il Pentagono per l'offensiva della notte passata. Sui negoziati Trump afferma che stanno continuando mentre i Pasdaran smentiscono passi avanti. Cecilia Rinaldini, GR3.
3: Continuano gli attacchi sul sud del Libano. L'esercito israeliano si appresta a lanciare un'offensiva contro Hezbollah nella città di Nabatieh, uno dei roccaforti del gruppo filo iraniano. Il premier dello Stato ebraico Netanyahu ha convocato stasera il gabinetto di sicurezza per fare il punto della situazione e fa discutere la decisione israeliana di vietare l'accesso alla giornalista francese Alice Frossard, incaricata di seguire il conflitto per conto di Radio France Internationale per commenti giudicati antisemiti. Allarme rientrato al Pentagono. Il Dipartimento della Difesa statunitense, dove l'incendio di alcuni materiali pericolosi aveva richiesto l'evacuazione del personale dal secondo al quinto piano dell'edificio messo in stato di isolamento. Secondo quanto riporta la CNN, l'intervento dei vigili del fuoco con maschere antigas e tute di protezione chimica ha però poi accertato che si è trattato di un falso allarme. Le verifiche sono comunque ancora in corso. In Irlanda del Nord resta alta la tensione dopo la seconda notte di disordini anti-immigrati scatenate dall'aggressione a colpi di coltello a un cittadino di Belfast da parte di un rifugiato sudanese. 12 gli agenti feriti e 16 le persone arrestate. E arriva anche un nuovo scossone per il governo di Starmer, la corrispondente da Londra.
5: Tempesta perfetta sul governo Starmer. In poche ore Londra precipita in una crisi politica mentre la tensione resta alta nelle strade di Belfast. La notizia del giorno sono le dimissioni a sorpresa del ministro della difesa. John Healey ha sbattuto la porta con una lettera durissima contro il premier e il tesoro, accusati di aver tagliato i fondi militari proprio mentre aumentano le minacce internazionali dalla Russia al Medio Oriente. Per Starmer si tratta di un colpo devastante che espone il fianco alle critiche delle opposizioni e fa traballare la sua leadership nel momento in cui la sfida per sostituirlo a Downing Street con un altro laburista è nel pieno. Nel frattempo, la tensione in Irlanda del Nord resta alta. Belfast si prepara alla terza notte che potrebbe vedere proteste anti-migranti. I disordini sono esplosi dopo il tentato omicidio in strada da parte di un richiedente asilo. Da allora, nel nord della città, barricate e scontri con la polizia e la denuncia di Scotland Yard, secondo cui gli scontri sarebbero fomentati online da regie straniere e in particolare da Russia e Iran. Da Londra, Natalia Augias per il GR3.
3: I temi internazionali, in particolare fronti di guerra, al centro delle comunicazioni, prima alla Camera e poi al Senato, della Premier Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo. Vivace lo scambio con le opposizioni, ma anche con Ivan Acciani durante la replica.
6: L'incremento delle spese in difesa riguarda non solo le armi, ma anche tecnologia, forze dell'ordine e controllo del territorio, spiega nelle repliche in Senato la Presidente del Consiglio, che elenca e rivendica le misure economiche fatte senza aver aumentato il peso fiscale.
7: Come si fa a dire che questo governo ha alzato le tasse? Infatti non le ha alzate!
6: I toni si alzano quando risponde alle accuse di opacità sul risico bancario.
7: Sul risico bancario non le consento di parlare di operazioni opache, io non ho mai fatto nessuna operazione opaca, dovremmo farle su questi imprenditori che stanno dichiarando che c'erano professionisti che chiedevano il 10% per importare mascherine farlocche in Italia durante la pandemia.
6: No ad un'Europa iperinvasiva che mortifica le nazioni, per Giorgia Meloni, che esorta a portare avanti i negoziati di pace con una sola voce.
8: Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
6: Definisce fragili le trattative sul Medio Oriente la Premier, evidenziando che l'Italia continua a sostenerle anche per l'Ucraina, e sul fronte interno sottolinea che maggioranza e governo non hanno ambiguità. Poi alle opposizioni puntualizza: mai indossato ginocchiere, ma ho conquistato il ruolo di Presidente del Consiglio senza scorciatoie. A Futuro Nazionale ricorda che hanno votato contro 6 fiducie del governo. Con Jacopo Teodoro, Carla Macrellino, GR3.
3: E alla Camera e al Senato non sono mancati momenti di contrasto nel confronto tra maggioranza ed opposizioni.
9: Ruolo internazionale dell'Italia, contrasto all'immigrazione irregolare, flessibilità ottenuta da Bruxelles. La maggioranza sottoscrive punto per punto il discorso della Premier. Unita, nota il leghista Alberto Bagnai, al contrario di altri.
10: Mentre era occupato ad accusare la maggioranza delle sue divisioni, l'opposizione si produceva in ben 6 documenti.
9: Quanto alla frase del 5 Stelle Silvestri sulle ginocchiere, l'azzurra Deborah Bergamini.
11: Da quel fronte unito, quel campo largo, arrivano allusioni indegne di sottomissione che non possono essere tollerate in quest'aula.
9: Nessuna offesa personale, replica Giuseppe Conte, ma una critica sulla subalternità del governo a Trump e Netanyahu, subalternità che continua, ci ha portato all'irrilevanza.
12: Il vertice di Londra con Francia, Germania e Regno Unito, non siamo stati invitati? Ma dico, almeno vi hanno avvertito? Ma ormai non contiamo proprio più.
9: Avete fallito, il prezzo lo pagano gli italiani, concorda Elly Schlein citando i mancati investimenti nelle rinnovabili. Altro tema su cui battono le opposizioni, l'aumento della pressione fiscale. Matteo Renzi.
13: Voi avete fallito sulla sicurezza, avete fallito sugli stipendi, avete fallito sulle tasse e vi arrabbiate quando vi diciamo Lady Tax.
9: Lucio Bondi, GR3.
3: Questa mattina il presidente Mattarella ha ricevuto al Quirinale il presidente sudcoreano Lee Jae-myung. Entrambi hanno auspicato una rapida riapertura dello stretto di Hormuz. Il capo dello Stato quindi ha sottolineato la sintonia tra i due paesi. E nella colazione di lavoro in vista del Consiglio europeo, il capo dello Stato si è soffermato anche sulla guerra in Ucraina.
14: Bene che l'Europa si presenti con una voce sola davanti a Ucraina e Russia. Giudizio espresso dal presidente Mattarella nel corso del consueto pranzo con il governo alla vigilia del Consiglio europeo. Occasione, fanno sapere dal Colle, anche per una relazione del ministro della Salute Schillaci sulla situazione Ebola. Di Ucraina, come delle principali crisi internazionali, il capo dello Stato aveva già discusso nel suo colloquio del Quirinale con il presidente coreano Lee Jae-myung.
15: Abbiamo parlato dell'esigenza di raggiungere un punto che consenta una pace giusta e duratura.
14: Nessuna guerra è più forte della pace, le parole di Mattarella, che ribadisce totale condivisione tra Italia e Sud Corea nella ricerca di dialogo e multilateralismo nell'Indo-Pacifico, in Libano e a Gaza. Quanto allo stretto di Hormuz, l'auspicio comune di una completa riapertura.
15: Anche per evitare che si consolidi il precedente di paesi rivieraschi che bloccano i passaggi marittimi più impegnativi e ristretti, paralizzando l'intera rete di commercio internazionale.
14: Valentino Russo, GR3.
3: Dopo 2 anni la Banca Centrale Europea torna ad alzare i tassi di interesse per contenere la nuova fiammata dell'inflazione. Allarme della FABI.
16: La decisione della BCE non smentisce le attese, un rialzo di 25 punti base che porta il tasso sui depositi al 2,25%, quello sulle operazioni principali di rifinanziamento al 2,4% e quello marginale al 2,65%.
17: The war in the Middle East is generating inflation pressures.
16: In primo piano c'è sempre la guerra in Medio Oriente che continua a generare pressioni inflazionistiche, ricorda la presidente Lagarde. Un mancato rialzo avrebbe portato a un'inflazione superiore all'obiettivo alla fine del triennio, osserva la numero uno dell'istituto, le cui stime indicano quest'anno un'inflazione al 3%, al 2,3 nel 2027 fino al target del 2 nel 2028. I rischi sono a ribasso per la crescita, ma per il momento nessun pericolo di frenata. A lanciare un allarme più deciso è il Fondo Monetario Internazionale, che taglia le stime sul PIL allo 0,9% quest'anno e mette in guardia su rialzi più consistenti dell'inflazione e di conseguenza su un inasprimento maggiore della politica monetaria. Lo scenario preoccupa le associazioni di categoria. La FABI calcola che il costo dei mutui potrebbe tornare sopra il 4% per le famiglie italiane. Francesca Capannolo, GR3.
3: Ed ora colleghiamoci con Città del Messico, allo stadio Azteca è tutto pronto per il fischio d'inizio dei mondiali 2026. A breve la cerimonia di apertura, poi il primo match. Ci aggiorna in diretta uno dei nostri inviati, Giuseppe Bisantis.
18: E buonasera, buonasera dallo stadio Azteca, uno dei templi del calcio mondiale, uno stadio che si sta riempendo. Qui siamo 8 ore in dietro rispetto all'Italia, il fischio d'inizio sarà alle 13, ma come dicevate da studio ci sarà prima una cerimonia di apertura con grandi star della musica, su tutte Shakira, che è un po' un habitué dei mondiali, ricorderete tutti il Waka Waka di Sudafrica 2010, e poi ci sarà anche il nostro Andrea Bocelli. Il problema è arrivare allo stadio, infatti il Messico sta vivendo momenti di grande tensione sociale, con la protesta dei docenti appoggiata dagli studenti per avere degli stipendi dignitosi, per avere una riforma delle pensioni. Protestano anche i magistrati, insomma vogliono il riflettore del mondo per cercare di mostrare le loro rivendicazioni. E poi c'è il dramma dei desaparecidos, 130.000 persone scomparse, e negli slogan hanno detto molti più di quelli che saranno all'Azteca. E saranno più di 80.000, perché questo stadio, 60 anni compiuti, è il più grande del Centro America e ne contiene oltre 80.000. Ci saranno tutti, perché poi quando gioca la nazionale i messicani si stringono e non c'è nessuno che non abbia una maglietta verde del Messico. Da Città del Messico è tutto, a voi la linea.
3: Ci fermiamo qui, direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento di edizione Maria Rosaria Villivacchi, ha condotto in studio, regia Max Gambino e Fabio Cardinali. La linea ora va ad Hollywood Party, la prossima edizione del GR3 domani mattina alle 6.45. A tutti voi l'augurio di una buona serata.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
19: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
20: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
19: Prevedo che a comprarli provvedo.
20: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Onda Verde. Viaggiare informati.
22: 18:57 minuti, 42 secondi, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove ci sono 5 km di coda tra Ospitaletto e Brescia Ovest verso Brescia per un incidente al chilometro 214 che ha visto coinvolti un camion e un'auto. In direzione opposta c'è coda per curiosi e il traffico scorre su due corsie. Proseguiamo con la A4 Torino-Trieste tra Bivio, A4 raccordo tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino, coda tratti e traffico intenso a Bergamo e Ospitaletto, in uscita da Milano pure coda tratti per il traffico intenso. A8 Milano-Varese tra Milano Nord e Busto Arsizio verso Varese, le coda tratti per traffico intenso. Sulla A10 Genova-Ventimiglia, Genova-Pra, in uscita in entrambe le direzioni, la coda per traffico intenso. Sulla A14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-San Lazzaro verso Ancona, coda tratti per il traffico intenso. Sulla A13 Bologna-Padova, coda per traffico intenso tra Bologna Interporto e Bivio, A13, A14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna. Sulla A1 Milano-Napoli tra locali Taglio e Calenzano verso Firenze, 3 km di coda in aumento per via di un veicolo fermo. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
21: In collaborazione con il CIS.

0: È arrivato il momento di rimetterci in viaggio per cercare tutte le storie che non abbiamo afferrato. Storie che parlano di noi, di chi siamo e di ciò che rischiamo di dimenticare. Storie che aspettano di essere ritrovate e raccontate.
1: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Da martedì 16 giugno 21:20, Rai 3.
2: Rai, Radio 3. Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: Buonasera e benvenuti a un'altra puntata di Hollywood Party. È giovedì, noi siamo sempre Alberto Crespi e Roberto Silvestri.
6: Buonasera, buonasera, ciao Alberto. Presentiamo la nostra ospite intanto.
5: Immediatamente, abbiamo il piacere di accogliere Amélie Bonnin, regista francese. Bonsoir Amélie.
7: Amélie Bonnin,
8: bonsoir.
5: E Daniela Pino che ci aiuta con la traduzione. Buonasera Daniela.
7: Buonasera, buonasera.
5: Per parlare di un film che in Italia si intitola Allora balliamo, e che esce per Fandango la settimana prossima, in realtà il 18 giugno. Io ho visto il film a Cannes l'anno scorso, un anno fa.
6: Apertura addirittura di Cannes.
5: Era l'apertura di Cannes 2025, il film è molto bello, ci ha fatto venire molta fame. Perché un film che parla di cucina, ma parla di tante altre cose, naturalmente.
6: Titolo francese, Partire un giorno. Partire un giorno.
5: Sì.
6: Poi ci spiegherà perché.
5: Vous aimez le titre italien ou pas?
8: Oui, j'adore le titre italien.
5: Meno male. Allora, perché il titolo italiano è diverso,
6: sì,
5: ma
6: molto diverso.
5: Meno male che... D'altronde il film è un musical, per cui forse... E allora balliamo, tutto sommato, ci sta bene.
7: Allora balliamo.
6: Allora, vorrei dare qualche notizia prima di parlare con...
5: Ne ha facoltà.
6: Con Amélie Bonnin. E una notizia interessante arriva da New York, perché al Tribeca Film Festival è stato presentato un film interamente girato in intelligenza artificiale. E la cosa ha suscitato abbastanza scalpore e anche critiche. Però è un caso speciale.
5: La cosa è dichiarata, però, naturalmente.
6: La cosa è naturalmente dichiarata. Il film è costato solo $2,000 perché erano i soldi dell'abbonamento Anthropic e Google,
5: a una delle piattaforme.
6: Che sono piattaforme che permettono di fare. È un film sulle manifestazioni a Teheran nel gennaio del 2026, con l'uccisione di circa 7.000 e forse più manifestanti. E quindi forse si poteva fare soltanto con cartone animato, computer graphic o in questo caso intelligenza artificiale. Il dibattito a New York si amplia perché Scorsese ha deciso di utilizzare l'intelligenza artificiale per creare i bozzetti dei suoi nuovi film. E quindi gli scenografi soprattutto hanno cominciato a dire qui c'è qualche cosa che non va. Però Scorsese ha detto ma questo può aiutare invece, no? Perché io presento i miei bozzetti e magari
5: e poi voi
6: li realizzate. Quindi non è detto che sia così. Un'altra notizia è Sotto le stelle dell'Austria. Fino al 24 giugno, dal 16, all'ambasciata al Forum Austriaco di Cultura in Viale Bruno Bozzi 113 verranno presentati quattro film austriaci. Martedì 16 giugno Johanna Moder con e Mother's Baby, presenza della regista. Il 18 giugno The Lonely Man in Town di Tizzacovi e Rainer Frimmel,
5: I nostri vecchi amici.
6: E segnalerei soprattutto il 24 giugno, perché Margaret von Trotta presenterà il suo nuovo film Ingeborg Bachmann Reise in die Wüste, che credo non sia mai uscito in Italia o comunque ha avuto pochissime. Infine, Clint Eastwood ormai pare che abbia detto basta e che si ritira. E questo è confermato dal figlio, che ha detto ormai non c'è. Quindi ha perso la battaglia con Manuel de Oliveira, aveva promesso che lo avrebbe battuto. E invece, purtroppo,
5: Oliveira ha fatto film anche dopo i 100.
6: 104 anni l'ultimo.
5: Certo,
6: e quindi,
5: è lunga arrivarci. Però noi auguriamo a Clint di campare.
6: E gli dedichiamo anche questa canzone.
5: E soprattutto non dovete più aggiornare il vostro libro.
6: Meno male.

0: Clint Eastwood in Are You Satisfied? Sei soddisfatto?
1: Beh, può essere soddisfatto.
0: Credo di sì.
1: Della sua carriera.
0: E questa è epoca Rawhide, quindi l'inizio della carriera.
1: Ah, quindi una voce, un Clint Eastwood giovanile.
0: Sì, country western.
1: Esatto. Amélie Bonnain. E allora, balliamo.
2: Allora balliamo.
1: Si parla di cucina, ma si parla soprattutto di famiglia, direi, no? Il ritorno a casa di una donna che a Parigi sta avendo successo nell'alta cucina, ma che deve tornare al paesello. Il paese è Châteauroux, è il paese dove lei è nata, o è un altro paese? No. Ok, perfetto. Quindi il riscoprire un rapporto con questo padre che ha a sua volta un piccolo ristorante però non di alta cucina e un po' rifare i conti con la propria gioventù, con la propria infanzia. È così? È questo che voleva fare?
2: C'est ça che tu voulais faire en fait avec un film?
3: Oui, c'est ça. Et c'est pas Châteauroux, pardon, j'avais mal compris. C'est pas la ville de mon enfance, pour de vrai. Mais j'ai essayé de faire que ça ressemble à mes souvenirs.
2: Nella realtà non è proprio Châteauroux quella che vedete nel film, che è sì il paese da cui io vengo, ma abbiamo cercato di trovare un luogo che gli assomigliasse.
0: È un luogo che è particolarmente importante per la cucina?
2: Scusami.
0: Cioè, no. Stiamo parlando del nord-est della Francia.
3: C'est le centre.
0: Ah, il centro?
3: Sì, ma c'est pas particulièrement important pour la cuisine, mais c'est particulièrement important pour mes souvenirs de cuisine.
2: Non è particolarmente importante per la cucina in sé, ma per quel che riguarda i miei ricordi rispetto alla cucina.
0: Ah, rispetto al cortometraggio che aveva in precedente fatto, che invece si svolgeva in tutt'altro posto. Perché?
2: Un endroit complètement différent. Pourquoi?
3: En fait, dans le court-métrage, le héros était romancier, écrivain. Et on s'est aperçu que c'est pas facile de filmer un écrivain au travail. Ça nous a paru plus intéressant et plus excitant de trouver un métier qui était physique et qu'on pouvait mettre en image.
2: Beh, in effetti nel cortometraggio il protagonista era uno scrittore che scriveva appunto romanzi e ci siamo resi conto che in realtà non è un lavoro semplice da riprendere, da filmare, quindi abbiamo deciso di passare a un lavoro più fisico come appunto colui che sta in cucina, colui o colei.
1: Ma parlava dei suoi ricordi legati alla cucina, se può dirlo, se non sono troppo privati. Quali sono questi ricordi? Perché la cucina è così importante nella sua memoria?
3: Alors moi je suis d'une famille de boucher, charcutier, artisan. Donc c'est pas vraiment la cuisine, mais je viens quand même d'une famille où manger ça a toujours été important et c'est un endroit où on partage, où on discute. Et après moi j'adore cuisiner, j'adore manger. Et je trouve aussi que avec l'avènement des émissions de télé-réalité, je ne sais pas si vous avez en Italie comme Top Chef et tout ça, la cuisine a pris une autre dimension et d'un coup, on s'est aperçu que c'était très vaste et qu'il y avait plein de façons de cuisiner. Et donc, c'était intéressant pour nous de parler de la cuisine gastronomique et de la cuisine plus populaire. Et ça nous permettait de parler d'un conflit de génération, de milieu et d'un conflit père-fille potentiellement. Oui.
2: Beh, diciamo, io vengo da una famiglia che principalmente i mestieri erano legati alla macelleria, quindi comunque anche se non era cucina vera e propria, si trattava sempre insomma di mangiare e è stata una cosa a cui abbiamo sempre tenuto molto, quindi mangiare e anche condividere il pasto in più. Io amo cucinare e amo mangiare, quindi se poi ci pensiamo, non so se in Italia avete lo stesso, ma ci sono molti programmi che sono nati negli ultimi anni ormai, che sono dedicati proprio alla cucina e ci hanno mostrato una cucina completamente diversa, no? Anche più gourmet, e quindi abbiamo pensato di mettere in scena insomma sia la cucina quella più popolare che condividiamo o la cucina gourmet, e attraverso la cucina poter raccontare tutta una serie di questioni importanti.
1: Ma in Italia abbiamo dei programmi televisivi sulla cucina che sono anche programmi che raccontano la gara tra i ristoranti, il conflitto, la lotta. La cucina diventa una guerra in qualche modo. Certo, anche nel suo film c'è questo contrasto tra la cucina elegante, gourmet appunto di Parigi, e la cucina più ruspante del padre, no? Quindi è anche un contrasto culturale, oltre che...
3: Oui. Oui, j'ai aussi l'impression que c'est parce que le statut de la cuisinière, du cuisinier, ont évolué, même physiquement. On le voit dans les restaurants, les nouveaux restaurants, les cuisines sont ouvertes, les gens cuisinent quasiment dans la salle, alors qu'avant, les cuisiniers étaient en sous-sol, on ne voyait jamais. On est passé d'une cuisine, cachée à quelque chose qui devient presque du spectacle et qui est lié à la personnalité parfois des chefs. Donc ça raconte toute une époque.
2: Beh sì, se ci pensiamo, lo status un po' del cuoco, della cuoca nel tempo si è evoluto. E prima le cucine erano quasi sempre nascoste, non si vedevano, mentre adesso la dimensione della cucina è quasi aperta, sembra quasi uno show, quindi anche l'immagine proprio dello chef, della persona che cucina, che è quasi in sala, insomma è cambiata. Prima, ripeto, erano tutti un po' nascosti, mentre ora sembra quasi uno show.
0: A proposito di questo, scontro padre e figlia.
1: Sì, ascoltiamo una scena del film e allora balliamo, dove si parla proprio di questo.
4: Allora, cosa hanno detto i medici?
5: Che non mi devo più stressare e che non mi devo innervosire. E questo mi rende nervoso. Su, non startene con le mani in mano.
4: Sì.
5: Dobbiamo rifare l'insalata russa per gli antipasti.
4: Va bene, dove sono i canovacci?
5: Nel mobile dietro. In basso a sinistra.
4: Allora, insalata russa.
5: Sì, certo. Posso sapere che c'è da ridere?
4: No, è solo che soltanto qui si fa ancora l'insalata russa.
5: Ah, sì, è vero. L'avevo dimenticato.
4: Cosa?
5: Aspetta che la trovo. Dov'è? Eccola. L'insalata russa sta all'alta cucina come l'infradito sta all'alta moda. Cecil Began, Top Chef, episodio 7.
4: Ti sei annotato tutte le frasi che non ti sono piaciute?
5: Perché? Non ti piacciono gli omaggi?
4: Sì, ma dipende da quali.
1: Mentre la clip doppiata in italiano andava, Amélie Bonnel l'ascoltava e per fortuna rideva.
2: In italiano, e apparemment elle a apprécié la traduction en italien.
1: Rideva per la disperazione oppure.
2: Je sais pas si elle rideva per la disperazione. Perché c'était bien.
3: No, c'est bien.
1: Meno male, complimenti. Complimenti ai doppiatori.
0: È un'originalità del film e naturalmente la componente musicale, perché noi stiamo parlando di Allora balliamo con Amélie Bonnel, che ha utilizzato un procedimento che fa molto cinema francese antico. Pensiamo a Demy, però non ci sono i balletti e quindi forse pensiamo addirittura a Mamoulian e a Maurice Chevalier degli anni 30, quando improvvisamente in una storia entrava la canzone. Ma in questo caso hai utilizzato anche canzoni non originali, ma canzoni del patrimonio, della storia della musica. Ecco, ci racconti un po' questo originale musical?
2: Cette idée, cette musicalité?
3: Oui, j'ai l'impression que c'est un film qui parle aussi de comment la chanson populaire fait partie de nos vies et de comment la force de la chanson, c'est de s'incruster dans les moments. On ne choisit pas toujours. On est dans la voiture, on rentre de vacances et puis notre père allume la radio et ça va être la chanson de nos vacances et on ne l'a pas forcément choisie. On ne l'entend pas forcément depuis le début. Parfois, c'est juste un petit morceau. Et ensuite, 20 ans plus tard, quand on va entendre cette chanson par hasard en rentrant dans un supermarché, on va penser à notre père et à nos vacances quand on était petit. Donc, c'était ça qu'on avait, ces émotions-là qu'on avait envie de retranscrire dans le film. C'est pour ça qu'on a utilisé des chansons existantes.
2: Sì, in effetti il film parla di come la canzone popolare o comunque diffusa sia proprio parte delle nostre vite e abbia questa capacità proprio di cementificare quasi i momenti che viviamo. Pensiamoci, magari siamo in macchina, stiamo andando in vacanza con i nostri genitori, siamo piccoli e all'improvviso papà accende la radio e parte una canzone che senza saperlo diventa un po' la colonna sonora della nostra vacanza. Poi qualche tempo dopo entriamo in un supermercato, risentiamo la stessa canzone e immediatamente abbiamo una connessione proprio emotiva con quella colonna sonora, quindi sì, è il motivo per cui abbiamo scelto proprio di utilizzare delle canzoni che facessero parte e fossero conosciute, insomma, del nostro repertorio francese.
1: Allora, visto che parliamo di questo, lo dico con cautela, così la regia ha il tempo di forziamo lievemente la scaletta e ascoltiamo una clip del film in cui c'è una canzone che è famosissima anche in Italia e la riconoscerete subito. Ecco, ascoltiamo.
4: Quando gli chiedi di smettere di lavorare, che cosa dice papà?

0: Allora, era dal film Allora balliamo, è Dominique Blanc, attrice della Comédie Française, e Juliette Armanet, che è la protagonista nel ruolo di Cécile. Abbiamo ascoltato Parole, parole, parole, il grande successo di Mina e Alberto Lupo, ma in Francia di Lendelon e Dalida. E a proposito di Juliette Armanet, ce ne puoi parlare? È una diva della canzone francese? L'hai scelta per questo?
1: No, c'était, ça m'embêtait qu'elle soit une diva de la chanson française. Je l'ai choisie parce que je trouvais que on avait, c'est quelqu'un qu'on a envie de filmer. Elle a un physique comme ça, elle est très volontaire, elle est très nerveuse, on dirait un oiseau, elle a un profil et une façon de parler que j'aimais beaucoup. Et on a travaillé beaucoup pour qu'elle chante moins que quand elle enregistre un album, pour garder cette sincérité que je cherchais et qu'avaient les autres interprètes qui ne sont pas chanteurs et chanteuses.
2: In realtà Juliette quasi si arrabbierebbe se sapessi che l'abbiamo chiamata diva, perché in realtà non è proprio, insomma, il suo genere, e io non l'ho scelta per quello. C'ero molto rapita proprio dalla sua fisicità, dalle movenze, da questo profilo un po' aquilino, e avevo davvero voglia proprio di filmarla, di riprenderla anche dal suo modo di parlare. E in realtà con lei abbiamo dovuto fare un lavoro al contrario, ovvero farla cantare meno, soprattutto perché poi si confrontava con il resto degli attori che in realtà, insomma, non hanno le stesse proprietà a livello di canto rispetto a Juliette Armanet.
3: E con gli altri attori come ha lavorato? Ha scelto comunque attori che almeno fossero intonati, diciamo così, oppure gli piaceva proprio che fossero attori che magari cantassero, magari non benissimo, però giusti per il personaggio?
1: Je crois qu'on entend la réponse dans le film, non, à cette question. C'est plutôt des acteurs qui jouent bien. Des gens qui savent bien chanter.
2: Credo che se vedrete, ascolterete soprattutto il film, vi renderete conto, insomma, che gli attori sono stati scelti non proprio per le doti canore, ma è piuttosto, insomma, proprio per il modo di recitare.
3: Però come hanno interagito con la Armanet? È stato sul set, come è stato questo rapporto?
1: Bah, ce qui était super, c'est que elle, c'était une chanteuse, mais elle avait jamais joué. Et eux, ils étaient des acteurs et des actrices depuis des années, mais ils n'avaient jamais chanté. Et du coup, il y avait une vraie entraide qui était assez belle entre eux.
2: Beh, è stato fantastico in realtà, perché lei appunto è una cantante che non aveva però mai recitato prima, e al contrario loro degli attori che non avevano mai cantato, diciamo, in un film, e quindi è stato molto bello proprio il legame che si è creato tra di loro per questo motivo.
3: Poteva essere un disastro.
1: Sì.
3: Però invece però, no. Meno male.
0: Invece addirittura,
3: forse il merito della regista in questi casi.
0: Certo, anche perché nel 2025 questo film è stato scelto per aprire Cannes. Che cosa hai pensato quando ti è arrivata questa notizia? Ce l'avresti fatta?
1: Ouais, c'était incroyable. Ça nous a complètement, à vrai dire, après le coup de fil, pendant 3 heures, on est resté comme ça et on n'arrivait pas du tout à le croire tant qu'on n'a pas regarder nous-mêmes la conférence de presse et vu que c'était dit devant tout le monde. On savait que ça allait être un super cadeau pour tous ceux qui ont participé au film, et très bénéfique pour la carrière du film et de celles et ceux qui ont travaillé dessus.
2: Ok. Beh, è stato assolutamente incredibile, cioè dopo la telefonata siamo rimasti davvero con un sorriso che non riuscivamo
0: stampato
2: sul volto. Non ci abbiamo creduto fino a che non abbiamo effettivamente partecipato alla conferenza stampa e abbiamo detto ok, adesso l'abbiamo detto davanti a tutti, quindi è ufficiale. E oggettivamente è stato un regalo meraviglioso per tutti gli attori e tutte le persone che hanno partecipato proprio al film, quindi insomma molto contenta.
3: Che ricordo ha della Montée des Marches? Perché la Montée des Marches di Cannes, uno pensa, vabbè, si va lì, si fa. La Montée des Marches di Cannes è una cosa seria, coreografata, con grandi affari che girano intorno ai vestiti, ai gioielli. Per lei com'è stato?
2: La robe, eccetera. Comment ça a été pour toi?
1: À la robe, c'est la chose dont on m'a le plus parlé pendant le mois qui a précédé le Festival de Cannes. Qu'est-ce que tu vas mettre comme robe? Pour le coup, j'ai mis un pantalon. Mais en fait, le souvenir que j'ai, c'est qu'on était nombreux et c'était collectif. Et que ça nous a porté très fort. Pour beaucoup de ceux qui étaient là avec moi, c'était la première fois. Et du coup, c'est ça, je pense, qui m'a beaucoup aidée à traverser ce truc, comme vous dites, très formaté et très dans l'apparence.
2: Ah, se parliamo del vestiario, del come vestirsi, di tutto insomma ciò che ruota attorno a Cannes, devo dire, prima di arrivare a Cannes per un mese non hanno fatto altro che chiedermi cosa avrei indossato e alla fine ho indossato un pantalone. Se parlo del ricordo emotivo, sicuramente il fatto che fossimo in tanti, questo mi ha dato proprio l'idea di un ricordo collettivo che abbiamo creato quindi tutti insieme e anche credo abbia dato la forza specialmente a coloro che erano lì per la prima volta, no? E mi ha aiutato anche a me personalmente insomma ad attraversare senza grossi diciamo così tentennamenti la marché de Cannes.
3: Perché è una cosa impegnativa. Allora balliamo, esce il 18 giugno, distribuito da Fandango, giusto Roberto?
0: Giusto, sì.
3: Grazie a Amélie Bonnin, grazie a Daniela Pino che è stata grazie preziosa per la traduzione, in bocca al lupo per tutto. In Francia il film è uscito l'anno scorso, subito dopo Cannes?
1: Quand le film ouvre le festival, il doit sortir le même jour.
3: Ah, ecco, sì, è vero.
0: C'è questa... E com'è andato?
1: Ça s'est très bien passé.
3: Bene. Quindi magari ci vediamo per un altro film, magari l'ha già girato, non so, l'ha già...
1: No.
3: Pas encore. Ok, attendiamo con ansia e curiosità. Grazie ancora.
1: Grazie.
3: Un'altra clip di Allora balliamo.
4: Ricordi che è qui che ci siamo visti l'ultima volta?
5: Ci siamo divertiti un mondo.
4: Io non ne conservo un buon ricordo.
5: Come sarebbe?
4: Era un sabato, il 16 giugno 2001. Come sempre avevamo appuntamento alle 3. Ciao, prendo un popcorn piccolo. Anzi no, medio.
6: Va bene. A te, sono 10 franchi.
4: Grazie. Ciao ragazzi.
7: Ciao, Cécile.
4: Tutto bene?
7: Tutto bene.
4: Dov'è Raffaele?
7: Sta arrivando.
5: Forse Maria uscirà con lui.
4: E come ogni sabato, ero in ritardo.
8: No, non ero sempre in ritardo.
4: Invece sì.
8: Ma no!
4: Invece sì. Mi sono chiesta a che ora ti saresti fatto vivo. Avevo paura che non saresti venuto. Sapevo che sarei andata a Parigi e non ci saremmo più visti.
8: A che ora sono arrivato alla fine?
4: Alle 4:12. Ah, no, aspetta. Non è ancora il momento cruciale.

0: Partire un giorno è il leitmotiv, la canzone del che si sente alla fine di Allora balliamo, il film di Amélie Bonin di cui abbiamo parlato prima. Ma adesso Alberto Crespi recensisce Romeria in Secondo me.
1: Secondo me,
2: rubrica di opinioni cinematografiche.
3: La recensione di oggi è singola, ieri l'abbiamo fatta doppia, è anche arrivato un messaggio, Roberto. Giulio, visto Disclosure Day, Robè, non te la pià, ha scritto in romanesco, ma stavolta sono d'accordo con Crespi, Spielberg merita sceneggiature migliori. Vabbè. Scrivete anche se invece avete amato Spielberg al 335-56-34-296. Romeria è un altro film che esce oggi ed è diretto da Carla Simón, giovane attrice spagnola, o per meglio dire catalana, che abbiamo avuto tra l'altro ospite durante la scorsa edizione della Festa del Cinema di Roma. Il film era, come il film di Amélie Bonin, il film era a Cannes nel 2025, in concorso, ed è un film profondamente autobiografico. Carla Simón è nata a Barcellona nel 1986, quindi ha 40 anni, quasi 40 anni, li farà in dicembre. Questo film racconta la storia di una ragazza che da Barcellona si trasferisce a Vigo, cioè all'altra estremità della Spagna, per scoprire che cosa è successo a suo padre. Un padre morto di AIDS quando lei era ancora molto piccola. E vediamo appunto in lunghi flashback una Spagna degli anni 80-90, insomma, molto colorata, molto vivace, piena di sogni, di follie, di trasgressioni anche. E vediamo anche il triste destino del padre di questa giovane donna. Quindi è un film che in una chiave completamente diversa ricorda un po' Allora balliamo, perché è il ritorno a casa di una donna per fare i conti, nel caso di Allora balliamo, con un padre che è vivo e vegeto e ben concreto, nel caso di Romeria con il fantasma di un padre. Ed è un po' la storia della vita di Carla Simón, perché leggo su Wikipedia, quindi non credo che sia un segreto, che Carla Simón ha avuto entrambi i genitori morti di AIDS quando aveva 6 anni ed è cresciuta con gli zii non a Vigo ma in un paesino della Catalogna settentrionale. Comunque un film molto sentito, molto profondo e piuttosto bello, devo dire. Quindi consigliabile. Romeria di Carla Simón al cinema.
0: E adesso credo che
3: ci
0: dobbiamo trasferire
3: in un festival, idealmente in un festival che è il Biografilm, che è in corso di svolgimento a Bologna fino al 15 giugno, e abbiamo un ospite che è lì al festival o sta per andarci, che è il regista Juan Pablo Sagliato, che dovrebbe essere insieme a Michela Candi che ci aiuterà con la traduzione. Buonasera.
0: Buonasera.
3: Buonas tarde.
0: Allora parliamo.
4: Hola.
0: Buonasera.
4: Hola. Mucho gusto, Alberto, Roberto, saludarlo.
3: Mucho gusto nostro.
0: Ciao Juan Pablo. Sei all'esordio. Ciao. È il tuo primo lungometraggio, credo. Si intitola Hangar Rosso ed è uno dei film dedicati al colpo di Stato dell'11 settembre del 1973 in Cile, una terribile tragedia politica e umana che il regista Juan Pablo Sagliato ha trattato da un punto di vista davvero inedito, perché è la storia di un ufficiale della sinistra che, coinvolto suo malgrado nel colpo di Stato, deve accettare gli ordini perché è un militare, ed è un militare, un alto militare, addirittura un capo dell'intelligence che era riuscito 2 anni prima a salvare la vita di Allende e che aveva per questo mandato in esilio proprio il colonnello che si ritroverà come suo capo durante la giornata terribile dei rastrellamenti e delle uccisioni dei militanti di sinistra. Il film è in bianco e nero, non è, diciamo, drammaturgicamente legato alle scene più efferate dei crimini di Pinochet, ma è una specie di Kammerspiel molto intimo, con dei bianchi e neri che ci portano piuttosto dentro la sua psicologia, la psicologia di un ufficiale di sinistra costretto in quel momento, ma costretto fino a un certo punto, come vedrete. Il film uscirà il 9 luglio in Italia dopo questa proiezione. E allora volevo chiedere a Juan Pablo Sellato una cosa importante a proposito di una famosa telefonata che questo ufficiale fa con i suoi alleati militari, nella quale si dice che effettivamente questo colpo di Stato era stato anche un errore stesso di Allende, che aveva provocato qualche cosa di sbagliato nella struttura, per esempio, gerarchica dell'esercito. E questo è il punto, diciamo, di originalità?
3: Ho sentito un bip bip molto
0: Diciamo che se è andato via con te.
1: Sì, scusateci, abbiamo dei problemi sulla linea e non riusciamo a sentirvi bene.
0: Beh, la domanda è su questo personaggio, questo eroe della giornata dell'11 settembre tratto da un libro, quindi da un'autobiografia di un altro militare che è stato ucciso che è stato salvato da questo ufficiale, e volevo sapere appunto qualcosa su questa storia e perché lo aveva così impressionato.
3: Vediamo un po' se succede.
4: Sì. Io credo che gracias por el interés lo primero, y la verdad es que lo que me interesó es justamente lo que dices, un punto de vista inédito donde se presenta un dilema humano, que es este conflicto moral de una persona, en este caso un capitán de la Fuerza Aérea, que se enfrenta a un dilema imposible, el cual es seguir a su institución, una institución militar, que como todos sabemos no se puede desobedecer, o bien a su conciencia. Y esto, que suena a una tragedia griega, es algo que sucedió y que sigue sucediendo también en distintas partes del mundo. Y ese instante mismo en el que tienes que tomar la decisión si romper o quebrar tu moral o bien seguir siendo una persona íntegra, fue el que me interesó retratar, y en esta historia en particular, que si bien es muy chilena, creo que trata un tema universal absolutamente.
1: Innanzitutto grazie per il vostro interesse, grazie per questa domanda. E, effettivamente era proprio quello che mi interessava, dare un punto di vista inedito, come avete detto in studio, su questo dilemma umano, ovvero il dilemma e il conflitto morale interno che vive questo capitano dell'aeronautica cilena, e che si trova di fronte a questo dilemma, ovvero da una parte obbedire all'istituzione militare alla quale lui appartiene, oppure seguire la propria coscienza. Quindi
0: sembra che sia andata via di nuovo
3: intanto io
1: mi avete sentito?
0: Sì,
3: fino a un certo punto. Comunque posso anche integrare io, perché avevo preso degli appunti. È un conflitto tra la gerarchia militare e la coscienza,
1: oppure seguire la propria coscienza. Quindi
0: sembra che sia andata via di nuovo
3: Intanto io
1: mi avete sentito?
0: Sì,
3: fino a un certo punto. Comunque posso anche integrare io, perché avevo preso degli appunti. È un conflitto tra la gerarchia militare e la coscienza individuale, ed è un conflitto proprio da tragedia greca.
1: Sì, più che la...
3: prego

0: pare essere preso da una tragedia greca, in realtà è successo per davvero e succede, continua a succedere in tanti stati oggi, quindi una questione di, insomma, integrità morale, ecco, che è senza dubbio una storia cilena, ma che interessa ben al di là delle frontiere del Cile, qualcosa che interessa noi tutti.
1: Un tema universale.
2: Prima di questo lungometraggio, il regista aveva lavorato molto sul documentario. Ci può raccontare un po' questa sua, e anche nella produzione del cinema cileno, ci può raccontare un po' questa sua esperienza? Beh, se
3: Sí,
2: sente.
3: la verdad que con esta temática, por ejemplo, se ha tratado mucho en el documental y yo creo que con muchos aciertos. Y para mí el documental fue una gran escuela y quisimos transmitir un poco de esto también en el presente que tiene la película. La película se centra en el 10 y el 11 y es un seguimiento a las espaldas de este capitán. Entonces la idea es una especie de thriller que genera esta urgencia de decisión y la transmite al espectador también. O sea, la idea es que el espectador sienta este dilema y que genere la conversación desde ahí. Entonces, es una película que yo creo que fluye mucho y así la hemos sentido. No en vano el estreno ahora en Italia el 9 de julio y nada, nos tiene muy contentos. Y sí, como tú dices, esta es mi primera ficción. Y se dio de manera bastante natural, la verdad, y agradezco mucho al equipo, que fue un equipo muy generoso y muy talentoso también.
0: Sì, effettivamente io di solito, ecco, in passato ho lavorato ai documentari e diciamo che sono state un'ottima scuola per me. E, è vero che questo è il mio, insomma, il mio primo film di finzione e lungometraggio. Diciamo che comunque ho cercato di dare un taglio un po' documentaristico, se vogliamo, anche a questo film, nonostante sia di finzione. E gli
2: Domanda. Sì,
0: avvenimenti che sono. Mi sentite?
1: sì.
0: Ok, scusate. Gli avvenimenti che ci sono all'interno del film si sono svolti il 10 e l'11 di settembre del 73, quindi proprio il giorno prima e il giorno stesso del golpe cileno. E seguiamo all'interno di questo film il capitano, per esempio, per l'appunto, che è il nostro protagonista, Jorge Silva, e abbiamo dato un taglio un po'. Quantomeno questa era l'intenzione documentaristica, ma si tratta in realtà di un thriller e l'idea era proprio quella di comunicare e di far sentire allo spettatore questa urgenza del capitano nella scelta morale che dicevamo prima, quindi il tutto per poi stimolare anche un pensiero, una discussione su quelli che sono i temi centrali del film. Quindi abbiamo cercato di dargli un ritmo, ecco, abbastanza. Italia per l'appunto sarà nelle sale dal 9 di luglio, siamo molto contenti, sono molto contento e quindi insomma diciamo che è vero che è il mio primo film di finzione, però mi è sembrato un primo film abbastanza naturale dato che il taglio è comunque documentaristico, quindi e ho avuto la fortuna di lavorare con uno staff eccellente.
2: Beh, il documentario precedente che ha girato è sulla nazionale cilena. Siccome oggi iniziano i mondiali, purtroppo il Cile, come l'Italia,
1: Non
2: non ci
1: c'è. E
2: sarà. Volevo
1: allora
2: sapere qua.
1: boicottiamo i mondiali,
2: Bisognerà.
1: Juan, perché ne pensa?
3: È un dramma, un dramma. Al igual que Italia, estamos. Pero vamos, Italia es una selección potente. Para nosotros, esa película significaba ganar un mundial, ¿sabe? Que era solo clasificar para Chile es como ganar un mundial. Es una tristeza,
1: Però
3: pero
1: il
3: es
1: Cile di
3: así.
1: recente ha vinto due Coppe America.
3: De hecho, el documental que tú hablas fue el inicio de esa generación. Entonces era cuando estaba Bielsa, cuando llegó Bielsa
1: El
3: y
1: loco
3: revolucionó.
1: Bielsa.
3: El loco Bielsa, claro. Y fue muy exitoso el documental, fue muy exitoso, fue el más visto en ese año en Chile.
1: Michela, se ce la fai, se no posso tradurre anch'io qua, visto che si parla di calcio.
0: Se vuoi tradurre tu, non c'è problema,
1: Va
0: non mi offendo.
1: No. Allora, ha detto che è un dramma che il Cile non sia ai mondiali come l'Italia, però l'Italia ha detto l'Italia è un paese potente, insomma, il Cile, vabbè, insomma, per noi già qualificarci ai mondiali è come vincerli. E poi però ricordava che il suo documentario parla di una generazione del calcio cileno che poi alcuni giocatori li abbiamo conosciuti bene, come Alexis Sanchez o come Medel, una generazione che ha vinto due Coppe America consecutive, e il suo documento

0: Era un po' l'inizio di questa grande generazione e ha avuto un grande successo in Cile. Grazie mille a Juan Pablo Sagliato e a Michela Candi. Ricordiamo che il 9 luglio Hangar Rosso uscirà in Italia e in sottofondo mi sembra di sentire la sigla.
1: Sì, quindi
0: dobbiamo salutare.
1: Allora, il programma di oggi è stato realizzato da Francesca Levi, Maddalena Gnisci, Fabio Domenico Ganci, Alessandro Boschi, Erika Favaro, Maria Lucia Monticelli, Amélie Bonnin, Daniela Pino, Juan Pablo Sallato, Sagliato forse si dice, Sagliato, Michela forse. Candi.
0: Michela Candi, Crespi e Silvestri tornano domani per parlare di Rudolf Valentino, non mancate.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
2: Cibu, cibu.
3: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Rai Radio 3. Meteoradio.
5: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata qualche residua nube sulle regioni settentrionali, ma senza fenomeni. Piogge o rovesci residui invece in area adriatica meridionale. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Per domani, venerdì 12 giugno, l'alta pressione garantirà condizioni di generale stabilità pur in presenza di una nuvolosità sparsa ma innocua al nord, con rischio di piogge solo sui rilievi dei confini centro-orientali. Cielo in prevalenza sereno o al più velato invece sul resto d'Italia, salvo locali e temporanei annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, dove sarà possibile qualche rapido acquazzone. In serata tendenza a cieli ovunque limpidi con ampi rasserenamenti, anche sulle aree montuose e sulle pianure settentrionali. Ventilazione settentrionale che tenderà a rinforzare lungo l'Adriatico e sulle aree ioniche, con moto ondoso in temporaneo aumento. Infine le temperature, massime in deciso aumento al centro-nord, con punte oltre i 30 gradi, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: Il caso secondo noi adesso è chiuso, il dolore rimane nel fatto che l'attacco sia stato portato in modo così grossolano

0: Revolution, il mondo cambia ogni giorno, di Stefano Feltri, un podcast e un programma di Rai Radio 3.
1: Tutta la vicenda della Grazia Nicole Minetti sta diventando una discussione sul giornalismo, sulla sua necessità, sui suoi limiti, sui suoi rischi e sul ruolo dei media in una democrazia. Il nucleo originario della storia, cioè la grazia concessa dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è ormai sullo sfondo dopo che tutte le istituzioni coinvolte hanno di fatto autocertificato di aver fatto bene il proprio lavoro. Il Quirinale ha chiesto verifiche ulteriori, il Ministero della Giustizia ha detto che si rimetteva alla Procura Generale della Corte d'Appello di Milano che aveva preparato il dossier e la Procura Generale ha detto che non aveva ragione per ridiscutere il parere positivo a favore della grazia basandosi essenzialmente sulle informazioni degli avvocati della stessa Minetti e senza sentire nuovi testimoni. Fine della faccenda sul piano istituzionale. Il potere di grazia del capo dello Stato, lo sa anche chi ha visto il film di Paolo Sorrentino, è discrezionale e Mattarella lo ha esercitato, dato la grazia a Nicole Minetti, condannata a 3 anni e 11 mesi di servizi sociali per favoreggiamento della prostituzione ai tempi di Silvio Berlusconi e per abuso di fondi pubblici. Gliel'ha data prima ancora che Nicole Minetti andasse in carcere per consentirle di assistere il figlio adottivo malato che viene curato in un ospedale di Boston. Durante la condanna Minetti non avrebbe potuto espatriare. Va detto però che uno dei fatti cruciali sostenuti nella richiesta di grazia, cioè che il bambino potesse essere curato soltanto a Boston e non in Italia, non risulta sia mai stato provato da Minetti e dai suoi avvocati, mentre varie inchieste giornalistiche hanno sostenuto il contrario. La causa civile intentata in Italia e soprattutto quella intentata a New York dall'azienda americana del compagno di Nicole Minetti, Giuseppe Cipriani, causa contro il fatto e contro la trasmissione di Rai 3 Report, ha innescato un altro livello di discussione. Il Fatto e Report, cioè le due testate che più hanno lavorato su questa storia, hanno fatto una campagna diffamatoria e scandalistica o hanno soltanto esercitato il ruolo che dovrebbero avere i media, cioè chiedere conto al potere delle sue scelte, anche se poi magari può succedere che il potere, come in questo caso, confermi quelle scelte oggetto di contestazione. È una questione di interesse generale perché definisce anche il perimetro del giornalismo d'inchiesta in Italia, che è oggetto di molte pressioni e discussioni in questa fase. Da un lato vediamo due testate, una controllo privato e una della RAI, oggetto di una richiesta di risarcimento di 250 milioni di dollari che se accordato potrebbe far vacillare i conti di qualunque azienda. Dall'altro lato c'è un composito gruppo di testate che sembra quasi tifare per una condanna, così da colpire un certo tipo di giornalismo che certo non è quello che praticano loro, anche perché gran parte dei giornali schierati contro il Fatto Quotidiano in questa campagna sono finanziati in modo diretto o indiretto dalla politica. La causa milionaria di Cipriani e Minetti non avrebbe grandi possibilità contro giornalisti americani, che sarebbero coperti dalla tutela costituzionale del primo emendamento della Costituzione americana che garantisce libertà di espressione. Ed è comunque assai opinabile che sia fondata anche l'accusa nei confronti del Fatto Quotidiano di Report di avere turbato gli affari del gruppo Cipriani, ma dimostrato che i danni che gli avvocati di Cipriani sostengono che l'azienda abbia subito sono stati proprio causati da quelle inchieste giornalistiche. Cipriani sostiene di aver subito danni per decine di milioni di dollari e di aver anche dovuto spendere 1 milione per investigatori che certificassero la sua buona condotta in maniera da dare un report a dei finanziatori. La causa americana, infatti, va ribadito, non è per diffamazione nel senso italiano, ma è per aver causato danni economici, tutti appunto da dimostrare, al gruppo di Cipriani che è specializzato in ospitalità di lusso. Per sostenere questa tesi, gli avvocati del compagno di Nicole Minetti provano a criticare e a smontare le inchieste del Fatto e di Report. Alla trasmissione di Siegfriedo Ranucci contestano soprattutto alcune allusioni e, come dire, deduzioni che poi si sono rivelate infondate, come il racconto di una visita del ministro della giustizia Carlo Nordio nei possedimenti in Uruguay di Cipriani, che non c'è mai stata. Al Fatto invece gli avvocati contestano soprattutto di aver associato Cipriani a Epstein e di aver parlato di festini con prostitute nel ranch di Cipriani in Uruguay, oltre anche alla ricostruzione di come è avvenuta l'adozione del bambino. Il Fatto aveva affidato la storia a un giornalista d'inchiesta reduce da una serie di scoop di grande impatto, Thomas Mackinson, che ha raccolto il racconto di una massaggiatrice licenziata da Cipriani e che ha parlato, prima in forma anonima, poi con nome e cognome, di quello che accadeva in Uruguay. La donna parlava di festini, prostituzione, tutte cose che rendevano difficile sostenere, come nella richiesta di grazia, che Nicole Minetti avesse cambiato vita rispetto ai tempi del bunga bunga di Silvio Berlusconi. L'ex massaggiatrice, poi dopo le polemiche, ha depositato una dichiarazione da un notaio per ritrattare quello che aveva dichiarato al Fatto, senza però spiegare perché lo avesse detto nella prima versione. Poi il Fatto ha raccontato sì dei rapporti fra Cipriani e Jeffrey Epstein, che sostengono gli avvocati di Cipriani non hanno mai portato a niente e sono comunque storia vecchia che non c'entra con la vicenda dell'adozione, anche perché Epstein è morto nel 2019. Molti giornali critici verso il Fatto hanno sostenuto che nulla doveva essere pubblicato, che non c'erano le basi per andare avanti e che questo non è giornalismo d'inchiesta. Certo, qui non c'erano carte giudiziarie da citare, non si poteva usare quelle formule che spesso mettono un po' al riparo il giornalista, cioè i PM sostengono che, gli investigatori pensano che, eccetera. Si trattava di un lavoro di inchiesta tutto giornalistico, che quindi è esposto a margini di incertezza maggiori. D'altra parte, quei critici che se la prendono col Fatto sono gli stessi che contestano gli scoop basati su carte giudiziarie, dicendo che i giornalisti non devono limitarsi a fare i passacarte di magistrati e investigatori. Di sicuro, comunque la pensiate, fare giornalista d'inchiesta in Italia è pericoloso se può portare a una causa da 250 milioni di dollari di risarcimenti. Anche nel migliore dei casi, anche se la causa dovesse finire in nulla, il Fatto, eppure la RAI con Report, dovranno perdere mesi e mesi con avvocati, memorie difensive, documenti, rimpalli fra i tribunali di Roma e di New York. E poi come metti a bilancio una causa di questo genere? Come la tratti? Devi accantonare riserve per affrontare un possibile risarcimento? Ma quanto? 1 milione? 10 milioni? E chi ce li ha? Oppure devi prenderti il rischio di scrivere in un documento ufficiale che le probabilità di perdere sono zero. La causa di Cipriani e Minetti non è insomma solo un problema per il Fatto o per la RAI, ma per tutta l'informazione, perché rivela la fragilità di un settore. E i giornali che oggi sono in prima linea contro il Fatto hanno sperimentato a loro volta l'uso e l'abuso di querele o minacce di querela. Non c'è modo di mettersi al riparo dall'uso dell'azione giudiziaria a scopo intimidatorio. Il ministro della difesa Guido Crosetto nel 2023 aveva annunciato querela contro il giornale per un retroscena su indagini giudiziarie contro di lui che non esistevano. Poi è andato allo scontro con La Verità, con Domani, con la trasmissione Piazza Pulita. Il Foglio, che pubblica addirittura la denuncia di Cipriani contro il Fatto in un grande approfondimento fatto con l'intelligenza artificiale, un paio di anni fa aveva montato una campagna indignata e chiesto solidarietà perché il ministro del Made in Italy Adolfo Urso aveva querelato il giornale, oltre al Riformista, perché Urso non aveva gradito essere chiamato col nomignolo di Adolfo Urso, in quanto, diciamo, troppo propenso a introdurre distorsioni nell'economia di mercato. La stessa premier Giorgia Meloni mandava denunce per diffamazione ai giornali appena la toccavano, salvo poi ritirarle dopo aver fatto perdere tempo, soldi, energie per anni, quando dal Parlamento europeo e in generale dall'Europa è arrivata una certa pressione sull'Italia perché il potere politico riducesse queste forme di ritorsione verso i giornali. Arianna Meloni se l'è presa per le vignette del Fatto con Mario Natangelo, Matteo Salvini ha portato in tribunale moltissimi giornalisti e ha trascinato la sua causa contro Roberto Saviano per 8 anni. Saviano lo aveva chiamato ministro della malavita e poi è stato assolto, ma solo nel 2026, tutto era cominciato nel 2018. Come dimostra la vicenda Cipriani, a volte la pressione giudiziaria viene attuata attraverso giurisdizioni diverse da quella italiana, dove vigono altre regole, altri principi e dove i giornalisti corrono altri rischi. Anni fa c'era la famiglia Corallo, attiva nel settore delle slot machine del gioco d'azzardo, che querelava i giornalisti da Londra, dove aveva sede la sua holding e dove si applica un diritto tutto diverso. Oggi il caso più estremo di queste, diciamo, interferenze estere è il governo israeliano, che presenta esposti all'ordine dei giornalisti chiedendo censure e azioni verso le testate e i singoli scritti che su Gaza, sull'uso della parola genocidio, eccetera, hanno una linea che non piace all'esecutivo di Benjamin Netanyahu. Ora, i giornalisti non sono una categoria particolarmente ben vista perché maneggiano un certo potere, cioè quello di mettere in discussione la reputazione delle persone in un'epoca in cui, per effetto anche del digitale dove nulla si cancella, la reputazione è importantissima. Ma capite bene che questo lavoro sta diventando impossibile. Insomma, una democrazia con media aggressive e indipendenti si espone al rischio di eccessi e di errori, perché anche i giornalisti possono sbagliare come tutti gli altri, anche se magari agiscono con scrupolo e buona fede. Ma una democrazia senza media o con media che rinunciano al giornalismo di inchiesta e all'espressione di opinioni libere ma sgradite al potere rischia di essere una democrazia di qualità decisamente inferiore.
0: Revolution è un podcast e un programma di Rai Radio 3. Seguiteci su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme.
2: La grande musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna il Settembre dell'Accademia. 5 concerti straordinari con orchestre e interpreti internazionali. Scopri il programma su www.accademiafilarmonica.org.

0: Saluto dagli studi RAI di Via Asiago a Roma da Luisa Santa Cesaria. Bentornate e bentornati a Radio 3 Suite. In regia Vittoria Pastore, alla parte tecnica si alterneranno questa sera Riccardo Bruno e Domenico Ganci. Il nostro numero per inviarci sms e messaggi WhatsApp durante la serata è 335-56-34-296. Tra pochissimo ci collegheremo in diretta con il Teatro alla Scala di Milano per ascoltare un concerto della stagione sinfonica del Teatro alla Scala, dove Myung Woon Chung dirige la filarmonica della Scala, ma suonerà anche il pianoforte, quindi avrà un doppio ruolo di direttore e pianista. Intorno alle 21.50 apriremo invece il nostro magazine per parlare con Andrea Mastrovito, che è l'artista italiano scelto per completare la torre più alta della Sagrada Famiglia, mentre intorno alle 22.05 dedicheremo uno spazio all'International Rostrum of Composers, alla sua 72esima edizione, che si è tenuto a Riga dal 12 al 15 maggio scorso, e ascolteremo due lavori che sono stati selezionati nell'edizione di quest'anno. Alle 22.30 trasmetteremo invece un nuovo appuntamento di Futuro Presente, la rassegna di drammaturgia contemporanea di Radio 3, e ascolteremo Mio padre è Sylvester Stallone. Ma adesso apriamo il nostro cartellone.
1: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
0: E andiamo subito in diretta al Teatro alla Scala di Milano, dove in collegamento con noi abbiamo Gaia Varon. Buonasera, Gaia.
2: Buonasera Luisa, buonasera a te. Gli applausi non sono rivolti a te e a me, bensì ai musicisti e professori d'orchestra che proprio in questo momento, nel momento in cui tu mi salutavi, hanno cominciato ad arrivare sul palco. Naturalmente è un gruppo relativamente piccolo ancora, perché nella prima parte abbiamo il concerto il triplo di Beethoven, e quindi una composizione in cui la misura è ancora sostanzialmente cameristica, diciamo, no? Relativamente. Ecco, la cosa interessante è proprio questa. Non so se tu hai fatto tempo a dire il programma, ma
0: no.
2: La serata di questa sera ha nella prima parte il triplo concerto di Beethoven, che è un concerto detto triplo perché è per pianoforte, violino e violoncello solisti e naturalmente orchestra. E poi nella seconda parte avremo invece la quarta sinfonia di Brahms. La combinazione strumentale, no? Invece del primo brano che ascoltiamo è proprio un po' particolare, non è che se ne diano tantissimi di concerti per questa combinazione, appunto pianoforte, violino e violoncello. I movimenti sono tre: allegro, largo e rondò alla polacca, e è una composizione che risale più o meno agli anni in cui Beethoven lavorava, diciamo fra la valcia e l'appassionata e l'eroica come anni. Si è fatta l'ipotesi che appunto questa destinazione un po' inconsueta fosse legata al fatto che il concerto era destinato all'arciduca Rodolfo, uno dei protettori, diciamo così, di Beethoven, che forse addirittura, cioè che si è ipotizzato, ma non ci sono prove in tal senso, potesse essere il destinatario della parte pianistica, e mentre appunto violino e violoncello erano probabilmente musicisti di corte. Magari poi sulla composizione avremo modo di tornare. Naturalmente la cosa interessante però di quello che stiamo per ascoltare è anche la combinazione che si dà qui questa sera, no? Di Chung, l'abbiamo ascoltato l'altra sera, no? Luisa assieme, come direttore d'opera alla guida, no? Di tutto, palcoscenico, cast, orchestra e coro, due cori eccetera, per la Carmen di Bizet, è stato nominato, lo ricordavamo, direttore musicale della Scala, entrerà in carica tecnicamente a partire dalla prossima stagione, ma naturalmente ovviamente è una presenza importantissima qui alla Scala da tantissimo tempo, e in questo caso questa sera sarà alla tastiera, perché insieme, come questo lo anticipavi, no? Insieme a Francesco Manara al violino e Massimo Polidori al violoncello, che sono due prime parti dell'orchestra, ma anche due musicisti con una loro attività naturalmente cameristica, fanno parte anche del quartetto della Scala, Chung siederà alla tastiera, quindi al pianoforte, quindi i tre solisti sono loro e diciamo dalla tastiera guiderà l'intera esecuzione di questo concerto. È un concerto appunto che ha sollecitato anche delle perplessità, ma anche invece molta fascinazione. Ecco, gli applausi adesso sono per Francesco Manara, violino, Massimo Polidori, violoncello, seguiti da Myung Woon Chung, che ora arriva, sta salutando tutti quanti, si siede alla tastiera al pianoforte per l'esecuzione di questo concerto. Buon ascolto.

0: Siamo in diretta dal teatro alla Scala di Milano e abbiamo appena ascoltato il triplo concerto, ovvero sia il concerto in do maggiore opera 56 per pianoforte, violino e violoncello di Ludwig van Beethoven, con Francesco Manara al violino, Massimo Polidori al violoncello, Myung Woon Chung alla tastiera e alla guida dell'Orchestra Filarmonica della Scala. Una scelta di brano che certamente è simbolica, emblematica, indicativa, della, vuole senz'altro, diciamo, sottolineare, oltre che mettere, consentire di cogliere proprio, no, l'intesa che regna fra il direttore Myung Woon Chung, che lo ricordavamo prima, no, Luisa, è stato nominato direttore musicale della Scala, quindi entrerà in carica dal 7 dicembre, ma di fatto ormai questo rapporto è già in essere in molti modi, con appunto la compagine che sta guidando, lo ricordavamo prima, sta guidando in questi giorni anche nelle recite operistiche di Carmen. Sono tantissime le recite operistiche che Chung ha guidato nel corso degli anni qui alla Scala, e naturalmente anche tantissime le occasioni concertistiche in cui è stato un direttore squisitamente sinfonico, no, sul podio in senso tradizionale. Questo brano, che appunto è un brano un po' particolare, perché non è una combinazione così consueta, no? La generazione di Beethoven è proprio quella in cui si passa al concerto solistico puro e semplice. Allora, io vedo che si stanno risistemando rispettivamente Chung della tastiera e gli altri dello strumento. Forse abbiamo un bis.
1: Per questa formazione di trio, i più grandi compositori hanno scritto pagine indimenticabili, naturalmente uno di questi è Beethoven. E continuiamo con un trio di Beethoven. Non sarebbe originale per violino, ma si può anche suonare con il violino. In realtà l'originale è col clarinetto, ma in questa occasione no.

0: Francesco Manara al violino, Massimo Polidori al violoncello, Myung Woon Chung al pianoforte. Per questo trio era il movimento centrale, naturalmente l'adagio solamente del trio numero 4 in si bemolle maggiore opera 11, come spiegava Massimo Polidori. Credo che vi siano arrivate le sue parole all'inizio.
1: Sì.
0: È un concetto, è un trio che all'inizio era nato per clarinetto, c'è stato anche questo piccolo siparietto che non ho fatto tempo a indicarvi, ma insomma si è sentito una risata in questo caso. Hanno indicato naturalmente il clarinettista, il primo clarinetto dell'orchestra, che è Fabrizio Meloni, che così hanno fatto questo scambio di gesti, come dire, stasera cedo il passo alla versione per violino, perché naturalmente avevamo ascoltato loro tre, no? Violino, violoncello e pianoforte già nella composizione di prima, il triplo concerto accompagnato dall'orchestra. E a questo punto tornando naturalmente in quinta, e l'orchestra tutta si sta alzando, perché adesso c'è un cambio palco importante, Luisa, perché nella seconda parte del concerto Chung tornerà direttore sul podio per la quarta sinfonia di Brahms. Ma se sei d'accordo, visto che adesso inizia l'intervallo, io ti direi, l'altro giorno Oreste Bossini, intervistando nella conversazione, insomma, che ha raccolto con Chung, anche a proposito della Carmen in coda, ha chiesto anche qualcosa a Chung da trasmettere invece questa sera, cioè riferito al programma di questa sera. E quindi ti proporrei di ascoltare quello che Oreste Bossini ha raccolto, partendo dalla domanda forse più naturale, visto quello che abbiamo appena ascoltato, ovvero sia qual è ora il suo rapporto con pianoforte, perché Chung è stato innanzitutto un grandissimo pianista, no? Poi passato alla direzione d'orchestra, un pianista e camerista. Quindi che rapporto ha oggi col pianoforte?

0: Il rapporto è una cosa necessaria e importante per me perché come musicista è strano di dirigere perché un direttore d'orchestra è l'unico musicista che non suona, non fa un suono e un musicista secondo me deve fare un po' di un suono, quindi è una necessità di suonare un strumento. E continuo a suonare per me stesso, non tanti concerti come pianista, e adesso quasi solo musica da camera. E questo concerto, triplo concerto, è un grande pezzo da musica da camera.
1: Lei, per esempio, quando deve concertare un'opera, lavora al pianoforte direttamente con i cantanti, per esempio?
0: Sì, ogni tanto, ma suonare il pianoforte non è più un lavoro per me, è un divertimento e non faccio come prima, come pianista. Come pianista è una parte, è come un atleta, si deve veramente lavorare sulla parte fisica. Adesso non lavoro sulla parte fisica, non lavoro più, no?
1: Maestro Chung, nella seconda parte invece ascolteremo la quarta sinfonia di Brahms. Beh, diciamo, è un grande legame con il suo mentore, in fondo, cioè Carlo Maria Giulini, che aveva questa sinfonia in repertorio ed era uno dei suoi cavalli di battaglia.
0: Sì, fare una sinfonia in certo modo è più semplice ma anche più difficile perché è più concentrato sulla musica e solo la musica. Fare un'opera può diventare abbastanza complicato e non tutti gli elementi si può controllare, la scena, i cantanti, quindi è una responsabilità diversa. Francamente preferisco di dirigere un'orchestra nella sinfonia di Brahms perché in poco tempo si può mettere la concentrazione totalmente sulla parte musicale. Ma è vero che fare un'opera è di scoprire un altro mondo intero.
1: Le volevo chiedere qualcosa del suo rapporto con Giulini, visto che questa sinfonia è stata molto importante per...
0: Sì, Giulini, sì, adesso sono più vecchio che Giulini era quando l'ho incontrato, quindi è un momento diverso della mia vita perché ho un'altra responsabilità. Io ho la responsabilità di aiutare i giovani, io ho la responsabilità di passare le cose che io ho imparato. Naturalmente io ho imparato tanto da Giulini, ma a un certo punto questa parte finisce e un'altra responsabilità comincia.
1: Poi c'è questo rapporto con questa orchestra, la Filarmonica della Scala, un'orchestra che lei ha cominciato a dirigere ormai moltissimi anni fa, più di 30 anni fa, quindi vi conoscete veramente molto bene.
0: Sì, molto bene, un rapporto, io direi unico, perché posso dire a loro, qualche volta io provo di spiegare certe cose, con il mio italiano non arrivo di esprimere esattamente le cose che vorrei, ma posso dire a loro, non importa se voi non mi capite perfettamente, vostri genitori mi hanno capito. Quindi è così lungo, ma non solo il tempo. Il tempo può essere anche negativo, ma quando è positivo, più di 30 anni fa un approfondire molte cose.
1: Benissimo, grazie e in bocca al lupo per la seconda parte.
0: Grazie.
2: Ed era l'intervista di Oreste Bossini a Myung Woon Chung sul concerto
3: Grande.
2: di questa sera. E dunque torniamo in collegamento con il Teatro alla Scala di Milano con Gaia Varon.
4: Sì, Luisa, io sono in palco e abbiamo il piacere di avere con noi Massimo Polidori.
3: Buonasera a
4: Buonasera,
3: tutti,
4: benvenuto.
3: grazie.
4: Complimenti naturalmente a lei anche in rappresentanza di tutti per questa esecuzione. Chiacchieravamo mentre ascoltavamo l'intervista di Chung anche su quanto sia impegnativo in realtà questo concerto che abbiamo ascoltato e come sia importante anche lasciarsi prendere però dalla bellezza di questa musica. E mi veniva in mente anche, forse anche dall'intesa che si crea fra voi musicisti, no? È
3: Certo,
4: un legame fra voi così
3: è un
4: importante.
3: concerto molto particolare perché richiede non solo delle doti solistiche di ciascuno, ma soprattutto una sintonia e un'intesa fra i tre solisti che è quasi musica da camera. Infatti i grandissimi tri del passato sono stati grandi interpreti di questo concerto, o solisti che si frequentavano molto, facevano spesso della musica da camera, perché l'impronta è quasi come se fosse una sinfonia concertante, quindi l'intesa tra i vari elementi deve essere fondamentale. Al violoncello è affidata forse la parte più impegnativa, perché pare, secondo molti studiosi, che all'inizio il progetto riguardasse solo il concerto per violoncello orchestra, poi si sono aggiunti il violino e il pianoforte successivamente. E infatti il primo interprete fu un grande virtuoso dell'epoca, che era Anton Kraft, grandissimo virtuoso del violoncello, che ha lasciato per fortuna moltissimi concerti, sonate, insomma ha dedicato molta della sua composizione al violoncello, perché era un grandissimo virtuoso. Infatti i suoi concerti per violoncello sono
4: Spero di non dire una stupidaggine, ma secondo me eseguivano un concerto di Kraft al concorso di
3: assolutamente
4: Queen Elizabeth,
3: sì.
4: Vero? Alla
3: sì,
4: regina sì, Elisabetta, sì, quello che è appena stato vinto
3: quello che ha appena vinto Ettore sì. Che tra l'altro proprio nel concerto di Kraft lì ha proprio, credo che abbia segnato la differenza con gli altri concorrenti, perché era eccezionale, sì. E tra l'altro sono molto belli, e la difficoltà è proprio quella di superare le asperità tecniche e concentrarsi sulla musica, e la stessa cosa capita nel triplo, nel senso che non è facile superare quell'ostacolo tecnico, per cui poi alla fine ci si concentra soltanto più sulla musica, e quindi è un concerto che va eseguito tante volte prima, come dire,
4: potersi
3: rilassare,
4: godere
3: una,
4: anche l'aspetto, certo, la bellezza della musica. Senta, allora Luisa, Massimo Polidori non ha una cuffia, quindi se tu hai voglia di chiedergli qualcosa, dimmelo e passo io.
2: Sì.
4: Intanto io gli riassumo. No, dimmi. Sì.
2: Ma la mia curiosità è come è suonare con il maestro Chung, cioè nel senso,
4: sì,
2: in questa...
4: No, infatti, stavo arrivando a questo, gli stavo riassumendo, no? Noi stavamo ascoltando la conversazione col maestro Chung, che parlava appunto dell'intesa con voi, e partirei proprio da un dettaglio che a un certo punto dava. Restepusini gli chiedeva: ma come usa la parola, quando provate, nelle prove, quanto è importante il discorso, vi capite, non, no? Attraverso quali elementi, e lui con questo humor molto suo, no? Diceva: ma sì, ma insomma mi capivano i vostri genitori, quindi figuriamoci se non mi capite voi. Ecco, com'è lavorare con Chung dal vostro punto di vista? Stasera eravate in veste di solisti, ma
3: certo,
4: lei naturalmente anche primo violoncello dell'orchestra, no?
3: Ma lui ha una capacità di trasmettere quelle che sono le intenzioni musicali con un gesto non eccessivo ma essenziale, per cui è come se fosse quasi un maestro di Tai Chi, non so se ha presente,
4: certo.
3: E quindi con queste braccia, con il movimento circolare, riesce a creare comunque un filo diretto con i musicisti dell'orchestra. E però poi naturalmente, come tutti i grandi direttori, quando vuole è capacissimo di entrare nel dettaglio, di approfondire il particolare, però la sua è proprio una comunicazione quasi metafisica, e quindi non ha bisogno di gesti ultronei o di eccessiva, ricorda un po', in effetti lo è stato, la scuola di Giulini.
4: Certo, sì,
3: lui è stato anche assistente di Giulini, quindi questa eredità della musica vissuta in maniera molto interiore, e che quindi arriva, in un certo senso bisogna quasi andarlo a prendere, non è il direttore che si impone con grandi sbracciate, anzi ti cattura e quindi in un certo senso ti stimola a cercare proprio con lui questa sintonia.
4: Lei ha fatto tempo a suonare con Giulini?
3: Io giovanissimo, sì, ho fatto in tempo, qualche sinfonia di Beethoven è memorabile. Sì,
4: sì, sono state molto, molto insomma, memorabili, letteralmente, quella serie delle sinfonie di Beethoven. E quindi, raccogliendo quello che lei stava dicendo, interessante, perché nella dimensione cameristica che usava Apte questa sera, si pensa, no, a una sorta di conversazione quasi paritaria, pari grado, ma quello che lei raccontava invece che è come se vi facesse venire voglia di andare voi verso di lui anche come,
3: certo,
4: orchestra.
3: Certo, ha questa capacità come un demiurgo in un certo senso di scatenare e provocare la reazione delle persone con cui sta facendo musica e di convogliarle nell'idea che lui ha.
4: E secondo lei come orchestra, questo è un po' la cosa di cui, cioè, di cosa avete bisogno, se vogliamo, adesso, no? Cioè, ogni fase, ogni storia dell'orchestra, certo, ogni direttore porta delle cose e quindi poi c'è qualcosa che uno ha bisogno, c'è qualcosa di nuovo di cui hanno bisogno, di andare in una nuova direzione, che ne so io, oppure di completare un iter. Qual è la cosa che vi aspettate che il lavoro con Chung, che appunto poi va avanti da tantissimi
3: ormai il rapporto
4: anni,
3: con Chung che però in un questo nuovo ruolo profonde, per certo, cui in un certo senso la scoperta è continua, perché ogni musicista ha il suo percorso, quindi tutti cambiamo nel corso della vita, però ci aspettiamo di esplorare sonorità in un certo senso che lui riesce a creare con questa magia, e quindi io mi aspetto che l'orchestra arrivi a produrre dei suoni e delle atmosfere molto intime e anche molto, molto particolari in un certo senso. E in Verdi, che sembrerebbe una contraddizione, invece ci sono tanti momenti in cui proprio in Verdi questa poesia è quasi richiesta. E quindi siamo molto curiosi di vedere come sarà l'Otello, come sarà il Macbeth. Quindi
4: questo è molto interessante, perché è vero, non è la prima cosa che venga in mente, no? La poesia in Verdi invece ha perfettamente ragione, è fondamentale. C'è un autore o un brano che non è ancora programmato, ma che lei spera che ci sia modo di suonare con Chung nei prossimi anni?
3: Le sinfonie di Mahler ne abbiamo fatte solo due con lui. A me piacerebbe fare la nona di Mahler, o anche la quarta, che sono molto diverse, però complementari. Non c'è solo la quarta, è molto cameristica, ha una impronta, diciamo, non da grande sinfonia maleriana, ecco, quindi proprio una sinfonia quasi cameristica, mentre invece la nona, insomma, sappiamo tutti che ha questa dimensione spazio-temporale enorme, quindi mi piacerebbe suonare queste due sinfonie.
4: Fra poco ascoltiamo un'altra quarta e sì, Massimo Polidori deve suonare, sì, quindi io lo ringrazio moltissimo.
3: Grazie
4: per
3: voi.
4: Essere stato con noi, e gli diamo il tempo di tornare, Luisa, verso naturalmente, cioè, la zona dell'orchestra, naturalmente, anche penso di cambiarsi, perché poverino è arrivato di gran corsa da noi per queste riflessioni che mi sembra però siano state interessanti, no? Non so se ha risposto un po' anche alle tue curiosità.
2: Sì, sì, molto ha risposto, poi insomma è interessante anche questa doppia veste, come si è trovato Chung, come si è trovato lui a suonare insieme a Chung in questo brano, che in questo lavoro di Beethoven che ha questa forte dimensione cameristica, però e quindi in cui i tre solisti hanno una sorta di parità anche, no? Di potere decisionale, di gestione della loro parte solistica in trio, e però anche come si è trovato, cioè qual è stata la differenza nel suonare con Chung in questa veste e anche rispetto a essere diretto da Chung, e quindi nel ruolo Chung nel ruolo di leader, di direttore d'orchestra, quindi questo, diciamo, doppio livello di relazioni musicali.
4: che adesso appunto sta per arrivare, esatto. Nel senso che sta, è quello che accadrà. Comunque sì, è vero che poi questo concerto è un po' particolare, no? Perché appunto è magari 50 anni prima, cioè nel Settecento, concerti per più strumenti e orchestra erano più comuni. Quest'epoca c'è un po' la sinfonia concertante, ma sta già un po' tramontando, no? È proprio il momento in cui arrivano i grandi concerti per solisti e orchestra, per cui è un caso un po' a sé, ecco, di una composizione di Beethoven, ma comunque di quest'epoca, con questa combinazione strumentale che mette insieme, proprio costringe, come dicevi tu, no? Ad abbinare, a combinare la dimensione cameristica con quella comunque invece dell'orchestra, in un caso come quello dell'esecuzione che abbiamo ascoltato, con anche l'elemento di interesse il fatto che la persona che sedeva alla tastiera era anche poi quella che dava, rispetto ad altre esecuzioni, diceva, no, menzionava Manara, scusa Polidori, il fatto che tanti trii, no? Poi si cimentavano in questa composizione, sì. Ovviamente però non essendo anche sul podio, ecco, qui c'era questa combinazione che a suo modo era antica, no? come poteva accadere appunto 200-300 anni fa, ma era particolarmente interessante. Ed era interessante quello che diceva, mi sembra, sulla poesia, ecco, sulla capacità poetica di Chung. Fra l'altro mi veniva in mente che mi ricordo aver letto da qualche parte che Hanslick, cioè che la sinfonia che stiamo per ascoltare, la quarta, Brahms la suonò al pianoforte a un gruppo di persone, di conoscenti, no? Di amici, prima che ovviamente venisse eseguita per la prima volta, credo ancora in fase forse di composizione, e c'è questo racconto del fatto che alla fine dell'esecuzione silenzio un po' anche di quelli imbarazzati, e che Hanslick pare che abbia detto una cosa tipo: mi sembra di essere stato schiaffeggiato da persone intelligenti, no? Ecco, era stato, l'aveva preso, diciamo, un po' in questo modo. E in effetti all'epoca ci sono stati parecchi commenti di questo tipo. Noi oggi forse facciamo fatica, no? A immaginare che questa sinfonia, che per noi ormai è così conosciuta, è così familiare, per il nostro tempo, voglio dire, sia stata così presa con fatica, ecco, da alcuni, poi non necessariamente da tutti. Certamente è una sinfonia complessa, no?
2: Beh sì.
4: E forse questa cosa che questo effetto che Hanslick deprecò con quella frase, o comunque buttò lì chiaramente in un'accezione negativa, forse invece è giusto, no? Che sia una sinfonia che lascia un po' così colpiti, no? come con una sorta di ferita emozionale, no? Cioè che debba toccare così in fondo, invece che pensarla semplicemente come una musica rasserenante, tranquilla.
2: Sì, consolatoria, comunque non una musica che ti costringe anche a riflettere, o comunque a fare i conti con i tuoi limiti di ascolto.
4: Assolutamente, e poi ha questa cosa che si sottrae un po' a quella traiettoria, diciamo così, dal buio alla luce, no? Cioè da una parte più tormentosa verso una conclusione più luminosa, come era spesso il caso nelle sinfonie. Invece questa ha questo finale comunque un po' così, non del tutto rassicurante, ecco. I movimenti sono: allegro non troppo, andante moderato, allegro giocoso e ancora allegro energico e passionato il quarto movimento. Intanto che noi conversavamo prima con il violoncellista e poi comunque fra di noi, c'è stato questo cambio palco importante, perché non solo l'orchestra della prima parte, l'orchestra che accompagnava il triplo concerto di Beethoven, era ovviamente molto più contenuta, molto più raccolta, con meno strumenti sia in termini di quantità sia anche poi così in termini di posizione, di tipologia non c'erano e alcuni non c'erano proprio. Brahms richiede una grande orchestra, quindi sono molti di più i musicisti e oltretutto c'era un pianoforte dove adesso invece è stato portato un podio, quindi tutto questo questa serie di spostamenti ha avuto luogo a vista, quindi io li vedevo accadere, diciamo, intanto che stavamo chiacchierando, e a questo punto l'orchestra ha preso posto e quindi a breve il nostro Chung, del quale abbiamo parlato e del quale abbiamo anche sentito la voce, sta per tornare qui. Le luci si stanno abbassando.
2: Sì. È stato tra l'altro molto apprezzata l'intervista a Chung dai nostri ascoltatori. È molto simpatico per i nostri ascoltatori Chung, il suo modo di parlare e di esprimere le sue idee.
4: Sì, Chung ha questa meravigliosa ironia, no? Un po' molto particolare, perché non ha niente a che vedere con quella cosa un po' witty, come, no? un po' british, oppure un po' più aperta, più scoperta, a cui siamo abituati più frequentemente, a questo humor così un po' criptico per certi versi, ma anche molto, molto trasparente, cioè si sente il sorriso, no? Nella sua voce certe volte, anche se sta dicendo una cosa estremamente semplice e lineare, si sente che c'è un sorriso dietro, che quindi va intesa anche con questo sorriso.
2: È parte anche della sua formidabile capacità di comunicare le emozioni, anche nel suo modo di parlare l'italiano, insomma, un po' così, ma veramente molto efficace.
4: È molto efficace è anche il suo attraversamento dell'orchestra, sta arrivando al podio per dirigere la quarta sinfonia in minore di Johannes Brahms con l'Orchestra Filarmonica della Scala. Buon ascolto.

0: E gli applausi vi arrivano dal teatro alla Scala, accolgono questa esecuzione che abbiamo appena ascoltato della Sinfonia numero 4 in mi minore, opera 98 di Johannes Brahms. L'abbiamo ascoltata con la direzione di Myung Woon Chung alla guida dell'Orchestra Filarmonica della Scala. Questo concerto che si era aperto nella prima parte con il concerto in do maggiore opera 56, il triplo cosiddetto, il concerto per pianoforte, violino, violoncello e orchestra di Ludwig van Beethoven, in cui Chung era stato anche alla tastiera in veste di pianista insieme a Francesco Manara al violino, Massimo Polidori al violoncello, che sono le due prime parti che adesso sono appunto sedute attorno al podio, perché suonavano come prime appunto parti nella Sinfonia di Brahms che abbiamo appena ascoltato. L'accoglienza, direi Luisa, credo che sia palpabilmente molto calorosa.
1: Sì, assolutamente. Anche qua sono arrivati dei messaggi al 335-56-34-296, molto entusiasti di applausi. Prima volta che sento un'esecuzione degna di quelle di Abbado, proprio strepitoso Chung, ci scrive Silvia. E poi un bel commento di Luigi che mi faceva piacere leggerti: grandi bagliori e incupiti ripiegamenti, vari spunti narrativi evocanti lande serene e cavalli trottanti, ma anche ventate esotiche e misteriose che animano questa avvincente fiaba sonora in un mondo sognante che concilia gli opposti concretizzando i desideri impossibili.
0: Bellissimo, devo dire, no? Chiave poetica, ma è un po' anche, no, le riflessioni che facevamo su questa sinfonia, che è veramente tantissime cose assieme, no? Anche sì, con questi elementi, con questi contrasti che contiene, con questa energia. Devo dire, Chung, avevo io nelle orecchie, no, anche le riflessioni di Massimo Polidori sulla sua capacità di trovare la poesia, e indubbiamente ce n'era, no? Ce ne sono stati degli esempi importanti, e però c'era anche una bellissima energia, devo dire, anche proprio anche un bellissimo gesto, molto chiaro, molto incisivo, e l'energia poi ovviamente emergeva dall'orchestra in questa sinfonia, soprattutto anche in Beethoven, per amor di Dio, ma soprattutto in questa sinfonia di Brahms. Fra l'altro è stato ovviamente un piacere ascoltarla questa sera anche in diretta qui a Radio 3, ma se qualcuno fosse a Milano, avesse modo, avesse voglia, questo concerto sarà replicato il 15 e il 17 di giugno, quindi i prossimi lunedì 15 e il prossimo mercoledì 17, col medesimo programma, per cui magari qualcuno ha voglia anche di provare a vedere se riesce a venire a sentirlo dal vivo, magari a risentirlo, no? Che è anche sempre un'esperienza interessante, sentire lo stesso brano attraverso la radio e poi ritrovarlo in sala, perché poi ogni serata ha delle sue sfumature, come sappiamo. Allora, Luisa, qui gli applausi sembrano continuare. Io comincio a snocciolare ringraziamenti anche a tutti coloro che hanno collaborato alla diretta di questa sera, ovvero sia per la consulenza musicale Laura Plauta e Paolo Brignoli, tecnici di ripresa Walter Lori e Roberto Badiali, specializzati di ripresa Matteo Di Felice e Emanuele Montella, e per la messa in onda Vincenzo Carbutti. E hai visto? Questo ha coinciso proprio col momento in cui gli applausi si sono conclusi, per questa serata forse anche un po' più lunga di quanto fosse programmato, quindi io so che Radio 3 Suite ha una bella programmazione ancora ricca per il resto della serata, quindi buon proseguimento a voi.
1: Grazie mille Gaia per averci portati con te al Teatro alla Scala per questo bellissimo concerto. E dunque io vi ricordo che i nostri cartelloni sono ascoltabili su RaiPlay Sound per altri 10 giorni, e adesso chiudiamo il nostro cartellone.

0: E apriamo il nostro magazine perché ieri, per parlare di un avvenimento importante accaduto ieri a Barcellona il 10 giugno, data in cui ricorrevano i 100 anni dalla morte di Antoni Gaudí, è stata inaugurata l'ultima torre della Sagrada Famiglia, la Torre di Gesù Cristo. Gaudí aveva lasciato delle indicazioni precise ormai un secolo fa per il completamento di questa torre e lui aveva lasciato scritto che in cima, subito dopo la croce, sarebbe stata posta a 170 e oltre metri di altezza una statua dell'Agnello di Dio, e questa scultura sarebbe dovuta essere realizzata da un artista del futuro. E noi abbiamo il piacere di parlare adesso al telefono con questo artista del futuro, con Andrea Mastrovito, che è l'artista che è stato scelto per completare questa torre, la torre più alta della Sagrada Famiglia. Benvenuto Andrea Mastrovito.
1: Grazie, grazie. Mi sembra di parlarvi dal film Interstellar, così dal futuro direttamente.
0: Esattamente, da un futuro che aveva immaginato Gaudí appunto più di un secolo fa, evidentemente. E quali erano le indicazioni che aveva lasciato Antoni Gaudí per quanto riguarda il completamento di questa ultima torre?
1: Certo, sì, le indicazioni erano brevi ma molto chiare. Aveva detto che sulla torre, che sarebbe dovuta essere più bassa comunque della collina di Montjuïc, la collina un po' sacra di Barcellona, doveva essere posta una croce di cristallo e al suo interno un agnello. La croce doveva essere appunto luminosa, trasparente e soprattutto un punto panoramico da cui poter ammirare il creato. E l'agnello al suo interno doveva rappresentare appunto l'unione tra il creato e il creatore, ovvero tra la terra e il cielo.
0: Ecco, e quindi com'è che lei ha realizzato questa indicazione di Gaudí? Com'è la sua opera? Ce la vuole un po' raccontare per farcela immaginare?
1: Sì. Volentieri, senz'altro. Dunque, innanzitutto si è trattato di un concorso. Io vivevo a New York all'epoca, mi chiamarono dalla Sagrada perché avevano selezionato alcuni artisti e per capire se ero papabile, insomma, della cosa, andai a far vedere il mio lavoro in Sagrada e fui selezionato fra questi 5 artisti che poi nel giro di un anno avrebbero dovuto presentare il bozzetto, il progetto. Eravamo settembre 2023, poi nel luglio del 24 è arrivato poi il verdetto finale. Io avevo presentato un lavoro che era molto semplice in realtà e che nasceva da ispirazioni scientifiche e al contempo anche teologiche e artistiche. Si tratta di un agnello in vetro, completamente poi ricoperto da schegge, che poi vi spiegherò perché cosa rappresentano, e questo agnello è semplicemente sospeso in mezzo a un iperboloide. Cos'è un iperboloide? È una struttura, immaginate di prendere un cilindro fatto di cavi e tirarlo e ruotarlo nel suo centro, e quello crea una figura con iperboloide. E Gaudí utilizza tantissimo questa geometria perché la ricava dalla natura. Allora io pensai, ma devo mettermi in relazione con Gaudí, usiamo il suo linguaggio, almeno in qualcosa. E così questi iperboloide praticamente è come se fossero, nel mio caso sono 24 raggi disposti a raggiera, appunto, che portano su. Immaginiamo adesso, visto che siamo alla radio, immaginiamo un rapimento ad extraterrestre, ecco, così, volendo un po' in contravvicinate terzo tipo. Prima parlavamo di Interstellar, potremmo pensare a una persona rapita agli alieni. Noi abbiamo qui, in questo caso abbiamo questo agnello trasparente e pieno di luce, rapito verso l'alto, che sale dalla terra appunto verso il cielo, all'interno di questi 24 raggi. Cosa succede? Questi 24 raggi sono dorati, quindi oro ovviamente è il simbolo della luce divina. Tutti questi 24 raggi del mio progetto hanno ognuno una scritta luminosa, perché sono raggi di vetro sintetico, cavi dentro i quali sono stati posti dei LED di altissima qualità e lunga durata. Questi raggi emanano queste scritte che sono 24 attributi del Cristo nel Nuovo Testamento. Quindi c'è la parola di Dio, c'è l'oro che è la luce divina, e questo agnello cosa fa? Sale al cielo completamente in vetro, quindi riflettendo la luce tutto attorno, sia quella dell'oro sia quella del cielo, perché appunto è a 172 metri di altezza in mezzo a tanto cristallo, in mezzo a queste finestre della croce, e poi sale al cielo completamente ricoperto di schegge. Queste migliaia di schegge di vetro riflettono la luce in mille direzioni e quindi appare come quasi un gioiello luminoso che però, ben guardare, appunto, è fatto di schegge di vetri rotti, perché per realizzarlo, da un lato ho usato questa ricchezza della foglia d'oro, ma dall'altro ho proprio preso un sacco di vetri di bicchieri trovati anche per strada a volte, così ripuliti e poi rotti, spezzati, per ricoprire perfettamente l'agnello, per far sì che il suo manto fosse, andasse in tutte le direzioni, ovviamente la luce quando la colpiva, ma per far sì che questo manto fosse un simbolo del sacrificio dell'agnello, ovvero tutte le ferite. Immaginate di avere migliaia e migliaia di cocci di vetro addosso, sono tutte le ferite, tutti i peccati che il Cristo si è preso su di sé, sulle sue spalle, nel momento in cui è stato crocifisso. Quindi, a livello teologico, questo agnello è un po' un racconto della passione. Poi posso anche dire un aneddoto, raccontare un aneddoto di cui mi
0: Certo.
1: sono reso conto, certo, e io sono logorroico, parlerei anche ora, bloccatemi se a un certo punto
0: Semmai
1: divento.
0: la blocco io, ma vada pure
1: Sì,
0: avanti con l'aneddoto,
1: no, no.
0: volentieri.
1: Sì, perché oggi sono così, ho voglia di parlare di film, evidentemente, però c'è stato questo momento in cui qualche settimana fa ho riguardato per caso Il Miglio Verde, e c'è questo momento in cui c'è questo verso il finale, quando John Coffin, questo grande personaggio, viene condannato a morte e lui e i suoi cacciatori cercano di salvarlo, di farlo scappare, lui dice no, no, devo andare, un po' come appunto il Cristo. Perché sento su di me tutto il dolore del mondo, sento tutte le sofferenze. Quando qualcuno fa male a suo fratello, al suo prossimo, gli procura delle sofferenze, quando qualcuno sta male per una malattia, tutto lo sento su di me come se fossero migliaia e migliaia di scheggi infilate nella mia pelle ogni secondo. E questa immagine, evidentemente, avendo visto Il Miglio Verde tante di quelle volte, poi negli anni, è rimasta un pochino impressa dentro di me, e forse quando ho pensato a questo Cristo, come a questo agnello, simbolo del Cristo, come provare a renderlo, a darsi a dargli un'idea di forza, di brillantezza, ma al contempo di grande sacrificio, evidentemente è stata un'immagine che è tornata prepotente e al contempo fortissima, e quindi ha preso questa forma. Poi, altra citazione di film che mi è venuta poi in mente in quei momenti è stato proprio anche il fatto che questo agnello sia il simbolo del timore di Dio, quindi ci si può avvicinare, ma non troppo, qualcosa di inconoscibile, ma anche poi, se per chi non lo sa usare, per chi usa male il concetto di Dio, di divinità, pericolosissimo. E mi è venuto in mente ancora i predatori dell'arca perduta, no? Quando viene aperta quest'arca e tutti vengono distrutti. E forse anche un pochino anche tutto il nostro tempo che utilizza la religione per, come ha detto anche ieri il Papa, insomma, utilizzare religione per motivi completamente opposti a quello che dovrebbe essere, a quella che dovrebbe essere la sua funzione. Ecco, questo dal punto di vista teologico. Poi scientifico c'è tutto un altro ragionamento, volendo.
0: Ecco, ci vuole dare un'idea anche delle dimensioni di questa opera che lei ha realizzato e anche con chi ha lavorato, il team di lavoro, qual è stato, quali sono le maestranze che lei ha coinvolto. Però mi fa anche piacere se vuole parlare del significato scientifico e anche della ricerca che lei ha fatto, insomma, riguardo anche al lato scientifico, di cui stava accennando adesso.
1: Sì, ma quello, volendo, poi lo possiamo comunque aggiungere. Mi fa molto piacere questa domanda sul mio team, perché è stato oltre che fondamentale. Ci sono certe opere, io lavoro in tantissime direzioni nella mia pratica, vado dal film d'animazione al dipinto, dall'incisione murale al collage, dal frottage alla performance, alla scultura questa volta, cosa che non avevo quasi mai fatto, fino alla vetrata, al mosaico e qualsiasi cosa, la tarsia di legno. E spessissimo, quando si tratta soprattutto di lavorare opere che hanno una durata nel tempo, ovvero un'opera per una chiesa è diversa da un quadretto fatto velocemente in mezza giornata. Ecco, cioè, bisogna creare delle opere durature che abbiano anche questioni, che superino anche questioni di sicurezza, di manutenzione. Mi affido sempre a degli artigiani straordinari, perché io sono di Bergamo e la Bassa Bergamasca è ricchissima di queste realtà. Vicino alla Brianza ci sono veramente tante piccole aziende o tanti piccoli artigiani che lavorano con dei materiali magari antichi, ma con soluzioni moderne. A me piace poi spesso prendere queste macchine che lavorano su questi materiali antichi e piegarle un pochino alla mano dell'uomo, ovvero far sì che sembri quasi, che questa macchina comincia a pensare come un uomo, ecco, al contrario, insomma, di noi, di un uomo che pensi come una macchina. E quindi ho lavorato con lo studio Reduzzi, che posso dire probabilmente sono tra i più grandi maestri vetrai, mosaicisti e lavoratori dell'oro, della foglia d'oro, penso d'Europa se non del mondo. E lo studio Reduzzi è stato fondamentale perché sono riusciti poi a dar forma al mio pensiero. Io da solo non ci sarei mai riuscito perché bisogna avere conoscenze ingegneristiche, conoscenze del vetro, conoscenze di carpenteria, e loro avevano tutti anche collaboratori che sono stati poi in grado di rendere, no, dar vita all'opera. L'opera è, come posso dire, è una somma di tutte le nostre capacità. Quindi lo studio Reduzzi ha messo questa capacità straordinaria di lavorare il vetro. Sono andati a Murano e assieme ai soffiatori del vetro hanno realizzato questo agnello che pesa circa 80 kg. Un anello di vetro cavo, realizzato con vetro soffiato e poi modellato a mano a 800 gradi. E posso assicurarle che è qualcosa di incredibile quando me l'hanno descritto, perché non hanno voluto che andassi a vederlo. Io ho fatto il disegno, ho fatto la bozza in 3D e poi hanno detto: ci pensiamo, non ti preoccupare. E allora sono arrivati con questo anello a pezzi, perché non si poteva ovviamente modellarlo tutto assieme, in 8 pezzi che poi sono stati uniti poi con della colla UV particolare.
0: E lei ha
1: E
0: assistito
1: lavorare.
0: quindi all'assemblaggio direttamente a Barcellona?
1: No, l'assemblaggio l'abbiamo fatto nella bassa bergamasca e poi abbiamo cominciato a ricoprirlo di tutte quelle schegge di cui parlavo prima con una particolare colla qua a raggio UV per settimane e settimane. Abbiamo lavorato proprio 2 o 3 settimane solo per coprirlo completamente. E quindi poi loro stessi hanno realizzato le parti in vetro e foglia d'oro e poi invece lo studio Waldemeyer, che è uno studio di Londra di Moritz e Nazanin, Waldemeyer, che lavorano direttamente con la luce. Me li ha suggeriti mia moglie, che è una designer, e li aveva conosciuti in Francia anni fa e mi ha detto: sono fantastici. Infatti hanno avuto questa idea bellissima. Io gli ho chiesto: io vorrei che l'agnello fosse una bomba di luce, però non che sembrasse un'insegna. Ecco, cioè, non volevo fosse qualcosa di triviale, ma qualcosa di, anche qui posso raccontare ancora delle ispirazioni cinematografiche, diciamo, a presente le incisioni delle tavole della legge nel 10 comandamenti di Cecil B. DeMille, con queste scritte che diventano infuocate,
0: Sì. Certo,
1: oppure ancora le scritte sull'anello del Signore degli Anelli, ecco, per dire, anche quello con questa scritta. Ecco, volevo un effetto che fosse questo, ovvero qualcosa di inciso dentro che prendesse quasi fuoco a un certo punto. E allora Moritz se ne è venuto fuori con questa idea fantastica di dar vita a qualcosa sull'agnello che prendesse quasi fuoco, si attivasse con delle luci UV, anche qua sempre luci ultraviolette, ovvero con del fosforo, che è praticamente il funzionamento un pochino dei fari delle macchine, in cui il fosforo amplifica la potenza a raggio UV, lo proietta poi verso chi guarda. Ci stiamo lavorando ancora perché è un processo molto complicato, però i primi risultati sono stati ottimi, perché in effetti, quando abbiamo cominciato a lavorare sull'agnello, questa scritta appare proprio come una scritta infuocata.
0: ha
1: E la scritta che ho
0: funzionato.
1: messo sembra funzionare. Poi, ovviamente, adesso in loco, questo abbiamo fatto in laboratorio, in loco c'è tutto un altro tipo di illuminazione, e quindi serviranno tante settimane di lavorazione ancora per capire esattamente che tipo di luce va, qu quanta potenza. È molto complesso, sono tutti studi che comunque stiamo facendo. La cosa bella è appunto che questa scritta appare. È una scritta in greco unciale antico, presa direttamente dal papyrus, sul quale papyrus 66, se non erro, nel quale viene riportato per la prima volta il verso di Giovanni 1,29: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, che è esattamente poi il titolo dell'opera, GV 1,29.
0: Grazie mille. Allora, Andrea Mastrovito, per averci raccontato del suo Agnus Dei, del suo agnello che adesso è a completamento della torre di Gesù Cristo della Sagrada Famiglia. Quindi anche sarà un'occasione per approfondire, per tornare a Barcellona, anche andare a vedere questa opera che ha completato questa colonna. Io la ringrazio molto per avercela
1: Ecco, no,
0: raccontata.
1: vorrei
0: Prego.
1: aggiungere solo una cosa, perché l'opera non è ancora visibile al pubblico, da che stanno ancora lavorando parecchio dentro la torre, quindi ci vorrà un po' di
0: Certo,
1: tempo, ecco.
0: va
1: Qualche
0: bene.
1: mese, se no anche l'anno prossimo, vedremo, insomma, su quello. Non c'è una certezza, ok? Ma
0: D'accordo.
1: d'altronde è la natura della Sagrada Famiglia.
0: Esatto, che è un'opera in divenire ancora. Grazie mille, Andrea Mastrovito, per essere stato con noi a Radio 3 Suite.
1: Grazie a voi e buona serata, arrivederci.

Louise Andriessen, The Start, un estratto eseguito dalla London Sinfonietta, dai Synergy Vocals diretti da David Atherton. Stiamo ascoltando questo brano perché il compositore olandese Louise Andriessen ha vinto il Rostrum, il premio internazionale dei compositori, con questo lavoro nel 1977, e parliamo adesso dell'ultima edizione dell'International Rostrum of Composers, della 72esima, che si è tenuta a Riga dal 12 al 15 maggio del 2026, e si tratta di un forum internazionale di rappresentanti di emittenti radiotelevisive che si riuniscono ogni anno per scambiare e diffondere musica contemporanea. In questa edizione sono stati segnalati vari lavori nuovi, e dunque sia in una categoria generale sia nella categoria under 30, e ci fa piacere farvene ascoltare due. Il primo è un lavoro del compositore serbo Jug Marković, che ha vinto, diciamo, o almeno è stato segnalato dalle radio nella categoria principale. È un compositore che vive in Germania, che scrive musica sia con strumenti acustici ma anche elettroacustica e elettronica. La voce umana però occupa un posto molto importante nel suo lavoro, e dunque quello che noi stiamo per ascoltare è uno Stabat Mater, un lavoro che nasce in collaborazione con l'IRCAM di Parigi, con l'Istituto per la Ricerca e la Coordinazione Acustica Musicale, fondato da Pierre Boulez negli anni 70 a Parigi. È un lavoro per coro, viola da gamba ed elettronica, che appunto è stato selezionato nella importante categoria, quella generale del Rostrum di quest'anno. Jug Marković, classe 1987, parla così di questo Stabat Mater: trovo una sensazione di libertà nel lavorare con temi ben noti che hanno ispirato centinaia, se non migliaia di compositori. Questo approccio mi libera dalla pressione di dover offrire una narrazione puramente originale, permettendomi di concentrarmi esclusivamente sulla magia del suono non concettualizzato. Accetto pienamente il fatto che un tema e le sue numerose iterazioni musicali già esistenti influenzeranno il mio lavoro, sia inconsciamente che in modo manifesto. Con il mio Stabat Mater non intendo rendere omaggio alla Vergine Maria e o a Cristo in quanto tali, bensì all'amore e alla passione che i loro simboli hanno ispirato nel corso della storia della musica. Il mio lavoro è guidato da un'ammirazione che mi permette di riflettere sulla mia esistenza come umile parte di una continuità più ampia. Lungi dall'essere isolato nel tempo e nello spazio, miro a trascendere questi confini e a stringere un legame personale con le tradizioni tangibili del passato. Dunque ascoltiamo un estratto da questo Stabat Mater di Jug Marković, eseguito alla viola da gamba da Christine Plubeau Mazot, da Les Chantres du Centre de Musique Baroque de Versailles, diretti da Fabien Armengaud.

con Freestyle. Ri, pia, madre, contemplari, do, letem, cum, fili,

Hugh Markovich, Stabat Mater, un estratto di questo lavoro presentato dalla RTS Radio di Belgrado al 72esimo International Rostrum of Composers. È una, appunto, una manifestazione che si è tenuta per la prima volta in Lettonia quest'anno a Riga dal 12 al 15 maggio del 2026 e ha riunito rappresentanti di 23 reti radiofoniche nazionali di ben 4 continenti. In tutto queste emittenti radiofoniche hanno presentato 40 opere che sono state composte nei 5 anni precedenti, appunto negli ultimi 5 anni, e sono stati selezionati 20 lavori come meritevoli di raccomandazione per la diffusione a tutte le radio, e in particolare questo Stabat Mater di Hugh Markovich, di cui abbiamo ascoltato un estratto eseguito alla viola da gamba da Christine Plubeau-Mazot, Les Chantres du Centre de Musique Baroque de Versailles, diretti da Fabien Armangot. L'altra categoria di opere che è stata selezionata e in qualche maniera raccomandata da queste emittenti radiofoniche all'ultimo rostrum è quella under 30, di compositori e compositrici under 30, e di questa categoria fa parte anche Jeanette Spirka, che è una compositrice lettone classe 2002 che ha presentato un suo lavoro dal titolo Iceberg, ed è un lavoro che è stato supportato dalla Latvian Public Service Media, e ve lo facciamo ascoltare eseguito dalla Latvian National Symphony Orchestra diretta da Janis Stafekis.

0: Iceberg di Jeanette Spirka, compositrice lettone, classe 2002. Questo è un lavoro presentato dalla Latvian National Public Service Media al 72esimo Rostrum of Composers ed è stato selezionato da 23 reti radiofoniche nazionali, appunto nella categoria Under 30 dell'ultimo Rostrum, e l'abbiamo ascoltato eseguito dalla Latvian National Symphony Orchestra diretta da Janis Stafekis. Dunque, apriamo invece adesso lo spazio del teatro di Radio 3 per ascoltare un nuovo lavoro di Futuro Presente, la rassegna di drammaturgia contemporanea di Radio 3 a cura di Monica D'Onofrio e Lorenzo Pavolini. Ascoltiamo il lavoro Mio padre è Sylvester Stallone, della compagnia ADDA, regia di Matteo Ceccantini, drammaturgia di Leonardo Ceccanti, interprete è Davide Nicolini. Colini, è una produzione Teatro Nazionale di Genova, Associazione Pilar Ternera del Nuovo Teatro delle Commedie. Buon ascolto.
1: Buonasera, benvenute e benvenuti da Lorenzo Pavolini. Oggi è di scena Futuro Presente la compagnia ADDA, ADDA, un collettivo con il loro spettacolo Mio padre è Sylvester

0: Stallone, con la regia di Matteo Ceccantini, la drammaturgia di Leonardo Ceccanti, e siamo al telefono con l'interprete, uno dei tre componenti di questo collettivo, che è Davide Niccolini, che salutiamo, lo abbiamo raggiunto a Genova. Buonasera, Davide.
1: Buonasera a tutti, buonasera a tutti.
0: Allora, questa è la nostra quarta edizione delle nuove scritture per la scena delle generazioni più giovani, è sostenuta e sviluppata in collaborazione con i teatri stabili, con i premi e le associazioni, le istituzioni che seguono i nuovi scrittori, i nuovi autori, i nuovi registi, i nuovi attori, e in questo caso siamo con una produzione del Teatro Nazionale di Genova e sostenuta anche dall'associazione Pilar Ternera Nuovo Teatro delle Commedie. Mio padre Silvestre Stallone, Davide Niccolini, lo spettacolo ci spiega tante cose, con non vorrei rivelarle prima perché non
1: troppo.
0: È necessario, esatto, Davide, anche perché questa è una storia, come dirai nelle prime battute, è una storia vera, una storia personale. Ecco, mi colpiva e volevo chiederti anche qualcosa poi di come lavorate, ecco, in gruppo, siete in tre, siete un collettivo, e allo stesso tempo questo spettacolo ci parla di una storia che è tutta tua, è personale, è un rapporto con un padre, un rapporto anche con una storia familiare. Come si fa a lavorare in collettivo su una storia personale e così intima? Ecco, questo ti volevo domandare.
1: Allora, sì, no, è una domanda, insomma, che ti rispondo con molto piacere, perché il nostro collettivo, la compagnia Adda, si è formata negli ultimi anni del liceo, quindi eravamo tutti ragazzi che decisero di mettersi insieme per formare una compagnia teatrale quando quasi nessuno aveva fatto teatro, però ci piaceva moltissimo l'idea, il pensiero dello stare insieme, dell'ensemble, e quindi abbiamo chiesto al Nuovo Teatro delle Commedie, una realtà teatrale molto importante a Livorno, di darci una sala gratuitamente, e il teatro ha investito su di noi, tant'è che poi il collettivo si è mantenuto negli anni. Quest'anno sono 10 anni che noi abbiamo la compagnia si è sviluppata, e grazie al sostegno dell'associazione Pilar Ternera del Nuovo Teatro delle Commedie di Livorno siamo riusciti proprio a far diventare, insomma, un gioco il nostro mestiere. E 2 anni fa, quando ho raccontato a Matteo e Leonardo questa storia, la storia di mio padre, loro rimasero abbastanza stupiti, perché ci conoscevamo da anni, ma non ero mai entrato così in profondità. E loro dissero subito che bisognava farne uno spettacolo. In qualche modo io, finita l'Accademia di Recitazione dello Stabile di Genova, ho cercato di capire da dove potessi iniziare, no? In che modo potevo buttarmi nel mondo lavorativo, in che cosa potevo proporre, un po' come dice Chekhov, no? Che bisogna scrivere di quello che sappiamo. Allora ho detto, vabbè, io ho una storia che secondo me è quasi un patrimonio, e quindi bisogna raccontarla. E devo dire che i ragazzi si sono appassionati a questa vicenda tanto quanto me, se non più di me. Ecco, perché forse io ero talmente vicino a mio padre che loro, invece, mantenendo una distanza, hanno potuto ancora di più studiare, analizzare, sognare e vederlo poi sulla scena.
0: Ecco, Davide Niccolini, è un racconto, lo ascoltiamo tra poco, che parla di un modello paterno al quale tu riesci a rivolgerti con una giusta dose di critica e di epica allo stesso tempo, cioè adesione, che è molto anche rara forse ascoltare un'adesione così forte a una storia di un padre a un'età così giovane, ecco, perché tu adesso hai 27 anni e pesi, lo sapremo tra poco, perché poi tutti i personaggi dello spettacolo sono presentati anche per categoria di peso, oltre che per la loro,
1: esatto,
0: classe di età, e questo ci porta in un mondo dove il corpo, la forza, i muscoli, lo stesso titolo, Mio padre è Silvester Stallone, ci porterà in una storia dove i modelli sono quelli che conosciamo, quelli che poi un certo cinema americano, anche molto macista, dove un padre,
1: esatto,
0: è sempre quello che deve, come dire, con con la forza dei suoi muscoli anche difendere e proteggere i suoi familiari, è qualcosa che è entrato anche in conflitto poi con l'esperienza di generazioni che forse in questo modello si riconoscono meno. Eppure c'è molta adesione da parte tua, ecco, questo mi incuriosiva e ti volevo anche domandare come hai lavorato, ecco, su questa doppia direzione, quella di poter essere allo stesso tempo molto vicino alla storia di tuo padre e prendere anche qualche distanza.
1: Beh, in questo senso Leonardo Ceccanti, il drammaturgo, è riuscito a creare una sorta di tesi, antitesi e sintesi durante lo spettacolo. Quindi durante la messa in scena Davide, quindi io tifo per mio padre per quel tipo di mondo fatto di forza, fatto di competizione, di individualismo. E a un certo punto però tutto ciò viene messo in crisi proprio perché la vita di mio padre viene messa in crisi. Fino a che poi verso la fine si crea appunto una sintesi di tutto ciò che penso e che ho provato a essere figlio appunto di mio padre. Diciamo che io ho fatto lo sport che ha fatto mio padre, la lotta libera per 10 anni a livello agonistico, e questo mi ha dato da una parte una grande forza per affrontare ciò che viene, no? Dalla vita, anche per fare questo mestiere, per fare il teatro. Dall'altra parte però avere avuto un padre così è in qualche modo anche una sorta di anatema, perché mi porto sulle spalle il peso di una responsabilità enorme, il peso di un padre che è arrivato a dei livelli altissimi nel mondo, e di un figlio che cerca nella sua strada di arrivare insomma in alto altrettanto, ovviamente in un modo completamente diverso, in una disciplina diversa, con sensibilità diverse. Quindi tutto lo spettacolo, diciamo che questa è una lotta tra il conservare gli insegnamenti genitoriali e il metterli in crisi e trovare le proprie strade.
0: Di discipline diverse, ma lezioni e insegnamenti che si trasmettono tra le generazioni con questa dinamica molto molto reale, molto concreta. Ricordiamo un attimo i personaggi per avere ancora più chiaro quello che intanto ascolteremo tra poco, perché c'è un padre ma c'è anche un nonno, Bruno, no?
1: Esatto.
0: Abbiamo una storia che addirittura arriva dai campi di prigionia tedeschi, dal ritorno a casa di un soldato con grandi traumi, da un figlio che appunto fa fatica a essere riconosciuto da questo padre. C'è una storia che viene da lontano, c'è anche una madre con un carattere abbastanza incisivo.
1: Esatto.
0: Davide, noi ti ringraziamo perché ci prepariamo ad ascoltare il tuo mio padre e Sylvester Stallone, il vostro, dove appunto tu sei interprete e la tua è la voce. Ricordo che lo spettacolo tra l'altro è stato finalista al Premio Scenario 2025 e ha già debuttato, ecco, questo è importante, noi con Futuro Se Presente stiamo intervenendo a volte con queste registrazioni proprio nel corso dello sviluppo delle primi passi reali di uno spettacolo che non è già più testo, già è andato in scena nella rassegna Fuori Formato a Livorno, ma poi avrà un debutto nazionale il 24 luglio al Festival di Radicondoli, poi lo spettacolo tra settembre e novembre di quest'anno sarà a Bologna, a Livorno, a Milano, a Genova.
1: Torna
0: appunto al suo teatro nazionale che lo ha prodotto e che ringraziamo molto, dal 3 all'8
1: insieme all'associazione Pilar Ternera sono stati promotori, diciamo, di questa produzione, che hanno avuto fiducia in questi ragazzi, in questi giovanotti.
0: Io immaginiamo tutti Davide Niccolini questa volta non va in dei camerini a prepararsi, ma ecco, piuttosto immaginiamo degli spogliatoi di una palestra, ecco, possiamo dare come scena quella di un giovane uomo che è in una palestra semivuota, no? Una palestra semivuota ed ha il suo borsone da sport con sé, quindi questo è il tuo costume di scena, questo è il modo in cui tra poco ti rivolgerai agli ascoltatori. Ricordo che tu hai registrato nella sede RAI della regione Liguria, per cui ringraziamo anche il suo direttore Calogero Matassa, il tecnico Riccardo Bertone, la nostra Rosalba Ruggeri, che ci ha aiutato molto nella spola tra Teatro Nazionale di Genova,
1: assolutamente,
0: e il nostro lavoro per futuro presente. Grazie Davide Niccolini, buona serata, buon ascolto.
1: Grazie a tutti voi, buon ascolto e speriamo di vederci presto anche in teatro.
2: Buonasera, io mi chiamo Davide Niccolini, ho 27 anni, classe di peso 80 kg e sono un attore, sono un attore diplomato alla Scuola del Teatro Stabile di Genova. Se questo spettacolo fosse un film adesso ci sarebbero i titoli di testa. Il titolo, la regia di Matteo Ceccantini, classe di peso 55 kg. Il testo di Leonardo Ceccanti, classe di peso 60 kg, e il fatto che la storia è una storia che è tratta da una Oddio, ogni volta che devo andare in scena io sto male. Sento un peso qui in mezzo al petto, vedo tutto nero, ho paura di fare una brutta figura, di non lasciare un bel ricordo di me, anche adesso che sono un attore professionista, un attore professionista, quando vado a fare i provini guardo gli altri attori e penso, vabbè, sono tutti più bravi di me. Anche quando ho fatto il provino per entrare alla scuola di teatro, ricordo che era Genova, il corridoio pieno di ragazzi, di ragazze, io ripetevo i versi di Dante, ma preparati da mesi, io vidi già nel cominciare del giorno la parte orientale tutta rosata e l'altro ciel di Belzer, che poi voglio dire, ma perché portiamo Dante ai provini? Siamo a teatro, ma cosa c'entra Dante? Ma no, no, concentrati, non cercare alibi, i pigri trovano scuse, tu non sei un pigro, concentrati, rilassati, respira, io tremavo, io sudavo, allora completamente nel panico, preso il telefono, ho chiamato mio padre. Babbo, io sto male, come quando facevo le gare, ma te lo ricordi? E lui non disse niente di che. No, le solite parole semplici, decise, insomma, quelle che servono. Io non lo so, ma ogni volta che sto male chiamo mio padre e poi sto meglio. Lui mi calma, mi rilassa. Babbo, questo provino è la gara più importante di tutta la mia vita.
3: Se vuoi una cosa, devi lottare. È chiaro, devi lottare. Va dentro e prova. So che puoi vincere. E anche se non vinci non importa. Hai lottato. Se perdi lottando non ha importanza. Ti sei battuto. Hai perso con dignità. E se ora non torni là dentro ti dispiacerà. Perché comunque è un atto di vigliaccheria, capisci figliolo? Andiamo. Ce la puoi fare. Lo fai per me. Coraggio. Andiamo.
2: Io ho studiato tanto, tanto teatro di prosa, lavoro sulla battuta, battere il finale, scandire, dizione, voce, canto, canto individuale, canto corale, madrigalismo, danza, danza classica, danza contemporanea, lavoro sugli impulsi, biomeccanica, teatro in maschera, tutto pur di diventare un attore professionista, essere qui a raccontare questa storia, la storia di una persona che ammiro fin da quando sono piccolo, anche se con un po' di timore, ma una persona che per me è sempre stata un punto di riferimento. E infatti, confesso che spesso sbircio nel suo vecchio diario degli allenamenti. E il training che faccio prima di entrare in scena me l'ha insegnato lui. Lo ha scritto qui, dove si legge che il 10 aprile 1978, proprio lui, al tempo classe di peso 74 kg, ha effettuato il suo allenamento in palestra, che prevedeva un riscaldamento articolare di 10 minuti, a cui segue una sessione di acrobatica di 15 minuti, una sessione di pesistica con girate al petto, 3 serie da 30 ripetizioni, con 73 kg, rematore a 90 gradi, 5 serie da 15 con 52 kg, 50 addominali, gomito, ginocchio, torsione, rapidi, invisibili e lotta a terra, 3 serie da 3 con il partner. Sono pronto, sono caldo, vi avverto, sono qui per raccontare la storia di un grande campione, la storia di Riccardo Niccolini, il mio allenatore di lotta libera. Il mio babbo. Io sento di dover raccontare la sua vita al meglio che posso. Sento la responsabilità di dire che mio padre ha ragione quando dice che la vita è tutta una lotta e siamo soli di fronte al mondo, che dobbiamo utilizzare tutte le nostre forze per vincere. E anche grazie a lui è quello che mi ha insegnato nello sport, se sento di essere pronto qui oggi con voi. Grazie, babbo. Io spero di aver capito come si fa. Non ti deluderò. Spero. 4 luglio 1958, interno, appartamento, giorno. Sul letto disfatto una donna si affanna, suda dalla fronte, geme dal dolore. È Anna. Classe di peso 53 kg e 500 grammi, ancora per poco. Il letto è circondato di altre donne intente a cambiare bacinelle di acqua calda. Qualcuna dice il Padre Nostro, qualcuna le tiene la mano, qualcuna le asciuga la fronte. Un'ultima spinta, il pianto di un bambino e nasce Riccardino! Classe di peso 3 kg e 500 grammi! Una panoramica dall'alto, inizio anni 60, Shanghai, Corea. No, non siamo in Asia, ma in Italia, Toscana, Livorno. A metà strada tra due quartieri popolari, Shanghai, Corea. Palazzine scrostate, panni stesi alle finestre, baracche, cantieri, un enorme campo pieno di buche. I ragazzini saltano la scuola e crescono per strada, corrono, giocano, lottano. C'è un confine da rispettare, Shanghai, contro Corea. E tra loro c'è anche Riccardo. La palla è mia! No, la palla è mia. Botte! Qui non puoi stare, la strada è nostra! Botte! Non puoi arrampicarti sui tetti dei palazzi! Botte! Non puoi farti le seghe nelle buche del campo! Botte! Botte, botte, botte, botte, botte! C'è una sola regola. Difenditi. Non attaccare. Mai. Ma se ti attaccano... Botte! Scegli cosa preferisci, lotta o cazzotti? Tanto vinco lo stesso. No, perché io non picchio mai nessuno. Ma se mi rompono il cazzo... Riccardino! Oh, cazzo, ho detto cazzo.
4: Botte?
2: No. Anna, sua madre, prende Riccardo e lo porta a Volterra a conoscere Bruno, suo marito. Il padre di Riccardo, classe di peso ignota, ma dicono fosse un omone. Riccardo è felice. Non ha mai conosciuto suo padre. Lo ha sempre solo immaginato attraverso i racconti dei fratelli più grandi. Un uomo alto, muscoloso, con i capelli ricci. Si metteva sempre la brillantina e anche la camicia di seta. Vedrai, non vede l'ora di conoscerti. E Riccardo lo vedeva, riflesso nello specchio del bagno di casa, che con il pettine si curava quei capelli pieni di brillantina. Onde perfette, lucide, su cui batteva la luce del sole. Bruno non era presente alla nascita di Riccardo. Bruno è scappato insieme ad altri prigionieri da un lager nazista. Si è fatto Germania, Italia, a piedi, di notte, nella neve. Risultato? Torna a casa completamente matto. Manie di persecuzione, allucinazioni, botte a sua moglie, botte ai figli, botte a se stesso. Viene rinchiuso. Interno giorno, manicomio di Volterra. Riccardo. Sua madre. Seduto in un angolo c'è Bruno. Indossa un pigiamino sporco, dettagli. Sudore nero. Pelle gialla, cicatrici. Sulle braccia le bruciature delle sigarette che si spegne addosso. Piedi scalzi, ossa sporgenti sotto pelle. E i capelli. Oh, i capelli sono sporchi e puzzano. Primo piano del bambino. È spaventato. È la prima volta che vede suo padre e non è come l'aveva immaginato. E di sottofondo le urla degli altri pazienti del manicomio fanno tremare le pareti. La madre presenta il figlio al marito.
4: Oh Bruno, Bruno mio. Ti presento il tuo bimbo. È lui, Riccardo.
2: Bruno alza lo sguardo e vede il bambino. Si sente il battito del cuore di entrambi. Aumenta. Rimbomba.
5: scoppia! No, non esiste, non esiste. Riccardo, non esiste.
4: Come non esiste? Bruno. Bruno è lui. È lui.
5: Ho detto che non esiste, ho detto che non esiste. Dai, Bruno, abbraccialo. Dagli la mano, è venuto qui, è venuto per te, per conoscerti. Ho detto che non esiste. Ho detto che non esiste. Bruno, stai calmo. Non è che non esiste, è solo che non l'hai mai conosciuto. Ho detto che non esiste. Ho detto che non esiste. Ho detto che non esiste. Botte.
2: Arrivano gli infermieri, groviglio di corpi, lo mettono a terra, lo leggono, lo portano via.
4: L'incontro non dura più di 2 minuti. E poi tutto torna come prima. Riccardo e sua madre tornano a Shanghai e la vita riprende come sempre. Botte in casa, botte per strada, seghe nelle buche, almeno lì un po' di pace. Ma Riccardo non esiste. Non esiste. Non esiste. Ha come la sensazione di essere fuori fuoco, come sfocato, e l'eco delle urla del manicomio lo raggiungono ovunque. Allora Riccardo corre. Corre più veloce. Picchia più forte, lascia la scuola, non gliene frega niente, non gli riesce, sua madre non lo perdona. Botte! Riccardo cresce, ruba i motorini e va in città, sotto gli spalti dello stadio, incontri clandestini di box, ma arriva la polizia, sgombera tutto, botte! Sua madre gli trova un lavoro in un'officina, Riccardo lavora, ma finisce come sempre, botte, viene licenziato. Riccardo cammina per strada, respira e corre, corre! Corre, corre, lontano da casa, lontano dal quartiere, più veloce delle biciclette, più veloce delle macchine, più veloce della città, e scappa, non si sa da chi, non si sa da cosa, sa solo che vuole vincere questa corsa contro se stesso e che qualcuno lo veda, ma Riccardo non esiste, non esiste, non esiste, tu non esisti! Ed oggi, ma come si fa ad esistere?
2: Interno, palestra Olimpia, Livorno, anni 70. Riccardo, classe di peso 55 kg, ormai sono settimane che viene qui ad allenarsi con gli amici. Sono gli anni del bodybuilding. I ragazzini rubano soldi da casa e comprano riviste piene di uomini muscolosi, corpi patinati e scolpiti, luccicano come pietre preziose, i muscoli brillano come carrozzerie di automobili sportive. Larry Scott, Sergio Oliva, Franco Columbo, Arnold Schwarzenegger... Riccardo e i suoi amici vogliono diventare come lui, vogliono diventare uomini d'acciaio. Ma mentre loro sudano tra i macchinari della palestra, Riccardo no. No, è appoggiato a una colonna, non ha ancora toccato un peso e sembra distratto. Sta guardando dei ragazzi oltre una vetrata che si gettano gli uni contro gli altri, come quando lui fa botte per strada. Solo che non hanno guantoni da box, ma indossano delle strane tutine colorate. Non si picchiano dentro un ring, ma sopra un materassino blu con un grande cerchio arancione disegnato. Sembra importante. Non si colpiscono in faccia, ma applicano delle mosse, le chiamano tecniche. C'è un regolamento. Sono lottatori. Riccardo li studia. Uno indossa una tuta blu, l'altro una tuta rossa. Tuta rossa non resiste ed esce dal tappeto. Punto per il blu! Se uno mette il piede fuori dal cerchio, perde un punto. Tuta blu passa di scatto dietro le spalle di tuta rossa. Un altro punto per il blu! Se l'avversario prende l'altro alle spalle, guadagna un punto. Oddio, tuta rossa attacca e tira una tecnica incredibile. Afferra tuta blu per il braccio e per il torso. Gira su se stesso, si proietta all'indietro. Cadono! Non si sono fatti niente, ma com'è possibile? 2 punti per il rosso! Alcune tecniche valgono 1 punto e altre 2 punti. Tuta rossa intreccia le sue braccia fra le gambe di tuta blu e rotola su se stesso varie volte fino a che non mette di schiena l'avversario. Vince il rosso! Se metti di schiena l'avversario... vinci. Ti sei distratto, hai abbassato la difesa troppo presto. A parlare è l'allenatore, un uomo
5: un uomo con un collo veramente, veramente molto grande, classe di peso.
2: Ehi tu ragazzino, sì sì, dico a te che ci guardi. Vuoi provare?
5: Riccardo, 14 anni, sale per la prima volta su una materassina di lotta libera. Che cosa devo fare?
2: Devi avere un obiettivo concreto. Il tuo obiettivo è spingere l'avversario fuori dal cerchio, ovvero schienarlo, frantumarlo a terra con le spalle e la schiena. Qui sei in luce, là buio. Protagonista, comparsa, vita, morte.
5: Primo piano del volto di Riccardo, stacco. 6 minuti dopo. Lui è ancora in piedi al centro del cerchio, ma intorno tutti gli avversari sono ridotti in poltiglia. Ha trovato la sua vocazione. Ha trovato una casa per la sua rabbia. Ha trovato il padre che non ha mai avuto.
2: Ricorda! Vivere è una lotta. Sei solo dentro il cerchio, il tuo cerchio. E devi cercare di restarci dentro con tutte le tue forze. Dissolvenza!
5: 10 anni dopo, 19 luglio 1980, Stadio Lenin. Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Mosca.
2: Palloncini, bandiere, folla sugli spalti. Un enorme orsacchiottone gigante è la mascotte.
5: Il pulmino azzurro della nazionale italiana. Dentro c'è Riccardo che guarda il villaggio olimpico oltre il finestrino. Passa le notti sveglio, in camera, a scrivere appunti sul suo vecchio diario degli allenamenti e cerca la concentrazione, ma l'ansia, l'ansia lo consuma, sembra suo figlio. Molti anni dopo, la notte prima di affrontare il provino per entrare alla scuola di teatro. Io vidi già nel cominciare del giorno la parte orientale tutta rosata e l'altro ciel di bel sereno adorno. Restare dentro il cerchio. Il giorno del primo match, Riccardo, riflettori, pubblico sugli spalti davanti a lui un corpo, 74 kg di muscoli e sudore che fra poco gli salteranno addosso, scatta il timer. Botte! Riccardo vince i primi 2 incontri, mette a terra il rumeno e l'indiano. Interno, camera d'albergo, villaggio olimpico, sera, il televisore acceso. La voce del telecronista pronuncia parole in russo che Riccardo non comprende, ma quello che passa sullo schermo, Riccardo lo capisce benissimo, sono le immagini della premiazione. Lui non è su quel podio. È arrivato 7° nel mondo. A 22 anni, va bene così, piange. Voleva la medaglia d'oro. Ho perso ai punti di poco contro il bulgaro, la medaglia d'oro. E poi ho perso ai punti di poco contro il mongolo, la medaglia d'argento. Io ho perso contro il primo e contro il secondo. Ah, io ho perso contro il primo e contro il secondo, di poco. Di poco.
2: Ma cazzo! Nessuno ti vede se arrivi 7°. Mosca 1980, Mennea, Comaneci e Simeoni, non Niccolini. I 7° non esistono!
5: Dopo le Olimpiadi di Mosca, Riccardo continua ad allenarsi e diventa sempre più forte. Ha 24 anni, classe di peso 82 kg. I compagni di squadra lo rispettano, l'allenatore lo sostiene, la sua famiglia è orgogliosa di lui e manca un solo anno. Un solo anno! E le Olimpiadi di Los Angeles del 1984 sono già sue!
2: Esterno notte, l'asfalto tra Livorno e Pisa. Riccardo è in macchina, guida, veloce, sta andando a festeggiare dopo aver vinto l'ennesimo premio della sua carriera, atleta dell'anno. Dettagli, il volto sulla strada, le mani sul volante, il piede sull'acceleratore, un fascio

0: Interno. Giorno. Palestra Popeye, Livorno, 2010. Riccardo entra in sala, timer alla mano, fischia, corsa. 20 ragazzini si alzano da terra e cominciano a correre in cerchio. Tra loro c'è anche Davide, suo figlio, classe di peso 48 kg. Deve ancora emergere, ma ha talento e Riccardo lo sa. Domani ci sarà una gara molto importante a Bergamo. Stop! Oggi lavoriamo sul braccio e coscia, tutti in cerchio. Riccardo al centro mostra la tecnica della giornata e tutti lo guardano. Tutti sperano di essere scelti come cavie, tutti tranne Davide. No, Davide guarda da un'altra parte e pensa, mi ha chiamato ieri o mi chiamerà anche oggi. Davide, sì, al centro come io. Sì, va bene, va bene. Primo piano del volto di Davide è teso, si sente messo alla prova. Primo piano del volto di Riccardo è deciso, vuole che il figlio diventi un grande lottatore. Non tenere la mano così moscia, non tenere la mano moscia, stringi il polso, se non stringi io, vedi, mi libero, hai capito? Davide annuisce, oh, hai capito, sì o no? Sì, babbo, ho capito, allora fallo. Davide torna al suo posto. Un altro ragazzino entra al centro del cerchio, tutti lo chiamano Schizzo, classe di peso 45 kg. Stringi un po', Schizzo, stringi. Oh, bene, bene. Questa sì che è una presa. Bravo, senti che potente. Bravo, Schizzo. Così si fa, hai capito? Dov'è? Davide, hai capito? E Riccardo lo vede. Oltre le gambe di Schizzo, suo figlio, che ride insieme ai compagni, è distratto dalla lezione, ride di nascosto, si copre la bocca con le mani. Riccardo lo vede. Sbianca, occhi rossi. Oh! Vieni al centro. Braccio e coscia finché non lo fai bene. Domani hai la gara e ti comporti così. 25 minuti dopo sono sempre lì, sfinito. Sono andati via tutti, siamo rimasti soltanto io e Schizzo al centro del cerchio, uno contro l'altro, mentre Riccardo urla: lavoro, lavoro, lavorare! E dalla parte opposta della sala ci sono quelli del corso di pugilato, che tra una serie e l'altra nel recupero si voltano, mi guardano. E a me non piace essere guardato così. Mi vergogno. Stacco il giorno dopo. Interno, spogliatoio, sera, Bergamo. Gare giovanili di lotta libera. Riccardo entra nella stanza e getta l'asciugamano contro Davide. Ti sei lasciato andare. Dettaglio del volto di Davide, esausto dal match. Davide, mi devi guardare. Ti sei lasciato andare, sì o no? Sì. Tu non hai lottato. Non ti sei battuto. Ti sei lasciato andare. Sì, babbo, sì. Silenzio. Io resto da solo e so che per le prossime 2 settimane, per mio padre, io non esisto. Esterno giorno, prima liceo, Davide e Riccardo sono in macchina, fermi nel parcheggio della scuola, primo piano del giovane volto di Davide, è turbato, vorrebbe parlare ma non sa da dove cominciare. Riccardo si volta, che hai? Sei preoccupato per la verifica di cos'è in matematica? Ma dai che ce la fai, sei bravissimo. Dettaglio delle mani sudate di Davide, dettaglio del sopracciglio alzato di Riccardo, primo piano di Davide, babbo. Io la lotta non la voglio più fare. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Mio padre, quando gli dici queste cose, sta zitto. 6 minuti chiusi in macchina in silenzio. E nessun discorso motivazionale alla Sylvester Stallone. 6 minuti di silenzio. Fine della mia carriera da lottatore. 6 minuti è il timer di un match di lotta libera, sono 2 riprese da 3 minuti ciascuno. Forse c'è stato un match tra me e mio padre, ma io non ho ancora capito chi ha vinto. Interno, treno, giorno. Riccardo con gli altri compagni di squadra arrivano ad una fermata in una grande città, devono fare un torneo di lotta molto importante e tutti scendono, tutti tranne lui, cioè Riccardo vorrebbe, ma no, non ci riesce. È trattenuto al sedile con delle cinghie legate strettissime. Non sa come sia possibile. Allora cerca di liberarsi, ma niente. Allora chiede
1: Aiuto, chiama gli altri, i compagni si allontanano. Allora spinge, scalcia, urla. Oh, aiuto, batte i pugni sul finestrino, vorrebbe romperlo. Nessuno lo fa scendere, nessuno si accorge di lui, come se non esistesse. Interno, ospedale, notte 1983. Riccardo, classe di peso 60 kg, si sveglia. Allunga la mano, accende la luce, respira. Respira. Respira. Senti come un peso qui, in mezzo al petto. Trema per calmarsi. Fa quello che gli ha detto lo psicologo. Devi buttare fuori, Riccardo, devi sfogarti. Allora apre il suo diario. Il suo vecchio diario di sempre e comincia a scrivere. Sono mesi che scrive, scrive, annota tutto quello che gli passa per la testa, che ora è rasata. Il suo corpo pieno di ferite. Bende, cicatrici, tubicini che entrano ed escono dappertutto, un macchinario accanto al letto che fa bip, bip, bip, bip. E gli ricorda che è ancora vivo. 15 maggio 1983, sempre lo stesso sogno, resto bloccato in treno, nessuno mi sente. Ieri mi sono staccato i tubi, volevo andarmene, ma gli infermieri mi hanno bloccato. 7 giugno 1983, questo non può essere il mio corpo. Io non voglio che questo sia il mio corpo. Devo tornare ad allenarmi. 10 aprile 1978, riscaldamento articolare di 10 minuti, sessioni di acrobatica di 15 minuti, sessioni di pesistica con girate al petto, 3 serie da 30 ripetizioni con 73 kg. 17 giugno 1983. Sono venuti a trovarmi mia madre e i miei fratelli oggi. Ho voluto sapere che cosa fosse successo. Nell'incidente sono morte due persone. Io amnesia. Per 15 giorni. Coma profondo, mi hanno abbandonato su una barella di un ospedale per 36 ore e poi mi hanno trasferito d'urgenza a Firenze. 4 luglio 1983, oggi è il mio compleanno. I dottori mi hanno cantato tanti auguri. Ho chiesto al medico di dirmi cosa c'è sotto le coperte, io non lo riesco a vedere. L'ho implorato, urlato, alla fine ha ceduto. Riccardo, mi ha detto, abbiamo dovuto aprirti il torace, la schiena, la cancrena si stava espandendo. Abbiamo dovuto tagliare le dita, i tendini, i muscoli. Abbiamo raschiato via gran parte dell'osso della gamba sinistra, era morto. Però abbiamo salvato il piede. 12 settembre 1979, 6 giri di campo, sessioni di pesistica con 80 kg, circuito addominali e flessioni. 15 luglio 1983, ho vomitato tutto il giorno. 5 ottobre 1979, rematore a 90 gradi, 5 serie da 15 con 52 kg, 50 addominali, gomito, ginocchio in torsione, rapidi, invisibili. 8 agosto 1983. Non faccio altro che piangere. 6 dicembre 1979, ufficiale. L'anno prossimo sarò alle Olimpiadi di Mosca. Aumentare gli allenamenti, la concentrazione, la rapidità, lavoro, lavoro, lavoro. 27 agosto 1983, oggi sono venuti a trovarmi i miei compagni di squadra. Mi hanno detto che ce la faccio, che sono forte. Anche l'allenatore me l'ha detto. Mi ha stretto la mano, poi è calato uno strano silenzio. Sono usciti tutti, tutti tranne lui. Lui no, lui è rimasto, mi ha guardato e mi ha detto, Riccardo, io non posso portarti a Los Angeles. Perché? 7 giugno 1979, oggi non mi sono allenato, sono stato pigro. 10 settembre 1983, dopo 7 mesi di convalescenza, Riccardo, 25 anni, classe di peso 65 kg, viene dimesso dall'ospedale e la sua carriera è finita. Dai 24 ai 28 anni, questo è il periodo migliore della carriera di un lottatore. Il periodo in cui l'allenamento, l'esperienza, il talento fanno di te una macchina di forza esplosiva irripetibile. E Riccardo torna a vivere con sua madre.
0: nella solita strada di sempre, nello stesso quartiere di sempre. Cerca di ripartire, continua ad allenarsi in camera sua, ma la gamba gli fa male. Sua madre gli urla fuori dalla porta: Riccardo, non allenarti, ti fai male! Ti fai male, smettila! Riccardo trova lavoro al mercato cittadino, accanto ai pescivendoli, il suo banchetto di magliettine e integratori da vendere a quelli che vanno in palestra, a quelli che si allenano tutti i giorni. E lo riconoscono, tutti lo salutano. Riccardo!
1: No, ma ho saputo quello che è successo, quanto mi dispiace. Quanto, che disgrazia, però... Io ti vedo bene. Io ti vedo bene, sai. Domani passo e ti compro anche le magliettine.
0: Riccardo non vuole parlare con nessuno. Indossa sempre pantaloni lunghi, anche d'estate, per nascondere la gamba. E tutti lo guardano. A lui non piace essere guardato così. Si vergogna. Allora si rifugia nel buio di un cinema, come sempre, almeno lì un po' di pace. All'ingresso lo fanno entrare senza pagare, perché ormai tutti lo conoscono. E passa le serate da solo, cerca di distrarsi, si fa forza per andare avanti, guarda i film d'azione dei suoi idoli, di quelli che alla fine ce la fanno. Van Damme, Schwarzenegger, Bruce Lee, Sylvester Stallone.
2: Torna Sylvester Stallone. Torna Rambo.
3: Andiamo a prendere.
4: Lei non prende nessuno, colonnello.
3: Ripeto, missione annullata.
5: Siamo qui.
2: Ingannato dai suoi. Solo. In territorio nemico. Ormai senza speranza.
6: Tu stai commettendo un errore.
2: Ah sì? E quale?
6: Rambo.
2: E adesso deve cavarsela da solo. Nessuno potrà più aiutarlo. Sylvester Stallone è di nuovo Rambo. Rambo 2. La vendetta.
7: L'incontro sembra risolto in favore di Apollo 15.

0: aria e gli occhi completamente chiusi per i colpi che ha preso. Si lascia più sulle gambe e viene colpito ripetutamente. Rocky è al tappeto. Il campione in carica sta alzando le braccia in segno di vittoria. L'incontro potrebbe finire qui.
1: Coraggio, coraggio Rocky, coraggio, alzati!
2: Riccardo cammina per strada, è notte. L'adrenalina del film gli scorre in tutto il corpo, il fluire delle immagini, il suono delle casse, le parole di Stallone. Un giornale abbandonato per terra, Riccardo l'afferra, legge. Olimpiadi. Los Angeles. No, Riccardo deve andare. Deve correre per arrivare in tempo. Deve correre lontano da casa, lontano dalla città, lontano da se stesso. Deve raggiungere Los Angeles. Ma come può correre adesso? Ruba una vecchia bicicletta attaccata a un palo. Non può correre, ma può pedalare. Allora inizia a pedalare. Pedala sempre più forte. Sempre più forte. Sempre più forte. Oltre il suo quartiere. Oltre la città. Mi fa male la gamba, ma raggiunge l'aeroporto. Entra nel gate con la bicicletta. Cercano di fermarlo, ma lui sferra cazzotti contro i controlli. Mi fa male la gamba. E zoppica. Zoppica. Fino all'aereo. Riesce a salire, ma non ha il biglietto. Il pilota si rifiuta di partire. Allora Riccardo prende il comando dell'aereo. Mi fa male la gamba. Ma non importa. Guidare un aereo è facile. È come una bicicletta. Solo un po' più grande. Accende il motore, occhi sulla pista. Ci siamo. La gamba, e l'osso si spezza. I pedali della bicicletta scorrono a vuoto. Riccardo cade per terra. Riccardo, che voleva raggiungere Los Angeles e vincere la medaglia d'oro, invece torna indietro, saltellando su una gamba sola, con una bicicletta rubata. Torna nella sua strada tra Shanghai e Corea. Le Olimpiadi le guarderà in televisione, a casa sua, fuori dal suo cerchio. Un anno dopo, interno, salotto. Sera, 1984. Riccardo è seduto sul divano, la televisione accesa trasmette immagini sgranate in diretta da Los Angeles. Riflettori, bandiere, folla sugli spalti, un aquilotto. Un enorme aquilotto con un cappello a stelle e strisce, la mascotte. Riccardo si gratta la gamba. Appena cambiato la fasciatura, messa la pomata, ma il prurito non se ne va via. Riccardo si gratta sempre più forte, sempre più forte, sempre più forte, uno squillo. Zoom sul telefono di casa. Riccardo zoppica fino al ricevitore. Pronto? Sono i suoi vecchi amici della palestra, ridono, scherzano, lo salutano, fanno battutine, gli dicono che stasera deve uscire con loro. No ragazzi, no, stasera sono stanco, insistono, lo passano a prendere tra 10 minuti e gli offrono pure da bere. No, domani attacco presto, non mollano, gli dicono che vanno al Washington Bar. No, io non ho voglia di spogliare liste. Ma che spogliare liste, Riccardo? Lì fanno un torneo di braccio di ferro. Braccio di ferro? Ma cosa mi interessa a me del braccio di ferro? Insistono ancora, Riccardo resiste, niente da fare, ha deciso, resta a casa. Peccato, perché secondo noi avresti potuto vincere. Fine della chiamata. Riccardo torna in salotto, sguardo fisso al televisore, si gratta la gamba. Sua madre si siede sul divano accanto a lui. Riccardo, ma ogni tanto lo possiamo anche cambiare canale, no? Riccardo si gratta la gamba ancora. E ripensa a tutte le cose che poteva essere, a tutte le cose che poteva fare. E stasera è stanco. È stanco di sentirsi sconfitto, di sentirsi invisibile. Tu non esisti. Di nuovo, quella voce martellante nella testa. No, stasera no. Stasera è diverso. E si fa strada tra i mille pensieri che affollano la sua mente uno scatto mentale, che è il suono di una voce diversa, non è la sua voce, non è la voce di suo padre, non è la voce di sua madre, non è la voce dell'allenatore, ma è la voce di Sylvester Stallone, che a un certo punto del film che ha visto al cinema un paio d'ore prima si è voltato e lo ha guardato dritto in camera, dritto verso Riccardo seduto in sala. Gli ha parlato, sì, a lui, soltanto a lui, Sylvester Stallone. Ha detto delle cose semplici, decise, quelle che servono.
3: Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori. È davvero un postaccio misero e sporco. E per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò, andando avanti, non è importante come colpisci. L'importante è come sai resistere ai colpi, come incassi. E se finisci al tappeto, hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. E se credi di essere forte, lo devi dimostrare che sei forte, perché un uomo vince solo se sa resistere. Non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra, accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia. I vigliacchi fanno così e tu non lo sei! Non lo sei affatto!
4: Interno, Washington Bar, notte fonda. Mentre la città dorme qui dentro, cocktail, spogliare liste, poker, biliardo, Riccardo entra. Non vuole dare nell'occhio, quindi profilo basso. I suoi amici si accorgono di lui, li saltano addosso, lo abbracciano. Sembrano i vecchi tempi, gli offrono da bere. No, ragazzi, no. Il braccio di ferro. Lo portano sul retro, una stanzetta piena di fumo. Un tavolino al centro, due uomini si sfidano e Riccardo li studia. Bisogna tenere i gomiti attaccati al tavolo. Puntare, ah, ecco, vedi, bene i piedi per terra durante lo scarico della forza. Possiamo sbilanciare il peso del corpo, ma senza staccare del tutto il culo dalla sedia. Si afferra la mano dell'avversario, gomiti, ah, i gomiti devono essere mobili, pollici sul dorso, posizione di setup, aspettare che l'arbitro dia l'ok per partire. Ready, go. Uno dei due sfidanti al tavolo comincia ad urlare, appena perso la sfida, e esce dalla stanza bestemmiando.
5: Ehi tu! Sì, tu che ci guardi! Vuoi sfidarmi?
4: Riccardo alza lo sguardo e davanti a lui c'è il suo avversario. Tutti lo chiamano Andreone. Classe di peso 100 kg, fa il tassista ma nel tempo libero si sfonda di bodybuilding. È completamente sudato, fuma una sigaretta e tutti lo temono. Ma Riccardo... No. Riccardo è a suo agio. È tranquillo, da quando è entrato al Washington Bar la gamba non gli fa più male.
5: Io ti conosco, tu sei Lincolini, vendi le magliettine al mercato.
4: Riccardo si siede, punta bene i piedi per terra, il gomito sul tavolo. Andreone gli afferra la mano, cazzo, la stringe. In mezzo vengono lanciati dei soldi, tanti soldi, è una scommessa. Qualcuno ha puntato su Riccardo, ma tutti sono certi che vincerà Andreone. Riccardo è troppo basso, troppo inesperto e quella gamba messa male non è un buon biglietto da visita. Cala il silenzio. Il tempo si ferma. Fiato sospeso. Ready?
6: Go! E nessuno si accorge di niente. Più veloce del tempo, più veloce della luce, Riccardo stringe la mano di Andreone e gliela frantuma sul tavolo.
4: Mette tutta la sua forza, tutta la sua rabbia, tutta la sua vendetta contro la vita in quel braccio. E per quanto Andreone voglia riprovare, Riccardo vince. Una, due, tre, quattro, 10 incontri, niente da fare. Andreone esce piangendo, umiliato, e va a chiamare la mamma. Si aggiungono altri sfidanti. Riccardo però non fa altro che distruggere le loro braccia. È inarrestabile. Una lunga fila fuori dalla stanza, una lunga fila fuori dal locale, niente da fare. Escono tutti piangendo a chiamare la mamma. Si sparge la voce in città. Riccardo Nicolini è tornato. Sequenza di immagini, montaggio veloce, 1985, Riccardo torna in palestra, oh, finalmente! Riprende ad allenarsi, ad alzare pesi sempre più grandi, le sue braccia diventano sempre più forti e vince! Incontro dopo incontro, braccio dopo braccio, top roll, sweep, gancio, press! Di destro, di sinistro, non importa! Di nuovo il sapore della sfida! Torneo dopo torneo, Salerno, Torino, Ginevra, Parigi, Tel Aviv, dove vince il campionato del mondo! E adesso per tutti è l'uomo d'acciaio! Così lo chiamano tutti gli amici, ma non soltanto gli amici, eh. Tutta la città, i giornali, le radio, l'Italia. Quando viene intervistato da Raffaella Carrà e Pippo Baudo, anche per loro è l'uomo d'acciaio. Sì. Finalmente anche lui dentro il riquadro del televisore. Dall'altra parte dello schermo, dalla parte di quelli per cui le persone fanno il tifo, dalla parte di quelli che esistono.
7: Nazionale italiana di braccio di ferro. È l'unica associazione riconosciuta all'estero, nata nel 1986 qui da noi. Allora si svolgeranno le finali, io ho i concorrenti prontissimi per questa gara e i vincitori del trofeo Domenica Inn potranno esibirsi poi incontrando campioni del mondo e vice campioni del mondo. Passiamo subito alle gare e ai concorrenti. Ecco qua. Si smentisce il vice campione del mondo Riccardo Nicolini, complimenti. E vince...
8: Interno, giorno, sud-est di Shanghai, 1986. Un luogo ancora da definire, una grande stanza vuota. Le pareti sono senza intonaco, a terra cemento, a muffa sul soffitto. Però quello che Riccardo vede è una grande sala piena di attrezzi per allenarsi. Un materassino blu dove poter fare ginnastica e acrobatica e sacconi da box che scendono dal soffitto. Sì, questa sarà la sua palestra, che può permettersi grazie ai soldi dell'assicurazione dell'incidente. E le persone non aspettano altro. Vogliono andare ad allenarsi da Riccardo, l'uomo d'acciaio, il campione mondiale di braccio di ferro. È così che chiamerà la sua palestra. Riccardo afferra un pennello rosso e scrive sul muro: Popeye. Sai, come il personaggio dei cartoni animati che mangia gli spinaci. Popeye. Popeye, Riccardo, Popeye è inglese.
9: Ah. Ma no, io non lo so l'inglese. Popeye.
8: Ma ti conviene impararlo. Ma io insegno palestra ai livornesi, mica agli americani. Leggi il giornale. C'è una selezione a Roma tra una settimana. Un torneo di braccio di ferro e chi vince si porta a casa tanti, tanti soldi. Mi servirebbero i soldi per finire i lavori in palestra. E vai a Las Vegas se vinci e giri un film.
9: Film? Las Vegas?
8: Sì, è un film sul braccio di ferro. Si chiama Over the Top. Io non sono mica un attore. È il prossimo film di Sylvester Stallone.
2: Stallone?
8: Riccardo pensava che la palestra fosse la fine. Dopo tutto quello che ha passato, finalmente un posto sicuro, il suo posto. Però poi pensa: e se Sylvester Stallone non esistesse? Se fosse soltanto un personaggio che se ne sta lì dentro ai film come un'illusione? No, deve andare a vedere, deve scoprire se esiste davvero, deve guardarlo negli occhi e vedere nel suo sguardo il mio riflesso. La palestra può aspettare. Questa è una chiamata, l'ultima chiamata, prima di appendere definitivamente il braccio al chiodo. Ready? Go! Interno, appartamento, giorno, seconda liceo. Davide e Riccardo sono a casa. Davide ha smesso lotta da un anno. È seduto sul divano con un libro, uno Shakespeare, sta facendo memoria per un corso di teatro che ha iniziato da poco, ma gli piace, vuole fare bella figura. Riccardo va in bagno, zoppica. La solita gamba che gli fa male. Dettaglio. La mano di Riccardo afferra un asciugamano. La porta del bagno viene chiusa a chiave. In casa cala il silenzio. Davide continua a leggere. Dal bagno si sente il suono dell'acqua che scorre, poi qualcosa che sbatte, poi un urlo. La porta del bagno resta chiusa, silenzio. La porta del bagno si apre. Babbo? Riccardo, con in bocca ancora l'asciugamano, lo morde con tutta la forza che ha, poi lo lascia cadere per terra. Dalla gamba esce del sangue. Mi sono dimenticato il disinfettante, lo vado a prendere. Riccardo va in cucina, Davide resta in bagno e guarda l'asciugamano a terra. Riccardo torna. Non mi fa niente, stai tranquillo, io sono l'uomo d'acciaio. Riccardo raccoglie l'asciugamano e chiude di nuovo la porta del bagno a chiave e comincia ad urlare. Ancora. E io torno al mio Shakespeare con le gocce di sangue dell'uomo d'acciaio sul pavimento del salotto. Interno, lo stesso salotto, sera, qualche giorno dopo, Davide e Riccardo sono sul divano, stanno guardando la televisione, guardano Over the Top, il film con Sylvester Stallone. Davide ha il telecomando in mano e fa avanti e indietro nelle scene, è convinto di aver sul pavimento del salotto. Interno, lo stesso salotto, sera, qualche giorno dopo, Davide e Riccardo sono sul divano. Stanno guardando la televisione, guardano Over the Top, il film con Sylvester Stallone. Davide ha il telecomando in mano e fa avanti e indietro nelle scene, è convinto di aver visto suo padre. Per un secondo, per un istante, l'ho visto 10 volte il film,

0: Bene, bene. Non era quello l'importante. Ho capito, babbo, ma così nessuno sa che l'hai fatto. Ma importa che lo so io e chi vuole credermi. Ma io non posso credere, babbo, che tu l'abbia conosciuto. Chi ho conosciuto? Come chi, babbo? Sylvester Stallone. Ah, lui, sì, l'ho conosciuto. Simpatico. Ma non ti ricordi cosa ti ha detto? Mi ha parlato per una mezz'oretta, solo che, sai, lui parla inglese. E quindi non ho capito molto. Facevo sì con la testa, ma... Aspetta, aspetta, Davide, lascia questa scena che è bellissima! Guardo mio padre. Piange. O piange ogni volta che guarda i film con Sylvester Stallone. Piange perché dice che gli ricordano i tempi della lotta libera, che lo spronano ad andare avanti, ad essere forte, a resistere, ad esistere. Io lo guardo e penso che a me i film con Sylvester Stallone non piacciono come piacciono a lui. Mi emozionano, ma perché emozionano lui? Sono un po' il suo mondo. Fatto di forza, di muscoli, di padri che proteggono la famiglia. Un mondo assurdo. Di un genitore che a volte penso di conoscere, ma a volte non capisco.
1: Scusate, scusate, ancora non ci credo che sia successo, non ci credo. Voglio dire solo grazie ad Apollo per essersi battuto con me. Voglio ringraziare anche Mickey che mi ha allenato.
2: Rocky, sei grande!
1: Sei grande anche tu. Ma più di tutti voglio ringraziare Dio. A parte quando è nato mio figlio, è la notte più grande della mia vita. Io voglio dire solo una cosa. La mia moglie che è a casa. Adriana, ce l'ho fatta!
3: Io ti amo. Io ti amo.
1: Sei forte, Rocky, sei forte!

Davide! Davide! Davide! Interno, appartamento, sera 2013. Mia mamma, Tiziana, classe di peso 65 kg. Mi chiama, sta urlando. Io mi sono addormentato. Salto giù dal divano, la televisione resta accesa. Il film di Stallone continua a scorrere. Vado verso camera dei miei. La porta è aperta. Mio padre, steso sul letto, avvolto tra le coperte, completamente sudato, trema, tossisce, dice che ha freddo. Mia mamma è agitata. Cammina intorno al letto. Io, immobile, sulla porta, non so che cosa fare. Arriva anche Drago, il nostro cane, classe di peso 7 kg. Comincia ad abbaiare. Arriva anche mio fratello, Gabriele, classe di peso 30 kg. Che succede? Niente, Gabri, prendi il cane e torna di là in salotto. Ora arrivo. Mio fratello prende Drago e torna in salotto. Mia madre mi prende da una parte in corridoio. Davide, babbo non sta bene, va portato in ospedale. Ma mamma, scusa, ma cosa? Sono mesi che quella testa di cazzo si chiude in bagno e si medica l'ulcera che ha alla gamba. Ma davvero, mamma? Sì, sai cosa fa? Prende delle pinzette, estrae la parte di tendine infettato, brucia la punta delle forbicine per disinfettarla, morde un asciugamano per il dolore, per urlare, e si taglia il tendine, se lo taglia da solo. È completamente pazzo, è un pazzo! Mamma, aspetta, ma forse è solamente febbre? No, bisogna portarlo in ospedale. Il film alla televisione continua a scorrere. Rambo, la scena in cui Sylvester Stallone, in mezzo al bosco, inseguito dalla polizia, si ricuce la ferita al braccio da solo. Mamma è esausta. Gabriele! Spegni quella stronzata! Stallone svanisce. Diventa un puntino nel buio dello schermo. Silenzio in casa. Anche il cane ha smesso di abbaiare. 10 minuti dopo, mamma ha preparato la borsa, magliette, asciugamani, accompagna babbo alla porta. Continua a tremare, oddio, sembra piccolo, piccolo. Sembra spaventato per la prima volta in vita sua e non dice una parola. Mia madre mi dice: Davide, vada al cane e a tuo fratello.

Sento la macchina partire a tutta velocità e io resto solo. 2 ore dopo mia mamma mi chiama, dice che babbo ha avuto una setticemia. Setticemia. Una setticemia. Bisogna operare la gamba il prima possibile. Lui non vuole. Interno, palestra Popeye, notte fonda. Noi abitiamo sopra la palestra. Dopo aver messo a letto mio fratello e aver dato da mangiare al cane, scendo giù. Le luci sono spente. Cammino per la sala pesi, la sala dei tapirulan, e arrivo nella sala dove mio padre tiene il corso di lotta libera. Il corso che ha creato apposta per me quando ero piccolo, nella speranza che mi piacesse. E io per 10 anni ho sentito la responsabilità di dover arrivare dove lui non era riuscito. Di giorno questa stanza è piena di urla, di sudore, di vita. Adesso è immobile. Sembra fatta di ghiaccio. Mi tolgo le scarpe, salgo sulla materassina blu e mi siedo al centro del cerchio. Al centro del mondo di mio padre. Davanti a me la sedia sopra cui siede da anni mentre guarda i suoi ragazzi allenarsi. E io vorrei chiedergli se anche stavolta lotterà. Se ha davvero senso lottare così tanto. Dover sempre cercare di restare in piedi. Se serve davvero avere tutta quella forza, quella competizione, quell'individualità per poter esistere. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Dissolvenza. Se questo spettacolo fosse un film, adesso ci sarebbe una scritta bianca su sfondo nero. 3 settimane dopo. Inquadratura. Strada di fronte alla palestra Popeye. Una macchina arriva, parcheggia, scende mia madre, sbuffa. Mio padre ha sempre detto che si è innamorato di lei perché è sempre incazzata. Anche adesso è incazzata, eh? Ha appena finito di litigare. Apre la portiera e dalla macchina scende Riccardo. Le chiede scusa, fanno pace, salgono in casa. Drago, il cane, scodinzola. I fratelli e la sorella di mio padre lo accolgono. Mio fratello lo saluta e io. No. Io guardo mio padre. Indossa dei pantaloncini corti e la sua gamba ora non c'è più. Cammina con delle stampelle. Io non sono mai andato a trovarlo in ospedale. Cerco di mettere a fuoco quello che sento. Mia mamma viene da me. Ti fa strano, vederlo così? L'ho dovuto convincere, sai. Abbiamo litigato anche in ospedale. Non voleva. Mamma evidentemente aveva paura. Ma quale paura? Lui voleva fare il duro, voleva fare il forte. Ma mamma, lo sai, babbo è così. Sono venuti anche i fratelli, eh? Tutti gli zii in ospedale per convincerlo. Beh, però alla fine ce l'avete fatta. Certo, l'ho picchiato. Meno male sono venuti i medici e mi hanno fermata perché. Mamma, ma cosa? Mia madre torna sul divano accanto a mio padre. Sono tutti intorno a lui. E io lo guardo. Mio padre. Il duro del quartiere, il campione di lotta libera, l'uomo d'acciaio, è come se non esistesse più. Adesso c'è un uomo che, nonostante tutto, se ne sta lì, a ridere, a scherzare con le persone che gli vogliono bene, e ci sono anch'io tra loro, e lui mi guarda, lontano. Immerso nel suo mondo che non è il mio e va bene così, mi guarda e per lui esisto. Primo piano del mio volto, primo piano del suo volto, nessun dialogo, nessun discorso motivazionale alla Sylvester Stallone, un'intesa, uno scatto mentale. Adesso
posso andare oltre, altrove ed esistere, sapendo che mio padre non è il titolo mondiale. Le medaglie, il film a Las Vegas, i muscoli, la forza esplosiva. No, mio padre è un uomo che insegna lotta ai ragazzini, nella sua palestra, nella solita città di sempre, che si è lasciato il passato alle spalle e sorride al centro del suo cerchio.

E abbiamo trasmesso il nuovo lavoro di Futuro Presente, la rassegna di drammaturgia contemporanea di Radio 3 a cura di Monica D'Onofrio e Lorenzo Pavolini. Mio padre è Sylvester Stallone, della compagnia ADDA, regia di Matteo Ceccantini, la drammaturgia di Leonardo Ceccanti, interprete Davide Niccolini, una produzione del Teatro Nazionale di Genova e dell'Associazione Pilar Ternera, Nuovo Teatro delle Commedie, registrato alla sede del RAI regionale per la Liguria, e si ringrazia il suo direttore Calogero Matassa e il tecnico Riccardo Bertone. Noi ci salutiamo con un ascolto della Buonanotte in preparazione del cartellone di domani, dove ascolteremo dal Teatro Comunale di Bologna in diretta Napoli Milionaria, opera lirica in tre atti su libretto di Edoardo De Filippo, tratto dall'omonima commedia, con musica di Nino Rota, e quindi ascoltiamo la colonna sonora di Nino Rota per l'adattamento cinematografico di Napoli Milionaria.

Nino Rota, la colonna sonora per l'adattamento cinematografico di Napoli Milionaria, che ascolteremo domani in diretta dal Teatro Comunale di Bologna per il nostro cartellone, e appunto domani ascolteremo questa opera lirica in tre atti con libretto di Edoardo De Filippo, tratto dall'omonima commedia, con musiche di Nino Rota. Si tratta di un nuovo allestimento del Teatro Comunale di Bologna con l'orchestra, il coro del Teatro Comunale di Bologna, il maestro del coro Giovanni Farina, il direttore James Feddeck, la regia di Marcello Lombardero, le scene di Diego Siliano e i costumi di Luciana Gutmann. Vi dico anche chi sono i protagonisti: Matteo Falcer in Enrico Sette Bellezze, Giulio Iermini, Peppe Cricco, Michele Patti, Federico, Luca Park, Riccardo Spasiano, Omiezzo Prevete, Michele Giaquinto, Pascalino Pittore, Xin Zhang, Gennaro Iovine, Paolo Bardogna, Amalia, Carmen Giannattasio, Maria Rosaria, Mariam Battistelli, Amedeo, Marco Miglietta, il brigadiere Ciappa, Iuri Guerra, Adelaide Schiano, Benedetta Mazzetto e Assunta Eleonora Filipponi. E dunque domani la ascolteremo in diretta, avremo Valentina Anzani per noi in collegamento dal Teatro Comunale. Sentite la sigla, sono le 23:58 minuti e 9 secondi. Vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Victoria

Gloria Pastore, Azzurra Di Meco, è a cura di Bruno Ruffolo. Questa sera si sono alternati alla console Riccardo Bruno e Domenico Ganci, in regia Vittoria Pastore, al microfono Luisa Santacesaria. Io vi do appuntamento a domani e lascio la linea a Battiti.

In uno degli 8 dischi che aprono le puntate di questa settimana di Battiti troviamo il brano con cui abbiamo esordito, si intitola There's Love ed è parte di Silence, il nuovo terzo album di Lucie Antunes, una musicista, percussionista e compositrice francese con una formazione prima classica e poi legata alla musica contemporanea che si muove tra la musica elettronica e quella acustica, spaziando da contesti molto diversi, alcuni più pop e da club fino ai teatri con opere legate all'arte performativa. E anche questo il caso, per esempio, infatti Silence rappresenta, oltre che un album, la colonna sonora di un'opera coreografica realizzata da Mathilde Monnier. Voci, poesia, elementi percussivi e appunto movimento convergono in questo progetto in cui si cerca di ricreare una sorta di trance collettiva, un'incoscienza che però riguarda tutte le persone presenti e incluse in questa performance, quindi sia artisti che pubblico, ed è proprio attraverso questa dimensione che ci addentriamo nella notte di Radio 3. Ben ritrovati e ben ritrovate ascoltatrici e ascoltatori da Nina Terruzzi, Chiara Colli, Ghighi Di Paola, Antonia Tessitore e Simone Sottili. Abbiamo iniziato quindi con una trance collettiva, mentre passiamo a parlare di qualcosa di un po' meno impegnativo a livello di trasporto, ma semplicemente al rilassamento che vuole ispirare questa Relaxation Music with Tambour, una dimensione più spirituale richiamata dall'album Paradise Metal di Dionysios Tabakis. Questo artista ha registrato le 12 tracce contenute nel suo primo disco A Casa, nel luogo dove compone e suona da solo, portando avanti, sviluppando il suo percorso artistico parallelamente al ruolo di scrittore e di prete ortodosso. Sia la sua musica che i suoi testi uniscono il pensiero monastico e una sorta di turbolenza emotiva che viene causata dalla vita e dal pensiero contemporaneo, in cui comunque si ritrovano problemi che, secondo Tabakis, risalgono all'antichità, che vengono considerate condizioni esistenziali descritte da sempre e che vanno quindi accolte, osservate, considerate un elemento appunto imprescindibile dell'esistenza. L'esistenza comprende l'irrisolutezza di queste dimensioni, così come lo fa la musica che questo artista visualizza, immagina e compone senza la pretesa che risolva o risponda nulla. Relaxation Music with Tambour è un brano in cui il protagonista è ovviamente questo strumento storico di legno e a corde, tipico dell'Asia centrale, appartenente diciamo alla stessa famiglia del liuto. Metal Paradise è un disco pubblicato da Hit Crimes, un'etichetta di musica elettronica e sperimentale che ha base ad Atene.

Dal Mediterraneo greco andiamo ora a scegliere un brano da Fly del sestetto Exit Knarr guidato da Ingebrigt Åkerflaten, meno rilassante e molto più energico il pezzo che andiamo ad ascoltare tra poco. Il materiale degli ultimi due album in studio di questa band, Drops del 2025 e Breezy del 2023, è stato ciò che il gruppo ha portato sul palco del Victoria National Jazz Scene di Oslo il 26 settembre 2025. Ovviamente materiale interpretato ed eseguito in maniera nuova rispetto alle registrazioni in studio, fresca e forte anche della tournée che questo ensemble stava concludendo proprio con questo concerto. La registrazione del live è quindi risultata assolutamente potente e quindi il leader della band, Ingebrigt Åkerflaten, ha deciso di pubblicarla attraverso la sua etichetta discografica, la Sonic Transmissions. Per cui da Fly ascoltiamo la traccia che chiude l'album, ovvero Chaos Pad. Amalie Dahl, sassofono contralto e baritono, Karl Hjalmar Nyberg, sax tenore ed elettronica, Marta Varelis al piano, Jonathan Horn alla chitarra, Ingebrigt Åkerflaten ovviamente al contrabbasso e Olav Olsen alla batteria.

E dalla scena musicale a cui Ingebrigt Åkerflaten appartiene, essendo considerato di sicuro un suo esponente di spicco molto conosciuto e riconosciuto, andiamo ora ad ascoltare un disco che nasce invece in un contesto diverso, ma altrettanto attivo, prolifico e appunto forviero di incontri. È nata da pochissimo a Nairobi l'etichetta discografica From Cool Waters, e la sua prima pubblicazione è questo Palagoma, un album in cui si incontrano Sven Kacirek, Olli Tratego e Ogoya Nengo. Sven Kacirek è un batterista e compositore tedesco che vive a Nairobi e che nel 2014 ha prodotto il primo LP di Ogoya Nengo, un artista folk, una cantante simbolo della tradizione musicale del Kenya, che ha appunto esordito nel mondo della discografia 12 anni fa, anche se ovviamente la sua carriera musicale è iniziata molto prima, da bambina. Olli Tratego e Ogoya Nengo sono vicini di casa da sempre, si conoscono da anni, mentre Ratego e Kacirek hanno fondato nel 2018 il duo Odd Okoddo, nato sotto lo sguardo del collettivo ugandese Niege Niege, con cui Kacirek collabora regolarmente. E nonostante tutti questi incastri e queste conoscenze che vanno avanti da molti anni, Palagoma è il primo disco in cui i tre artisti si trovano a collaborare, ed è sembrato il progetto perfetto perché fosse il primo disco della From Cold Waters, che vuole proprio rappresentare questa scena keniota così contaminata e suggestiva. Ascoltiamo quindi un brano da Palagoma intitolato Bara.

0: L'art rock energico e spigoloso dei Plantoid Splatter, il brano che abbiamo appena ascoltato dal loro ultimo album Flare. Il trio di Brighton sarà presto in Italia per una data unica nell'ambito del Lars Rock Fest di Chiusi in provincia di Siena, 13ª edizione che si terrà dal 10 al 12 luglio. A parlarcene questa notte è il direttore artistico Marek Lukasik. Ciao Marek, benvenuto a Battiti.
1: Ciao a tutti, grazie, grazie mille per la disponibilità.
0: E allora, il Lars Rock Fest è evidentemente un appuntamento con una vocazione dal punto di vista musicale molto legata al rock alternativo, al post-punk, ma anche con una vocazione e una progettualità molto forte sul territorio, con un'identità che è stata costruita negli anni. Raccontaci qualcosa un po' di quella che è l'edizione di quest'anno, se ci sono delle novità anche in quest'ottica.
1: Il Lars Rock Fest, come giustamente hai detto tu prima, è giunto alla sua 13ª edizione. Nessuno pensava di raggiungere 13 edizioni all'inizio di questo viaggio. Va sottolineato che il festival non è soltanto una rassegna musicale, ma è un progetto culturale che coinvolge persone di diverse fasce d'età, molto trasversale, che cercano comunque sia di guardare al futuro di anno in anno senza perdere la propria identità, che è un'identità molto solida sul territorio circostante a quello che è Chiusi. Una delle novità, per l'appunto, legata a questo tema, a questo ambiente, è il collettivo GECO, perché in realtà l'associazione che organizza il festival si chiama GEC, Gruppo Effetti Collaterali. Quindi il collettivo GECO, che è la sezione young dell'associazione, composta da ragazzi under 20, che piano piano sono stati inseriti nell'organizzazione del festival e adesso lentamente stanno riuscendo ad entrare all'interno dello staff, dei volontari, che riescono a realizzare questo piccolo sogno in questo fine settimana. Qualcuno di loro è stato coinvolto anche per quanto riguarda l'ambito delle riflessioni e il confronto che si terrà per esempio all'interno dell'area del Jack and Book, che è la rassegna di incontri con autori e autrici inserita all'interno di Open Book, dove solitamente vengono fatti incontri legati al genere, allo sport e alle varie sfaccettature che caratterizzano la nostra situazione contemporanea, quindi soprattutto legata alla cultura alternativa. Ci saranno, come di consueto, le letture ad alta voce curate dalle volontarie del Circolo LAV di Chiusi, un laboratorio di riciclo di collaborazione con Legambiente, poi ci saranno anche laboratori di graffiti, la produzione musicale pensato e gestito interamente da dei giovani del territorio. Un'altra novità importante è che quest'anno ci sarà anche la collaborazione con Fili Resistenti, ovvero un progetto di arte tessile partecipata che riflette sui temi della resistenza e delle resistenze contemporanee. Praticamente si tratta di un laboratorio aperto che si svolgerà nel pomeriggio del festival di ricamo, durante il quale il pubblico verrà invitato a dialogare su quelli che sono i principi fondamentali della Costituzione.

0: Marek Lukasik in collegamento con noi a parlarci del Lars Rock Fest. Tante le attività nell'ambito del festival di Chiusi, 13ª edizione, tante attività collaterali, focus anche sull'editoria indipendente, sui più piccoli, ma ovviamente al centro c'è la musica. Marek, ti va di darci giusto qualche coordinata rispetto a qualcosa che potremo ascoltare quest'anno al Lars Rock Fest?
1: Sì, allora iniziamo dal 10 di luglio, dal venerdì, con in apertura Gli Acanto, questo gruppo vincitore del Rock Contest di Controradio. A seguire ci saranno i Plantoid dalla Gran Bretagna, forse uno dei gruppi più interessanti della nuova scena inglese, e a seguire ci sarà la data unica nazionale degli americani in Deerhoof. Sabato 11 la serata inizierà con i Skinner, sempre dall'Inghilterra. A seguire Heartworms, che dopo il loro disco di debutto non venivano in Italia ormai da un bel po' di tempo, quindi siamo ben felici di ospitarli. E infine ospiteremo i Cardinals irlandesi, nuova band di cui si parla gran bene in tutta Europa. Ci sono accostamenti ormai faraonici tra i Fountains DC, Neutral Milk Hotel e quant'altro. Per terminare la domenica con un po' di musica anche nostrana, con in apertura Quercia e i Tagadà, Quercia collettivo sardo e Tagadà degli Alfieri del punk, disco punk. Per terminare ci sarà Jordi Grip, l'ex frontman dei Black Midi, che porterà per la prima volta quest'estate il suo album di debutto dell'anno scorso. Ci sarà anche

0: questa l'ortovescovile, questa ambientazione molto particolare nella mattinata del sabato.
1: Probabilmente nella parte alta di Chiusi, nella città vecchia, diciamo.
0: Sì, una delle possibilità che ci viene data è di aprire questo orto vescovile, che altrimenti non strettamente è chiuso al pubblico, con la possibilità anche di fare una visita guidata all'interno del labirinto di Porsenna.
1: Quindi un cartellone, un programma molto ricco, l'Ars Rock Fest dal 10 al 12 luglio ai Giardini Pubblici di Chiusi, in provincia di Siena, un appuntamento che ormai da tanti anni porta anche tante persone da fuori in questa zona molto bella della bassa Toscana. Ricordiamo che l'ingresso è gratuito, che ci sono tante attività collaterali, che è un contesto molto accogliente anche per i bambini e non soltanto per gli appassionati di rock e post-punk. L'arsrockfest.it, l'indirizzo email per avere maggiori informazioni, e segnaliamo anche che sabato 27 giugno ci saranno alla Rocca Medievale di Castiglion del Lago per l'anteprima del festival gli Allalas con una delle loro date italiane. Li ascoltiamo e ringraziamo Marek Lukasik per averci raccontato il Arsrockfest.
0: Grazie a voi, buonanotte.

Filtrare la musica attraverso un prisma, come si fa con la luce, significa poterla osservare nelle sue diverse componenti, esplorarla da angolature diverse, ed è un primo passo possibile per un processo di scomposizione e ricreazione del materiale musicale, come quello operato dal multistrumentista Hilary Jeffery sulla musica di Keith Tippett. La musica era stata scritta in origine dal pianista britannico per l'ensemble di ottoni Zinc and Copper, ensemble di cui lo stesso Jeffery fa parte, e qui in questo nuovo disco intitolato Green Prism viene riproposta in un'altra veste con un ensemble di musicisti in cui militano anche artisti che sono stati molto vicini a Keith Tippett, come in primis la compagna di vita Julie Tippett, che si ascolta alla voce, ma anche Paul Dunmall, che è ai sassofoni, e poi ci sono Tobias Delius al sassofono tenore e al clarinetto, Eleni Polo al sintetizzatore e lo stesso Hilary Jeffery agli ottoni e al computer. Il disco è stato pubblicato dall'etichetta britannica Discus a fine maggio. Abbiamo ascoltato un primo brano intitolato Dancing da questo lavoro, ve ne proponiamo un altro, questo Thoughts.

Ritroviamo la verve orchestrale di Keith Tippett restituita qui nel disco di Hilary Jeffery dai due sassofoni e dagli ottoni sovraincisi dallo stesso leader e con la voce di Julie Tippett che, come spesso accade nel caso della cantante, si inserisce nell'organico d'insieme proprio come un altro strumento al pari degli altri. Abbiamo ascoltato questo brano intitolato Thoughts dal disco Green Prism, uscito a nome di Hilary Jeffery per l'etichetta Discus, e questa idea di un prisma attraverso il quale viene filtrata la musica ricorre negli ascolti di questa notte, e infatti anche nel caso del nuovo disco di Tyson Sory si parla di una musica che viene ricontestualizzata guardandola attraverso una lente contemporanea. La musica in questione viene da un disco storico della storia del jazz, Members Don't Get Weary di Max Roach, registrato nel 1968, poco dopo gli assassini di Martin Luther King e di Robert F. Kennedy, e in un contesto di agitazioni sociali e politiche diffuse negli Stati Uniti. Tyson Sory è davvero uno dei jazzisti, compositori e improvvisatori più raffinati degli ultimi decenni, e lui ha voluto riproporre non a caso oggi l'intero disco sotto forma di suite, cambiando in verità l'ordine originale dei brani e collocando la title track in fondo al disco, perché lui stesso ha dichiarato: per me quel brano è l'apice, tutto il resto conduce a quel momento lì. E quindi noi ascoltiamo i 14 minuti di Members Don't Get Weary, tratto dal disco uscito a nome di Tyson Sory, Members Don't, realizzato con lo stesso leader alla batteria, Adam O'Farrell alla tromba e all'elettronica, Mark Shim al sax tenore, Lex Corton al pianoforte, Tyron Allen secondo al basso, e su questo brano c'è la voce di Faye Victor.

La voce di Faye Victor in questa versione di Members Don't Get Weary insieme a Tyrone Allen II, Lex Corton, Mark Shim, Adam O'Farrell e Tyson Sorey, il leader alla batteria, brano tratto dal nuovo disco di Tyson Sorey che ripropone in chiave contemporanea e in forma di suite il capolavoro di Max Roach, Members Don't Get Weary, un disco questo di Sorey che consigliamo caldamente, un disco da ascoltare tutto di seguito con calma. I brani sono lunghi ma sono davvero davvero interessanti. Si intitola Members Don't, è uscito a fine maggio per l'etichetta PI Recordings e naturalmente per chi non conoscesse l'originale consigliamo anche quello, assolutamente il disco di Max Roach. Steven Bernstein lo conosciamo bene anche per la sua esuberanza spesso veicolata dal suo gruppo più noto, i Sex Mob, ma comunque generalmente lo troviamo in contesti sonori festosi e piuttosto pieni. Questo recente Resonation Trio è quindi un disco inusuale per il trombettista, realizzato con una formazione magnifica quanto essenziale, con Nasheed Waits alla batteria, Scott Colley al contrabbasso, Steven Bernstein che non è alla sua solita slide trumpet ma bensì alla tromba e al flicorno. Da questo Resonation Trio ascoltiamo Turf.

Steven Bernstein, tromba, Scott Colley, contrabbasso, Nash Heatwaits alla batteria, li abbiamo ascoltati in questo brano intitolato Turf, brano di apertura di un nuovo disco che esce a nome di Steven Bernstein per la Royal Potato Family, un mood particolarmente contemplativo per il trombettista newyorkese in questo disco che è il primo di due CD contenuti in Resonation Trio Ultra Resonance. Sono due dischi molto diversi tra di loro come risultato sonoro, ma strettamente collegati, perché il secondo è un disco realizzato a partire dal materiale suonato in trio sul primo, materiale che è stato decostruito e poi riassemblato creativamente dal produttore Scotty Hard, già collaboratore di Steven Bernstein. Allora vi proponiamo un brano tratto da questo secondo CD, si intitola Argon e loro sono Steven Bernstein e Scotty Hard.

Riconosciamo la produzione di Scotty Hard, nome d'arte di Scott Harding, in questo brano, una produzione che ci riporta un po' ai primi anni 2000, brano tratto da Ultra Resonance, disco che esce in un'unica confezione insieme a Resonation Trio, quindi è un doppio disco che esce a nome di Steven Bernstein. I due lavori sono molto diversi tra di loro, ma anche strettamente collegati, perché, come dicevamo prima, il disco realizzato da Scotty Hard prende il materiale proprio dal trio con Steven Bernstein, Scott Colley e Nasheed Waits, ovvero il Resonation Trio. E ora lasciamo Steven Bernstein e ritroviamo Paul Dunmall, che abbiamo ascoltato prima nel gruppo di Hilary Jeffery, alle prese con le composizioni di Keith Tippett, pianista con cui Dunmall ha condiviso un pezzo di strada importante, in primis con il quartetto Musician. Paul Dunmall, che in questo disco ha accantonato le formazioni ampie che ultimamente ha frequentato spesso a favore di un quintetto, che in questa traccia che ascoltiamo costruisce uno spazio musicale molto dilatato e rarefatto, ma che altrove invece fa valere la sua potenza di suono. E con Paul Dunmall ai sassofoni e al clarinetto troviamo Corey Mwamba al vibrafono, Steven Saunders alla chitarra elettrica, Dave Kane al contrabbasso e Miles Levin alla batteria. Il disco si intitola Afraid to Speak e questo brano è The Doubt Rises in My Mind.

0: 6 5 4 3 2 1 0.
1: Battiti@rai.it.

A quanto pareva, Fanny, con le sue previsioni, era più vicina al vero di quanto avesse supposto Edmund. Individuare un lavoro teatrale che soddisfacesse le esigenze di tutti si rivelò un impegno tutt'altro che facile. E il falegname, ricevuti gli ordini e prese le misure, avendo eliminato con i suoi suggerimenti almeno due serie di difficoltà e avendo messo in evidenza la necessità di un ampliamento del piano e delle spese, era già al lavoro mentre il testo non si era ancora trovato. Già in corso erano anche altri preparativi. Un rotolo enorme di panno verde, arrivato da Northampton e tagliato da Mrs. Norris, con un risparmio, grazie alla sua perizia, di buoni tre quarti di yarda. Ora era nelle mani delle domestiche che lo stavano trasformando in sipario e il testo ancora mancava. E dato che in questo modo trascorsero due o tre giorni, Edmund cominciò quasi a sperare che non si riuscisse mai a trovarne uno. C'erano in effetti così tante cose da tener presente, così tante persone da accontentare, così tanti personaggi importanti richiesti e soprattutto un tale bisogno che il lavoro fosse al contempo tragedia e commedia, che le probabilità che venisse presa una decisione apparivano scarse, come sempre avviene quando nella ricerca di un compromesso c'è di mezzo la gioventù e il suo zelo. Schierati dalla parte della tragedia erano Miss Bertram, Henry Crawford e Mr. Yates. Sul lato comico, Tom Bertram, non del tutto solo, perché era evidente che i desideri di Mary Crawford, benché cortesemente mantenuti inespressi, tendevano nella stessa direzione. Ma la determinazione di lui, la sua posizione di potere, sembravano non rendergli indispensabili degli alleati e, indipendentemente da questa grande e inconciliabile divergenza, volevano tutti un testo che contenesse nell'insieme pochissimi personaggi, ma ognuno di primo piano, e tre donne protagoniste. Furono sfogliati invano tutti i migliori lavori teatrali. Né Amleto, né Macbeth, né Otello, né Douglas, né il giocatore presentavano qualcosa che soddisfacesse gli stessi sostenitori della tragedia. E i rivali, la scuola della maldicenza, la ruota della fortuna, l'erede in corte e una lunga serie di eccetera furono uno dopo l'altro eliminati con obiezioni ancora più accalorate. Non c'era testo proposto che non creasse difficoltà a qualcuno, e da una parte e dall'altra era un continuo ripetere di «Oh no, questo non va assolutamente, lasciamo perdere queste cose melodrammatiche». Troppi personaggi, nemmeno una parte femminile decente. No, tutto tranne che questo, mio caro Tom. Ma non ce la faremo mai a coprire tutti i ruoli. È impensabile che qualcuno voglia recitare una simile parte. Nient'altro che pagliacciate dall'inizio alla fine. Ma questo potrebbe anche andare, magari, non fosse per i ruoli secondari. Se proprio devo dire la mia opinione, io l'ho sempre visto come il lavoro teatrale più insipido mai scritto in lingua inglese. Non mi piace fare obiezioni, se è necessario sarò felice di rendermi utile, ma penso che non potremmo scegliere niente di peggio. Fanny guardava e ascoltava, non poco divertita nell'osservare l'egoismo che, più o meno mascherato, sembrava governare tutti loro, e chiedendosi come sarebbe andata a finire. Per la propria gratificazione avrebbe potuto desiderare che qualcosa fosse andato in scena, perché non aveva mai assistito neanche a mezzo spettacolo teatrale, ma ogni suo principio superiore lo escludeva. «Da, non ce la faremo mai», disse a un certo punto Tom Bertram. «Stiamo perdendo tempo in un modo assurdo. Bisogna stabilire qualcosa, non importa che cosa, ma in modo da fare una scelta. Non dobbiamo fare troppo i difficili. Qualche personaggio di troppo non deve spaventarci. Dobbiamo raddoppiare i nostri ruoli. Dobbiamo cedere un poco. Se una parte è di nessuna importanza, tanto maggiore sarà il nostro merito se riusciamo a tirarne fuori qualcosa.
D'ora in poi io non creerò più difficoltà. Accetterò qualsiasi ruolo volete assegnarmi, purché abbia un carattere comico. A parte il comico, non porrò nessun'altra condizione. Per la quinta volta circa ripropose l'erede in corte, con un unico dubbio: se per se stesso preferisse Lord Dubberly o il dottor Pangloss, e tentando con la massima foga, ma con scarsissimo successo, di convincere gli altri che tra i restanti personaggi si potevano trovare delle eccellenti parti tragiche. Alla pausa che seguì questo infruttuoso tentativo pose fine lui stesso. Raccogliendo uno dei tanti volumi di testi teatrali che si trovavano sul tavolo e sfogliandolo, esclamò all'improvviso: «Giuramenti di innamorati!» «Ma perché giuramenti di innamorati non dovrebbe andare bene per noi se andava bene per il Ravenshaw? Ma com'è che non ci abbiamo pensato prima? Secondo me è perfetto. Cosa ne dite? Ci sono due magnifiche parti tragiche per Yates e Crawford. E c'è quella del maggiordomo che parla in versi per me, se non c'è nessun altro che la volesse. Una parte secondaria, ma di genere, che non mi dispiace affatto. E, come ho già detto, sono pronto a prendere qualsiasi cosa e fare del mio meglio. Quanto agli altri personaggi, possono essere interpretati da chiunque. Si tratta solo del conte Castle e di Anhalt». Il suggerimento fu accolto dal generale favore. Quell'atmosfera di indecisione cominciava a pesare a tutti, e la prima idea che colpì ognuno di loro fu che fino a quel momento non era stato proposto niente che avesse tanta probabilità di soddisfare tutti. Mr. Yates era particolarmente contento. A Ecclesford aveva sospirato e sognato di interpretare lui il ruolo del barone, aveva invidiato ogni declamazione di Lord Ravenshaw e non aveva potuto fare a meno di rideclamare il tutto nel chiuso della sua camera. Da sfrenarsi nella parte del barone era l'apice delle sue ambizioni teatrali, e avendo il vantaggio di conoscere già a memoria la metà delle scene, adesso poté con il massimo zelo offrire i propri servigi per quella parte. A suo merito, però, va detto, Ravenshaw, e non aveva potuto fare a meno di rideclamare il tutto nel chiuso della sua camera. Da sfrenarsi nella parte del barone era l'apice delle sue ambizioni teatrali, e avendo il vantaggio di conoscere già a memoria la metà delle scene, adesso poté con il massimo zelo offrire i propri servigi per quella parte. A suo merito, però, va detto che non aveva deciso irremovibilmente di appropriarsene, ricordando che c'è

entrambi i ruoli. Harry Crawford era pronto a prendere l'uno o l'altro, e quello che Mr. Yates non sceglieva per lui sarebbe andato benissimo, e ne seguì un breve scambio di complimenti. Miss Bertram, che era parte in causa nelle sue vesti di Agatha, si fece carico di prendere lei la decisione, osservando con Mr. Yates che in quel caso andavano considerati elementi come la statura e la corporatura, e che essendo lui più alto risultava particolarmente tagliato per il barone. Fu riconosciuto che aveva ragione, e adesso che i due ruoli erano stati di conseguenza accettati, lei ebbe la certezza che avrebbe avuto il Friedrich a cui mirava. Tre personaggi ora erano stati assegnati, oltre a quello per Mr. Rushworth, a proposito del quale Maria aveva sempre assicurato che era disposta ad accettare qualsiasi parte gli fosse stata offerta. Quando ecco che Giulia, che desiderava come la sorella interpretare Agatha, cominciò ad esprimere qualche scrupolo a proposito di Miss Crawford. «Così non ci comportiamo come si deve con gli assenti», disse. «Non ci sono figure femminili sufficienti. Amelia e Agatha possono andare bene per Maria e per me, ma per vostra sorella non c'è niente, Mr. Crawford». Mr. Crawford rispose che non era il caso di pensarci. Era sicuro che sua sorella non desiderava recitare, ma soltanto rendersi utile. Quanto ad andare in scena, non avrebbe consentito di essere presa in considerazione. Ma questo suscitò l'immediata protesta di Tom Bertram, che sostenne che la parte di Amelia apparteneva da tutti i punti di vista a Miss Crawford, se solo l'avesse accettata. «Ah, le si addice alla perfezione, è sicuramente sua», disse, «quanto Agatha lo è per una delle mie sorelle. Da parte loro non sarà un sacrificio, visto il carattere decisamente comico del personaggio». Seguì un breve silenzio. Le due sorelle apparivano in ansia. Ognuna delle due sentiva di essere la più adatta ad Agatha e sperava che gli altri la sollecitassero in quel senso. Harry Crawford, che nel frattempo aveva raccolto il copione e con apparente noncuranza stava esaminando il primo atto, ben presto pose fine alla questione. «Debbo pregare Miss Julia Bertram», disse, «di non impegnarsi per assumere il ruolo di Agatha, altrimenti tutta la mia imponenza andrà in briciole. No, non dovete farlo, non dovete proprio farlo», rivolto a lei. «Non potrei sopportare il vostro aspetto tutto sofferenza e pallore. Dalle tante risate che abbiamo fatto insieme mi tornerebbero inevitabilmente alla mente e Friedrich e il suo zaino sarebbero costretti a darsi alla fuga». Queste parole furono espresse in tono gradevole, cortese, ma il modo andò perduto nella sostanza dei sentimenti di Giulia. Notò uno sguardo rivolto a Maria che le confermava l'offesa diretta a lei. Era uno stratagemma, un trucco. Lei veniva messa in secondo piano, Maria era preferita. Il sorriso di trionfo che Maria cercava di trattenere mostrava quanto quello stratagemma fosse stato ben compreso, e prima che Giulia potesse riprendere un autocontrollo sufficiente a lasciarla parlare, anche il fratello aggiunse il proprio peso contro di lei, dicendo: «Oh sì, Maria deve essere Agatha. Maria sarà l'Agatha migliore. Anche se Giulia ritiene di preferire la tragedia, io non le affiderei quella parte. In lei non c'è niente di tragico, non ne ha l'aspetto. I suoi non sono lineamenti tragici, e ha un passo troppo spedito, e parla in modo troppo veloce e non saprebbe mantenere il giusto contegno. Andrebbe meglio come l'anziana campagnola, la moglie del colono, eh? Davvero, Giulia? La moglie del colono è una parte assai graziosa, te l'assicuro. L'anziana signora contrasta l'altisonante benevolenza del marito con una buona dose di spirito. Sarai la moglie del colono». «La moglie del colono!» esclamò Mr. Yates. «Ma cosa dite? La parte più banale, scialba, insignificante, il più piatto luogo comune, neanche una battuta accettabile in tutto il lavoro. Vostra sorella fare una cosa del genere, è un insulto proporlo. A Ecclesford sarebbe toccata

governante. Eravamo tutti d'accordo che quella parte non la si sarebbe potuto offrire a nessun altro. Un po' più di giustizia, signor direttore, per favore. Non meritate l'incarico se non siete capaci di apprezzare un po' meglio le attitudini dei componenti della vostra compagnia. Quanto a questo mio buon amico, finché io e la mia compagnia non avremo cominciato materialmente a recitare, sarà impossibile non azzardare delle congetture. Ma non intendevo minimamente screditare Giulia. Non possiamo avere due Agate. E una moglie del colono dobbiamo averla. E posso pensare che le sto offrendo io stesso un esempio di moderazione nell'accontentarmi della parte del vecchio colono. C'è una particina, sarà maggiore il suo merito riuscendo a ricavarne qualcosa di buono. E se è così disperatamente contraria a tutto ciò che ha qualcosa di comico, facciamo che lei dica le battute del colono anziché quelle della moglie. E provvediamo a uno scambio totale delle parti. Lui, ne sono certo, è abbastanza solenne e patetico. Nella vicenda non cambierà niente e quanto al colono... Anche quando avrà le battute della moglie, io lo interpreterò con tutto il cuore. Nonostante tutta la vostra simpatia per la moglie del colono, disse Henry Crawford, sarà impossibile farne qualcosa di adatto a vostra sorella. E noi non dobbiamo permettere questa imposizione al suo buon carattere. Non dobbiamo consentirle di accettare la parte. Non deve essere lasciata in balia della sua stessa disponibilità. Il suo è il talento che serve per Amelia. Amelia è un personaggio più difficile persino di Agata da rappresentare. A mio parere, Amelia è il personaggio più difficile dell'intero lavoro. Bisogna disporre di grandi mezzi, di una grande precisione per mostrarla vivace e semplice, ma non stravagante. Ho visto ottime attrici fallire nella parte. La semplicità, a dire il vero, è qualcosa che è fuori della portata di quasi tutte le attrici professioniste. Richiede una delicatezza di sentimento che loro non hanno. Richiede una gentildonna, una Giulia Bertram. Posso sperare che l'accettiate? Rivolgendosi a lei con uno sguardo di ansiosa sollecitazione che la ammorbidì un poco. Ma mentre lei esitava su cosa dire, il fratello tornò a intromettersi con la candidatura, a suo dire migliore, di Miss Crawford. «No, no, Giulia, non deve fare Amelia. Non è una parte per lei, non le piacerebbe, non la farebbe bene. È troppo alta e robusta. Amelia deve avere una figura piccolina, leggera, fanciullesca. È adatta per Miss Crawford e solo per Miss Crawford». Sembra fatta apposta per la parte e sono convinto che la interpreterà alla perfezione. Ignorando quelle parole, Henry Crawford insistette nella sua supplica. «Dovete darci ascolto», disse. «Dovete davvero. Quando avrete studiato il personaggio, sono sicuro che sentirete che è adattissimo a voi. La tragedia potrà essere la vostra scelta, ma risulterà evidente che è la commedia a scegliere voi. Dovrete venire a trovarmi in carcere con un mi sembra già di vedervi mentre arrivate con il vostro panierino. L'ascendente della sua voce ebbe un certo effetto. Giulia indugiò. Ma lui non stava per caso cercando solo di calmarla e di fare la pace con lei? Di farle superare l'affronto di poco prima? Non si fidava di lui. Il proposito di svilirla prima era stato palesemente intenzionale. Forse quello che stava facendo con lei non era che un gioco sleale. Guardò con sospetto la sorella. L'espressione di Maria sarebbe stata decisiva. Se l'avesse vista contrariata e allarmata, e invece Maria appariva perfettamente serena e soddisfatta. E Giulia sapeva bene che su quel terreno Maria non poteva essere contenta che a spese della sorella. Con precipitosa indignazione, quindi, e con la voce che le tremava, gli disse: «Sembra che adesso non vi preoccupi il rischio di non riuscire a mantenere la vostra aria seria quando io entro con una cesta di provviste, come invece si sarebbe potuto supporre. Ma evidentemente è solo interpretando Agata che sarei stata ridicola in maniera così sconvolgente». Tacque. Henry Crawford, con un'aria istupidita, sembrava non sapesse cosa dire. Tom Bertram riprese.
Amelia deve farla Miss Crawford, sarà un'Amelia eccellente. Non abbiate paura che io voglia quella parte, esclamò Giulia con rabbia. Io non sarò Agatha e di certo non farò nient'altro. E quanto ad Amelia, per me tra tutte le parti esistenti al mondo è quella che più mi disgusta, la detesto. Una ragazzetta odiosa, meschina, indisponente, innaturale, impudente. Sono sempre stata contraria alle commedie e questa è commedia nella sua forma peggiore. E così dicendo, uscì a passo svelto dalla sala, lasciando in più d'uno di loro un senso di imbarazzo, ma non suscitando compassione in nessuno se non in Fanny, che era stata una silenziosa spettatrice di tutta la scena e che non poteva pensare a lei, sconvolta dalla gelosia, senza provare una gran pena. Un breve silenzio seguì alla sua uscita di scena. Ma presto il fratello si rimise all'opera tornando a giuramenti di innamorati e stava esaminando il testo con l'aiuto di Mr. Yates per controllare gli scenari che sarebbero stati necessari, mentre Maria e Henry Crawford conversavano tra loro sottovoce e le parole con cui lei esordì: quel che è certo è che cederei la parte a Giulia assai volentieri, solo che, pur sapendo che io la interpreterei molto male, sono convinta che lei la farebbe anche peggio. Raccolsero indubbiamente tutti i complimenti che quella dichiarazione sollecitava. Dopo un po' che durava questa cosa, la divisione del gruppo fu completata da Tom Bertram e Mr. Yates, che uscirono insieme per ulteriori consultazioni nella sala che ora aveva cominciato a prendere il nome di Il Teatro, e da Miss Bertram, che decise di recarsi personalmente alla canonica per offrire Amelia a Miss Crawford, e Fanny rimase sola. Il primo uso che fece della sua solitudine fu raccogliere il volume che era stato lasciato sul tavolo e cominciare a familiarizzarsi con il lavoro teatrale di cui tanto aveva sentito parlare. La sua curiosità era pienamente sveglia e lei lo sfogliò con un fervore che veniva sospeso solo da intervalli di stupore. Che potesse essere stato scelto quel testo nella situazione presente, che potesse essere stato scelto e accettato in un teatro privato. Agatha e Amelia le apparivano ciascuna a suo modo così assolutamente sconvenienti per una rappresentazione casalinga, la situazione dell'una e il linguaggio dell'altra così poco adatto a essere utilizzato da una donna dotata di modestia da renderle quasi impossibile credere che la cugina si fosse resa conto di ciò che si stavano preparando a fare, e sperò che a risvegliarle arrivassero al più presto possibile le rimostranze che Edmund avrebbe certamente espresso.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio, sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Ignazio Albertini. Sonata quarta in do minore per violino e continuo. Helene Schmidt, violino. Jörg Andreas Boetiger, cembalo. David Sinclair, violone.

0: Di Ignazio Albertini avete ascoltato Sonata quarta in Do minore per violino e continuo. Helene Schmidt, violino.
1: Guillaume Dufay, Ave Maris Stella, inno a tre voci. Jan Garbarek, sax soprano. Complesso vocale The Hilliard Ensemble.